RTL, buonasera, sono Giuseppe dalla provincia di Messina di San Perniceto. Io volevo fare gli auguri che mia moglie ieri ha fatto 50 anni, in ritardo perché sono fuori per lavoro. Quando rientro possiamo festeggiare. Ad Apedai, ciao, la buona serata a tutti.

0: E anche qui a Sanremo si balla, sta arrivando l'estate. Ciao da Paolo.
1: Ciao Paolo. Todo bien? Bene. Vamos. 2-6 minuti, questa RTL 102.5, belli. È la discoteca nazionale. Se vi siete persi qualche puntata oppure volete riascoltare qualche passaggio, qualche disco, che ne so, un saluto, un vostro messaggio vocale al 378-378-1025, scaricate la nostra app RTL 102.5 Play.

0: questo Check the Sub
1: in diretta. E voi al 378-378-1025. Salutiamo gli amici della trattoria Alla Fossetta di Musile di Piave, Venezia, aspettando Mirko lo Schaff. Ciao a Chicco Giovannino da Macomer, viva la Sardegna!

rap. Salutiamo Donica da Lecce e poi Angela e Vanessa che ballano con noi da Vulcano. Immagino sia Vulcano Isole Eolie, giusto? Ma è il bel posto, ragazzi. Ho ancora una camicia che odora di zolfo da quella scorsa estate, bellissimo. Se andate dalle parti di qualche isola vulcanica come Vulcano, che fate il bagno lì, mi raccomando, magari mettetevi una maglietta di quelle che non usate più, un

Ciao a Simone e Daniela che ballano con noi da Cagliari. Qui abbiamo il consiglio comunale di Furci Siculo Messina che ritornano da Naso dove hanno festeggiato il matrimonio dell'amico sindaco. Ciao, un buon rientro allora. Balla lì. Lo siente il ritmo.

vai. Quanti ricordi questo disco, il potere evocativo della musica. Ogni volta che sento questa canzone, così mi ritrovo sulle spiagge di Mazzeo, vicino alle Togliani, no? Taormina. Abbio! Anche Bollate sta ballando con noi. Ciao all'autista dell'autobus, che non sappiamo di quale autobus.

Salutiamo gli amici del bar Le Vele di Colico. Ciao Gianna. E ciao anche a Giovanni ed Alessia invece, che ballano con noi da Sassari.

cicca cicca cicca boom. Le 2:26 sull'unica radio che conta, RTL 102.5, ogni sabato 12:30. L'appuntamento dedicato al divertimento gratuito che vi proponiamo per tenervi un po' allegri, per farvi trascorrere un fine settimana spensierato. In console c'è Mr. DJ Sautufau, Andrea De Sabato è colui che vi sta parlando, cioè sogno io. E voi al 378 378 1025. This is America.

pericolosi. Cicca cicca boom. Quando no, si può cercare da Cortina, Bea, Meli ed Erika. Ciao ragazzi, balla lì. Angelo, Marta, Sofia, Andrea da Pavia. Toda Italia, stai bailando conmigo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Questa bisogna battere le mani alla gitana. Hey!

questo? È pazzesco, effettivamente leggermente ritoccato, ma è fondamentalmente nella versione originale di Roberto Roena, I su Apollo Sound, che se sepa. Boom, boom. Pensate che l'uscita di questo disco è del 1973. 1973, pazzesco. Suona come se fosse uscito ieri. Grande Roberto Roena. Sì. Le 2.33 in diretta su RTL 102.5. C'è il ritmo che unisce l'Italia alla discoteca nazionale. Salutiamo Carlo e Fra da Modena. Luigi e Mario invece con Giuseppe rientrano da Cefalù. Ciao anche a Matteo, guardia giurata dalla provincia di Foggia. Poi ciao a Vito che sta producendo limoncello.

70, anzi fine anni 70, 1979, La Flavour con Mandolay, ma in Italia la chiamavamo La Flavour. Però comunque, diciamo un disco che ha fatto ballare il pianeta in quel periodo, proprio il periodo piena era disco. Era un po' tipo Santa Esmeralda, andavano un po' queste robe, un po' disco music, ma con il sabor latino. O capesti? A cappella. Questa RTL 102.5, la discoteca nazionale. In console c'è Mr. DJ Southfall. Ma questo già lo sa. Eccola qua, ciao Nina Sax, ciao Carla e Antonella da Santa Croce di Magliano, Molise, ciao Giovanni da Marsala, ristorante Fior di Sale.

gara di Stabia. Ciao ciao. E vediamo un po' altri amici. Andrea da Chiari sta ballando con noi, come Erika che si trova a Monte Carlo, e gli amici del Roxy Bar di San Giuliano di Puglia. Ovunque siate, il vostro cuore batte al ritmo della discoteca nazionale, l'unica pista, quella di RTL 102.5, ogni sabato allo scoccare della mezzanotte per 3 ore. In console, Sau Tufau.

0: saluto come sempre da Alex Miano DJ, Fragole Amare,
1: da Luca,
2: da Caprina.
0: Un saluto a tutti gli amici di Capo Vaticano.

0: pezzi musicali della musica dance, beh, pieni di contenuti, di concetti molto, come dire, molto profondi, cioè alzate le mani, urlate, insomma, questo è.
1: Un grande auguro speciale a Tix, il mio barista di fiducia e grande discoteca nazionale.
0: Ciao bello, ciao anche a Vicente da Napoli.
2: Allora cari, allora dunque siamo qui alla discoteca Studio 75, Romina, Maria Grazia, Giuseppe e il nostro Fabio. Stiamo ascoltando RTL, quindi siamo con voi.
0: Ciao belli, ciao anche gli amici di Calobbio degli Angeli, ho sentito prima La Cascina del Sole, conosco molto bene.
3: È il sabato della Cascina, eccolo qua, belli!

dalla cascina del sole, Carobbio degli Angeli, Alfonso DJ. Buonanotte a tutti!

Yeah, la Babilonia nell'antica Mesopotamia. Oh sì, adesso sarebbe l'Iraq, Baghdad, quelle zone lì, no?

0: per i primi 10 minuti, dopodiché te ne innamori. Ha anche una colonna sonora meravigliosa e si intitola Baghdad Café. Andatevelo a ripescare, oggi è più facile, una volta bisognava andare a noleggiarselo e invece oggi lo si trova tranquillamente anche penso via web, anche gratuitamente credo. Insomma, va bene, detto questo è il momento di chiudere la puntata di oggi della Discoteca Nazionale, che ritorna puntuale fra 7 giorni. Già pronto Andrea Tuzio con Malanotte No, ci accompagnerà fino alle 6. Grazie a Mr. DJ Sartu Fau, da Andrea De Sabato è tutto, ci sentiamo domani a mezzanotte, ciao. Anche a Valle Saccarda, in provincia di Avellino, sono le 3.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Colpi d'arma da fuoco sono stati sparati vicino alla Casa Bianca da un uomo armato. Si era avvicinato alla struttura e ha cominciato a fare fuoco. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, si trovava all'interno dell'edificio. I membri della stampa presenti nel prato dell'edificio presidenziale americano sono stati portati d'urgenza in sala stampa. L'uomo che ha sparato ha ferito una persona prima di essere neutralizzato. Le loro condizioni al momento non sono note. E il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha annunciato che l'accordo con l'Iran è stato ampiamente negoziato. Tutti i leader arabi sentiti in videoconferenza hanno detto di procedere con l'intesa. Sono in discussione gli ultimi dettagli, ma il capo della Casa Bianca ha anticipato che lo stretto di Hormuz sarà aperto. Fonti di stampa iraniane invece hanno detto che resterà sotto il controllo di Teheran. La pagina sportiva, cominciamo dal calcio. Negli anticipi del sabato, Bologna-Inter è terminata 3-3, Lazio-Pisa 2-1. Oggi si giocano alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 le sfide per la Champions e per l'ultima retrocessione, Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. In Formula 1 oggi si corre il Gran Premio del Canada in pole, George Russell su Mercedes, che ieri ha vinto anche la gara sprint, secondo tempo per Kimi Antonelli, le Ferrari quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Oggi il Giro d'Italia arriva a Milano, ieri a Pila, in Valle d'Aosta, vittoria di tappa e maglia rosa per Jonas Vingegaard. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 8 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova, e sulla 1 Milano-Napoli fino alle 4 sia all'uscita di Impruneta per chi proviene da Roma sia all'entrata in direzione di Bologna. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

0: Che cos'è questo? Cosa so, è applausi?
1: Sì, sì, è un'autocelebrazione.
0: Però, sai cosa? Abbiamo degli applausi poco convinti.
1: Perché...
0: Me li fai risentire un attimo?
1: Brava!
0: Brava, brava. Ma poi, brava a chi? Ma a me va benissimo anche se mi dicono brava, però...
1: Boh. È un applauso di quattro amici al bar.
0: Sì, è un po'...
1: Boh, secondo me è più credibile del... la folla che non
0: Beh,
1: c'è.
0: Beh, però questo programma è molto ascoltato.
2: Okay. Siamo la radio più ascoltata d'Italia.
1: Ok, ok.
0: Hai capito?
1: Okay,
0: siamo,
1: okay. Ah, quindi dobbiamo fasullare un pochettino
0: un po',
1: la
0: sì,
1: storia.
0: Sì, okay. Sì, sì. Va ci bene, sta, amici, buonanotte, benvenuti. Benvenuti, secondo appuntamento del fine settimana con Malanotte No. Sono le 3.04 di domenica 24 maggio, quindi buona domenica a tutti.
1: Ho detto fasullare, che non significa niente.
0: Però è fare bellissimo. Cose fasulle. Ma qui inventiamo termini.
1: È bellissimo.
0: Ma qui la linguistica si apre a mondi sconosciuti.
1: RTL, la radio dei neologismi.
0: Esatto, però ricordiamo che questo è il programma a cavallo, ve lo ricordate, no? No, a cavallo tra due giorni.
1: Okay.
0: Va bene, come avete sentito, insomma, insieme a me, Andrea Tuzio, ancora buonanotte. Ci sono, esatto, ci sono i fratelli Bella, Manuel e David. Ciao ragazzi, buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Dai, iniziamo subito. Dai, 378-378-1025, vogliamo i vostri vocali, lo sapete, ci piace ascoltarvi, oppure 02 25 15 15, Power It.

0: come un immortale Achille Lauro. E ragazzi, finalmente arriva Power Hits Estate e anche Achille Lauro sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5 in TV canale 36 e naturalmente in streaming su RTL 102.5. Amici, ho dei grossi problemi a casa. Non come l'altra volta, non come l'altra volta, problemi di elettricità oppure di acqua calda, no, ci mancherebbe altro, sono problemi piacevoli in realtà. Praticamente davanti al mio terrazzo e davanti proprio all'ingresso di casa passerà il Giro d'Italia.
1: Oh mamma mia!
0: Perché oggi, domenica 24 maggio, c'è la 15ª tappa Voghera-Milano. L'arrivo è previsto in Porta Venezia, mi passano davanti,
1: cioè,
0: al portone
1: domenica.
0: Di casa. Oggi domenica 24
1: maggio.
0: Quindi
1: ci sarà mezza Milano bloccata per sta roba?
0: È certo.
1: Che palle! Io devo
0: Ma il
1: a
0: Giro d'Italia è
1: Ma
0: meraviglioso!
1: Che palle, bloccano mezzo mondo i ciclisti!
0: E te fai a pelo, voglio! E infatti te la farai a piedi. Perché ci sono Ubi Maior Minor, cioè tu, Cessat.
1: Sì, Cess, cioè, proprio.
0: Esatto,
1: Cessi.
0: Esattamente. Arriverà il Giro d'Italia, RTL 102.5 è la radio ufficiale del Giro d'Italia. Ieri c'è stata una bellissima tappa dove Jonas Vingegaard è riuscito non solo a vincere la tappa, ma anche a prendersi la maglia rosa. La tappa era Aosta-Pila. Oggi sarà appunto Voghera Milano, arrivo in Porta Venezia, mi passeranno proprio davanti casa, faranno piazza, per chi conosce Milano, piazza 5 giornate, Viale Regina Margherita, davanti, proprio davanti casa mia.
1: Io devo andare a nord-ovest, quindi non c'entra con me, meno male, va.
0: Speriamo tu non possa arrivare dove
2: comunque
0: devi
2: immagino
0: arrivare.
2: Tutte le casalinghe a Voghera.
0: Esatto.
2: Affacciate dalla finestra.
1: Ma c'è Pogacar?
0: No.
2: Non c'è Pogacar.
0: Tadei non c'è, c'è Vingegaard.
2: Esatto. Ciao, Vingegaard.
0: Jonas Vingegaard.
2: Anche lui, semplificare sto cognome. Cioè, no?
0: Comunque è sempre bello, davvero, quando passa il Giro d'Italia. Io lo faccio da quando sono ragazzino.
1: Bello.
0: Sì. Per te, mamma mia, che palle. Sei come i vecchi che rompono le palle. Quando ci sono le cose belle non le sanno apprezzare.
1: Ma la cosa bella è blocchi mezzo mondo per vedere quattro che pedalano.
0: Mamma mia, questa è un'offesa per chi fa quello sport.
2: No, allora ti dico una cosa.
0: Siamo
2: Andrea.
0: Anche radio ufficiale, ma che dici?
2: Ti dico una cosa, Andrea. Io personalmente lo tollero perché non posso fare, però personalmente non la penso proprio totalmente come lui.
0: Ma secondo me
2: è vero che comunque blocca un po' tante cose, cose che altri sport non fanno.
1: La stessa cosa di 22
2: però attenzione, come dici te, è uno sport importantissimo.
0: È uno dei pochi sport al mondo dove non c'è astio nei tifosi. Dove tutti tifano per tutti, è uno sport meraviglioso e voi dovete cacare.
1: Questo è buono.
2: Preferisco il rugby in tal senso, perché anche nel rugby funziona.
0: Non è proprio così, no. Ma nel ciclismo non esiste proprio il concetto di scontrarsi o tra tifosi
2: oppure
0: tifare contro. Fateci caso. Guardate una tappa a bordo strada. Tutti tifano per tutti. È l'unico sport al mondo.
1: Non mi sono mai trovato in quelle situazioni lì e non mi ci voglio trovare.
0: Mai ci troverai, ne sono sicuro. Comunque è davvero bello, non vedo l'ora perché oggi uscirò di casa proprio. No, mi metterò sull'uscio con le birrette ad aspettare loro che arrivano. Arrivano e poi tornano perché fanno via la Regina Margherita verso su e verso.
2: A proposito, l'anno scorso è passata la Triuggia al paese mio. Hanno riasfaltato le strade.
0: Hai visto?
1: L'anno scorso è passata dalla strada nazionale dove abito io, mi hanno bloccato mezzo mondo.
0: Hanno fatto bene, ma fidati.

0: Die with a smile, Lady Gaga e Bruno Mars.
1: Mi hai guardato strano.
0: Ma ho detto, ma che cacchio fai? Stanno ancora a cantare, non si fa.
1: Scusa,
0: hai
1: non ho cantato. È stato un sospiro.
0: No, ho detto, stanno ancora cantando.
1: Sì.
0: E no, non dovevi sospirare.
1: È stata una roba spontanea. Cioè, mi piace troppo quella canzone. L'ho rovinata, ammetto.
2: Preferivo la voce di Bruno Mars e Lady Gaga, sinceramente.
0: Decisamente.
2: Però, piccoli dettagli. Io preferisco ascoltarle le canzoni. Da chi sa cantare.
0: E soprattutto senza qualcuno che ci sospira sopra. 20 minuti dopo le 3 del mattino. Amici, 378-378-1025, lo sapete, preferiamo i vostri vocali, vogliamo sentire la vostra voce, oppure 02-25-15-15, a tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: La musica romantica.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città con il tour live di Amélie e DJ Al.

Lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa su RTL 102.5. Amici, ancora buonanotte. 3:27 minuti, domenica 24 maggio. Il Giro d'Italia arriva a Milano. Di solito era l'arrivo, quello finale, a Milano. Stavolta, quest'anno, il finale sarà a Roma e passerà proprio davanti a casa mia. Lo dicevo poc'anzi. Stavamo parlando un po' di chi la vede in due modi diversi, un po' antitetici, cioè per me è una festa dello sport, finalmente le strade delle città vengono chiuse, finalmente, non ci sono auto e ci sono dei meravigliosi ragazzi che si fanno un bucio grosso così per fare uno sport meraviglioso e che unisce come quello del che si fa sulle due ruote a pedalare, il ciclismo. Non tutti la pensano così. Possiamo...
2: Io sono molto felice
1: sì,
2: di questi blocchi che fermano tutto. Per
1: che bello,
2: punto, sì. Quanti saranno che corrono?
1: Fatti tuoi, fatti questa è la risposta che ti viene data dal Giro d'Italia.
2: Quindi non so neanche per quanto.
1: No,
2: cioè,
1: no,
2: tutti quelli...
1: no. Devi stare zitto ed accettarlo e basta.
2: Ti vai, purtroppo... i bordi della strada.
1: Purtroppo tu zitto e gli altri festeggiano.
2: No, zitto no.
1: No, nel senso zitto, nel senso che niente...

0: puoi fare, tutti gli altri sono felici.
1: Mi posso
0: e tu no.
1: solo lamentare.
0: Esatto, da solo in disparte senza nessuno che ti ascolta.
1: No, adesso
0: perché dai fastidio.
1: RTL 102.5 lo sto facendo.
0: E stai dando molto fastidio soprattutto a me personalmente. Vai un attimo il vocale, grazie.
2: Buongiorno da Sandra Trasporto Latte da Brescia. Buongiorno chiacchieroni.
0: Sì, siamo noi, siamo
2: l'unica
0: noi.
2: Cosa positiva dal Giro d'Italia è che asfaltano le strade.
0: Ma smettila, ma non è vero, non è vero, non è vero. Io ne approfitterò per scattare un sacco di fotografie in realtà.

0: Confermo, cara Melì, sicuro non è Francesco, io sono Andrea, tra le 3 e le 6 del mattino, appunto, nel weekend con Malanotte No. C'è un vocale, mi pare, Manu.
1: Sì, sì, eccolo qua.
2: Ciao, dai. Andrea, d'accordo Ciao. Con te, una ventina d'anni fa fecero il prologo Cronosquadre qui al Lido di Venezia, ma che festa, bellissimo. Ragazzi, bellissimo. Però sì. Ovviamente qua in isola qualcuno doveva lamentarsi per forza, fa parte della vita. Andrea Pasticcio, Lido di Venezia.
1: Parlava sempre di ciclismo, di quelli che pedalano.
0: Certo, tanti felicissimi, qualcuno che si lamenta come te, ma
1: siamo una minoranza, non contiamo
0: nulla. Il mondo
1: è
0: bello perché è vario e va bene così. Uno spettacolo d'arte vario, diceva qualcuno.
3: Oppure il mondo è bello perché ha variato, come diceva qualcun altro.
0: Purtroppo, se ci fermiamo un attimo, spegniamo tutto e ci guardiamo attorno, altro che ha variato. Un messaggio però non vocale, e lo leggo, che viene naturalmente dalla mia parte. Ciao ragazzi, ben ritrovati, sono d'accordo con Andrea, il ciclismo è uno degli sport più belli del mondo, anche quello meno violento. Marco
3: giudizio
0: da Lecce, buon lavoro.
3: Giudizio personale, nel senso, per me no, però capisco che per lui lo sia.
0: Grazie a questo bel paio di mi verrebbe da dire, l'ha detto lui, di chi doveva essere sto giudizio?
3: Sì, ovvio.
0: Per esempio, se lo chiedo a te, tu mi dirai il tennis, molto probabilmente.
3: No.
0: Ah, qual è il tuo sport preferito?
3: No, perché io non sono così positivo. Secondo me gli sport sono tutti belli. Cioè, io
0: sì, ma se... il tuo preferito.
3: Però una cosa è dire il mio preferito, una cosa è dire il più bello del mondo.
0: Ma secondo lui è il più bello del mondo.
3: No, però lui ha detto. È complicato. Non ha detto per me lo sport. Il ciclismo è lo sport, ha detto così. Dunque,
1: è più complicato di me. Lui.
3: Ci sto un po' a discutere,
0: no,
3: questo.
0: Mi dispiace,
3: questo dettaglio.
0: Io su questo non sono assolutamente d'accordo. Se esce dalla mia bocca è perché è una mia idea. Perché è ovvio che io non posso dare una realtà.
1: Io ce l'ho.
0: Scusatemi, non è che io posso dare una verità assoluta. Se io dico il calcio è lo sport più bello del mondo, è chiaro che lo sto dicendo per me. E che c'è qualcun altro a fianco e dice per me lo è la pallacanestro. Io ti dico ok. Cioè, capito cosa intendo? Non è che io sto dicendo è così e dovete stare sotto quello che io dico. Non credo che fosse così il messaggio.
1: Per ognuno la cosa più bella del mondo è qualcosa di diverso dall'altro.
0: E appunto per questo io dico la mia, tu dici la tua, non è che dobbiamo stare.
1: Il mio sport più gradevole da vedere è il pattinaggio su ghiaccio femminile, per dire, io lo guarderei per ore.

0: Mi piace il ghiaccio, capito? Perché è fresco.
1: Ah, mannaggia la miseria, mannaggia. Ti sei divertito alle Olimpiadi invernali, allora, se le hai visto qualcuno. Vabbè. Nel frattempo, Adele, Rumor Has It.

0: E magari capita che torni al tuo paese insieme a Serena Brancale, Levante, Delia.
1: Ah, tutti insieme?
0: Esatto, magari. Ti passa il giro d'Italia e le signore sulle sedie se lo guardano, ecco, mentre passa.
1: Con Serena Brancale, no, il giro d'Italia me lo guarderei. Non avevo io con Levante, più. Io adoro Levante. Praticamente più i miei gusti. Sì.
0: Lascia stare Claudia. Vabbè, anche Serena è amica.
1: No, io non ho detto nulla di che, ho semplicemente detto che mi piace. No,
0: è vero, anche a me, amico, anche a me.
1: Io parlavo di tipologia. Parlavo di assistere al Giro d'Italia, certo, in compagnia, certo. In quel caso non mi darebbe fastidio.
0: No, ne sono sicuro. Ci arriva un messaggio, ieri sera guardavo il Giro d'Italia, per l'appunto in sottofondo si sentiva il jingle di RTL 102.5, ma anche la musica, è certo, lo abbiamo già detto, siamo radio ufficiale del Giro d'Italia, naturalmente vi terremo aggiornati anche sulla tappa di oggi, che è quella che arriva proprio nella città di Milano e vedrà l'arrivo posizionato in Porta Venezia a Milano.
1: Abbiamo, mi pare, Simone Palmieri dei nostri che è in giro con loro. Ecco perché non l'ho visto in radio in queste settimane.
2: Fa l'inviato.
1: Sì, ha lasciato, vedi? Nicolo Giustini da solo.
2: Giusto appunto.
0: Va bene, amici, 378-378-1025, vocali li preferiamo, oppure 02-25-15-15. Vocale, lo sapete che preferiamo.
1: Cosa succederà domani?
0: No, domani non lo so. Oggi siamo sereni, domani vedremo.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Caro Kid Yugi, dove vuoi che vada?

Da Amélie, se non a Parigi, per citare il film al quale il buon Kid Yugi si ispira, ovvero il favoloso Mondo di Amélie.

0: questo piedi, caso. Okay,
1: okay. Esatto. Podista, allora.
0: Esatto. E a proposito di podisti, io l'ho accennato ieri, ma in questo momento sono le 3:54 di domenica 24 maggio, si sta correndo un'ultramaratona, una roba folle che si chiama la 100 km del passatore.
1: Giustamente ultramaratona.
0: Esatto. È partita da Firenze ieri alle 3 del pomeriggio da Piazza della Signoria, quindi anche un contesto meraviglioso, e arriverà a Faenza nella giornata di oggi attraverso l'Appennino, e la maggior parte del tempo lo si passa correndo di notte.
1: Eh beh, certo, 100 km.
0: Esatto. Naturalmente non si corre da soli, perché potresti anche, dato che sono pochi, insomma, quelli che
2: ci sono, quelli che ti fustigano dietro quando ti fermi.
0: No, per fortuna no, ci sono quelli che ti accompagnano con la bicicletta, nel senso, tu corri a piedi e c'è qualcuno accanto con la bicicletta.
1: Oh, Andre, scusa, velocemente, stanotte, sì, che verrà, ci sarà Leo, riprendiamolo con lui, perché lui lo sai che ama andare a correre.
0: Sì, sì, sì, e purtroppo sarà già finita la 100 km.
1: Lo so, però per le prossime si deve allenare per la prossima.
0: Esatto. Io ci provo, se c'è qualcuno che sta facendo la 100 km, non credo che abbia nelle orecchie delle cuffiette, anche se aiuterebbe se fosse RTL 102.5, certo. Però capisco che 100 km, insomma, hai bisogno di un certo tipo di approccio.
1: Ma noi ti diamo la carica.
2: Esatto. Io li faccio in un'ora con la macchina.
0: Sì, sì, anche a piedi una volta con determinate sostanze sono sicuro che l'avresti fatto.
2: Ma lì non
0: sulle
2: mani.
0: Sì, sì, sulle mani. Nel senso, non sulle mani così.
2: Suleiman.
0: Camminando. Suleiman, tra l'altro, è un giocatore dell'Atalanta, se non sbaglio. Suleiman. Vabbè, proprio, ma è molto giovane, tra l'altro. La chiudiamo male la prima ora di Malanotte No.
2: Malissimo.
0: Trovatemela un'altra radio che mette sta musica. David Bowie, questa è Starman.

0: Bowie, Starman su RTL 102.5. Grazie a chi ci ha scritto. Ibrahim Suleimania è un giocatore del Cagliari. Chiedo venia, non so perché l'avevo associato all'Atalanta. Starman di David Bowie, tra l'altro, è inutile che sia qui a raccontare cose, ma è stata la sigla di un programma su Italia 1 che si chiamava Meteore.
1: Ah, mi ricordo.
0: Tra il 98 e il 99.
1: Mi ricordo, bel programma.
0: È durato un'ora. Scusatemi, un'ora. È durato praticamente una stagione
1: è stata
0: e mezza.
1: Una meteora, anche
0: è stato esso stesso una meteora. Ed è stato condotto da Gene Gnocchi, Amadeus e Giorgio Mastrota.
1: Io non
0: ricordavo assolutamente chi avesse condotto il programma, ma mi ricordavo perfettamente il programma. Perché Meteore, perché Starman? Perché si andavano a cercare filmati magari d'archivio Mediaset, si andavano a tirare fuori quelle immagini di VIP o sedicenti tali che magari non lo erano più ed erano state appunto delle meteore.
1: Canzoni che sono andate di gruppi che hanno spaccato solo per una
0: magari
1: canzone.
0: Magari hanno fatto una canzone soltanto.
1: Ma anche Born to be Alive, per intenderci, di Patrick Hernandez. Quella è stata una meteora, cioè ha spaccato quella roba e poi non si è più sentito.
0: Stop! Naturalmente il fatto che tu possa essere una meteora può essere anche una tua scelta, nel senso che fai una cosa, dopodiché dici, sapete che c'è, io faccio un passo indietro.
1: Un altro aspetto, il fatto che a livello mainstream, quindi non spacca a livello mondiale,
0: sì,
1: non significa che non faccia niente.
0: Esatto.
1: Continua a fare delle cose di
0: e noi non lo sappiamo, esatto,
1: che però non erano pop e non lo conosciamo.
0: È corretto. Amici, si chiude la prima ora, ma ce ne sono altre due, a tra poco. Anche ad Asuni, in provincia di Oristano, sono le 4 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Il Secret Service ha neutralizzato l'uomo che ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco davanti alla Casa Bianca. L'allarme è scattato dopo che più di 10 colpi sono stati uditi nelle vicinanze. Il presidente Trump è al sicuro. Il tycoon era impegnato nelle trattative per la soluzione della crisi nel Golfo. Gli aspetti finali del trattato con l'Iran sono ai dettagli. Trump nelle scorse ore ha sentito il premier israeliano Netanyahu e i leader dei paesi del Golfo. Intanto i media di Teheran hanno smentito le parole di Trump, che nelle scorse ore aveva affermato che lo stretto di Hormuz sarebbe stato aperto, resterà sotto il controllo iraniano, affermano invece i media di Teheran. Siamo alla pagina sportiva, iniziamo dal calcio. Oggi si giocano le partite dell'ultima giornata di Serie A. Alle 15 in campo Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 le sfide per assegnare i posti Champions e l'ultima retrocessione Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Negli anticipi di ieri Bologna e Inter hanno pareggiato 3-3, Lazio-Pisa è terminata 2-1. In Formula 1 oggi si corre il Gran Premio del Canada Por per George Russell, che ha vinto la gara sprint. Partirà dalla prima fila anche l'altra Mercedes di Kimi Antonelli, le Ferrari Hamilton quinto tempo, Leclerc ottavo. È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale, dunque senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 8 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova e sulla 8 Milano-Varese fino alle 5 l'entrata di Gallarate in direzione di Milano. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
6: Power Hits.
5: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e

0: goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate, domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Amici, siamo tornati, eccoci qua, seconda ora di Malanotte No, Andrea Tuzio e i fratelli Bella, fino alle 6 del mattino. Amici, secondo voi, dato il caldo che fa in questo studio, dobbiamo fare
2: guardate
1: qualcosa.
2: Guardate le mie maniche e poi
1: dobbiamo
2: vi spiego
1: fare
2: perché.
1: Qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa. Come mai? Che succede all'aria condizionata? Cioè,
2: io sono effetto.
1: Facciamola sparare.
2: Effetto. Vi ricordate Mark Landers, il giocatore di calcio di Old Bay? Solo quello. Mark Landers. Io sto morendo dal caldo.
1: Di Mark Landers ricordo quell'allenamento dove lui tirava fortissimo in acqua.
2: Sì,
1: ti
2: sì.
1: Ricordi?
2: Tiro, de, cos'è,
1: in
2: tiro
1: mare,
2: della tigre.
1: Tiro della tigre in mare.
2: Sì, sì,
1: e sfondava, ricordo, l'onda. Sì, sì. Una roba totalmente senza senso, bellissimo.
3: State parlando di Oli e Benji che la palla rimaneva in aria per due ore?
1: Che
2: il campo, il campo era lungo chilometri.
1: Il campo era lungo chilometri.
3: Due puntate pure... su una, con una palla esatto. Ferma, due puntate.
1: Ragazzi,
3: e tutta la,
1: il romanticismo quello vero.
3: Il romanticismo su
2: ragazzi,
3: quella palla.
2: Ragazzi, e i gemelli Derrick?
1: Indimenticabili.
2: Ve li ricordate i gemelli Derrick che andavano sul palo, quello si lanciava, facevano la catapulta.
1: La catapulta infernale, se non sbaglio, fosse la loro mossa segreta.
3: La visione
1: ecco.
3: Dei giapponesi del calcio,
1: ragazzi,
3: è bellissima.
1: Holly e Benji ha cresciuto intere generazioni.
3: Piaceva
1: perché
3: anche
1: poi.
3: A me.
2: Attenzione, ed è stato uno dei motivi per il quale il Giappone è diventato una nazionale di calcio seria.
1: Esatto,
3: fatto appassionare i giapponesi.
1: È certo, assolutamente certo. Vero. Come si chiamano gli anime dedicati allo sport? Shonen, giusto?
2: Sì, sono shonen. No, certo.
1: Esatto, perché dovete sapere che ogni tipo anime dedicato a qualcosa ha un nome specifico. Quelli dedicati allo sport si chiamano shonen.
3: I miei preferiti sono gli hentai.
1: Non avevo dubbi, che lascio capire a voi di che cosa parlano. 378 378 1025 Power It.

0: Fulminacci, maledetto me, 9 minuti dopo le 4 del mattino di domenica 24 maggio, finalmente arriva il Power Hits Estate Amici e anche Fulminacci sarà sul Parco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5 in TV. Canale 36 e in streaming naturalmente su RTL 102.5 Play. Prima abbiamo citato Suleimana, calciatore del Cagliari, no? L'hai citato tu senza neanche sapere che fosse un calciatore.
1: Mi suonava bene sulle mani, volevo fatto un gioco di parole che sono andato a parlare lì.
0: Ecco, io dicevo, ho detto Atalanta, poi giustamente sono stato corretto, è un giocatore del Cagliari. Dicevo, perché l'ho associato all'Atalanta? Ho detto, chissà.
1: Perché Massimo Alberti è della provincia di Bergamo e lui fa alzare le mani a tutti quanti.
0: Non è quello il motivo, il motivo è perché l'anno scorso ho giocato all'Atalanta, grazie a chi me l'ha scritto al 378-378. Cioè, 102.5.
1: Quindi un lapsus legato,
0: esatto, al fatto che fosse in realtà avesse giocato davvero nell'Atalanta.
2: Peraltro ti dico, se quel Suleimana che penso io Kamaldeen Suleimana,
0: sì,
2: praticamente in realtà
0: Ibrahim,
2: è ancora
0: Ibrahim Suleimana.
2: Ah, è un altro ancora, ce n'è un altro.
0: Ah, e allora adesso dobbiamo fare un attimo di
2: ok, facciamo un recap e poi vediamo.
1: Tutti sulle mani, insieme con noi, Living on a Prayer.
0: I Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Una delle voci più belle in assoluto, sia I'm Still Here. 18 minuti dopo le 4 del mattino, ci arriva un messaggio da Alessio. Confermo, ragazzi, che Ibrahim Sulemana, attuale giocatore del Cagliari, ha giocato nell'Atalanta nell'anno 24-25, perché è di proprietà ancora dell'Atalanta. Mi collego però con il mio inviato sul campo, dove lasciamolo decidere.
1: Al momento sono in giro per il mondo.
0: Vabbè.
1: Poi da oggi mi trasferirò in Francia.
0: A Parigi. E ne parliamo tra poco. Esatto. Mi puoi confermare la questione Sulemana? È vero quello che dice Alessio? È vero.
1: Si crea confusione perché in realtà ci sono due Sulemana.
0: Ecco.
1: Entrambi proprietà della proprietà, detto così suona male.
0: Sì, no,
1: entrambi giocatori, diciamo,
0: di proprietà dell'Atalanta. Il cartellino
1: dell'Atalanta,
0: esatto.
1: Okay? E uno si chiama appunto Ibrahim Sulemana,
0: è quello di cui stiamo parlando noi,
1: esatto, che ha fatto vari passaggi.
0: Verona,
1: è stato al Verona, al Cagliari, poi acquistato dall'Atalanta, e l'Atalanta l'ha girato prima al Bologna e quest'anno l'ha girato al Cagliari
0: in prestito, però è di esatto. proprietà ancora.
1: Mentre... e poi abbiamo Kamaldeen Sulemana,
0: che gioca nell'Atalanta tuttora.
1: Gioca nell'Atalanta, è un giocatore dell'Atalanta, ed è stato al Nordjylland, al Rennes e al Southampton.
0: Perfetto.
1: Entrambi ghanesi, ma non sono fratelli.
0: No, non sono né fratelli né parenti né cugini, niente. No, hanno solo lo stesso cognome.
1: Esatto.
0: È stato perché giustamente io ricordavo giusto. L'Atalanta e aveva senso che io ricordassi l'Atalanta.
2: Appartengono al movimento del sulemanismo di che il nostro Angelo Baiguini ha inventato.
0: Il sulemanismo sì. Loro sono i due massimi esponenti, esatto. Evidentemente ce l'hanno nel cognome, per forza, esatto. Che scherzi. Amici, se questo è anche il vostro livello, prego, siete benvenuti. 378-378-1025 oppure 0225-1515. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Bring Your Love Madonna insieme a Sabrina Carpenter alle 4:25 su RTL 102.5. David?
1: Sì?
0: Ci sono aggiornamenti sulla questione Suleimana, Suleimani,
1: sì.
0: Perché?
1: Sì, abbiamo scavato più a fondo riguardo anche all'origine del cognome. Ecco. Praticamente questo cognome è un cognome di origine araba.
0: Esatto.
1: Perché deriva dall'Islam.
0: Sì.
1: Ok, dunque in tutti quei paesi, per esempio anche in Serbia, è stato
0: perché
1: trovato.
0: In Italia ci gioca anche un giocatore serbo che si chiama? Suleimani.
1: Esatto, Suleimani.
0: Suleimani.
1: Esatto. Ora, il discorso è questo: che praticamente l'influenza giustamente araba dell'Islam, sì, ha portato alle varie declinazioni del termine Suleimani, Suleimana.
0: Esatto.
1: Perché tutti derivano probabilmente
0: da un unico
1: più famoso. Esatto, dal più famoso Suleimani.
0: Che
1: Suleimano,
0: era?
1: Che era un sultano turco ottomano del 1500.
2: Ottomani,
1: esatto.
0: Ottomano.
1: Dunque,
2: ok.
1: Detto anche Suleimano il Magnifico, dunque ci sarà un motivo se era magnifico.
0: Esatto.
1: Era uno che ce la faceva forte.
0: Prendo spunto, insomma, dato che abbiamo parlato di un calciatore di Serie A, per dire che oggi si chiude finalmente il campionato di Serie A. Sei contento, Manu? Si chiude il campionato.
2: Bellissimo, così non mi sento parlare più di questo, però purtroppo so che
0: parlerete mondiale, di altro. C'è il mondiale!
2: Vabbè.
0: Allora.
1: Forza Curaçao.
0: Sempre.

0: Serial Lover, Sienna Spyro. Prima stavamo dicendo, insomma, che finalmente domani potremmo dire e anche sto campionato so semo levato da alle, perché finirà, ci sono state già 3 partite tutte balneari. Che significa balneari? Per questo termine io ringrazio un giornalista sportivo bravissimo, secondo me uno dei migliori d'Italia, si chiama Giuseppe Pastore. Fiorentina-Atalanta 1-1, poi c'è stato un 3-3 al Fulmicotone tra Bologna e Inter, 2-1 tra Lazio e Pisa, e poi si chiuderanno oggi, si chiuderà appunto il campionato oggi con Parma-Sassuolo alle 15. C'è Napoli-Udinese alle 18, entrambe le partite che ho appena nominato, balneari anch'esse. Non hanno niente da dire, i giocatori sono già praticamente in vacanza. Poi un po' di cose potranno succedere in Verona-Roma, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Semplicemente perché si devono decidere le ultime due squadre che andranno poi in Champions League, come dicevamo ieri. Probabilmente la Juventus non riuscirà ad arrivare in Champions League.
1: Beh, se dovessero vincere tutte, teoricamente.
0: Ma
1: no.
0: Se vincono, se il Milan vince, se la Roma vince, fine dei conti.
1: Esatto.
0: E la Juventus non è più padrona del proprio destino. E ci sarà il derby. È la prima volta in assoluto,
1: esatto,
0: che l'ultima giornata di campionato vede Torino e Juventus.
1: Non me ne vogliono gli juventini, forza Torino.
0: Beh, perché è una tua... Cioè,
1: no,
0: cioè,
1: no, nel senso, no, esatto, cioè, una cosa mia.
0: Vince io un derby da 1000 anni il Torino.
1: Sì, io ho sempre simpatizzato per il Torino.
0: Sì, sì, vabbè, vabbè, staremo a vedere, insomma. E quindi, Manu, domani basta.
2: Ma io vado a ballare. E vado a ballare.
0: Vabbè, divertiti. Divertiti. Dove vai a ballare così almeno?
2: Domani dice. Allora sono, farò un po' al Masada.
0: Ma non dire i nomi dei locali. Non
2: ma
0: si
2: tanto
0: può.
2: Non si entra senza tessera. Quindi.
0: No, ma che c'entra? Non si dice i nomi dei locali.
1: E comunque da oggi lo chiamiamo Manu lo ballerino.
0: Lo ballerino, lo ballerino. Bene, Manu, non ti preoccupare, che appena finisce il campionato, stai sereno, finalmente niente più calcio.

0: Invisible U2 su RTL 102.5. Parlavamo di calcio, che finalmente, insomma, per la gioia di Manuel. E aspetta che ci arriviamo.
1: Io preferisco il magnesio supremo col calcio, fa benissimo.
0: Ok, perché finisce il campione di Serie A, inizia il mondiale, ma veramente tra poco, manca pochissimo. Prima abbiamo citato anche Olly e Benji, dato il fatto che tu stai portando una maglietta alla
1: a Mark Lenders.
0: Mark Lenders.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene.
1: Esatto. Che io guardavo.
0: Esatto, ci siamo ricordati che anche in Olly e Benji c'è stato il mondiale. Anzi,
1: sì,
0: ce ne sono stati più di uno.
1: Sì, esatto.
0: Il
1: esatto,
0: primo,
1: però,
0: in assoluto, cioè quello a cui magari.
1: Quello canonico,
0: della,
1: diciamo.
0: Esatto, quello della mia generazione, è stato il mondiale giovanile che loro giocarono tra l'89 e il 90. La serie che racconta, sì, la sfida al mondo, così si chiama, è uscito proprio tra l'89 e il 90.
1: Sì.
0: Ed era bellissimo perché giustamente fuori onda ci ricordavamo che avevamo conosciuto tutti i nostri protagonisti che poi avrebbero fatto parte della squadra nazionale giapponese.
1: Esatto, tra i quali il numero uno, il migliore, il grande Bruce Harper.
0: Bruce Harper.
1: Non so se ti ricordi Bruce Harper, che arrivò fino in nazionale.
0: Ed era quello più scarso di tutti.
1: Beh, era scarso, però era tanta roba poi in nazionale.
0: Esatto.
1: Difendeva bene.
0: La nazionale giapponese era fatta con. Cioè, c'era Oliver Hutton.
1: Oliver Hutton,
0: Tom Baker.
1: Esatto.
0: Mark Lenders.
1: Esatto.
0: Benji
1: Price, il portiere.
0: Esatto.
1: Ed Warner, che era il portiere. Ed Warner. Poi c'era Eddie Mello. Eddie Mello, che era il compagno di squadra di Mark Lenders.
0: Poi c'erano i gemelli Derrick.
1: I gemelli Derrick. Gallagher. Tutti i giocatori che. E Julian Ross, che hai detto, mi sembra.
0: Esatto, Julian Ross, che aveva un problema al cuore.
2: Ricordo il nome di un altro giocatore dei cartoni, appunto, dei manga, che credo che non fosse Olly e Benji, era quello precedente, si chiamava Shingo Tamai.
1: Shingo Tamai, allora.
2: Chi era Shingo Tamai?
0: Shingo Tamai,
1: allora,
0: manga.
1: Su Shingo Tamai ci sarebbe tutta una storia, ve la dico velocemente. Shingo Tamai, in realtà, è uno dei primi manga sportivi ed è. E prima ho detto un'imperfezione, perché è stato veramente quello che ha dato il là al calcio in Giappone. Shingo Tamai aveva totalmente un'altra impronta rispetto agli Benji, era meno artificioso, meno robusto,
0: più reale.
1: Un po' più reale, e infatti molti sono legati a Shingo Tamai appunto perché più realistico.
2: Io mi ricordo Shingo Tamai, non chiedetemi come mai, ero piccolo.
0: Stiamo parlando appunto di manga shonen,
1: sì,
0: ovvero ribadisco i manga che parlano di sport in assoluto, non strettamente e puramente di calcio,
1: sì,
0: ma in assoluto. Che bello, insomma, forza Olly e forza Benji. Due ragazzi, due speranze. Per il calcio vanno pazzi? Non me ne ricordo più. Harry Styles.

0: se ne va.
1: I Romantici, Tommaso Paradiso. E ragazzi, arriva il Power Hits estate finalmente, e anche appunto Tommaso Paradiso sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 105, in TV naturalmente canale 36 del digitale terrestre, in streaming su RTL 102.5 Play. Noi stiamo per chiudere la seconda ora di Malanotte Noi, lo faremo con un pezzo di Paul McCartney, Let Me In. Ma a proposito di Paul McCartney, è cronaca di questi giorni, di questa settimana, ve l'ho raccontato ieri, ha chiuso dopo 33 anni Late Night della CBS, condotto da Stephen Colbert, dove si svolgeva, dove veniva realizzato il Late Night della CBS? Nell'Ed Sullivan Theater, uno dei teatri più importanti degli Stati Uniti, talmente importante che fu teatro, per l'appunto, scusate il gioco di parole, della prima apparizione americana dei Beatles nel 1964. Infatti, in maniera, voglio dire, evocativa, Stephen Colbert, come ultimo ospite del suo Late Night, e in assoluto del Late Night della CBS, ha proprio voluto Paul McCartney. Gli ha fatto addirittura spegnere le luci del teatro. Un'immagine bellissima, e soprattutto, se riuscite, andate su YouTube e recuperate. Sentite qua: Stephen Colbert, Paul McCartney ed Elvis Costello che cantano una canzone meravigliosa che chiude il Late Night della CBS. Fantastico, ve lo consiglio. Noi invece vi suoniamo Paul McCartney, come dicevo, pezzo bellissimo. Questo è Let Me In, che chiude, come dicevo, la seconda ora di Malanotte Noi, ma tranquilli, c'è una terza, e poi io vi sfido, andate in giro e cercate una radio che passa Paul McCartney alle 5 del mattino di domenica, come vi svegliamo noi, non vi sveglia nessuno.

0: Let Him In, Paul McCartney, a chiudere la seconda ora di Malanotte No. Anche a Valganna, in provincia di Varese, sono le 5 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati vicino alla Casa Bianca da un uomo armato. È successo dopo l'una ora italiana. Si era avvicinato alla struttura e ha cominciato a fare fuoco. Il presidente Trump si trovava all'interno dell'edificio. I membri della stampa presenti nel prato della casa presidenziale americana sono stati portati d'urgenza in sala stampa. L'uomo che ha sparato ha ferito una persona prima di essere neutralizzata. Le loro condizioni al momento non sono note. Intanto Donald Trump ha annunciato che sono state negoziate le linee generali di un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Sarà anche riaperto lo stretto di Hormuz, ma la notizia è stata smentita dai media iraniani. Le parole del tycoon arrivano al termine di una giornata di scambi frenetici. Il capo della Casa Bianca in serata ha sentito il premier israeliano Netanyahu e i leader dei paesi del Golfo. Oltre 6 milioni di italiani saranno chiamati al voto tra oggi e lunedì per le elezioni amministrative che interesseranno 895 comuni, di cui 121 superiori ai 15.000 abitanti. Tanti, 18 i comuni capoluogo. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La pagina sportiva, il calcio negli anticipi di ieri: Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1. Oggi le ultime partite: alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. George Russell partirà dalla pole position oggi nel Gran Premio del Canada. In prima fila anche l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Partono nelle retrovie invece le Ferrari. Hamilton ha ottenuto il quinto tempo nelle qualifiche, mentre Leclerc l'ottavo. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale, dunque senza disagio alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova, fino alle 8 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Sulla 9 Lanate Chiasso, per le festività elvetiche, resta chiusa l'uscita merci di Chiasso per chi proviene da Como per i soli veicoli merci. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
0: Amici, bentornati e soprattutto buongiorno e buona domenica. Sono le 5:04. Buongiorno da tutta RTL 102.5.
5: Good
0: da
5: morning,
0: me.
5: Good morning.
0: Come faceva la canzone? Cioè, good morning, good morning. Poi non ce la ricordiamo più.
5: Good morning, good morning to you.
0: È anche un programma canterino questo, amici, oltre ad essere un programma a cavallo. Non perché andiamo a cavallo, ma perché siamo a cavallo tra un giorno e l'altro.
5: Cioè, non si parla di equini, si parla proprio di connessione.
0: Sì, esatto.
6: Anche se ci stava, Malanotte No, il programma equino.
0: Sì, io preferisco il programma a cavallo. Però, okay, insomma, okay. Come volete. Uguale. 378-378-1025, lo sapete che preferiamo i vostri vocali, oppure 02-25-15-15 e ci facciamo una chiacchierata al telefono. Ma noi, come al solito, ripartiamo con il nostro Power Hit, Madame e Marrakesh.

0: 8 minuti dopo le 5 del mattino. Ciao Simone, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi.
0: Ciao Simo, come stai? Che ci fai sveglio di domenica mattina alle 5?
1: Veramente ho fatto la notte, cioè sto facendo la notte, lavoro per l'APAC.
0: Ok, quindi
1: adesso dal turno.
0: Ok, quindi hai finito di lavorare.
1: Finito di lavorare, ci sto andando a casa.
0: Bene, bene, bene. Com'è Roma a quest'ora? Fantastica, immagino.
1: Fantastica, sì, è bellissima. Di notte Roma è stupenda.
0: È straordinaria, è vero. Io ho avuto la fortuna di viverci per un po' di anni e devo essere onesto, la notte era una roba pazzesca. Simo, prima noi abbiamo accennato al fatto che magari quando abbiamo perso la virginità, ma per puro caso, e il tuo messaggio però mi ha fatto riflettere, ho detto, oh, parliamoci. Allora, tu vuoi dire quando hai perso la virginità e in che contesto, per favore?
1: Allora, veramente è successo per caso. All'età di 17 anni, insomma, niente, conoscevo questa ragazza e per caso ci siamo ritrovati in questa cantina
0: ed è successo.
1: Tutto all'improvviso, però immagina un cemento, imbarazzati.
0: Dolcissimi, ma avevate la stessa età?
1: Stessa età. No. Fortunatamente, posso essere fortunato perché ero innamorato pazzo.
0: No, che bello, Simo, guarda. Io ho avuto anche io la fortuna di perdere la virginità con una ragazza di cui ero follemente innamorato. E poi è vero.
1: È
0: esatto, perché ti resta sto ricordo dolcissimo, pieno di tenerezza, perché spesso la prima volta magari viene associato a qualcosa di molto freddo, no? Non so se sei d'accordo. E invece che brutto, invece che bello avere un ricordo legato alla dolcezza e alla tenerezza, no?
1: Vero, verissimo, verissimo, verissimo.
0: Ma non c'è dubbio, guarda. Simone, senti, com'è adesso che hai finito, come funziona la tua giornata, come funziona la tua domenica?
1: Mia domenica, niente, adesso vado ad aiutare papà in azienda, abbiamo un'azienda agricola.
0: In bocca al lupo.
1: Quindi, grazie, e quindi... Ti parla di andare a dormire dopo pranzo.
0: Va bene, va bene. Allora noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per i lavori.
1: Grazie.
0: Che stai facendo, per la tua attività e ti auguriamo naturalmente una
1: grazie,
0: bella domenica, una buona domenica. Ci facciamo,
1: grazie,
0: facciamo quello che possiamo. Siamo qui proprio per questo, proprio per te, anche per te. Ciao Simo, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao a te. Musica di livello come sempre, non c'è niente da fare. Io vi consiglio di ascoltare questa canzone tradotta in italiano e cantata in italiano dallo stesso Sting. Fantastica.
2: Testo di zucchero in italiano.
0: Bravissimo. Questa è Mad About You, 11 minuti dopo le 5 del mattino su RTL 102.5.

0: Man I Need, Olivia Dean, che si è esibita a Rho, l'unico concerto italiano proprio alle porte di Milano. C'erano 25.000 persone, ha spaccato.
1: Brava.
0: Immagini brava, splendide, poi ho visto video di chi era al concerto e onestamente ha fatto uno spettacolo pazzesco, lei è molto bravo.
1: Quindi il Grammy come Best Female Artist of the Year meritato.
0: Meritatissimo, direi. Complimenti ad Olivia Dean, scusatemi. Noi ne approfittiamo per andarci a prendere un bel caffettino. Ci sono fatte le 5:20.
1: Oh, un orzo io.
0: Tu un orzo? Io un caffettino normale. Sì. Tu David? Niente, grazie.
1: Acqua minerale.
0: E acqua minerale.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Nasce Sport Jet 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sport Jet tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i nano puoi anche purificarla.
11: Tutto in totale silenzio.
10: Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
12: La musica romantica.
13: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Quest'estate anche i The Colors saranno sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5 in TV, canale 36 in streaming su RTL 102.5 Play. Questa era Rolling Stones, 24 minuti dopo le 5 del mattino. Dicevamo domenica importante perché si chiude il campionato di calcio, c'è il Gran Premio del Canada, in realtà c'è stata già la sprint che ha visto, scusatemi che l'ho salvata, eccola qua, l'ho vista tra l'altro, Russell ha vinto la sprint davanti a Norris, terzo Kimi Antonelli, quarto Piastri, quinti e sesti Leclerc ed Hamilton. Alle 22 poi c'è stata la ci sono state le qualifiche per la gara che ci sarà appunto oggi alle 22 se non piove. Abbiamo Russell e Antonelli davanti a tutti, prima fila, seconda fila con Norris e Piastri, quindi Mercedes, poi le McLaren dietro, poi vediamo un Lewis Hamilton al quinto posto, poi Max Verstappen, Hajar e ottavo Charles Leclerc, non benissimo. Poi domenica, ulteriormente importante sempre per lo sport, oltre perché il Giro d'Italia mi passa davanti casa e quindi è una domenica importantissima, in realtà perché inizia il Roland Garros e noi ci colleghiamo con il nostro inviato a Parigi,
1: esatto, David Bella, direzione ciao. Parigi
0: in direzione perché ci arriverai naturalmente quando nella giornata di oggi. Bene, allora già sappiamo qualcosa, che cosa ci puoi dire? Che aria si respira a Parigi anche se non ci sei ancora?
1: Allora c'è caldo, fa caldo e comunque una bella aria perché meno abbiamo male. Il favorito principale quasi nettamente dato 1,25 per la vittoria finale, Yannick Sinner,
0: il nostro numero
1: sembra,
0: uno.
1: Lui sempre nelle interviste, nelle conferenze stampa va sempre potrei uscire al primo turno,
0: certo,
1: però vabbè ci sta,
0: ma fa bene,
1: è un po' l'approccio alla Nadal,
0: sì,
1: diciamo,
0: vero,
1: ogni partita
0: vero,
1: è importante
0: vero,
1: per lui, deve proprio scannare fino alla fine.
0: Hai ragione,
1: però io vorrei solamente citare due episodi. Abbiamo un bel po', una truppa bella folta di italiani, soprattutto nel maschile ma anche nel femminile c'è qualcuno, ma soprattutto ci sono due debutti. Due debutti sono quello di Pellegrino, la favola di Pellegrino che continua dopo l'Internazionale d'Italia, il primo slam nel quale si partecipa dopo, non mi pare aver sentito, 19 tentativi per qualificarsi, a 29 anni si qualifica per
0: ho visto che ha pianto anche quando si è qualificato,
1: esatto, molto
0: bellissimo,
1: simpatico Pellegrino
0: molto
1: come personaggio,
0: vero.
1: Dopodiché invece abbiamo Cinà, Federico Cinà, palermitano, 19 anni, promessa del tennis italiano, senza farsi troppe pressioni, però abbiamo delle attese perché è il primo slam nel quale si qualifica superando tre turni di qualificazione,
0: dai,
1: che non è poca cosa.
0: Dai Cinà. Insomma, senza Nadal è evidente che Yannick Sinner sia il favorito. Soprattutto Nadal pare che non torni neanche per Wimbledon.
1: Alcaraz, dice Alcaraz.
0: Alcaraz, scusami.
1: Sì. Sì, purtroppo
0: non
1: sì.
0: Non parteciperà neanche a Wimbledon e quindi
1: ci va anche Alcaraz, torna dai.
0: Sì, dai. E quindi il nostro

0: Da Dio Bresh su RTL 102.5. Sapete chi starà da Dio? Scusatemi, ma il caffè purtroppo ha creato un po' di salivazione e quindi ho fatto fatica a masticare, perché quando si parla, se si vuole parlare per bene, bisogna masticare, la masticazione, in modo tale che si sentano tutte le lettere che tu stai dicendo. Dicevo, chi starà da Dio? Chi parteciperà al Power Hits Estate? Giustamente, perché anche Brescia sarà sul palco al Foro Italico. 31 maggio,
1: cioè,
0: dalle 21.
1: Domenica prossima.
0: Esatto, dalle 21, diretta su RTL 102.5, in TV, canale 36 e naturalmente in streaming sulla nostra app RTL 102.5 Play. E sai che cosa farà chi verrà al Power Hits Estate?
1: È quello che fanno Britney Spears con Will I Am.
0: Esatto, bravo amico, sei molto perspicace. Di che cosa stiamo parlando? Beh, è facile. Esatto, Scream and Shout. Bring the action.

0: Scream and Shout, Will.i.am insieme a Britney Spears. Tra l'altro, la polizia della California ha rilasciato i video dell'arresto o del fermo di Britney avvenuto a marzo.
1: Uno recente?
0: Sì. Beh, Britney è da un po' che...
1: sta combattendo con un po' di demoni?
0: Sì, con parecchi demoni. Noi facciamo sempre un grande bocca al lupo a Britney Spears. Però, insomma, le immagini, vede lei che parla un po' in maniera strana, non proprio lucidissima, addirittura dice agli agenti: seguitemi, non venite a casa mia, vi preparo da mangiare.
1: Speriamo che fosse ubriaca e basta.
0: Lo speriamo, però. Anche però, insomma, era la guida. Vabbè, insomma, un abbraccio a Britney. Glielo diamo un abbraccio a Britney.
1: Super grossissimo.
0: Dai, gigantesco. Amici, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Restate lì.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
5: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Don't you forget about me, Simple Minds. Mamma ragazzi, cioè posso dire, noi lo diciamo spesso, anche stanotte lo abbiamo ripetuto più volte, vi sfidiamo, eh?
1: 5 minuti di disco,
0: mamma mia, come si faceva una volta,
1: oggi ti direbbero non è Spotify friendly.
0: Beh, perché allora in realtà se io sto ascoltando musica non mi interessa quanto dura una canzone, anzi, se una canzone è bella,
1: ma una canzone così che si
0: evolve, io voglio sentirla per 5
1: cioè siamo arrivati qui, è un'altra canzone però
0: che meraviglia, che meraviglia. E anche oggi che abbiamo suonato i Simple Minds non c'ho la maglietta di Simple Minds. Anche l'altra volta era successo, ti ricordi?
1: Sì, non puoi avere sempre la maglietta di Simple Minds.
0: No, effettivamente no. Anche perché quando c'ho quella dei Metallica, non è che passiamo sempre in Metallica.
1: Esatto.
0: Io sono pieno di t-shirt
1: di
0: vecchie,
1: gruppi.
0: Vintage, dei gruppi. Sì,
1: io ho quella dei Naughty by Nature.
0: No,
1: che è un
0: bello!
1: Posto, sì, con la mazza da baseball stampata,
0: nice.
1: Erano un po' aggressivi loro.
0: Bello, bello però. Sì, diciamo che nel mondo vintage, sia le magliette e le T, come si chiamano, dei gruppi, qualsiasi, vanno tantissimo, è proprio un must del mondo vintage, e poi le puoi mettere sempre. E soprattutto sapete che cosa fanno le magliette dei concerti? O dei concerti, dei gruppi, quello che volete. Danno la possibilità alle persone di attaccare il bottone con voi. Mi è successo sempre. Vi faccio un esempio. Eravamo con la radio in... dove eravamo? In Puglia, ok? Io una sera indosso la maglietta degli Slipknot. Beh, gli Slipknot, stiamo parlando di hard rock, se non quasi metal, insomma pesanti.
1: Per chi non lo sapesse, quelli che si mettono le maschere, ce n'è una
0: quelli
1: con
0: brutti,
1: il naso lungo, però,
0: brutti, horror. Bene, io li adoro, ok? Gli Slipknot. Ho detto, ma chi vuoi che mi cachi? Come si dice tra giovani, con la maglietta di Slipknot. No,

0: perché lo vedo quando magari vedo qualcuno con una canotta di pallacanestro, dico, ma non c'è chi è.
1: Facciamo la prova. David ha la maglietta di Devilman.
0: Devilman.
1: Partaci di Devilman.
0: No, e parte questo. Butta giù.

0: Ma tornando alle magliette dei gruppi, ma se mettessi quella dei ricchi e poveri?
1: Funzionerebbe tantissimo.
2: Sarebbe una superstar.
1: Direi proprio di sì. Superstar Tiziano Ferro insieme a Giorgia.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati già alla fine, non ve lo aspettavate? E come no? Mancano 4 minuti alle 5 del mattino, ve lo dovevate aspettare, a un certo punto ci dobbiamo fermare, infatti noi ci fermiamo sempre alle 6. Ma non ce ne andiamo prima di aver suonato una roba incredibile, il nostro Millennium Hit. Bruce Springsteen, questa è Glory Days.

0: Come vi svegliamo noi, non vi sveglia nessuno. Le 6 in punto in questo momento e noi abbiamo suonato Glory Days di Bruce Springsteen. Facciamo un in bocca al lupo a Bruce Springsteen e la E Street Band. Insomma, hanno ricevuto minacce di morte, FBI coinvolta.
1: Che brutta cosa.
0: Mamma mia, ragazzi. Un clima infame. Va bene.
1: Quando la musica
0: perdere.
1: Dovrebbe unire, succede tutto.
0: E invece c'è qualcuno che rompe. Vabbè, lasciamo perdere, amici, abbiamo finito. Grazie mille a tutti, grazie mille, fratelli Bella. Ciao, raga.
1: Grazie a te per
0: con
1: la compagnia.
0: Te, Manu, domani con David.
1: Al contrario.
0: Settimana prossima con David domani.
2: A domen.
0: Esatto, dopo di noi le ultime news con Max Figiani. Ciao, Max, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te, Andrea.
0: Buona domenica e poi grazie. Una nuova puntata di No Stop News. Amici, ciao, buona domenica. Ciao, ciao. Anche a San Martino in Rio, in provincia di Reggio nell'Emilia, sono le 6 e un minuto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
3: E domenica 24 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. Sono Bin Laden, vorrei fare male a Trump. Così sui social scriveva l'uomo che ha sparato fuori dalla Casa Bianca e poi è stato ucciso dai reparti speciali americani. Sergio Gadda.
5: Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati vicino alla Casa Bianca da un uomo armato. Si era avvicinato alla struttura ed ha cominciato a far fuoco. Avrebbe esploso più di 10 colpi. Il presidente Trump si trovava all'interno dell'edificio ed è stato posto al sicuro. I membri della stampa, che erano invece presenti nel prato della Casa Bianca, sono stati portati d'urgenza in sala stampa. L'uomo che ha fatto fuoco ha ferito una persona prima di essere neutralizzato dal Secret Service. Le loro condizioni al momento non sono note.
3: Grazie Sergio Gadda. Cambiamo argomento. Nell'accordo con gli Stati Uniti che prevederebbe una tregua di 60 giorni, l'Iran si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio altamente arricchito. L'ha riportato il New York Times citando due fonti americane secondo le quali le modalità precise con cui l'Iran cederà le proprie scorte saranno definite nel prossimo ciclo di colloqui sul nucleare iraniano. Cambiamo argomento. Alle 7 urne aperte per le elezioni amministrative in Italia che interesseranno oltre 6 milioni di persone. Alberto Ciapparoni.
6: Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali e a questi si aggiungono i 148 comuni della Sardegna, dove però si vota il 7 e l'8 giugno. Una tornata elettorale che interessa un unico capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto l'eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno se nessun candidato ottiene il 50% più uno dei voti espressi. L'elettore può esprimere la doppia preferenza di genere e il voto disgiunto. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista e vince chi ha più voti.
3: Lo sport, il calcio oggi, gli ultimi verdetti della Serie A. Andrea Salvati.
7: I campioni d'Italia dell'Inter chiudono il campionato pareggiando in rimonta 3-3 sul campo del Bologna. In serata invece la Lazio vince in casa 2-1 contro il Pisa con la rete vittoria siglata dal partente Pedro. La domenica si apre alle 15 con Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 poi tutte le partite che valgono ancora l'ultimo posto in Serie A e la zona Champions League. Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma.
3: Per la Formula 1 vi ricordo che George Russell partirà dalla pole position nel Gran Premio del Canada questa sera alle 22, secondo tempo in griglia di partenza per Kimi Antonelli, quinta e ottava le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Tra qualche istante inizierà No Stop News e allora buona domenica Barbara Sala.
8: Eccoci qua, buongiorno, giriamo l'Italia questa mattina con i dialetti, lo parlate il vostro, l'avete insegnato magari ai vostri figli, ve l'hanno insegnato i nonni, qual è la frase più iconica che si dice dalle vostre parti? 0225 1515, messaggio al 378 378 1025.
4: Previsioni del tempo.
2: Una buona domenica da Daniele Berlusconi. Domenica tipicamente estiva sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Soltanto le regioni meridionali rimangono un po' ai margini, con della variabilità al pomeriggio, qualche locale piovasco sui rilievi tra Calabria e Sicilia. Clima molto caldo altrove, con temperature minime che sono sopra le medie, intorno ai 20 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
9: Buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi ricordo che sulla 9 Lenate Chiasso è chiusa la dogana merci di Chiasso per una festività elvetica. Sempre per lavori è chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano. Per lavori fino al 24 giugno. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
10: Caffè Toraldo o caffè.

0: Eccoci qui amici, buongiorno, buona domenica, è il 24 di maggio, anche sto mese Sosemo quasi levato, sono le 6, quasi, Sosemo quasi levati, di sicuro sono le 6:07 e quindi vi diamo il buongiorno, amici, ho dato tutto.
1: No, siamo infatti, devo dire, mi sembrava che ci fosse un po' troppa energia per essere le 6:07 di questa domenica che trascorriamo tutti insieme. Sei felice, Barbara? Tutti insieme, vicini.
0: No, fa caldissimo, che vicini. Ripristiniamo le distanze minime di sicurezza come quando c'era la pandemia.
2: No. Sì. Guarda, le facciamo volentieri a meno.
0: Cos'era, un
2: sudiamoci
0: metro e mezzo?
2: Addosso.
0: Un
2: no.
0: metro e mezzo?
2: No, ci dobbiamo sudare addosso, belle scene. Immagini iconiche e indelebili impresse nella nostra memoria. Il buongiorno lo diamo subito alla nostra Barbara Sala a Milano.
0: Amici, buongiorno. Senti quanta gente è tutta sudata che applaude. Mamma
2: quando
0: mia.
2: La invoco io, la gente come
0: certo, sa aizzare le folle. Lui, capito?
2: Grazie.
0: Lui è Dario Vanacore. Non c'è niente, nessuno per lui.
2: Poi ti insegno, Barbara Sala. Ludovica Marafini qui accanto a me a Roma.
1: Vabbè, no, insomma, diciamo che il nostro pubblico ha dato tutto per Barbara e quindi poi, insomma, è troppo presto, energie già andate. Buongiorno a tutti voi che ci seguite anche in Radiovisione 36 del digitale terrestre, lo streaming, l'app RTL 102.5 Play, l'autoradio, insomma, portateci ovunque insieme a voi in questa domenica e insegnateci anche qualche parola nel vostro dialetto.
2: E Yamabel, così, tirata a caso. Perché...
0: Questo è il tuo. E Yamabel cosa vorrebbe dire? Dai, andiamo
2: su via, orsù.
1: E namo.
0: Namo, ecco.
1: Tu non ce l'hai, aspetta. Barbara, il corrispettivo?
0: Me va.
1: Vedi?
0: No?
2: No, non lo so, dovresti dircelo
0: tu.
2: No,
0: dovrebbe essere quello.
2: No, comunque fanno parte del nostro parlato quotidiano, magari non ce ne accorgiamo, magari sono anche degli intercalari che ci troviamo a tirare fuori ogni tanto o più spesso. Ma diteci anche la vostra, qual è la vostra attitudine con il dialetto? Lo utilizzate nella vita di tutti i giorni? Vi sentite magari fuori luogo in alcuni ambienti? Io per esempio vivo la mia vita metà tra Napoli e metà Roma. Sto perdendo un po' la mia identità. Mi esce un namo quando sto a Napoli e uno yamabello quando sto a Roma. Non si capisce niente.
1: Beh, che è bellissimo, no? Questa contaminazione anche tra i vari dialetti. Quello che però volevamo capire, perché abbiamo letto qualche dato e magari dopo ci torniamo, è se si insegna ancora il dialetto. Perché sembra che ci sia una sorta di divario generazionale, per cui magari voi sapete benissimo il dialetto e i vostri nipoti invece non vi capiscono quando parlate. Insomma, diteci la vostra. Allo 02 25 15 15 il numero per le vostre chiamate in diretta, oppure scrivete al 378 378 1025. Ci piace comunque sentire le vostre voci, quindi se ci mandate un vocale non troppo lungo ci fa piacere.
2: Intanto partiamo subito con la musica, ci sono Mace con Salmo e con la Pesce, questo è il loro power hit, si intitola Cattive Abitudini.

0: Il disco di Mace insieme a Cola Pesce qui su RTL 102.5. Allora amici, sono le 6.13, stanno arrivando davvero tantissimi messaggi. Noi ci proviamo e faremo tante figuracce questa mattina, ve lo dico. La mia nipotina è italo-argentina, parla spagnolo, italiano e qualche frase in dialetto piemontese. Fa spaccare quando dice cutifei, ovvero
1: che
0: cosa
1: significa
0: fai?
1: Cosa fai?
0: Però non so esattamente come si dica, cioè io l'ho letto così, cutifei, però può, cioè, ha un'intonazione magari diversa, no? Appoggi sulle lettere in modo diverso. Fatecelo sentire con un messaggio, dai, 378-378-1025, un bel vocale.
1: Sì, anche perché spesso, come succede poi nelle lingue straniere, c'è un'intonazione particolare nel modo di legare magari le parole. Sai quando si dice no, l'inglese è tutto attaccato? In realtà spesso capita anche in tanti dialetti. Io vedo un po' di espressioni che arrivano, ma ti dico, non ho il coraggio di forse leggerle tutte,
0: più
1: che altro per la difficoltà,
0: Monica,
1: di non sapere che significa.
0: Allora, cioè, no, ma questo si capisce, Monica da Ferrara, maial calda pork, fa un caldo porco. Cioè, di questo si sintetizza così. Credo che poi il concetto è così ovunque in Italia, del caldo porco, e poi in ogni dialetto viene coniugato. Monica assolutamente azzeccatissimo, perché lo abbiamo sentito in questi giorni anche con i colleghi di Trebimeteo, dovrebbe arrivare questa mega ondatona. Monica, buongiorno.
2: Sì. Ciao ragazze.
0: Che miseria, l'ho pronunciato malissimo però.
2: Cosa?
0: Sì, la frase che hai scritto tu.
2: Ah, beh, certo, solo un ferrarese la può pronunciare bene.
0: Ok, e quindi come si dice a Ferrara?
2: A Ferrara, qua, sai quelle mattine che ti svegli, che c'è la nebbiolina, ci sono già 25 gradi.
0: Sì.
1: La cappa.
2: Brava. Esci di casa e dici, maiala, calda pork.
0: Allora.
2: Mi dispiace essere non fine.
0: Beh,
2: ecco,
0: non è
2: però
0: fine, però perdonami, in tutta Italia, dicevamo, esiste questa espressione che non è fine, ma quando alle 6 del mattino ci sono già 25 gradi, lo diciamo
2: noi,
0: tutti.
2: Noi è un classico. Poi qui il maial è usato in vari, cioè dipende da come dici maial, perché il maial può essere una cosa bella, può essere una cosa brutta. Cioè il maial qui a Ferrara è utilizzato abbastanza frequentemente, e quindi anche in modo positivo a volte, no?
1: Cioè, facci tipo un esempio.
2: Tipo tu vai dalla parrucchiera, no? E incontri la tua amica e la parrucchiera ti ha fatto una roba e tu la guardi e dici maial, che pettinatura. Cioè, hai capito? Cioè,
0: sì,
2: è
0: sì,
2: per evidenziare un qualcosa di un po' esagerato, né bene né male.
0: Ok,
2: ecco,
0: vabbè.
2: È il nostro.
0: È molto. Mi piace.
2: Noi
0: moltissimo.
2: Siamo.
0: Sì, sì, sì.
2: Bene.
0: Va
2: bene.
0: Detto che lì c'è una, a Ferrara, che è una città meravigliosa, ma c'è un tasso
2: sì
0: di umidità micidiale.
2: Sì.
0: Perché voi non siete lontanissimi dal delta del Po, giusto?
2: Ma no, siamo. Ma saranno 30 chilometri.
0: Quindi l'umidità arriva praticamente tutta da lì. Come state messi a zanzare?
2: Maiao, quante zanzare!
1: La risata non prometteva niente di buono, Monica.
2: Immagino. Ecco, anche lì alla sera dice maiao, ma quante zanzare ci sono?
1: Ecco. Senti, ma tu parli abitualmente il dialetto nella tua giornata, nella tua vita, no?
2: No, io, cioè, i miei genitori, devo dire, parlavano ancora, mio papà specialmente, parlava il dialetto. Io ho 65 anni, quindi lui adesso ne avrebbe più di 100, ecco, diciamo. E quindi in casa, tra mia mamma e mio papà, parlavano. Dopo, quando veniva qualcuno da fuori, parlavano italiano, perché volevano far vedere, no, che sapevano. E quindi tante frasi le ho. È un po' un ricordo della mia infanzia, ecco, anche.
0: Ok. E tu hai figli, hai nipoti?
2: No, no.
0: Ok.
2: Sì, scusa, ho nipoti, figli no.
0: Ok, però loro parlano dialetto, per capire se questa cosa è stata tramandata, no, si è persa.
2: No, lo parliamo beh, solo.
0: Però un maiala lo diranno anche loro, scusami.
2: Sì, il maiala lo diciamo.
1: Quello come si dice, sta sempre bene.
0: Sì, sì. Oh, il regà, maiale. Del maiale non si butta via niente, quindi perdonami,
2: guarda,
0: ma sta bene
2: maiale
0: su tutto.
2: Sì, è come la maionese, va bene su tutto. Beh, quindi cioè, un maiale ogni tanto ti scappa, insomma, perché se sei ferrarese ogni tanto lo devi dire.
1: Lo dicevamo anche con accezioni soprattutto positive, insomma, diciamo
2: sì,
1: così. Monica, sì, grazie per essere stata insieme a noi. Buona giornata, grazie.
2: Ciao.
1: Arrivano le ultime notizie.
0: Nella notte italiana un giovane di 21 anni ha fatto fuoco all'esterno della Casa Bianca ferendo gravemente una persona. Il giovane, che aveva disturbi mentali, è stato ucciso dagli agenti dell'FBI. Diceva di essere Gesù e sui social aveva scritto di voler fare del male al presidente Trump. Nel passato aveva già avuto scontri con agenti.
1: Torniamo nel nostro paese. Oltre 6 milioni di italiani saranno chiamati al voto tra oggi e lunedì per le elezioni amministrative che interesseranno 895 comuni, di cui 121 superiori ai 15.000 abitanti, 18 capoluogo. Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
0: Chiudiamo con il calcio e i risultati di Serie A. Bologna Inter 3-3, Lazio Pisa 2-1. Oggi si giocheranno alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, alle 20.45 le sfide per Champions e l'ultima retrocessione, Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per una festività elvetica sulla 9 Lenate Chiasse è chiusa la dogana merci di Chiasso. Nella vicina 8 Milano Varese per lavori resta chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da noi, le 6:20 minuti, non stop news, RTL 102.5. Stiamo parlando insieme a voi di dialetti e Barbara pensa che secondo gli ultimi dati parla il dialetto in Italia una persona su 10 e diciamo prevalentemente in famiglia, quindi in un contesto relazionale.
0: Beh, come è giusto che sia, anche perché magari non ti comprenderebbero fuori, no? Dovresti necessariamente, ad esempio, lavorare o frequentare ambienti della tua zona dove tutti parlano quell'idioma. Credo che la contaminazione poi tra insomma altre zone e anche altri paesi del mondo abbia poi portato un po' a diminuire l'utilizzo del dialetto. E voi? Ne parliamo tra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Chicco, nei migliori negozi d'infanzia e su chicco.it.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Of Monsters and Men, questa si intitola Little Talks, le 6:28 minuti, non stop news, RTL 102.5. In qualche modo sì, si parla di conversazioni questa mattina, conversazioni per lo più in dialetto, che ancora, stando ai nostri messaggi, sono piuttosto diffuse. 02:25:15:15, c'è Sansone, buongiorno e buona domenica.
1: Buongiorno, sono Salvatore, sì, Sansone, da Caserate d'Adda, perché insegno a Treviglio, al liceo Oberdan, ma sono siciliano di Termini Imerese.
2: Ok, allora, dai, allora un po' di siciliano, vai.
1: Sì. Allora, se volete recito una delle tante poesie che ho scritto in siciliano.
2: Vai,
1: allora,
2: proviamo.
1: Una si intitola La verità do mundo disangato, vuole dire la verità del mondo senza sangue nelle vene. Allora, rintra una cella ad un carcerato, da una casa ad un povero, ad un disoccupato, oppure vicino a un letto ad un malato. Sono chiste che sono severe a verità al mondo disagnato. Quanta gente e amici ti vendono appresso in dei momenti dei divertimenti, o quando hai tanti riconoscimenti e tanti amici potenti. Ma se in mezzo a Dio cari in disgrazia, perché sei malato, disoccupato, carcerato, rinudo quasi sarai chi né tagliato né considerato. Vuol dire che hai tanti e tanti, sarai puro, malo tagliato e dispreziato.
2: Bravissimo, wow. Guarda Salvatore, grazie per questa immersione nel siciliano, mi sembrava di essere dentro un romanzo di Montalbano, guarda. Grazie. Maria Antonietta, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ciao, di dove sei tu?
3: Io abito a Venezia.
2: Oh, quindi ci cimentiamo con il dialetto veneziano?
3: Veneziano, sì, qua si parla tutti veneziano, cioè perlomeno le persone adulte, magari i bambini un po' meno, però sono anche dei bimbi che parlano veneziano, ma sì, si sentono delle frasi, soprattutto dalle persone anziane, che tante volte dico ma questa non l'ho mai sentita.
2: Ad esempio?
3: Adesso non mi viene in mente, perché dovrei prendermi il taccuino.
0: Senti questa, Maria Antonietta, perché il veneziano è forse il dialetto finora più citato nei nostri messaggi. C'è qualcuno che scrive: ieri mattina ero al supermercato, è passato un ragazzo con la scena.
3: Io
0: dici un po' qual era l'espressione.
3: Mattina, sulle 9:30 ero al supermercato, al reparto ortofrutta, il ragazzo che stava sistemando la verdura dice: Maria Santa, ma sto qua che aveva la scella vissuta, no? E poi c'è stata tutta una catena che qualcuno ha detto: ma questo che ha fatto baruffa proprio col saon. E un'altra signora che dice: ma chi ti ha fatto baruffa col saon? Ti giuro, mi sembrava di essere dentro una commedia del Goldoni.
0: Cioè, ha fatto a botte col sapone, questo era un po' il senso.
3: Sì, esatto, uno che si ha fatto baruffa, si botte col sapone, sì, non sì. Lo usa, insomma.
2: Ha litigato col sapone, quindi sapone. Appunto non ha a che fare con lui, ecco.
3: Non si lava, no?
2: Sì. Anche perché, questa però, è una formula che in alcuni dialetti torna.
3: Sì, può darsi.
2: Ha litigato con la doccia, noi a volte diciamo ha litigato con la doccia.
3: Ecco. Sì, ma io ho tre nipoti, io gli parlo in veneziano perché vorrei che lo imparassero, però solo uno dei tre mi risponde abbastanza in veneziano, perché secondo me è giusto che il dialetto rimanga. E loro, per esempio, hanno il padre, una mia figlia sposata in siciliano, ma io non sento mai il mio genero parlare in siciliano, io invece vorrei che gli parlasse, perché è bello, il siciliano ha delle sfumature, dei termini che difficilmente in italiano si trovano. Io amo per esempio Montalbano, Camilleri, ho letto tutti i suoi libri, ma è un piacere leggere certe descrizioni che ti rendono proprio, ti fanno vedere l'immagine.
2: Allora vediamo, ti fermo un secondo Maria Antonietta, vediamo se te la cavi col siciliano, perché mi dicono dalla regia che abbiamo un vocale in siciliano, sentiamo.
4: Buongiorno a tutti. L'equivalente dello Yamma Bell in provincia di Messina, per l'esattezza Villafranca di Rena, è Camaffare.
3: Che cosa vuoi fare? Che cosa facciamo? Penso, no?
2: Che si fa?
3: Sì. Camaffare. Poi io ho l'altro genere napoletano, anche lui parla solo italiano, quel bambino dice ma parli lì in napoletano che tuo bambino
2: guarda
3: parla.
2: Io credo che qui, allora, se noi avessimo fatto questa linea diretta tipo 60 anni fa, sì, avremmo detto tutto il contrario, perché c'era proprio la necessità anche proprio di sì, scolastica, sì, in qualche modo
3: la
2: esatto
3: gente, sì,
2: bravissima, cioè quindi
3: stata la televisione che ha fatto imparare le persone a parlare correttamente italiano, perché altrimenti si sarebbe parlato
2: esatto
3: dialetto.
2: Quindi sì, c'era questa cosa del, i genitori dicevano ai figli tu non devi parlare dialetto, tu devi parlare italiano, perché così avresti potuto fare carriera, avresti comunque avuto, no, possibilità lavorative più ampie. Adesso c'è un ritorno, no, di riscopriamo il dialetto.
3: Mio marito è di origine lombarda, di un paese che si chiama Premana, lo conoscete sicuramente, in provincia di Lecco. Lì si parla un dialetto che vi assicuro, io sono 50 anni che sono in quel paese, è una lingua, tanto è vero che un signore, vabbè, adesso non c'è più, ha fatto un vocabolario. Io lo capisco questo dialetto, lo capisco perché frequento le persone da 50 anni, però non riesco a parlarlo, perché anche poi c'è l'accento, c'è tutto un modo di tenere le vocali chiuse,
0: eh sì, aperte, una cadenza particolare,
2: esatto, c'è tutta una fonetica che va studiata,
0: sì. Tra l'altro, Maria Antonietta, già semplicemente nella tua telefonata mi ha colpito una cosa, che nella tua famiglia, quindi nelle persone a te più vicine, già hai citato almeno 4 o 5 dialetti, quindi vedi, poi un'altra bellezza di questo patrimonio italiano è che spesso poi ci sono davvero tante cose da scoprire anche sempre vicino a noi, e quelle sfumature che sottolineavi tu, che sono in qualche modo intraducibili, arricchiscono molto il nostro parlare. Grazie per essere stata insieme a noi, buona domenica.
3: Buon lavoro, buona domenica, salve.
2: Secondo fonti di stampa, l'accordo sulla pace tra Stati Uniti e Iran, prossimo alla firma, prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua. Lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e Teheran potrebbe vendere liberamente il petrolio. Previsti anche negoziati sul nucleare iraniano e lo stop alla guerra di Israele in Libano.
0: La cronaca, sono rientrate in Italia le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea di Turkish Airlines che è atterrato a Malpensa. Le autopsie saranno effettuate da domani a Gallarate.
2: La Formula 1, George Russell su Mercedes partirà dalla pole position oggi nel Gran Premio del Canada. Il pilota britannico ieri ha vinto anche la sprint race. In prima fila anche Kimi Antonelli, le Ferrari quinta in classifica per Leclerc, sesto invece Hamilton.
0: Infine il ciclismo, Vingegaard vince la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila, e si prende la maglia rosa. È tutto.

0: Vedi che bisogna sempre credere nei sogni, perché quello di Alfa si è realizzato. Quando era un ragazzino diceva: mi piacerebbe tanto un giorno conoscere Jovanotti, fare un disco con lui, e il sogno si è realizzato. Buon vento Jovanotti, Alfa qui su RTL 102.5. Allora, sono le 6.39. Sì. Amici, i vostri messaggi, anche vocali, tra poi ne stiamo inanellando un po', poi li ascoltiamo tutti in sequenza. Ci scrivono: quando mio figlio prova a dire qualcosa in dialetto mi fa ridere. Verissimo, perché poi, come dicevamo prima, non c'è mai proprio la pronuncia esatta, la fonetica, la cadenza e l'intenzione. Perché il dialetto, guardate che ha anche una connotazione estremamente cattiva. Le parolacce in dialetto vengono meglio. Quando io sono arrabbiata dico le parolacce in dialetto.
1: Esclusivamente, cioè il dialetto esce credo soprattutto quando sei arrabbiato e quindi perdi in qualche modo il controllo anche dell'italiano e di quello che dici in maniera corretta, diciamo così. È interessante anche il fatto che spesso il dialetto, tu dicevi l'intenzione, uh-huh, è fatto anche semplicemente di vocali, cioè di alcune cose che vengono dette, alcuni suoni articolati in un determinato modo che hanno un suono specifico. Sentiamo se Antonella ne ha qualcuno da raccontarci. 02 25 15 15. Buongiorno, tu già ridi, figurati.
2: Buongiorno,
1: ciao, da dove chiami?
2: Ciao, allora io esattamente adesso sono al lavoro e sono nella zona di Rovigo. Però sono calabrese, sono della provincia di Reggio Calabria e vivo nella provincia di Pisa.
0: Ok,
1: bel mix.
0: E quindi ti presenti qui, il candidato oggi che dialetto porta Antonella stamattina?
2: Calabrese.
0: Oh, benissimo. Quindi cosa ci vuoi dire?
2: Niente, la vostra ricerca, il vostro sondaggio stamani si sta perdendo il dialetto e quant'altro. No, io invece ho l'opposto, perché io riesco, cioè io penso esclusivamente in dialetto. Il problema è quando devo parlare in italiano che faccio un gran macello, perché riesco anche a balbettare, perché mi incarto tutta, no? Perché
1: Ma quindi Antonella, noi parlavamo di quando uno magari è arrabbiato, quindi perde un po' il controllo.
2: Quando è arrabbiato, adesso infatti, scusa, hai ragione, mi hai fatto ricordare quando ero sposata, perché che praticamente quando litigavo con mio marito, con mio ex marito, io le dicevo tutte in dialetto e lui faceva: ma parli in italiano che non ti capisco.
0: Infatti
2: perché dai proprio sfogo a tutto quello che tu pensi e che gli riversi addosso, però non capendolo, quindi giochi un po' di soddisfazione.
0: Però dacci soddisfazione anche a noi, dici qualche cosa.
2: E chi vi ha dire, è una bellissima giornata. È iniziato, è caldo, speriamo che mi indica la mammari.
0: A proposito di caldo, un'imprecazione contro il caldo che si possa dire in radio, no? Un porca miseria fa un caldo maiale, una roba del genere, come parlavamo prima con l'amica di Ferrara, perché lì si usa molto questa espressione.
2: Vado leggera, però
0: mannaia
2: la miseria, che caldo che faccia oi.
0: Ecco, è stata molto leggera.
2: Sì, sono stata leggera, perché no, cioè non abbiamo una via di mezzo in Calabria, no? O sei leggero o vai pesante.
1: Ma in realtà credo un po' in tutta Italia, perché poi ci stanno arrivando una serie di espressioni

0: colorite. Antonella, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao Antonella. Ciao. Abbiamo dei messaggi vocali? Sentiamo.
3: Buongiorno, sono Leo da Termoli. Da noi si dice catapozzenacid, come per dire stai sbagliando tutto.
0: Uh-huh. Affettuosa.
4: Buongiorno RTL, non stop news, Francesca da Udine. Ciao. Allora, io ho vissuto più di 20 anni fra Veneto, diciamo Sacile, che sarebbe al confine del Friuli Venezia Giulia con il Veneto, e 8 anni lì, quindi in più parti del Veneto, perciò Vittorio Veneto, uh-huh, Treviso, e ho imparato i vari dialetti, chiaramente parlando con le persone si imparano, ma io vengo da una regione dove c'è una lingua che è il ladino friulano, uh-huh, quindi sono in grado, sono molto portata per le lingue perché ne so altre 4, e quindi diciamo che insomma mi piace, so riconoscere anche le provenienze delle persone. Io adesso lavoro in un hotel, so dire se le persone vengono dalla Vicenza, da Rovigo, Venezia, quindi me la cavo, dai, avendo appunto avuto questa contaminazione con il Veneto.
2: Che brava.
5: Ciao amici di RTL, allora, nativo di Busto Arsizio, non parlo il dialetto di Busto Arsizio, lo capirei, mm-hmm, però vivo a Venezia da 30 anni, non parlo il veneziano ma lo capisco, e vorrei citare un'affermazione che si usa spesso.
0: Sentiamo.
5: Qua a Venezia: ma no ti gana a casa ciò,
2: cioè nel senso sei sempre in giro, non hai una casa, una roba del potrebbe essere una cosa di questo tipo. Devo dire però il dialetto veneziano, veneto in generale, questa mattina una massiccia presenza,
0: bravi. vero, piace molto. Continuate a raccontarci le vostre espressioni, chiamateci allo 02 25 15 15 e noi intanto vi facciamo un augurio, oggi più che mai c'è Safe, buona domenica.

0: Nella notte italiana un ragazzo di 21 anni ha fatto fuoco all'esterno della Casa Bianca, ferendo gravemente una persona. Il giovane, che aveva disturbi mentali, è stato ucciso dagli agenti dell'FBI. Diceva di essere Gesù e sui social scriveva di voler far male al presidente Trump. In passato aveva già avuto scontri con la polizia.
1: Restiamo negli Stati Uniti perché, secondo l'agenzia di stampa Axios, l'accordo sulla pace con l'Iran prossimo alla firma prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua. Lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto, Teheran potrebbe vendere liberamente il petrolio, previsti anche negoziati sul nucleare, lo stop alla guerra di Israele in Libano.
0: Il caro carburanti, un piano di diesel con la riduzione dello sconto sulle accise da 20 a 10 centesimi al litro costerà 6,1 euro in più, ovvero 2,09 euro al litro alla self, mentre in autostrada salirà ad una media di 2,18 euro al litro. A fare i calcoli è il Codacons, che annuncia l'Italia è tornata ai primi posti in Europa per il prezzo del gasolio.
2: 6:48, queste erano le ultime notizie, aggiornamenti poi arriveranno anche tra poco più di 10 minuti con il nostro Max Viggiani dalla nostra redazione. Noi intanto siamo ancora in linea diretta e ancora le vostre voci, sia in messaggio vocale 378-378-1025, sia anche tramite collegamento telefonico, qualora voleste 02 25 15 15, anche perché è bello sentirlo il dialetto.
0: Fermi.
2: Sì, il messaggio. Che è successo?
0: Allora, facciamo un esperimento. Adesso io vi dico una cosa, un concetto, e voi la dite nel vostro dialetto, ok?
2: Sì.
0: Allora, fa molto caldo, giusto, in questi giorni?
2: Sì.
0: Quindi io non vi voglio tutti addosso che mi sudate,
2: okay.
0: No? Che poi è anche un concetto così metaforico.
3: Sì.
0: Non mi stressare così. E quindi okay. Stammi su da addosso, ok?
2: Okay.
0: Noi diciamo sta su da addosso. Ok, in Lombardia. A Napoli come si dice?
2: Scinnamaguol. Cioè.
0: Che scinnamaguol? Scendimi dal collo.
2: Da dosso, ah, sì, praticamente.
0: Okay.
2: Che va bene anche quando una persona ti sta particolarmente stressando. Oh, scinnamaguol.
0: Ok. A Roma?
3: Ma io direi proprio per il senso metaforico, per lo più si può di non taccollà.
0: Cioè, non taccollà.
3: Sì, sì, scolla.
2: Beh, il collo c'è sempre.
3: Sì, in qualche modo sì. Stiamo facendo un bel giro questa mattina. A proposito di romano, è molto interessante il messaggio di Alessandro, perché lui dice da romano per noi è un po' un problema perché il dialetto è inglobato nell'italiano, dove tronchiamo, storpiamo le parole e poi però tutta Italia si diverte a sentirci, cioè in qualche modo lui dice noi diamo per scontato, forse anche perché Roma è stata molto rappresentata anche nel cinema, perché ci sono i palazzi del potere, insomma, che alcune espressioni siano note in tutta Italia, però correggetemi se sbaglio, non è così, cioè non tutti capiscono proprio il romano anche più stretto.
0: No,
2: beh, dipende.
0: Stretto secondo me non capisci niente. Cioè, allora c'era un'ascoltatrice, poi andiamo da Michele che è al telefono. C'è un'ascoltatrice, Croca Sandra dice: buongiorno, il dialetto friulano è incomprensibile. Mia zia abitava nel paese di Berzotta, aveva un bar, io bambina non capivo nulla. Ma secondo me questa frase potrebbe essere stata scritta da qualsiasi parte d'Italia. Cioè, se tu parli un dialetto stretto del lago di Como o un dialetto stretto
2: Trentino.
0: Della Trentino, della Basilicata, di qualsiasi posto, non lo capisci. Ecco, c'è Elena da Livorno che sul sta su da dos da però non la posso leggere.
2: Vabbè, non c'è la prima lettera, quindi va bene.
0: Ma quella
2: è
0: lettera
2: aspirata.
0: Lì si deve sentire. Ti levi di culo, è una roba così. è un'altra parte del corpo, vedi, voi usavate il collo, staccati dal collo,
2: è più a sud.
0: E qua è più a sud, è la stessa roba.
3: Sempre la cice. Tra l'altro c'è
0: la
3: qualcuno
0: aspirata
3: che...
0: toscana.
3: Ah, più elegante. C'è qualcuno che segnala anche che da bambino imparava le poesie in dialetto tarantino. Lo scrive ad esempio Leonardo, dice: a me capitava di fare questa cosa alle elementari, non capisco perché non si faccia più oggi.
0: Ma perché non fanno neanche le poesie in italiano a memoria, quindi figuriamoci se ci spingiamo nel dialetto. Michele, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno. Chiamo da Palermo. Noi diciamo commissari supera e siamo nel nuovo cavolo.
0: Fermo. Fermi un attimo tutti.
2: Questa è sempre
0: scollati
2: allora, di dosso
0: fermi un
2: perché
0: secondo.
2: Fa caldo.
0: Abbassiamo un cicinino, come si dice dalle mie parti. Un cicinino, la base, non respirate. Dobbiamo sentire bene Michele, vai.
4: Commissari supera e siamo nel nuovo cavolo.
2: Vabbè,
3: vabbè, adesso è più. No, però adesso è più chiaro.
2: Vuoi ripeterla?
3: No.
2: Ok.
0: Non ho capito niente.
4: La ripeto?
0: No, traducila. Facciamo che la traduci proprio.
4: Non
0: bene.
4: Mi stare addosso che sto morendo da caldo.
0: Ah,
4: E quando uno è troppo vicino a te, diciamo, su di già sei

0: prenderei la D di caldo, però voi proprio cambiate le consonanti.
1: Sì, sì.
0: Va bene, ok. Ma tu lo parli regolarmente il dialetto?
1: Sì, sì, sì, noi sì, diciamo sì, spesso a casa sì.
0: Ok. Va bene, Michele.
2: Michele, grazie, okay, grazie mille.
1: Un abbraccio, grazie.
0: Grazie. Ciao, ciao.
3: È stato... State lontani da Michele, che quando fa caldo...
2: Aspetta, però anche da Fabio, perché mi sono distratta leggendo il suo messaggio. Dice, a Sciacca c'è Kauru, arassati, credo si dica così, che è sempre fa caldo, insomma, scollati.
3: Allontanati, sì, insomma. Coetanei d'Italia, vi aspettiamo, 378-378-1025, intanto Jerry Rafferty.

0: In quanti sono andati a Londra a percorrere questa strada, questa Baker Street, a cercare un civico particolare che è quello fittizio, ovviamente, della casa di Sherlock Holmes. Baker Street, Jerry Rafferty qui su RTL 102.5, in chiusura quasi della nostra prima ora insieme, quella dedicata alla linea diretta.
1: È dedicata questa mattina al dialetto. Parlavamo di giovani, di più grandi, insomma, c'è Mattia che dice: per noi veneti il dialetto è identità, e non di certo per ignoranza, è proprio una questione di orgoglio. Io ho 25 anni e coi ragazzi della mia età il dialetto è molto molto presente.
2: Sì, che poi non ho capito perché questa cosa che se uso il dialetto devo essere identificato come ignorante.
0: Anzi,
2: chissà cosa
0: ma
2: pensa,
0: deriva appunto dal passato, quando non c'era molta scolarizzazione. Tu pensa, non lo so, al dopoguerra non c'era molta scolarizzazione, e quindi se parlavi italiano vuol dire che eri andato

0: andato a scuola, arrivavi magari a un certo tipo di famiglia, se parlavi il dialetto eri un povero contadino, credo che derivi da lì,
1: ma l'abbiamo posata la clava ormai
0: sì,
1: da un po'
0: da, da mo, però probabilmente da alcune parti rimane questa cosa, ecco.
1: Elisabetta 02251515 sei l'ultima in rampa di lancio quest'oggi.
2: Sì, ok,
1: eccoci, da dove chiami?
2: Da Torino.
1: Ok, allora dacci un po' di dialetto torinese per favore, grazie.
2: No, torinese no, in pugliese ti posso dare qualche dritta, perché papà era pugliese di Locorotondo.
3: Bella, bellissima, vai.
2: Lo conoscete bene?
3: Sì, sì, allora, sì, ci siamo passati anche nelle nostre trasferte estive qui con la radio, quindi troviamo sempre una bellissima accoglienza. Vai Elisabetta, dacci qualche espressione.
2: Allora, quello tipico di Locorotondo è questa. O curdun, ivo catturn, cama piesce a carno furn.
0: Fermi! Come prima.
1: Ho capito forno.
0: Penso anch'io che si riferisca al base giù, voi non respirate. Vai!
2: Sì.
0: Ripeti.
2: O curdun, ivo catturn, cama piesce a carno furn.
1: Non ho capito. Vicino al forno, mi sembra di capire alla fine. Accanto
3: allora,
1: al forno.
3: Allora, aspetta, mi sembra un'espressione negativa. No.
1: No.
2: Vuol dire, ve lo ripeto.
1: Dai.
2: Vuol dire all'Locorotondo io vado attorno, perché l'Locorotondo è rotondo.
1: Rotondo,
2: sì. Perché mi piace la carne al forno, che è una
1: paese. Però il forno l'avevo azzeccato.
3: Era facilissima. Sì, sì, sì.
0: Non l'avevamo capita, però ci piace. Ciao Elisabetta!
2: L'avete capita?
0: Adesso ora che hai fatto la traduzione,
1: ora sì. Quindi, se volete della carne, andate al Locorotondo. Se volete delle notizie, andate dal nostro Max Viggiani, che arriva ora con tutti gli ultimi aggiornamenti dalla redazione.
0: Anche a Scarmagno, in provincia di Torino, sono le 7.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È domenica 24 maggio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura andiamo a Washington, dove nella notte italiana uno squilibrato di 21 anni è stato ucciso dagli agenti speciali americani dopo che aveva sparato all'esterno della Casa Bianca. Massimiliano Mantiloni.
6: Minuti di terrore alla Casa Bianca, dove il presidente Trump ha trascorso l'intera giornata a lavorare con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran. Un uomo ha aperto il fuoco contro gli agenti dei servizi di sicurezza in uno dei checkpoint ed è stato colpito. L'aggressore è morto poco dopo in ospedale. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona che si trovava per caso nelle vicinanze e che ora è ricoverata in gravi condizioni. L'uomo che ha aperto il fuoco aveva disturbi mentali ed era noto alla polizia di Washington. Era soggetto a un provvedimento giudiziario che gli vietava di avvicinarsi alla Casa Bianca. La polizia ha recuperato l'arma, un revolver con cui l'aggressore ha agito. Si tratta di Nasir Best, 21 anni, del Maryland. Sui social aveva scritto di essere il vero Osama Bin Laden e aveva espresso il desiderio di fare del male al presidente Trump. L'assalitore aveva precedenti per violenza e un'ossessione per la Casa Bianca, ha dichiarato Trump, secondo il quale il fatto dimostra che serve a garantire a Washington uno spazio sicuro.
3: Restiamo negli Stati Uniti. Secondo l'agenzia di stampa Axios, l'accordo sulla pace con l'Iran, prossimo alla firma, prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua. Lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. Teheran potrebbe vendere liberamente il petrolio. Previsti anche negoziati sul nucleare iraniano e lo stop alla guerra di Israele in Libano.
5: Ci spostiamo ora in Ucraina, perché di almeno un morto e una quarantina di feriti il bilancio provvisorio di un massiccio attacco russo con droni e missili balistici Oreshnik registrato nella notte su Kiev. La notizia è stata diffusa dai media ucraini, che hanno precisato che ci sono stati danni a molti edifici della capitale, tra cui una scuola.
3: Veniamo alle notizie italiane. Sono più di 6 milioni le persone chiamate al voto oggi e domani per le elezioni amministrative, che interesseranno 895 comuni, di cui 121 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. 18 i capoluoghi in cui si andrà alle urne. I seggi, che hanno aperto pochi minuti fa, chiuderanno alle 23. Domani invece si potrà votare dalle 7 alle 15.
5: Passiamo allo sport, partiamo dal calcio con la Serie A che disputa l'ultima giornata. Andrea Salvati.
7: Questa sera alle 20.45 si giocheranno tutte le partite che valgono ancora qualcosa per questo campionato. La zona retrocessione, ma soprattutto la zona Champions League. Alle 20.45 scenderanno in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Prima alle 15 Parma-Sassuolo e alle 18 Napoli-Udinese. Negli

0: Anticipi di ieri, i campioni d'Italia dell'Inter hanno chiuso la stagione pareggiando 3-3 sul campo del Bologna. In serata è arrivata la vittoria della Lazio in casa contro il Pisa per 2-1.
1: Infine la Formula 1, Russell su Mercedes scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Canada che si corre stasera alle 22 ora italiana. Il pilota britannico ieri ha vinto la sprint race, in prima fila anche l'altra Mercedes, quella di Antonelli. Quinta e ottava in griglia di partenza saranno rispettivamente invece le Ferrari di Hamilton e Leclerc.
2: E con la Formula 1 si chiude questa edizione, ascoltiamo adesso le previsioni del tempo e naturalmente tutti gli aggiornamenti sul traffico in via radio.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il contesto sarà anticiclonico sul nostro territorio. Infatti prevarrà il sole da nord a sud, ad eccezione però delle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove avremo una maggiore variabilità. Le temperature massime diurne saranno anche oltre la media del periodo, specialmente al nord e sul versante tirrenico. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.
3: Via radio.
5: Buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per una festività in territorio elvetico sulla 9 Lainate Chiasso è chiusa la dogana merci di Chiasso. Nella vicina 8 Milano Varese per lavori resta chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Consigliamo di entrare a Bustarsizio. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
7: Buona domenica amici, è il 24 di maggio, sono le 7:06, siete su RTL 102.5 e comincia la seconda ora di Non Stop News.
1: E come sapete si apre sempre con la rassegna stampa del nostro Davide Giacalone, poi tanti ospiti che ci porteranno in giro per l'Italia, ma non solo. Intanto però, l'avete sentito, Power Hits Estate è vicinissimo, sempre più vicino.
8: Eh sì, questa è la penultima domenica del mese di maggio, la prossima sarà l'ultima e sarà anche la domenica del Power Hits Estate e anche Achille Lauro sarà sul palco del Foro Italico domenica 31 maggio, quindi dalle 21 in diretta su RTL 102.5, anche in radiovisione in TV sul canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. E allora scaldiamo i motori e ci prepariamo a proiettarci verso questo grande appuntamento ascoltandolo, Achille Lauro con la sua Comuni Immortali.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale arriva alle 7.10 in questa domenica 24 maggio, poi lo troveremo anche alle 9 nell'indignato speciale con Andrea Pamparana ed Enrico Galletti. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica, eccoci qua.
3: Il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise e oggi l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata proprio ai carburanti, spesi 2 miliardi per 3 mesi. Le misure tampone concentrate per il 65% sugli sconti a benzina e diesel, l'impatto limitato si legge sul caro energia. Ad aprile inflazione salita di un punto secco. Davide.
2: Sì, abbiamo già nei giorni scorsi cercato di chiarire perché queste misure tampone sono misure disperate, cioè da una parte non sai cos'altro fare e dall'altra però non hai le energie, cioè i soldi, per poter annullare completamente il risultato del il rialzo dei carburanti. Del resto, se avessi i soldi per azzerare il rialzo del prezzo dei carburanti, otterrei però un risultato negativo, cioè aprirei una falla dalla quale usciranno sempre più soldi. Perché? Perché non essendoci nessun rialzo, i consumi continuerebbero per i fatti loro. Non è possibile cancellare l'effetto di una cosa che avviene all'esterno e non dipendente dalla nostra volontà. Questo abbiamo cercato di chiarirlo nei giorni scorsi. Oggi richiamo la vostra attenzione sul fatto che da parte delle opposizioni, che naturalmente queste misure le prende il governo, chi altro dovrebbe prenderle, da parte dell'opposizione c'è qui non basta il taglio delle accise, bisogna fare interventi mirati, e questo sarebbe giusto, cioè devi cercare di portare i soldi dove il rialzo dei carburanti crea degli effetti che poi si ripercuotono su altri prezzi. Se uno trasporta frutta e verdura e aumentano il prezzo del carburante, questo poi si riflette su frutta e verdura, purtroppo con un effetto che viene amplificato. È un po' come la sala dell'eco, no? Cioè uno dice una cosa e poi si ripete diverse volte fino a quando dice: quanti siamo qua? Sempre uno. E quindi sarebbe giusto, come dice l'opposizione, avere interventi mirati e poi aggiungere per famiglie e fragili. Cioè per tutti, cioè nel senso che chi è che non c'ha una famiglia, chi è che non c'ha una fragilità, diciamo. Questo, richiamo la vostra attenzione su questo, perché la nostra vita politica è piena di scontri ferocissimi.

0: Bisogna fermarli, bisogna evitare, bisogna contro questa sinistra, contro questa destra. Poi però c'è un gioco, visto che oggi è domenica, un gioco domenicale interessante. Trova la differenza su una cosa specifica. Se ci riuscite, trovate la differenza.
1: Vedi, c'è l'inserto dei giochi nella rubrica di Davide Giacalone, come i giornali inglesi, pensa. Davide, dobbiamo cambiare decisamente argomento, perché la situazione energetica e gli scenari mondiali stanno davvero preoccupando il nostro paese. Siamo nelle pagine interne della Repubblica. Inevitabile referendum sul nucleare, polemica su Ciriani, poi il dietro fronte. Meloni ha già annunciato una legge delega entro l'estate, il no di PD, AVS 5 Stelle, in serata la precisazione dello staff del ministro. Il ministro in questione è Luca Ciriani, ministro dei rapporti con il Parlamento, che durante sul palco del Festival dell'Economia di Trento ha appunto detto: questo referendum sul nucleare sarà inevitabile.
0: Esatto, ed è un'altra di quelle cose in cui provo a cercare la differenza. È importante, non è che uno si sveglia male la mattina, perché se non hai scelta, poi dopo batti la testa contro il muro. Allora, contrariamente a quello che molti italiani credono di sapere, in Italia non si è mai fatto un referendum dicendo siete pro o contro il nucleare. Il referendum abrogativo che si fece era relativo alle norme per la scelta dei siti e altre questioni, diciamo, amministrativo-pratiche. Per giunta sono passati moltissimi anni, siamo nell'85 se non ricordo male. Quindi non c'è bisogno di fare altri referendum, perché, ripeto, non si fece un referendum, ammesso non concesso che il tempo non sia sufficiente, che se non si fece un referendum sull'energia nucleare in sé. Però la classe politica sa benissimo che questo è uno di quei temi, come si dice, divisivi, e come tutte le cose divisive preferirebbero non affrontarlo. Questo da una parte e dall'altra, perché di interviste dove si dice che il ritorno all'energia nucleare sarebbe necessario, perché farebbe tra l'altro diminuire il prezzo dell'energia in Italia, come accade in Spagna, come accade in Francia, perché consentirebbe di mettere a maggior frutto le fonti rinnovabili, e quelli che vogliono le fonti rinnovabili, eolico, solare, idroelettrico, senza un supporto nucleare, non sono per il verde, sono per una cosa scombiccherata che non sta in piedi. Detto questo, quelle sono le interviste. Atti pratici? No, perché al governo ci sono stati tutti, diciamo. Atti pratici? Cos'ho? Per esempio, siti per le scorie, per esempio. Dove facciamo, dove mettiamo le centrali? Pratici? Cosa? Zero. E lì trova la differenza. Il governo presentò nel 2025, è fatta la legge delega che poteva essere esercitata entro ottobre di quest'anno. E niente, siamo qui, pare che a giugno si eserciti la cosa sulla legge delega. Siamo passati quasi 4 anni di legislatura, significa che le decisioni sulle centrali nucleari le prenderà il prossimo governo. Trova la differenza.
2: A proposito di carburanti, si torna a parlare di stretto di Hormuz, si torna a parlare di una tregua tra Stati Uniti e Iran. Tra poco ripartiamo da qui, prima però c'è la viabilità.

0: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per una festività in territorio elvetico sulla 9 Lenate Chiasso è chiusa la dogana merci di Chiasso. Nella vicina 8 Milano Varese per lavori fino al 24 giugno resta chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Consigliamo di entrare a Bustarsizio. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Grazie e buon viaggio anche da noi. Le 7:17 minuti, non stop news, RTL 102.5. Buona domenica che si apre con la consueta rassegna stampa con Davide Giacalone. Dobbiamo andare all'estero e dobbiamo andare in particolare negli Stati Uniti. Siamo sulla prima del Corriere della Sera. L'annuncio di Trump: c'è l'accordo. Coinvolti nella trattativa i paesi arabi che hanno spinto per l'intesa in attesa di finalizzazione. La telefonata del tycoon con Netanyahu. Il leader americano dice: lavoriamo sui dettagli, riapre lo stretto di Hormuz, ma Teheran dice invece: lo stretto resta sotto il nostro controllo. Non solo, perché poco sotto si parla ancora di Stati Uniti, diciamo così, nel mondo, armi lo stop americano, la retromarcia su Taiwan. Davide.
2: Allora, sono giorni che si va avanti, ogni tanto c'è un'agenzia, sempre la migliore, la meglio informata, che dice: ormai l'accordo è fatto, è finita. Siamo alla soluzione, lo hanno detto gli americani, lo hanno detto i pakistani che fanno da mediatore, lo hanno detto altre monarchie del Golfo, non l'ha mai detto l'Iran. La contraddizione sta in questo: lo sanno tutti che lì deve finire e lo sanno tutti che non potrà finire sconfiggendo pienamente l'Iran. Questo lo hanno capito anche i sassi. Il punto qual è? È che secondo la versione iraniana voi adesso la piantate, si fa una tregua che dura a lungo e poi negoziamo. Nel negoziato ci mettiamo tutto, se volete ci mettiamo anche l'uranio arricchito che abbiamo noi in Iran, ci mettiamo anche le centrali nucleari, ci mettiamo quello che volete, ma trattiamo dopo. Naturalmente metterlo nelle tra le cose che tratteremo non significa che ve le daremo. Questo è, diciamo così, più o meno descritta la posizione iraniana. Una posizione americana che ci farebbe una figura di palta, perché se riescono ad accettare questo, che è molto meno dell'accordo che fece Obama e che Trump dice: ah, una schifezza per smidollati, adesso ve lo faccio vedere io. La posizione americana dice: no, facciamo un'altra cosa, facciamo prima l'accordo e poi così diciamo che abbiamo già fatto l'accordo, che abbiamo già negoziato e si è chiusa la guerra. Il risultato è quello che vedete, cioè a seconda delle ore del giorno arriva un comunicato dicendo: fatto l'accordo. Lì l'accordo che si può fare è di piantarla, di sparare. In effetti in questo momento c'è un cessate il fuoco che funziona, ma lo stretto rimane chiuso. Contemporaneamente Taiwan non si tocca, la Cina deve stare al suo posto, noi saremo, e dopodiché viaggio in Cina, le armi che devono essere consegnate a Taiwan per ora, da parte americana, per ora non gliele consegniamo. La Cina ha una straordinaria classe dirigente preparata, oramai stanno fermi, Xi Jinping è perfettamente fermo, praticamente non fa niente e accumula successi grazie agli errori degli altri. Se continuano così, io credo che non se lo prenderanno mai Taiwan con le armi, per il semplice motivo che gli casca come una pera matura nel cesto. Non è che questa presidenza statunitense stia dando grandi effetti all'America, grande come una volta. Insomma, il problema sarà tornarci a essere almeno credibile come appena 7-8 mesi fa.
3: Davide, andiamo sul Corriere della Sera, c'è un richiamo in prima pagina e poi una lunga intervista all'interno, intervista a Ignazio La Russa a proposito di una celebrazione. Almirante fascista e a Salò sì, ma anche per due presidenti, poi aiutò la democrazia. La Russa dice: ricordarlo per timore di Vannacci da ridere, lo faccio ogni anno. Giorgio Almirante, ricordiamo, scomparso nel 1988, fu uno dei fondatori del Movimento Sociale Italiano.
2: Ma vedete, la figura di Almirante, come quella di tanti altri, perché la generazione, quella generazione lì ha dovuto necessariamente attraversare, per motivi anagrafici, la stagione della nascita del fascismo, del regime fascista e poi della guerra civile, perché in Italia c'è stata la guerra civile, casomai qualcuno se ne fosse dimenticato, che è denominata da una parte resistenza e dall'altra

0: i repubblichini di Salò. Almirante fu dalla parte prima del regime fascista, poi dei repubblichini di Salò, condivise la persecuzione degli ebrei. Questo è un punto su cui poi lui tornò dicendo che si pentiva di quella posizione, ma sapete, non è come dire io sono favorevole o contrario alle ZTL, cioè ce ne sono italiani che sono morti, rastrellati ignobilmente da altri italiani in quanto ebrei. È stato dalla parte, nella guerra civile, è stato dalla parte dei repubblichini al servizio suddito dei nazisti. Beh, insomma, di errori ne ha un sacco, una sporta, e non credo che ci sia alcuna possibilità storica di lenire o diminuire il peso mostruoso di questi errori di Almirante e di tanti altri. Poi però venne la Repubblica, venne il referendum istituzionale, venne la Costituzione, e Almirante, dentro il Parlamento repubblicano, con la Costituzione repubblicana, beh, ha svolto con dignità, con, io direi, con onore il suo ruolo di parlamentare, di capo partito. Aveva nel frattempo fondato il Movimento Sociale Italiano, il cui istinto iniziale era racchiuso in uno slogan: non rinnegare, non restaurare. Cioè, noi non rinneghiamo il ventennio fascista, cosa che oggi invece dicono, beh, insomma, però non intendiamo restaurarla. È stato un parlamentare della Repubblica che ha creduto nei lavori parlamentari, nella mediazione politica, negli accordi, nei voti in aula, qualche volta scambiandosi anche dei favori all'interno. È stato, ripeto, ha interpretato questo con onore. La morale di questa favola è che Almirante è esponente di quell'Italia che ha potuto fare del bene perché era stata sconfitta. Questa regola della storia è bene mettersela in testa, perché è importante.
1: Cambiamo argomento, ma restiamo in qualche modo sulla politica. Siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. Nichi Vendola prescritto, scoppia il caso, non dovrebbe essere più candidato. L'ex governatore dice: sono stati 13 anni orribili per me.
0: Vedete che paese bislacco. Scoppia il caso su quello che deve fare Vendola? E il caso dovrebbe scoppiare sul fatto che ci sono voluti 13 anni per arrivare al secondo grado, e manco si è concluso, perché come la legge stabilisce in maniera chiara, in qualsiasi momento dei gradi di giudizio il giudice osservi che è intervenuta la prescrizione, deve in quel momento stesso interrompere il procedimento. In questo caso non si interrompe l'intero procedimento, ma lo si interrompe per l'imputato Vendola. E il problema non è l'imputato Vendola, il problema è 13 anni per arrivare a quella roba lì. Ma che cos'è la prescrizione? La prescrizione non è un colpevole scaduto, come lo yogurt, guarda quando scade, dice no, è scaduto la settimana scorsa, buttalo, prendine un altro. Non è la prescrizione, non è la scadenza della colpevolezza. La prescrizione è il tempo entro il quale ragionevolmente lo Stato, perché a rappresentare l'accusa c'è il pubblico ministero, cioè lo Stato, quello una volta era il procuratore del re, oggi pubblico ministero, deve dimostrare che sei colpevole. Se lo Stato non ci riesce in anni e anni e anni, a un certo punto vi dovete fermare. Questa è la prescrizione. Quindi è certamente una prescrizione di questo tipo, è certamente una sconfitta della giustizia. Ma il problema non è mica adesso cosa farà l'ex imputato che esce dal procedimento totalmente innocente, perché dentro il procedimento era totalmente innocente, anche se condannato in primo grado, e quindi fine della trasmissione, fa quello che gli pare. Il tema è: ma noi, quando parliamo dei temi, dei problemi della giustizia, riusciamo ancora a tenere un minimo di razionalità e occuparci di quello che poi è il bene collettivo, cioè l'amministrazione della giustizia, oppure ci piace proprio fare modello referendum, noi contro voi, voi contro noi, dai, dai con le testate. E dice, poi però i tribunali non funzionano. Cioè, vabbè, ma quello è un altro aspetto, se ne occuperà qualcuno, perché in effetti non se ne occupa nessuno.
2: Chiudiamo così la nostra rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, grazie, ci risentiamo tra un'ora e mezza all'interno dell'Indignato Speciale.
0: A fra poco, intanto buona radiovisione a tutti.
2: Noi diamo anche uno sguardo ai principali quotidiani sportivi. Dal Corriere dello Sport si parla di calcio e del jackpot Champions senza appello. Milan, Roma, Como e Juve, solo due passano all'incasso, tutto o niente, 5 partite alle 20:45, in palio anche la salvezza. Poi dalla Gazzetta Sportiva la furia di Kimi, si parla di Formula 1, alle 22 il Gran Premio del Canada, sprint e pole per Russell. Antonelli dice è scorretto e sono scintille in Mercedes, staremo a vedere come evolverà la situazione.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi, dalle 20, Gran Premio in Canada. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
2: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
7: Ma siete già arrivati?
6: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria. E con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: È di almeno un morto e una quarantina di feriti il bilancio provvisorio di un massiccio attacco russo con droni e missili balistici registrato nella notte su Kiev. La notizia è stata diffusa dai media ucraini, che hanno precisato che ci sono stati danni a molti edifici della capitale, tra cui anche una scuola.
1: Torniamo in Italia. Sono più di 6 milioni le persone chiamate al voto oggi e domani per le elezioni amministrative che interesseranno 895 comuni, di cui 121 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. I seggi, ve lo ricordiamo, saranno aperti in questa domenica fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio, i risultati di Serie A: Bologna-Inter 3-3, Lazio-Pisa 2-1. Oggi si giocheranno alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 le sfide per Champions e l'ultima retrocessione: Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. È tutto, adesso c'è il New Hit.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Possibile che le vostre parole e le vostre espressioni siano rallentate da emozioni caute che vi renderanno insolitamente prudenti con le reazioni e con le risposte. Toro, usate anche la pancia prima di decidere di fare qualcosa, seguendo quel sottilissimo istinto che talvolta può valere più di 1000 spiegazioni e di tante risposte. Cari gemelli, Mercurio forte e beato nel vostro segno riceve la quadratura di una luna che lo ama e che gli consiglia di andarci piano per non esagerare con niente e con nessuno. Cancro, lascerete sempre parlare l'anima dicendo solo le cose che sentite per davvero, senza mai filtrare con l'intelligenza le frasi e le espressioni del momento. Amici del segno del Leone, sembrate abbandonare insofferenza e voglia di cambiare ad ogni costo per riflettere meglio su ciò che abbia senso fare, sulle cose che davvero vi servono. Bravi! Amici del segno della Vergine, la luna nel vostro segno litiga con quel Mercurio troppo alto e troppo intraprendente per piacervi, dunque una parte di voi consiglierà insomma prudenza e calma. Bilancia, godetevi Venere e Giove, vivendo un momento fatto solo di ottimismo e di voglia di stare bene senza pensieri, senza troppe preoccupazioni, le stelle ve lo concedono. Scorpione, siete persone capaci di vedere lontano, per questo sentirete il bisogno di consigliare una certa cautela a chi si sta forse muovendo in modo troppo veloce e intraprendente. Sagittario, qualcuno teme, qualcuno non sembra essere come voi convinto di farcela, di avere fortuna. Per questo dovrete fare da soli, senza contare su aiuti e incoraggiamenti. Cari Capricorno, non mancherà chi vi farà notare il vostro scarso ottimismo che si traduce in noia, in mancanza di proposte e di idee. Fate un piccolo sforzo per brillare. Acquario, Mercurio vi vede divertenti e divertiti, ma qualcuno sembra essere perplesso, poco convinto. Non dategli retta e non diventate vittime delle sue strane paure. Infine, amici dei pesci, attenzione a non dimostrare troppo interesse o coinvolgimento ad una persona vicina che potrebbe non apprezzare il vostro modo di fare. Moderatevi.
2: Grazie Daria Baietti, queste erano le indicazioni delle stelle. Il nostro oroscopo alle 7:39 minuti su RTL 102.5. Arriva il momento di fare il punto della situazione sul fronte dello sport, nella fattispecie del ciclismo, perché è in corso da un bel po' il Giro d'Italia. Con RTL 102.5 che è Radio Partner, e ci colleghiamo con i nostri inviati per la corsa, Paolo Pacchioni, e per il territorio, Valentina Iannicelli. Partiamo subito dalle ultime, proprio dai chilometri che si sono percorsi nelle ultime ore. Paolo Pacchioni, buongiorno e bentrovato.
3: Buongiorno dal Giro d'Italia. Tre indizi fanno una prova. Tre arrivi in salita, tre vittorie di Jonas Vingegaard. Il danese era considerato il grande favorito per la vittoria finale già prima dell'inizio della corsa, adesso è anche in maglia rosa, una leadership nella classifica che in qualche modo ne certifica la superiorità. Ieri si arrivava a Pila, in Valle d'Aosta, dopo una tappa con tanta salita. Ebbene, Vingegaard sull'ultima ascesa, 5 km dal traguardo, è scattato, nessuno è riuscito a tenere il suo passo, è arrivato tutto solo al traguardo, vincendo la tappa e conquistando appunto la maglia rosa. Scalzato il vecchio leader, il portoghese Eulalio, il migliore degli italiani è stato Giulio Pellizzari, che tutto sommato ha contenuto i danni, arrivando a un minuto dal vincitore. Adesso in classifica generale Pellizzari è sesto, a 4 minuti e 22 da Vingegaard, ma soltanto a un minuto e mezzo dal podio, che è il suo grande obiettivo. Quindi tutto sommato, visti anche i segnali di crescita, c'è da essere ottimisti per l'ultima settimana di giro. Oggi si cambia completamente scelta. Solo pianura, tappa da Voghera a Milano. Sarà molto probabile un arrivo in volata, peraltro a Milano si arriverà in Corso Venezia, con un circuito che verrà ripetuto per 4 volte attraverso il centro della città. Ed è ovvio che l'Italia attenda con trepidazione quasi il riscatto di Jonathan Milan, il velocista friulano, che è ancora all'asciutto in questo giro. Ci risentiamo più tardi per la cronaca della corsa.
4: Grazie al nostro Paolo Pacchioni, che ci porta davvero su strada a seguire passo passo tutto quello che accade in questa gara, che l'abbiamo sentito, sa regalare davvero grandi emozioni e colpi di scena, ma sa regalare anche bellissimi paesaggi. Allora, chi può raccontarceli se non lei, la nostra Valentina Iannicelli? Buongiorno e bentornata.
5: Sì, ciao, buongiorno a voi. La tappa di ieri è stato un bagno di bellezza in Valle d'Aosta. È una regione piccola ma ricchissima di un patrimonio naturalistico e culturale forse inaspettato. Le montagne che occupano buona parte della regione sono a volte tondeggianti, ricoperti di tappeti verdi che ne ammorbidiscono le curve, e a volte sono cime aspre, aguzze, sembrano quasi denti di cane, in alcuni casi ricoperti di neve. D'altronde questa regione comprende le quattro vette più alte d'Italia, siamo oltre i 4.000 metri. Il più alto è il Monte Bianco, poi c'è il Monte Rosa, il Cervino e il Gran Paradiso. Il fascino della Valle d'Italia poi prosegue con i campanili antichi che svettano e punteggiano i declivi, le chiesette, le cappelle rurali che sono semplici ma di grandissimo fascino. E poi ci sono i castelli che spesso sorgono in cima agli speroni rocciosi, sono cupi, in laterizi scuri, quelli medievali in particolar modo, ma di gran fascino anche questi. Il capoluogo, Aosta, è una città carina, curata, ricchissima di cultura. Fondata dai Romani, inizialmente chiamata Augusta Pretoria, conserva tracce di quel passato dall'Arco di Augusto alla Porta Pretoria, al Foro Romano, tutte fortemente inglobate nel tessuto urbanistico di questa piccola città. E a proposito di vestigia e tracce del passato, vi ricordo che tutti noi possiamo contribuire alla loro conservazione attraverso l'Art Bonus. Si tratta di uno strumento che ci consente a privati e aziende di versare una donazione per contribuire alla protezione e al mantenimento del nostro patrimonio culturale. Attraverso l'Art Bonus potrete detrarre il 65% della donazione dalle tasse. E per tutti i dettagli vi rimando al sito artbonus.gov.it. E anche per oggi è tutto. Ciao!
6: Grazie a Valentina Iannicelli, che ritroveremo nel corso della giornata. L'Italia bellissima da scoprire attraverso il Giro d'Italia. Siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News che torna tra poco, state lì.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Nasce Sportage Trifuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Trifuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: E no che non lo lasciamo andare di Brock con la sua bel venerdì, perché al Power Hits estate anche lui e di Brock sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio, lo ricordiamo, alle 21 in diretta su RTL 102.5 e anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming su RTL 102.5 Play, la nostra app.
1: Questa mattina in Non Stop News ci sarà tanto cinema, perché dovremo fare il punto della situazione su Cana, visto che si è chiuso ieri, ma vi dobbiamo presentare anche questo documentario che si intitola L'Argentina di Francesco. Parliamo ovviamente di Papa Francesco, un documentario prodotto da Telepace in collaborazione con Vatican News, che ci aiuta a conoscere Papa Francesco a partire proprio dai luoghi dove lui è nato, dove ha mosso i primi passi, dalle sue abitudini. È con noi il giornalista Eugenio Bonanni, che è il regista di questo documentario. Buongiorno Eugenio e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Eccoci qui. Allora, voi siete andati in Argentina a cercare cosa? O a cercare chi?
2: Siamo andati a cercare un po' la radice del pensiero e della visione di Papa Francesco, perché volevamo capire un po' meglio, no? Quali fossero le motivazioni, no? Che hanno portato il Papa a dire quelle cose che abbiamo imparato a conoscere, no? E quindi abbiamo deciso di andare lì a fine 2024, quando lui era ancora in vita, proprio per indagare meglio quale fosse la radice del suo pensiero. Abbiamo incontrato un sacco di persone, una trentina di persone, che suoi amici, collaboratori, persone che hanno lavorato con lui da vicino negli anni in cui era a capo della Chiesa di Buenos Aires, e veramente abbiamo potuto toccare con mano l'origine di alcuni suoi pensieri, che sono diventati veramente ormai, diciamo, fanno parte del nostro vissuto, perché durante gli anni del pontificato ne ha parlato tantissimo, no? Le periferie esistenziali, la Chiesa in uscita, la terza guerra mondiale aperta, ecco, sono tutte, diciamo, delle sue visioni, delle categorie che noi abbiamo fatto nostre. Noi siamo andati a vedere dove sono nati, abbiamo scoperto che Papa Francesco, quando era arcivescovo di Buenos Aires, concentrava la sua azione pastorale essenzialmente nelle grandi periferie di Buenos Aires. Sono delle zone veramente particolari, noi con lo sguardo europeo forse non riusciamo a coglierle, diciamo così, a livello teorico. Ci devi proprio andare per rendertene conto. In Brasile le chiamano favelas, no? Le baraccopoli. Sono delle aree che sono nate negli anni 50, sono veramente, cioè, manca di tutto, non ci sono strade, non c'è la rete fognaria, insomma c'è veramente un disagio molto molto evidente, soprattutto sono in preda al narcotraffico, si sono stabiliti lì, ecco, i narcotrafficanti. Ad un certo punto Bergoglio nel 2008 ha dichiarato, diciamo, proprio come azione fondamentale della Chiesa di Buenos Aires di combattere, diciamo, il narcotraffico e di cercare di garantire una integrazione a queste persone nel nome di una sua visione di chiesa, perché queste sono zone povere, ma dove la sede è molto radicata, sono gli immigrati che vengono dai paesi limitrofi, che hanno sulle proprie spalle, diciamo, l'economia di Buenos Aires, fanno i lavori più utili, però la sede lì è molto sentita, ci sono delle chiese dalle porte aperte veramente, perché c'è la statua della Madonna in mezzo alla strada, gli altoparlanti che diffondono, no? I canti liturgici, c'è un modo particolarissimo di vivere la fede, e Bergoglio era veramente molto attratto, diciamo così, da queste zone, quindi le frequentava abitualmente andandoci a piedi, perché non aveva stato i mezzi con gli autobus, aveva

0: dire, non troviamo neanche una traduzione, cioè voi le avete volute lasciare in qualche modo grezze senza neanche una voce narrante, proprio per farci arrivare da vicino tutto il loro racconto, è così?
1: È vero, sì, sono una serie di testimonianze, di aneddoti che si accavallano l'un l'altro, quindi ti portano con mano a costruire appunto questa visione di Bergoglio. Quindi abbiamo inteso non metterci una voce narrante, che delle volte no, può sembrare quasi una cosa che sovrasta e vuole dirigere un po' il racconto. Adesso abbiamo fatto delle scelte, perché abbiamo fatto una trentina di interviste, però abbiamo voluto lasciare in lingua originale, sono sottotitolati in varie lingue, quindi in spagnolo, e proprio per dare, diciamo, questa idea di presa diretta, di mediazione minima, proprio per costruire piano piano, attraverso aneddoti, appunto, testimonianze, piccoli fatti, che comunque riescono a ricostruire, a portare per mano il fruitore in questo cammino, appunto, in questa costruzione, in questa narrazione.
2: Ecco, Eugenio, ti chiedo una curiosità, perché so che l'avete un pochino affrontato. Noi sappiamo che il Papa Francesco era un grande appassionato di calcio, l'Argentina poi è una terra famosissima per quello.
1: Eh sì, ci sono 6-7 squadre che fanno parte, vengono fuori da Buenos Aires, e lui era tifosissimo del San Lorenzo. E uno si chiede come mai questa squadra, perché? Beh, è molto semplice, è legata alla sua biografia, alla biografia di tanti italiani, perché questa squadra, il San Lorenzo, è stata fondata ed è tuttora, diciamo così, gestita dai salesiani. E i salesiani, Don Bosco, dal Piemonte, li ha mandati nel paese, pensate, nel 1875. I primi missionari sono arrivati lì, quindi prima del Novecento. E appresso, accanto ai missionari, sono andati tantissimi italiani, dapprima liguri, perché le navi partivano da Genova, e poi successivamente i piemontesi. E dunque, per questo motivo, i nonni di Papa Francesco hanno fatto questa strada. E dunque Papa Francesco, quando era ragazzino, frequentava all'oratorio i salesiani, perché i suoi genitori, pensate, si sono conosciuti appunto nelle strutture salesiane. E i salesiani sono sempre stati presenti nella vita di Papa Francesco. Il papà di Papa Francesco, quando aveva avuto delle problematiche per la sua azienda, un'impresa che aveva fatto è andata male, ha ricevuto anche del sostegno economico da parte dei salesiani. E dunque ecco che Papa Francesco è cresciuto in questo ambiente ed è stato naturale per lui, diciamo, sposare questa fede calcistica, che ha portato avanti in maniera molto molto radicale, diciamo, nella sua vita.
3: Una squadra, il San Lorenzo, che i tifosi del Napoli ricorderanno bene, perché è anche la squadra da cui arrivava il Pocio Lavezzi un po' di anni fa. Grazie Eugenio Bonanata, regista del film L'Argentina di Francesco, documentario prodotto da Telepace in collaborazione con Vatican News. Buona giornata, buona domenica e buon lavoro.
1: Buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.

0: Sulle note di George Benson, la sua Give Me the Night, chiudiamo la seconda ora di Non-Stop News. State lì perché tra poco torniamo, altri collegamenti e altri appuntamenti, così come arriva l'appuntamento con la nostra redazione, con Max Viggiani e la nostra Ludovica Marafini, con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Anche a Ischia di Castro, in provincia di Viterbo, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 24 maggio, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Nella notte italiana, un giovane di 21 anni con disturbi psichici, già noto alla polizia, ha aperto il fuoco all'esterno della Casa Bianca a Washington, ferendo gravemente una persona. Poi il ragazzo è stato ucciso dagli agenti dell'FBI. Il racconto di quanto successo con Massimiliano Mantiloni.
4: Un uomo armato ha aperto il fuoco ieri sera contro un posto di controllo di sicurezza nei pressi della Casa Bianca prima di essere ucciso dagli agenti in uno scontro a fuoco che ha provocato anche il ferimento di un passante. Il presidente Trump si trovava all'interno della Casa Bianca al momento della sparatoria, stava lavorando con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran. L'uomo, vicino al perimetro di sicurezza dell'edificio, ha estratto un revolver e aperto il fuoco. Gli agenti del Secret Service hanno risposto colpendo il sospetto, poi morto in ospedale. Diversi media americani hanno identificato l'assalitore come Nasir Best, 21 anni, del Maryland. Sembra che il giovane soffrisse di disturbi mentali ed era noto alla polizia per essersi aggirato più volte nei pressi della Casa Bianca. Sui social aveva scritto di essere il vero Osama Bin Laden e aveva espresso il desiderio di fare del male al presidente Trump. Il New York Post riferisce che il giovane era convinto di essere Gesù. Trump ha dichiarato che l'assalitore aveva un'ossessione per l'edificio più caro al paese.
5: Adesso invece vi parliamo delle trattative tra Stati Uniti ed Iran sulla pace, perché per l'ennesima volta in queste ore si parla di un'intesa molto vicina. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: La trattativa prosegue a ritmi serrati tra Washington e Teheran. Trump, che ha riunito fedelissimi mediatori, annuncerà la sua decisione in merito all'ultima bozza iraniana. Ci stiamo avvicinando molto a un accordo, ha aggiunto il tycoon, ma lo firmerò solo se comprenderà il nucleare. Una fonte dell'amministrazione statunitense in serata ha precisato che restano delle divergenze sulla formulazione di alcuni punti. Il negoziato dovrebbe portare almeno a un memorandum d'intesa con la proroga della tregua di 2 mesi. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha confermato una riduzione delle questioni sul tavolo. Secondo fonti città da Al-Arabiya, l'Iran sarebbe pronto tra l'altro a fermare per 10 anni l'arricchimento dell'uranio e riaprire Hormuz in cambio della revoca delle sanzioni e della fine del blocco navale americano.
3: Cambiamo argomento. Sono più di 6 milioni gli italiani chiamati al voto oggi e domani per le elezioni amministrative che interesseranno 895 comuni, di cui 121 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. 18 i capoluoghi in cui si andrà alle urne. I seggi saranno aperti in questa domenica fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.
5: Siamo allo sport, partiamo dal calcio. Oggi si chiuderà la Serie A 2026, in programma le ultime partite di questa stagione. Si inizierà alle 15 con Parma-Sassuolo, alle 18 poi Napoli-Udinese, alle 20:45 le gare per la qualificazione alla Champions League e per evitare la retrocessione, cioè stiamo parlando di Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Giocate ieri invece Bologna-Inter finita 3-3 e Lazio-Pisa 2-1.
3: Infine la Formula 1 questa sera alle 22 ore italiane, il via al Gran Premio del Canada. Enzo Tamborra.
7: Il risveglio di George Russell rende molto intrigante il Gran Premio del Canada. Ieri il britannico della Mercedes ha ottenuto il massimo vincendo la sprint race e conquistando per il terzo anno consecutivo a Montreal la pole position. Un 1-2 che mette pressione al compagno di scuderia e leader del mondiale Kimi Antonelli, beffato prima nella gara breve dopo un duello senza esclusione di colpi e poi secondo nelle qualifiche ad appena 68 millesimi. Occhio però alle due McLaren, entrambe in seconda fila. Quinto tempo per la Ferrari di Lewis Hamilton, ottavo per quella di Charles Leclerc. Sulla gara c'è l'incognita pioggia.
5: È tutto per questa edizione, adesso il meteo e poi la viabilità.
8: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a 1 millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Previsioni del tempo.
9: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. In questa domenica di maggio il clima sarà tipicamente estivo sull'Italia, specie al centro-nord, con temperature massime che toccano anche i 31-32 gradi in Val Padana e sulle aree interne del centro. Un po' di variabilità soltanto sui rilievi tra Sicilia e Calabria, con qualche breve acquazzone o temporale al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
10: Buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per una festività in territorio elvetico sulla 9 Lenate Chiasso è chiusa la dogana merci di Chiasso. Invece per traffico intenso code alla barriera di Como Grandate verso Lenate. Nella vicina 8 Milano Varese per lavori fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
11: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Siamo entrati nell'ultima ora di Non Stop News di questa domenica 24 maggio, siete su RTL 102.5.
5: Eh sì, abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme con tanti ospiti che verranno a trovarci, al centro ci sarà ancora la situazione internazionale, ma tra poco si parla di cinema.
0: Eh sì, andiamo un po' nei paraggi, non ci allontaniamo troppo dall'Italia perché sono stati assegnati premi molto importanti, quindi state lì se siete appassionati o anche se non lo siete, ci sono sempre buoni motivi per restare, come la musica, il nostro Power Hit di Francesco Gabbani.

0: Si intitola così Summer Funk, e lui, Francesco Gabbani, sarà sul palco al Foro Italico in occasione del Power It's Estate, lo ricordiamo, domenica 31 maggio, in diretta sul 36 del Digitale Terrestre, anche in radiovisione su RTL 102.5, oltre che in streaming sulla nostra app RTL 102.5 Play.
1: Adesso però ci spostiamo su un altro palco, un po' distante da Roma, perché dobbiamo andare a Cannes, dove si è chiuso ieri il Festival del Cinema. Allora facciamo il punto su questa edizione, che è stata molto ricca, con Federico Fumagalli, che ha seguito tutto per il Corriere della Sera. Bentornato Federico, buongiorno.
2: Buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Buona domenica a te, grazie per essere insieme a noi. Allora, partiamo dalle premiazioni di ieri. Come è andata quest'anno? Quali film ci dobbiamo segnare? E soprattutto, chi ha vinto la Palma d'Oro?
2: Beh, segniamoci la Palma d'Oro, perché è effettivamente un film molto bello, era uno dei grandi favoriti della vigilia. Fjord, film del romeno Cristian Mungiu, che ritrova la Palma d'Oro dopo quasi 20 anni, l'aveva già vinta per 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Il film racconta di questa famiglia, con una famiglia molto numerosa, mamma, papà e 5 figli, che dalla Romania si trasferisce in uno sperduto paesino norvegese, e lì cominciano i contrasti molto, molto forti tra la comunità locale, con le proprie idee, e la forte religiosità della famiglia, che appunto viene dalla Romania. Temi importanti, significativi, che Mungiu, come al solito, tratta con grande classe, grande capacità di arrivare dritto al punto, cosa che invece non è stata proprio la caratteristica migliore della giuria presieduta quest'anno dal grande regista sudcoreano Park Chan-wook, perché c'è stata, insomma, una premiazione non proprio logicissima. Ecco, quando incominciano ad arrivare tanti ex aequo e alcuni premi a film sicuramente meritevoli, ma magari mal collocati, insomma, un pochino fa storcere il naso, visto che era difficile premiare male in una edizione che è stata molto bella, molto ricca di bei film. Quindi quando ad esempio il premio della miglior regia va a 2 film con 2 modi di fare regia praticamente opposti, il film polacco di Pavel Pawlikowski, Fatherland, e il film spagnolo di Calvo e Ambrossi, La Bola Negra, insomma, effettivamente ci si domanda anche un pochino il perché si sia premiato in questa maniera. Però insomma resta la qualità di un'edizione veramente molto molto bella, perché la qualità dei film era medio-alta, e oltre alla Palma d'Oro anche il Gran Premio della Giuria, che è di fatto una medaglia d'argento al Festival di Cannes, va al russo Minotaur del regista dissidente Andrei Zvyagintsev, e anche qui parliamo di un film con delle tematiche molto attuali, perché il film è ambientato nelle prime settimane della guerra tra Russia e Ucraina.
0: Ecco, un flash anche, Federico, sui grandi sconfitti, perché ci sono nomi eccellenti come Almodovar e Bardem.
2: Certo, Almodovar arrivava al Festival di Cannes con un film in concorso per la 7ª volta, non ha mai vinto la Palma d'Oro, anche se in altre edizioni era stato premiato per Tutto su mia madre, per Dolori Gloria, per Volver, stiamo parlando di grandissimi film. Questo su Amarga Navidad, che è già nelle sale italiane, per quanto mi riguarda non è fra i suoi film migliori, anche se comunque il graffio del grandissimo nota spesso e volentieri appunto anche in Amarga Navidad. Per quanto riguarda invece Javier Bardem, prova incantevole nel film spagnolo di Rodrigo Sorogoyen, gli sono stati preferiti 2 attori molto giovani, molto bravi, un film molto bello che è Coward, del belga Lucas Dott, però francamente Bardem era di un altro livello, ma proprio soprattutto probabilmente.
3: Sai, poi Federico, come si dice sempre, sarà poi il pubblico in sala eventualmente a premiare questi film, i premi insomma che poi vengono dati da grandi, grandissimi esperti, poi sai magari ci sono anche delle motivazioni sotterranee, poi il botteghino che fa la fortuna di un film. Federico Fumagalli, Corriere della Sera, grazie per averci raccontato Cannes, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro a voi, grazie.
3: Secondo l'agenzia di stampa Axios, l'accordo sulla pace tra Stati Uniti e Iran prossimo alla firma prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua. Lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e Teheran potrebbe vendere liberamente il petrolio. Previsti anche negoziati sul nucleare iraniano e lo stop alla guerra di Israele in Libano.
1: Sono rientrate in Italia le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea di Turkish Airlines è atterrato a Malpensa. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì.
3: Chiudiamo con lo sport e la Formula 1. Russell su Mercedes scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Canada che si correrà questa sera alle 22 ora italiana. Il pilota britannico ieri ha vinto anche la sprint race. In prima fila l'altra Mercedes anche di Antonelli. Quinta e ottava in griglia di partenza rispettivamente le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto per questa edizione. Ora c'è la viabilità.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora regolare su tutta la nostra rete. Sulla 9 Lenate Chiasso per una festività in territorio elvetico è chiusa la dogana merci di Chiasso. Invece per traffico intenso code alla barriera di Como Grandate verso Lenate. Per lavori fino al 24 giugno sulla 8 Milano Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Consigliamo di entrare a Busto. È tutto, buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da parte nostra, grazie Autostrade per l'Italia. Abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di Festival di Cannes con Federico Fumagalli del Corriere della Sera. Mi fa sempre piacere ricordare che nell'ultimo periodo si è ripristinata una tradizione, quella delle proiezioni mattutine, i matinee al cinema, che permettono anche magari a chi durante la settimana non ha possibilità nel fine settimana di recuperare le grandi pellicole che sono in sala.
1: Eh sì, e poi per chi come Barbara magari non ama la folla, anche
3: giusto,
1: perché no, no?
3: Ma io affitto il cinema.
1: Ah, tutto per te.
3: C'è la proiezione privata, capito?
1: Lusso.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
0: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
11: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
12: la mia spesa è velocissima,
13: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
11: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
12: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Si intitola Run, la canzone di War Republic, alle 8 e 26 minuti la trovate su RTL 102.5 in Non Stop News. Arriva per noi il momento di concentrarci su argomenti che probabilmente sono molto vicini a tanti veri normal people che in questo momento sono sintonizzati, perché si parla di allergie alimentari e lo facciamo con il professor Cristiano Caruso, direttore dell'unità di allergologia e immunologia clinica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Buongiorno e buona domenica, prof.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti.
2: Eccoci qui, grazie per la disponibilità. Abbiamo bisogno di lei perché nei giorni scorsi abbiamo dato la triste notizia della morte di questo ragazzo di 16 anni che ha mangiato un gelato, shock anafilattico, pochi minuti ed è morto. Ora noi non sappiamo che cosa è successo, però noi per primi giornalisti abbiamo iniziato a scrivere delle inesattezze. Lo abbiamo fatto tutti, compresi noi, intollerante al lattosio, allergico alle proteine del latte. Ci siamo accorti che c'è molta confusione intorno a questi argomenti, ci sono delle differenze sostanziali ma che evidentemente noi ignoriamo. Ci spiega la differenza tra un'intolleranza e un'allergia e quale è più pericolosa?
1: Beh, sicuramente l'allergia è la più pericolosa innanzitutto, e che la differenza è sostanziale. Per l'allergia è una risposta del sistema immunitario verso un allergene, verso qualcosa che noi, che il nostro sistema immunitario non riconosce più come diciamo amico, ma che riconosce come nemico, che sviluppa una serie di reazioni appunto immunomediate appunto del sistema immunitario, che scatenano una reazione molto violenta e che ha delle tempistiche molto precise nei primi 3-4 minuti dopo l'ingestione dell'alimento o di tracce dell'alimento. Questa è la vera caratteristica dell'allergia alimentare: si può scatenare una reazione che è mediata da mastociti, appunto queste cellule che in questi attivatori tra virgolette che in questi delimitano una reazione molto grave.

0: Mi scusi professore se la interrompo, lei prima diceva tracce, quindi ne basta anche una minima quantità, magari un cucchiaio che non è stato pulito bene viene riutilizzato, se magari a contatto con una persona allergica può partire questa reazione potentissima?
1: Sì, esatto, è proprio questo spesso che accade, spesso c'è una contaminazione, si dice, no? Dunque il contatto anche occasionale o un residuo di una proteina alimentare contenuta in un utensile che appunto non è stato ben lavato, che pure è stato utilizzato per due cose differenti, per utilizzare per un alimento e che nel passaggio non è stato ben disinfettato o lavato, questo potrebbe in qualche modo avere una contaminazione, e basta una contaminazione per sviluppare una reazione veramente abnorme e molto veloce. Perché? Perché bastano poche tracce per cui il nostro sistema immunitario riconosce l'allergene, e dunque queste reazioni sono quelle più gravi, mentre l'intolleranza, per sgomberare il campo un po' dalle differenze, è un problema tossico, cioè il nostro alimento a un certo punto, l'alimento in qualche modo non ha gli enzimi necessari per digerire una parte di un alimento, per esempio uno zucchero, per quanto riguarda l'intolleranza al lattosio o al lattulosio, quindi abbiamo un deficit per esempio della lattasi, che è un enzima con cui già nasciamo tutti, ma che a un certo punto non abbiamo più le quantità giuste per digerirne una quantità che poi è quella normalmente assunta negli alimenti. E dunque
2: Quindi, professore, per essere molto molto chiari, quindi sostanzialmente possiamo dire che con l'intolleranza rischiamo di stare male, sì, ma non le reazioni più gravi.
1: Esatto, diciamo che sull'intolleranza possiamo avere il tempo di agire, e soprattutto abbiamo anche dei farmaci che non portano velocemente all'exitus. Invece devo dire che per quanto riguarda la legge alimentare abbiamo sicuramente un tempo in cui possiamo agire, che sono quei minuti o quell'ora in cui arriva la reazione, e ci sono dei farmaci cosiddetti salvavita come l'adrenalina che devono essere utilizzati in una fase iniziale della reazione, perché altrimenti la reazione può portare, appunto abbiamo visto purtroppo, a delle eventi fatali.
0: Ecco, come si riconosce uno shock anafilattico? Se ci troviamo in giro con qualcuno, magari non sappiamo che è allergico, allergico in questo caso, sì, e vediamo che inizia ad avere qualcosa che non va. Come riconosciamo uno shock anafilattico?
1: Allora, ci sono delle caratteristiche, come si dice, prodromiche, cioè il paziente tende ad avere del prurito palmare, il prurito al palmo delle mani e prurito alla pianta dei piedi. Queste sono proprio delle caratteristiche che cominciano a definire una reazione immediata e sono le prime fasi. Poi successivamente potremmo notare degli arrossamenti, si dice orticaria, cioè delle bolle soprattutto sul volto e sul tronco, che poi si possono estendere su tutto il corpo, e successivamente, proprio nei minuti successivi, il paziente potrebbe definire una difficoltà respiratoria, un senso di costrizione laringe, oppure un senso di oppressione, tipo come se fosse un infarto, ecco, per definirlo un po' per quello che conosciamo meglio. Okay. Queste sono delle caratteristiche prodromiche, fino poi ad arrivare purtroppo all'anafilassi, cioè spesso abbiamo la perdita degli sfinteri e un gomito, diarrea, che però sono successivi, dicevamo, a queste caratteristiche prodromiche. Il prurito palmare, mi verrebbe da dire, e l'orticaria sembrano essere le prime caratteristiche
3: da riconoscere per intervenire.
1: Se lo vedete che tende a grattarsi le mani o a cercare di grattarsi addosso e si riempie di bolle, cominciate ad allarmarvi sicuramente.
3: C'è qualcosa che non va, e quindi sono i primi sintomi quelli da prendere. Grazie al professor Cristiano Caruso, direttore dell'unità di allergologia e immunologia clinica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Buona domenica e buon lavoro.
1: Anche a voi buona domenica e buon lavoro.
0: Sono più di 6 milioni gli italiani chiamati al voto oggi e domani per le elezioni amministrative, che interesseranno 895 comuni, di cui 121 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. 18 i capoluoghi in cui si andrà alle urne. I seggi saranno aperti in questa domenica fino alle 23, domani dalle 7 alle 15.
2: Ora negli Stati Uniti, nella notte italiana, un ragazzo di 21 anni ha fatto fuoco all'esterno della Casa Bianca, ferendo gravemente una persona. Il giovane, che aveva disturbi mentali, è stato ucciso ucciso dagli agenti dell'FBI, diceva di essere Gesù sui social, scriveva di voler fare male al presidente Trump. Nel passato aveva avuto scontri con la polizia.
0: Il caro carburante, un pieno di diesel con la riduzione dello sconto sulle accise da 20 a 10 centesimi al litro costerà 6,1 euro in più, ovvero 2,09 euro al litro ai self, mentre

0: C'è Arisa su RTL 102.5 con la sua rugiada, 8 e 36 minuti, arriva per noi il momento di guardare oltre confine, uno sguardo a Oriente e uno sguardo a Occidente, considerando le ultime notizie.
1: Eh sì, perché nella notte, ve lo stiamo raccontando, è arrivato un nuovo annuncio di Donald Trump, l'accordo per la pace in Iran è fatto, ha detto, in realtà anche stavolta i Pasdaran sembrano frenare, allora noi proviamo a fare chiarezza e ci facciamo aiutare da Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, che ci raggiunge in diretta. Grazie e buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori.
1: Grazie. E allora, non è la prima volta, lo abbiamo detto, che sentiamo parlare di un'intesa molto vicina. Che cosa sappiamo al momento su questo presunto nuovo accordo?
2: Che è la centesima volta che facciamo la stessa intervista, lo dico simpaticamente, sì. Nel senso che il Presidente degli Stati Uniti continua a dichiarare accordi che sfumano, quindi occorre, ovviamente ne parliamo sempre giustamente perché abbiamo la speranza di intravedere una luce in fondo al tunnel che invece apparentemente stiamo arredando. Speriamo che questa sia la volta buona e speriamo soprattutto che non sia l'ennesima dichiarazione una chiave di politica interna e che invece sulla spinta della necessità di pace da parte di tutte le parti ci sia un desiderio di essersi realmente seduti a un tavolo.
3: Guardi Margelletti, per andare dietro al suo ragionamento, a distanza di pochi minuti escono le seguenti agenzie: Pakistan, ottimismo su esito positivo dei negoziati, pochi minuti prima una dichiarazione che arriva da Tel Aviv: l'accordo che sta emergendo è negativo, così un funzionario israeliano che ha chiesto di rimanere

0: anonimo, ha espresso preoccupazione per l'accordo in fase di definizione tra Stati Uniti e Iran. Quindi appunto adesso è veramente complicato fare questi, insomma, fare previsioni. Va anche detto che però resta altissimo.
1: Sì. Chiedo scusa, è la ragione per la quale noi analisti di politica internazionale dovremmo tutti andare a fare rosticceri, cioè la situazione oramai è talmente confusa che anche noi dovremmo guardare ad alternative professionali più serie.
0: Perché finché si ha a che fare con personaggi così complessi come può essere un Putin, un Trump, non fa altro che aumentare poi anche la tensione interna. Infatti questa mattina ci siamo svegliati con quest'altra notizia che si è conclusa di questo, ma cos'era, forse un attentato di un giovane di 21 anni che ha fatto fuoco all'esterno della Casa Bianca. Probabilmente era un invasato, aveva dei disturbi mentali, ma nemmeno questo un buon segno.
1: No, anche perché presidenti che sono estremamente divisivi e che polarizzano su loro stessi un'attenzione che va oltre il ruolo della presidenza, in menti estremamente fragili creano visioni particolari. Quindi questa cosa che è delle persone che non stanno oggettivamente bene e che hanno che continueranno a cercare di porre fine alla vita del presidente Trump è probabilmente qualcosa che continuerà nonostante ovviamente l'attenzione molto forte che il Secret Service, che è il servizio di protezione presidenziale, pone all'attenzione della vita del presidente o del POTUS, come viene chiamato.
2: Chiarissimo, grazie Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, per essere stato insieme a noi anche oggi, nonostante l'abbiamo ricordato più volte uno scenario particolarmente complicato, ci ha aiutato a fare chiarezza e non è scontato. Grazie e buona domenica.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E poi tutte le altre notizie di cronaca da commentare insieme, anche se va detto che negli ultimi giorni veramente la cronaca estera ha dominato un po' tutte le prime pagine. Tra poco torniamo ad occuparcene insieme al direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Siete su RTL 102.5, non stop news, torna tra poco, voi state lì.
3: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Disco di Elisa si intitola Amore, è qui su RTL 102.5, non stop news 8.48, torna l'attualità, il buongiorno al direttore della Verità, Maurizio Belpietro, bentrovato.
1: Bentrovati a voi, buongiorno.
0: Eccoci qui, io non so se il direttore ha già fatto benzina oggi, se è in giro, sta di fatto che ieri il gasolio aveva un prezzo, oggi ne ha un altro. Super bonus, le truffe levano soldi per il diesel, gasolio oltre i 2 euro. Quest'oggi è il suo commento sulla prima pagina. E insomma è una vicenda che ci trasciniamo ormai da parecchie settimane.
1: Ce la trasciniamo da parecchie settimane e ci trascineremo per parecchi anni invece i costi del super bonus, perché se sono, come hanno calcolato i vari uffici, 174 miliardi più una decina di miliardi di truffe, significa che sono 185 miliardi che sono stati sottratti alle casse dello Stato e che avrebbero potuto essere usati per tanti interventi, tra i quali evidentemente quello a favore dei carburanti, perché i carburanti stanno salendo per effetto del blocco dello stretto di Hormuz, e come tutti abbiamo ormai sappiamo, purtroppo se ci sono risorse pubbliche si può far fronte a questo problema. Se invece le risorse sono state sperperate per operazioni dal mio punto di vista totalmente sbagliate, allora a questo punto certo è un problema e ce lo trascineremo per parecchio tempo.
2: A proposito di stretto di Hormuz, è tornato al centro in queste ore perché appunto ennesimo annuncio di Donald Trump, c'è l'accordo per la pace con l'Iran. Voi oggi scrivete: la chiusura dello stretto ci è già costata più di 2 miliardi, ha impattato sulle bollette europee per 42 miliardi.
1: Eh sì, questa è la situazione drammatica. Purtroppo noi dipendiamo dal gas e dal petrolio e quindi dobbiamo fare i conti con questa penuria di carburanti, e purtroppo crea un problema serio. È evidente che la cosa non si risolve, adesso poi vedremo se davvero, perché Trump si è abituato a dire una cosa e poi a dire anche il suo contrario magari il giorno dopo, vedremo se davvero si raggiunge un'intesa e si riapre lo stretto, ma comunque vada, ci vorrà del tempo, perché questa sosta forzata delle petroliere ha provocato una penuria di prodotto in giro per il mondo, facendo salire il prezzo, che è calcolato in, almeno per quanto riguarda il gas, il 50%, quindi dovete fare conto che tutto ciò si traduce in un costo diretto per le bollette.
0: Voi oggi sulla prima pagina tornate anche sulla vicenda di Modena, c'è un pezzo di Paolo Del Debbio, l'ANM si schiera con chi difende l'attentatore, vittime ignorate, riferimento è appunto al caso di Modena, quest'uomo che si è lanciato in auto con la folla. Ci siamo svegliati questa mattina con la notizia che arrivava dalla Casa Bianca di un giovane di 21 anni bloccato e poi ucciso, che avrebbe voluto sparare, anzi in realtà ha sparato, comunque insomma anche quello cos'era, un attentato al presidente, e anche questo giovane pare avesse problemi mentali. Io lo so che poi oggi il sentimento comune leggendo queste notizie, ma allora questi sono veramente tutti matti o ci nascondono il fatto che ci sono degli attentati?
1: Ma guardi, l'altro giorno abbiamo pubblicato un'intervista meravigliosa a un esperto, al responsabile del centro che indaga sul terrorismo, il fenomeno del terrorismo, è l'ex capo del centro della sicurezza NATO in Afghanistan, e costui ci ha spiegato che spesso il terrorismo e anche i disturbi mentali viaggiano appaiati. Il 60% degli autori di attentati in Europa aveva problemi di disagio psichico, poi si tratta di stabilire se davvero questo significa malattia mentale oppure no, però aveva disagio psichico, perché anche questo è abbastanza comprensibile. Qualcuno che si vuole far saltare in aria oppure che rischia la vita, si lancia con un'auto, con un camion, sapendo di poter morire, come per esempio ha detto l'autore del gesto di Modena, non è propriamente una persona stabile dal punto di vista mentale. Quindi le due cose vanno insieme, non è che dicendo ah ma quello c'ha problemi mentali ci risolviamo il problema del terrorismo, perché spesso il terrorismo usa queste persone per ottenere questi risultati, cioè terrorizzare quelli che ritiene dei nemici.
2: Insomma, poi vedremo come andranno avanti anche le indagini. Grazie al direttore della Verità, Maurizio Belpietro, per essere stato insieme a noi. Buon lavoro.
1: Grazie a voi, a presto.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
5: E questo jingle, questa sigla ci fa capire che è il momento di prendere lo spolverino e togliere la polvere da alcuni dischi che di polvere non dovrebbero accumularne perché sono dei classici. Qui si torna a cavallo tra gli anni 70 e gli

0: Questa era proprio la disco music di quegli anni, Going Back to My Roots, Odyssey 1981, il nostro Millennium Hit per chiudere Non-Stop News di questa domenica 24 maggio.
1: E rimanete lì pronti perché sta per iniziare un'altra puntata dell'Indignato speciale. Noi intanto vi ringraziamo per averci fatto compagnia anche questa mattina, ringraziamo i nostri registi a Milano Gigi Resta e Ricky Aristarco, a Roma Andy Ceccarelli.
2: Grazie anche da parte nostra, da Barbara Sala, Ludovica Marafini e Dario Vanacore. È tutto, tra pochissimo l'Indignato speciale, vi lasciamo come di consueto con il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
3: Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
4: Detto ciò, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Il verbo soffiare torna pochissime volte e una certamente è quella all'inizio della Bibbia, nel libro della Genesi, in cui il Signore Dio modellò l'uomo con la polvere del terreno, soffiò nelle sue narici un alito di vita e così l'uomo divenne un essere vivente. L'Evangelista Giovanni vuole mettere in evidenza oggi che dopo che Gesù è risorto, che cosa avviene? Avviene la creazione dell'uomo nuovo. O detto diversamente, si è compiuta la creazione come redenzione. Già all'inizio del Vangelo di Giovanni, nel prologo, si legge: a quanti però lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Dunque non si tratta di una qualsiasi vita, ma della vita della figliolanza. E la cosa curiosa è che la creazione dell'uomo avviene quando Gesù dà la missione agli apostoli. Dunque la vita ricevuta è dentro una cornice di missione. E questa missione è proprio la stessa che ha avuto il Figlio di Dio. Cioè, qual è la missione? Testimoniare il Padre, testimoniare la verità, testimoniare la verità ed essere figli. Missione dunque è la figliolanza, rendere gloria al Padre e far emergere dentro la nostra vita il volto del Padre, il suo amore, la stessa cosa che ha fatto il Signore Gesù. Un particolare del Vangelo di oggi è che loro si sono chiusi e il termine che viene usato, il termine greco, non è per dire chiusi a chiave, ma proprio sbarrati dentro. Ecco, l'unica forza per non avere più paura non è farsi coraggio, ma per non avere più paura bisogna avere una vita nuova, una vita che non sperimenta più

0: sulla paura perché è la vita del figlio. Ora l'uomo non è più ciò che era secondo la creazione, secondo il peccato, ma ora l'uomo è veramente una novità assoluta, perché l'unica cosa importante è una cultura della figliolanza, dunque della fratellanza. E cosa mostra agli apostoli Gesù? Le mani, che nella Bibbia sono la rivelazione della persona attraverso un'opera. Vedete, Gesù non ha fatto vedere un testo, non ha fatto un discorso, ma ha fatto vedere un'opera. Qual è l'opera? Quella della crocifissione, cioè ha fatto vedere il costato, che è proprio l'effusione dello Spirito, che è la partecipazione della vita di Dio. A tutti voi amici di RTL 102.5, buona domenica.
1: Anche a Teana, in provincia di Potenza, sono le 9.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È domenica 24 maggio, buona giornata da Max Viggiani. Nella notte italiana un ragazzo di 21 anni ha fatto fuoco all'esterno della Casa Bianca, ferendo gravemente una persona. Il giovane, che aveva disturbi mentali ed è stato ucciso dagli agenti dell'FBI, diceva di essere Gesù e sui social scriveva di voler far male al presidente Trump. Nel passato aveva avuto scontri con la polizia. Secondo l'agenzia di stampa Axios, l'accordo sulla pace tra Stati Uniti ed Iran, prossimo alla firma, prevederebbe una proroga di 60 giorni della tregua. Lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto e Teheran potrebbe vendere liberamente il petrolio. Previsti anche negoziati sul nucleare iraniano e lo stop alla guerra di Israele in Libano. Cambiamo ancora argomento. Oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, più di 6 milioni di italiani sono chiamati al voto per le elezioni amministrative. Massimiliano Mantiloni.
4: Urne aperte per le elezioni comunali fino alle 23 di questa sera e domani dalle 7 fino alle 15 le operazioni di scrutinio inizieranno appena chiusi i seggi. Al voto oltre 6,6 milioni di italiani, 743 comuni, di cui 118 oltre 15.000 abitanti. Numeri che spiegano come queste amministrative rappresentino un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. L'eventuale ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Al voto un capoluogo di regione, Venezia, e 15 capoluoghi di provincia, tra cui Reggio Calabria, Salerno, Avellino, Messina, Prato, Pistoia e Arezzo. Nel capoluogo Veneto in totale sono 20 le liste depositate per il Consiglio Comunale e 72 quelle per le municipalità.
3: Lo sport, la Formula 1, Russell su Mercedes scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Canada che si correrà questa sera alle 22 ora italiana. Il pilota britannico ieri ha vinto la sprint race. In prima fila anche l'altra Mercedes di Antonelli, quinta e ottava in griglia di partenza rispettivamente, le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Tra pochissimo, come ogni domenica, inizierà l'indignato speciale. Di che cosa parlerete oggi in diretta con i nostri ascoltatori? Lo chiedo ad Enrico Galletti. Buongiorno.
5: Eccoci qui, buongiorno. Buongiorno a te Max. I rincari di questo periodo, in cima ad ogni cosa il prezzo dei carburanti. Il governo ha tagliato ulteriormente le accise, solo che per qualcuno tutto questo rischia di non essere sostenibile nel lungo periodo. Però il primo effetto sortito sembra quello di aver fatto così cambiare direzione agli autotrasportatori, che minacciavano la prossima settimana di bloccare il paese. Allo 02 25 15 15 aspettiamo voi e ovviamente i messaggi al 378 378 1025. Ci sentiamo qui.
3: Grazie, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Clara Ventura di Trebimeteo. Quella delle prossime ore sarà una giornata dal sapore estivo sul nostro territorio, grazie all'anticiclone di matrice subtropicale. Regalerà una giornata stabile ed assolata, ad eccezione però delle aree interne della Calabria e della Sicilia, dove avremo una maggiore variabilità. Temperature massime diurne più elevate al nord e sul versante tirrenico, con picchi localmente fino ai 32 gradi. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Via Radio.
7: Buona domenica da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora regolare su tutta la nostra rete. Sulla A9 Lenate Chiasso, per la festività della Pentecoste, è chiusa la dogana merci di Chiasso. Invece per traffico intenso ci sono code alla barriera di Como Grandate verso Lenate. Ci spostiamo in Liguria sulla A10 Genova Savona, dove segnaliamo code per traffico intenso tra Savona e Albisola verso Genova. Questa sera, a partire dalle 22 fino alle 6 di domani, per lavori notturni sulla 13 Bologna-Padova, verrà chiuso il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Padova.

0: Infine ricordo il divieto di transito camion con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo fino alle 22 di questa sera. Per il momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: Grazie, noi ci risentiamo più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
4: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
5: Eccoci, eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti. 24 maggio 2026, sono le 9:06, buon voto a chi vota oggi. Urne aperte, lo avete sentito nel giornale orario, in 749 comuni, da Venezia a Mantova, da Reggio Calabria ad Arezzo per le amministrative. Allora, il governo ha tagliato nuovamente i carburanti, meglio, ha prorogato le accise, il taglio delle accise fino al 6 giugno, 20 centesimi al litro sul gasolio, 5 centesimi al litro sulla benzina. Al tempo stesso ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che hanno così, diciamo, cambiato un po' direzione rispetto al progetto che voleva, come loro stessi avevano detto, bloccare il paese la prossima settimana. Si parla di uno sciopero che a questo punto non ci sarà. È solo che molti cominciano a dire che questo taglio delle accise rischia poi di non essere sostenibile nel lungo periodo. Vogliamo parlarne con tutti voi. Oggi è il suo compleanno, ha deciso, mi spiace Andrea, di venire a festeggiare da noi a Milano, Davide Giacalone. Ciao.
6: Ho
5: Davide
6: a Milano perché non sia una cosa particolarmente allegra, e quindi in vostra compagnia mi ricorda che la vita è sofferenza.
7: Ma
6: buongiorno, no, buona domenica.
7: Ma come? Ma buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno. A Roma Andrea Pamparana, ciao Andrea.
8: Ciao, buongiorno, auguri ancora a Davide, anche se ci siamo già scambiati gli auguri prima.
5: Ciao Barbara.
7: Eccoci qua, pensavo che Davide fosse arrivato col Giro d'Italia, perché sai che il giro di bicicletta oggi arriva a Milano. Buongiorno Enrico Galletti.
5: 02 25 15 15, vi aspettiamo.

0: Cabana è la nuova canzone di Rama e ci sarà anche lui sul palco al Foro Italico del Poveriz Estate che torna domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5 in TV canale 36 in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Allora dobbiamo fare sintesi tra due punti di vista, no? Cioè da un lato il punto di vista very normal di chi incontri per la strada ti dice sì, va bene, hanno tagliato le accise, hanno rinnovato il taglio delle accise, però comunque benzina e diesel costano più di prima, cioè sono intorno ai 2 euro. E dall'altro lato qualcuno fa notare, guardate che se non ci fosse questo taglio sarebbero 2,20, 2,30, eccetera, eccetera, e comunque non si può andare avanti così. Quindi, Davide.
2: Allora, intanto per cominciare bisogna, diciamo così, cercare in qualche modo di avere presente la situazione. Quando si è bloccato lo stretto di Hormuz l'impressione era che le cose sarebbero state una tragedia modello le grandi crisi energetiche del passato. In realtà non è andata così. Il prezzo è salito, ma è salito meno di altre volte. Dall'altra parte, questo c'è un lato in qualche modo positivo della medaglia. Dall'altra parte della medaglia però il blocco continua. Si è bloccato un sacco di cose, mica solo i carburanti, prendiamo per esempio i fertilizzanti, alcune materie prime essenziali anche per la farmaceutica. E non ripartirà il giorno in cui si dice aperto, quindi durerà a lungo. Questo secondo aspetto, evidentemente negativo, del durerà a lungo si lega alla questione delle accise, perché il governo è intervenuto per sterilizzare una parte delle accise, una piccola parte, per non far sentire il dolore dell'aumento del prezzo del carburante. Ma per quanto tempo lo puoi tenere? Perché l'ultimo provvedimento di proroga è fino al 5 giugno. 5 giugno è domani. Domani mattina. Ecco, questa è la ragione per cui gli autotrasportatori in realtà non hanno revocato lo sciopero, hanno sospeso. Il 5 giugno siamo ancora lì. È giusto fare questa sterilizzazione? In realtà è profondamente inutile. Perché costa un occhio della testa. E infatti non è che il governo per cattiveria dice il 5 giugno, se fosse per loro se si potesse dire il 5 dicembre, è che costa troppo. Ma soprattutto interviene su molti che neanche si accorgono della differenza, però sono un costo lo stesso, cioè faccio lo sconto, o meglio, elimino una parte dell'aggravio fiscale sia a quello che va lì e che fa il pendolare, sia a quello che passa con la Bentley e sta andando in vacanza, per me sono uguali. Questo è un problema, mentre intervenire con delle salvaguardie essenzialmente per cercare di evitare che l'aumento del costo del carburante si rifletta e si moltiplichi in aumento dei costi, dei prezzi di tante altre cose, per esempio frutta e verdura, gli alimentari, tutto quello che deve essere trasportato, avrebbe più senso. Però bisogna saperlo fare, bisogna prendere la mira, bisogna subito riconoscere le cose. E in ultimo, se queste misure non sono efficaci, io posso anche fare una critica al governo, anzi credo che in questo caso il governo il governo Meloni ha agito abbastanza per disperazione. Sterilizzare una parte delle accise, dimenticando il fatto che avevano detto che le avrebbero cancellate tutte, ma facciamo finta di dimenticare, però sterilizzare una parte delle accise è l'ultima delle misure razionali, perché quando un aumento del prezzo è dovuto a una causa esterna, io l'unica cosa che posso fare è diminuire i consumi. Se rendo meno sensibile il consumo rispetto al prezzo, ogni giorno che passa allargo il buco che sto facendo. Quindi, standoci una critica anche severa al governo, uno diceva, se ci fossero quelli dell'opposizione al loro posto, sarebbe uguale. Perché la posizione del Partito Democratico è bisogna andare incontro a chi lavora con i carburanti, e questo mi pare anche abbastanza ovvio, alle famiglie italiane e ai fragili, vabbè, cioè tutti, e quindi è esattamente la stessa misura.
1: Andrea, lo avrebbero fatto tutti, lo ha fatto Meloni, lo ha fatto Draghi in un'altra situazione complicata.

0: dallo scoppio della guerra in Ucraina, perché poi c'è un tema con il quale fare i conti, che è un tema di percezione di ciò che vedono le persone passando quei prezzi.
1: Ah, guarda, in effetti l'avrebbero fatto tutti. Sono, non lo so, forse 50 anni che sentiamo parlare sempre, ogni volta, delle accise. Le accise, c'è ancora quella sulla guerra in Abissinia, pensate un po', questa, quell'altra, quell'altra. Non c'è niente da fare. Questi sono provvedimenti tampone che, come ha detto giustamente Davide, servono a poco o nulla, perché poi vedremo fino al 5 giugno. Anche, devo dire che anche questi minacciati scioperi, bloccheremo tutto il paese, mi ricordo i trattori, no? Cioè dovevano bloccare tutto, non hanno solo rotto le scatole per alcuni giorni, e poi, con tutto il rispetto, ho detto scatole, rotture di scatole, perché è la sensazione della gente che magari va per strada e si trova bloccata, ma in realtà poi hanno sacrosanti diritti. Il problema è che in questo paese, vedi, quando io ieri ho sentito alcuni esponenti, ma destra o sinistra non ha importanza, io poi, come sapete, ritengo che da molti anni nel nostro paese non ci sia più destra, sinistra, centro, e questo è un male per certi versi, perché non ci sono più le ideologie, non c'è più un'idea comune del benessere del paese, eccetera. Uno si rende conto della situazione andando per strada. Io questa mattina sono uscito alle 7:20, 7:30, sono venuto qui tranquillamente, il Lungotevere era già pieno di macchine, e uno allora pensa, ma scusate, forse la domenica si può risparmiare, no? Se hai dei problemi uno cerca di limitare, e invece la tangenziale è già bloccata, quindi comunque la macchina la si deve prendere. Mi ha detto l'altro giorno un tassista che ho dovuto prendere per forza di cose, sì, però attenzione, se i mezzi pubblici funzionassero sarebbe già un vantaggio, perché uno dice, beh guarda, io voglio risparmiare, quindi questa volta non prendo la macchina, prendo la metropolitana. A Roma la metropolitana è chiusa per lavori, non si sa fino a quando, e ci sono i bus navetta. Tutto qua.
0: Onor del vero, ci segnala Mauro, in effetti è vero, lo sconto sul gasolio è stato dimezzato con questa proroga, da 20 a 10 centesimi.
2: Certo, sì. Ed è il motivo per cui, rispetto a ieri, il diesel, e stamattina l'ho visto arrivando, ne passo parecchi di benzina,
0: comunque aumentato
2: ha sforato il tetto dei 2 euro, cosa che ieri non accadeva.
3: Ma perché la sterilizzazione non può essere totale, ma nessuno potrebbe riuscire a ottenere quel risultato.
1: Certo, ma non c'è dubbio.
0: Andiamo al telefono, 02 25 15 15, ci aspetta Sergio. Ciao Sergio, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti. RTL anche mia.
0: Da dove, Sergio? Da dove ci chiami?
4: Io da Bergamo, dalla provincia di Bergamo.
0: Prego.
4: Io sono un pensionato, ho 69 anni prossimamente, e vivo con un minimo di pensione. Ho fatto l'agente di commercio e ho vissuto gli ultimi 20 anni, da quando è entrato in funzione l'euro, una catastrofe per noi agenti di commercio, ma su tutti i settori. Io ero nel settore alimentare. Io vi dico solo una cosa, io faccio i conti della serva. A me delle teorie, accise o no, non mi interessa. Io ho un minimo di pensione, vado a fare la spesa. Una volta con 50 euro riempivo un po' il sacchetto della spesa. Oggi con 50 euro compro 3 stupidate, ma 3, massimo 4, e ho già speso 50 euro. Io non lo so noi dove andremo a finire, però qui tutti si devono mettere una mano sulla coscienza che i redditi pensionistici sono troppo bassi. È giusto, in base a quello che versi, paghi, però diciamo, non si può arrivare a livelli dove stiamo arrivando adesso. Il prezzo del gasolio, come avete detto voi, ha superato i 2 euro al litro. Ormai diciamo, andare a fare la spesa è quasi impossibile. Io la carne rossa sinceramente non riesco più a comprarla. La carne bianca prima te la tiravano dietro, io mi ricordo anni fa le ali di pollo, non dico che te le regalavano, ma costavano 2 euro al chilo. Oggi andate a vedere quanto costano le ali di pollo.
2: Ok, è aumentato tutto. Ma quindi deve farsene carico lo Stato? Bisogna chiedere di aumentare gli stipendi e di conseguenza lo Stato magari tassare meno il lavoro dipendente? Cosa
4: allora,
2: si può fare?
4: Allora, lo Stato deve fare una cosa. i contratti di lavoro purtroppo

0: sono, diciamo, contratti da fame, perché lei quando sente il caro Landini, contratto salario minimo, io dico una cosa, io non sono né di destra né di sinistra, ho votato la Meloni perché credevo in lei nelle ultime, perché sinceramente non sapevo più chi votare. Uh-huh. Ecco, eh? Il caro Landini deve farsi autocritica, perché i primi ad assumere i lavoratori in nero, e lo sanno tutti, sono i sindacati.
1: Adesso questo dai, onestamente questo...
2: questo è vero, c'è stato un caso,
3: assolutamente vero, però se andiamo a vedere ce ne sono ovunque,
2: ce ne saranno anche di più, però vede, lei ha un racconto che ha fatto che è sicuramente vero dal suo punto di vista, ma in realtà è falsato dalla mancanza di prospettiva, cioè di verifica con la realtà. Per esempio, noi da quando c'è l'euro abbiamo un'inflazione bassissima, anche in questo momento, che è pure un momento difficile, in realtà l'inflazione è molto bassa. Con la lira avevamo un'inflazione a due cifre che arrivò al 18-19% nel passaggio tra il 1980 e il 1981. Aspetti un attimo. Questo è la realtà dei fatti. Se ha avuto occasione e l'amabilità di seguirci per tanti mesi a questa parte, avevamo segnalato già molte volte che l'inflazione del carrello della spesa è in realtà significativamente più alta dell'inflazione media. Perché? Perché in realtà l'apertura delle frontiere dei commerci ha abbattuto i prezzi di moltissime cose, a cominciare dal telefono che lei sta usando per entrare in collegamento con noi. Sono prezzi che sono crollati, sono bassissimi, e questi naturalmente fanno media rispetto all'inflazione. Il carrello della spesa da mesi a questa parte in realtà soffre abbastanza di più per una serie di ragioni, poi c'è stato anche un aspetto climatico, però soffre di più, quindi la spesa è aumentata, il costo del nutrirsi è aumentato più del tasso di inflazione media. I salari o gli stipendi a seconda del mestiere che uno fa. Ma il problema non è che i salari in Italia siano bassi, quella è una conseguenza, non è il problema, non è la causa. Il problema è che in Italia è bassa la produttività, cioè la ricchezza che si produce per ora lavorata. Da noi è cresciuta pochissimo, quasi praticamente rimasta ferma, come i salari e gli stipendi, mentre in altri paesi dell'Unione Europea, non sto parlando delle tigri asiatiche, è cresciuta significativamente. Questo segnala cosa? Segnala scarso investimento e scarso impegno nel campo della ricerca, sviluppo, innovazione, investimenti, formazione culturale alla sapienza delle persone che vanno a lavorare. Se io mi limito a dire bisogna aumentare i salari, dico una cosa demagogica a cui può credere solo chi non ha capacità di capire, perché i salari e gli stipendi non potranno mai aumentare in assenza di aumento della produttività. Tanto è vero che ci prendiamo in giro da mesi, forse da anni, ci prendiamo in giro col salario minimo. Ma in Italia il 92% dei lavoratori dipendenti sono a contratto collettivo nazionale, e nel contratto collettivo nazionale il salario minimo c'è già.
1: A volte più alto.
2: E che è più alto, mediamente più alto di quello che si vorrebbe fissare. Dentro l'Unione Europea si va da paesi che hanno un salario minimo a 12,50 euro l'ora a paesi che hanno un salario minimo a 1,75 euro l'ora. Non è che se tu dici salario minimo, dimmi abracadabra, fai prima a prendermi in giro, perché quale? Perché se lo metti sotto il livello del contratto collettivo nazionale stai spingendo a diminuire i salari, se lo metti sopra stai cercando di far diminuire il numero dei lavoratori, è chiaro questo? Quindi non è che uno può dire tutto quello che gli passa per la testa senza che 2 più 2 faccia 4, sperando che faccia 28, perché non è così.
1: Andrea, sei d'accordo? Anche sui prezzi del carrello?
4: Guarda, io, sai, viene fuori sempre il solito discorso, no? Cioè, uno facendo il cronista, nasci cronista e muori cronista, ma comunque vai in giro, no? Ieri io ero in centro, facevo una passeggiata, mi guardavo intorno, c'era una folla immane. Sono andato in una pizzeria, una delle migliaia di pizzerie che ci sono nella nostra

0: nostra città, che ormai è una città sostanzialmente di magnoni, no? Cioè magnoni nel senso buono, per carità di Dio, molti negozi vecchi, artigiani eccetera, non ci sono più e vengono aperti fast food, kebab e via dicendo, pizzerie, per carità di Dio. E alle 12.45, alle 12.45 ho detto: guarda, sono un po' giù di glicemia, mi butto. No, guardi, ha prenotato? No, guardi, non è possibile. Allora tu ti domandi, no? Ma in che paese viviamo? Cioè, noi ci lamentiamo, diciamo, quel signore aveva assolutamente le sue ragioni, ovvio, certo. No? Non è che ci raccontava delle balle, ci raccontava la sua realtà.
1: Che però, scusami Andrea, è anche viziata da una memoria troppo subordinata alla percezione. Per esempio, già ci scrivono alcuni ascoltatori: ah, ma quando c'era l'inflazione più alta c'era la scala mobile. Ma voi, perché forse non lavoravate o non eravate pensionati, non ve la ricordate la scala mobile? Perché se vi ricordaste la scala mobile, vi ricordereste che interveniva qualche mese dopo l'inflazione, che significa che te eri impoverito, cammin facendo. Tant'è vero che tutte le giornali, tutte le manifestazioni in piazza degli anni 80 erano tutti contro il caro vita che impoverisce gli operai e i pensionati. Ma per forza, perché l'adeguamento arrivava in ritardo e ci perdevi. Avere un'inflazione bassa è sicuramente un fatto positivo. Se poi però non riesci a guadagnare competitività, per esempio nella distribuzione degli alimentari, aumenta la... quello è un problema della tua organizzazione di mercato, non della moneta. Quindi è vero, hai ragione tu, però molto spesso è la percezione. Noi sembra facciamo qualche volta i giornali orari dicendo i carburanti enormi, la crisi dell'Italia, adesso scusate, collegamento con Autostrade per l'Italia, code qua, intasamento là, troppe macchine, scusi, ma è la stessa Italia, è la stessa realtà? Oppure sì, è la stessa realtà, solo che ogni volta uno racconta o ci siamo troppi in coda oppure non si può, ci si può muovere da casa perché costa troppo. Le due cose non vanno assieme, no?
2: Sergio, che dici? Sergio?
3: Una cosa, io pronto, mi sentite?
2: Sì, prego. Dai.
3: Ecco, io se fossi il primo ministro,
2: sì,
3: io chiamerei Giacalone a ministro.
1: La destituirebbero su due piedi, quindi.
4: Ma ministro di cosa? Del turismo, di cosa, che stava parlando delle code e degli afflussi.
3: Giacalone, io la approvo, perché quello che lei ha detto io la penso in pieno.
2: Vabbè, però non è che abbia detto proprio la stessa cosa che hai detto te, Sergio, ti devo segnalare questo.
4: Quello che ha detto lui,
3: che i sindacati fanno demagogia, che tutti dicono che il salario minimo è vero che in alcune zone è più alto rispetto in altre zone. È il problema che le aziende non sono competitive e questo bene o male lo dice anche il presidente di Confindustria. Ed ecco perché se Giacalone fosse ministro farebbe qualcosa in più per le industrie, per renderle più competitive.
4: Così non è neanche in campagna elettorale, ma tu già sai, capito, che lui farà queste cose.
2: Grazie Sergio, ciao. Ci salutiamo, perché devo andare da Sergio. Devo andare da Ferruccio, che ci riporta i carburanti, se ho capito bene. Ferruccio, ci sei?
5: Buongiorno a voi, sì, vi riporto ai carburanti più che ad una discussione generale, perché i carburanti sono un obiettivo, sono un qualcosa di strategico per l'Italia. E quello che volevo sottolineare io, essendo un presidente di un'associazione di categoria dei benzinai della Calabria, è quello che volevo dire, che ben vengano, e sono giusto in questo momento, il taglio delle accise, ma questo taglio delle accise alla fin fine non dà il risultato che deve dare, perché il prezzo dei carburanti non è un prezzo industriale. Il prezzo dei carburanti è formato ed è esclusivamente dalle compagnie petrolifere, dai grandi retisti. E questo prezzo non è un prezzo industriale, come dicevo prima, è un prezzo che deriva dalle famose aree commerciali, dalla trade area, come li chiamano loro, nella quale, dove loro riescono a vendere 5, 6, 10 centesimi in più, vendono 5, 10 centesimi.
2: Quindi qual è il punto? Scusami, è giusto il taglio oppure no?
5: Il taglio è giusto perché aiuta i cittadini a pagare meno il carburante, però questo taglio viene fortemente

0: assorbito dai bilanci, da quello che le compagnie petrolifere, i grandi rettisti in realtà vogliono guadagnare.
1: Però mi scusi, non è proprio così. Non è proprio così. Lei fa il benzinaio, no? Poi l'associazione, quindi lei fa il benzinaio. Ogni volta
0: io faccio
1: che...
0: il benzinaio, certo. E sono il presidente di un'associazione di categoria.
1: Perfetto. Ogni volta che lei mette un litro di carburante nel serbatoio di un suo cliente, la metà di quei soldi vanno allo Stato. Non vanno né alla compagnia, la metà va allo Stato. Quindi in realtà il costo sarebbe di un litro di benzina.
0: Guardi, dottor Giacomo, non è come dice lei.
1: Non è come
2: hai appena detto, però. Certo. Non è la metà che va allo Stato, scusami.
0: È il 65%.
2: Va bene, è più della metà. Però arriviamo al punto del ragionamento. Perché sennò...
0: il punto del ragionamento, sì, è che quel prezzo non è un prezzo industriale, c'è cioè un prezzo.
2: No, no, ma questo l'hai detto. Questo volevo capire dove voleva andare a parlare, Davide.
1: La metà,
0: il prezzo del carburante è un prezzo che è stabilito dalle compagnie petrolifere.
1: No. No, non è così, perché infatti se lei si placa un attimo, sì. Il prezzo del carburante lo vendono le stesse compagnie a tutti i paesi europei. Dentro i paesi europei il prezzo del carburante non è uguale, quindi il prezzo non lo fanno quelli che lo vendono, chiaro? Il prezzo lo fa il mercato interno. Il mercato interno italiano comporta che la metà malcontata di incasso per un litro di carburante vada allo Stato.
2: Poniamo un euro, facciamo un esempio concreto.
1: 50
2: no?
1: centesimi se ne vanno tranquillamente.
2: No, un euro mi basavo sui prezzi adesso. 2 euro al litro, quindi un euro va allo
1: Assolutamente.
2: Stato.
1: Assolutamente, okay. Un euro va allo Stato. Perché lo Stato non può rinunciare a quell'euro? Perché ha dei costi elevatissimi, perché la nostra spesa pubblica è molto alta e soprattutto perché noi spendiamo all'incirca l'8,5% del prodotto interno lordo per pagare gli interessi sul debito pubblico. Quindi, qualsiasi persona che sappia ragionare, se sente dire, come sente dire, la legge lo sente ovunque in questi giorni, aumentiamo il debito pubblico per andare incontro a quelli che devono pagare il carburante, dice mi state prendendo in giro, perché in realtà io pago già il carburante il doppio di quello che vale per riuscire a darvi i soldi per pagare anche i costi del debito pubblico, primo. Secondo, in realtà quello che è successo a questo giro, ci si aspettava che aumentassero i prezzi del petrolio, quindi della materia da raffinare, e che ci fosse un grosso problema nelle quantità di approvvigionamento. Avete letto tutti, no? Il jet fuel, cioè il carburante per gli aerei, forse si fermano d'estate. Ad est, in molti paesi dell'est, c'è già un problema di razionamento. In realtà da questa parte del mondo non c'è stato un problema di quantità. Però è diminuita la quantità che va alle compagnie che fanno il mestiere, perché c'è quello che estrae il petrolio, c'è quello che trasporta il petrolio, c'è quello che raffina il petrolio, quello che lo vende, lo distribuisce, e poi c'è lei con la pompa di benzina che lo mette nel serbatoio. Il mestiere di quelli che fanno la raffinazione, quindi che producono il prodotto finito, hanno avuto meno materiale, meno materia prima, e quindi il prezzo è salito. Sì, lì c'è stato un aumento, non c'è dubbio, che è quello che produce l'aumento del prezzo alla pompa di benzina. Però se uno non ha il quadro completo della composizione del prezzo finale, non si rende conto che in realtà il petrolio e la raffinazione, le compagnie petrolifere incidono per la minoranza dei quattrini che io metto quando vado dal benzinaio. E questo è un fatto.
2: Ferruccio.
0: Dottor Giacalone, io capisco quello che lei dice, capisco che le accise sono necessarie per il sistema Italia.
1: L'IVA, l'IVA sulle accise.
0: Il sistema, per poter far andare il sistema Italia, il sistema economico italiano, sono necessarie, non si possono assolutamente togliere, che ne dica questo, che ne dica quello. Quello che sto dicendo io è un'altra cosa. Io sto dicendo che i tagli delle accise vengono assorbite dagli aumenti delle compagnie petrolifere e dai grandi rettisti che formano il prezzo, che fanno il prezzo.
1: È il contrario, forse lei non ha capito, è il contrario. Sono le accise che vengono diminuite per cercare di assorbire l'aumento del prezzo. L'aumento del prezzo è ovvio.
0: Le faccio un esempio plastico.
2: Perché incide sulla seconda metà, quella che
0: va. Se oggi il governo fa 10 centesimi di taglio sulle accise, quei 10 centesimi nel giro di 3-4 giorni vengono assorbiti dagli aumenti delle compagnie petrolifere.
2: Però noi li abbiamo visti i tagli, tant'è vero che in assenza di questi...

0: assenza di questi tagli, di questa proroga, diciamo come vogliamo, i prezzi sarebbero anche proprio visivamente per chi va a fare
1: piuttosto,
0: benzina.
1: Piuttosto succederà un'altra cosa che lei si accorgerà facendo il benzinaio, che quando a un certo punto, speriamo presto, ma insomma non sembrerebbe, ma comunque, quando a un certo punto caleranno i prezzi, il consumatore non se ne accorgerà.
0: Certo.
1: Perché torneranno le accise che avevi sterilizzato.
0: Più 20, meno 20.
2: Si accorge di quando calano i prezzi anche di mezzo centesimo, di anche di
1: forse lei ha la premura di dire qualcosa, ma non ascolta.
0: Ferruccio, ci dobbiamo salutare perché dobbiamo andare in pubblicità. Intanto, grazie mille. 378-378-1025 per i vostri messaggi.
3: Pensa, non abbiamo richiamato Lucio che si sarebbe inserito volentieri in questa discussione. Dice: nessuno potrà mai togliermi dalla testa che i distributori alla pompa sono loro che giocano sulle tariffe, così avremmo litigato doppiamente con Ferruccio.
0: Comunque non è vero, non è vero, non è così.
3: No, certo.
0: Su quei
3: però,
0: 2 euro.
3: Vedi, la percezione però di chi va a fare benzina è che poi a decidere sia chi la benzina te la sta in quel momento vendendo. Tra poco ancora voi in diretta 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025 all'indignato speciale.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
10: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
9: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
10: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
16: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
15: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
16: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
17: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
18: Tutti per Oro Cash. La musica romantica.
19: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il

0: live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
3: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.

0: Di male qui su RTL 102.5, la domenica dell'indignato speciale. Non lamentatevi, ci scrivono a Rotterdam, la, suppongo il gasolio, 2,34 euro al litro. E qua mi taccio.
1: Va bene, ok, grazie per la notizia. Per
2: il non andate a fare benzina.
0: Esatto. No, prima che vi viene voglia, sono quelli che vanno in Svizzera. Conviene ancora andare in Svizzera?
2: No. Adesso con questo ultimo passaggio delle accise, e dalla Svizzera vengono qua a
0: sembra
2: fare.
0: Sembra che ho detto una roba stupida, non è vero.
1: Si è invertita un po' la storia. Da chi andiamo?
0: Riccardo.
1: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno a tutti RTL.
1: Da dove ci chiami?
3: Chiamo dalla provincia di Treviso.
1: Prego.
3: Salve. Niente, io volevo solamente riagganciarmi al discorso di prima legato alla produttività, perché anche secondo me è l'unico modo, diciamo, per evitare poi di ricadere sempre a parlare, diciamo, del costo dei carburanti, delle accise, del costo della vita. Purtroppo la percezione è quella che la coperta sia corta sostanzialmente, quindi lo Stato, qualsiasi governo ci sia, non avrà mai modo di fare delle manovre così importanti per riuscire a risollevare il paese se non con una stabilità di governo, e lo dico anche non avendo votato destra alle ultime elezioni. Secondo me appunto questo è l'unico modo per riuscire a...
2: Però noi adesso abbiamo un governo stabile da quasi 4 anni e così a occhio, poi non si può mai dire, ma insomma a occhio sembrerebbe stabile fino alla fine della legislatura, la stabilità c'è.
3: Esatto, però...
2: Però non hanno fatto niente.
3: Questa cosa secondo me va in un certo senso mantenuta, perché le manovre che si devono fare non possono essere fatte nell'arco di 3, 4, 5 anni.
2: Ma quali sono secondo lei le manovre, per chiamarle così, che incidono sulla potrebbero incidere sulla produttività?
3: Ma in questo caso ad esempio sicuramente vanno inserite le aziende, quindi ci devono essere degli sgravi che siano effettivamente utilizzabili, diciamo, dalle aziende, per far sì che la produttività aumenti. E non parlo solo di costi, parlo anche di personale, parlo di formazione del personale.
2: Quello c'era già ed era Industria 4.0, che ha funzionato bene. Come funzionava, per dirla in maniera un po' maccheronica, l'azienda investiva in innovazione tecnologica, perché l'innovazione tecnologica, l'innovazione dei cicli di produzione porta a un aumento della produttività, e il fisco faceva uno sconto, ammortava velocemente, quindi faceva uno sconto il fisco, dai, senza farla complicata che poi ci chiamano i commercialisti, dicono no, era sbagliato. Questa il governo stabile, cioè quello attuale, l'ha trasformata in Industria 5.0, vi annuncio che lo successivo sarà 6.0 e così via, 5.0, e non ha funzionato un accidente. Poi, siccome i soldi c'erano ma non venivano presi dalle imprese, si è dovuto alla fine andare in deroga. In deroga sono arrivati tutti in ritardo. Questo ha creato il problema poi successivo, che la spesa era eccessiva. Cioè bisogna saperle fare le cose. Lavorare sulla produttività significa incentivare l'innovazione tecnologica, quindi l'investimento da parte dell'azienda. Significa pagare di più quelli che sanno fare di più. Ma questo mica solamente, diciamo, uno pensa sempre all'attività manuale in fabbrica. Non è solamente quello. Prendete le scuole. Io ho bisogno di gente più istruita, perché il livello medio delle persone che entrano, più giovani, è molto indietro. Ho bisogno di gente più istruita. Se ho degli insegnanti che sono più capaci di formare, un investimento che va per la produttività è pagarli di più loro e pagare di meno gli altri, naturalmente. Cioè non è che certo. È solamente dare, c'è anche l'avere. Adesso tu sei incapace, te potresti anche andare perché fai danno. Vedete qualcosa di simile all'orizzonte? Zero. Cioè,
1: detto che siamo nel paese in cui si dice periodicamente che la competizione
2: è tossica, eccetera. Siamo il paese dell'Unione Europea che paga di più l'energia, non il carburante è un pezzo, l'energia, per esempio l'energia elettrica. Io non mi ricordo più quante sono le interviste che ho letto dicendo è importante, bisogna tornare al nucleare. C'è pure il ministro preposto che dice guarda, l'Italia deve tornare al nucleare. Lui dice scusate, ma come ci torniamo? Cioè qual è l'atto pratico per cui, per esempio, dove mettiamo le scorie nucleari? dove allochiamo le centrali. Quelli sono gli atti, non è che la manovra

0: quanti soldi. Come le fai queste cose? La stabilità di governo nell'immobilità di governo è tanto inutile quanto l'instabilità di governo. Non serve a niente, se stai lì e non lo fai, serve a niente.
1: Andrea.
2: Io torno su un vecchio cavallo di battaglia nostro, mio, ma nostro anche della nostra trasmissione. Noi abbiamo un debito pubblico, Davide lo sa benissimo, tutti lo sappiamo, spaventoso. Uno dei temi che non viene quasi mai affrontato, se non in termini proprio così di retorica, è la questione dell'evasione fiscale. È del tutto evidente, no? Il nostro è un paese che ha un'eccessiva evasione fiscale.
0: Certo.
2: E questo, i soldi che il fisco potrebbe ricavare dalla lotta all'evasione fiscale sono soldi nostri, di tutti, pubblici, certo, che possono essere poi riutilizzati e investiti nella sanità, nella scuola e via dicendo.
0: Tu hai visto il risultato di aprile? Aprile è questo, cioè sì, oggi, sì, adesso siamo a maggio, quindi il mese scorso. Il risultato meraviglioso, grazie all'evasione, al contrasto all'evasione fiscale. L'Unione Europea ci ha obbligati, grazie al cielo esistono i vincoli europei, viva, viva, viva i vincoli europei, a collegare il POS, cioè la macchinetta, mm-hmm, certo, alla cassa.
2: Certo.
0: Il governo italiano, quando arrivò questa cosa, disse no, però fino a 60 euro non evitiamo, certo, si può anche pagare, non è obbligatorio prendere il pagamento elettronico. No, dice no, no, è obbligatorio prenderlo. Tu poi, se il cliente può pagare in contanti se vuole, ma il commerciante o il venditore o il professionista è obbligato a prendere il pagamento. È ormai esperienza comune che se tu ti presenti in un posto dove devi pagare 8,55 euro, se tiri fuori 20 euro sei una sociale, perché cioè è meglio tira fuori la carta, facciamo prima, perché io
2: guardano anche male.
0: Devo trovare bene ad aprile di 2026 rispetto all'aprile 2025 5 miliardi di incasso in più e 100 milioni di scontrini battuti in più. Vedete che si può fare la lotta all'evasione fiscale, ma lo si fa con l'innovazione, ecco, non, però, non con la Guardia di Finanza piantata.
3: Anche la fattura elettronica,
0: la fattura elettronica
3: ti direbbe qualcuno, scusami, arrivo Andrea, ti direbbe qualcuno del governo, noi abbiamo fatto il concordato per arrivare, esatto, a questo obiettivo, poi non so se sia stato centrato,
0: non ha funzionato
3: l'obiettivo, certo, era quello.
2: No, ho una domanda per Davide, da ieri dico, domani devo fare questa domanda a Davide. Ieri ho sentito un politico che peraltro stimo, molto apprezzato, dell'opposizione, ma comunque mi piace, perché parla sempre chiaro. Lo dico, dai, Licheri, non è c'è niente di male. Ha detto bisogna tassare gli extraprofitti delle compagnie. Siccome questa frase torna spesso, no? Dire. Ecco, secondo te, che sei un esperto di economia ben più di quanto lo possa essere io e forse anche e molti nostri amici, che vuol dire?
0: Allora, il problema è questo, che io non so, ma non è, in realtà nessuno è riuscito a darmi una definizione di extra profitto.
2: Esatto.
0: Cos'è l'extra profitto?
2: Cos'è?
0: Cioè, è chiaro che se io vendo Lecca Lecca e ho un magazzino di Lecca Lecca pronti e a un certo punto sparisce lo zucchero, io quei Lecca Lecca li vendo a un prezzo più alto grazie alla sparizione dello zucchero. È un extra profitto, la legge di mercato, è aumentata la domanda, è diminuita l'offerta, cresce il prezzo. Il punto è, se appunto io faccio sempre il mio mestiere e capita che la condizione esterna mi favorisca troppo, allora in quel caso non devi tassare l'extra profitto, devi modificare il sistema. Esempio pratico, se no non ci capiamo. Noi paghiamo l'energia elettrica prodotta dalle centrali idroelettriche a secondo del prezzo, seguendo il prezzo dell'energia elettrica prodotta con il gas. Il gas è enormemente cresciuto di prezzo e quindi io pago molto di più anche l'energia elettrica prodotta con una centrale idroelettrica. Peccato però che nella centrale idroelettrica i costi non sono aumentati di un centesimo, certo, e quindi quelli realizzano un profitto straordinario assolutamente legittimo, legale, non hanno violato nulla. Ma io non è devo andargli a tassare l'extra profitto, devo sganciare il costo, il prezzo di un kilowattora prodotto in un modo a quello prodotto in un altro. Li sgancio, sono due cose diverse, devono andare a prezzi diversi. Poi per il Mac che infilo la spina nella presa a casa mi fate un prezzo medio, ma per chi deve gestire la rete sono a prezzi diversi. Questo devi fare, perché se pensi sempre di tassare l'extra profitto è come le accise sui carburanti, non sai mai quando cominciare, quando finire e quale quantità.

0: Ah, non lo saprei mai.
1: Certo.
2: Sono più slogan.
0: Sono slogan.
1: Allora, passiamo ancora dai messaggi. 378 378 1025.
3: Inflazione, evasione, corruzione. Una

0: Ma stando qui in questo posto non si è mai stati così bene come adesso. E non si è mai stati così longevi e così sani come adesso. Questo non significa che va tutto bene. Però se uno non si dimentica di quello che va bene, va finisce male.
1: Non c'entra nemmeno chi ci governa.
0: No, non
1: c'entra proprio niente.
2: Non so se puoi fare il ministro, devo dire, con queste premesse.
0: Ma infatti, voglio dire, destituito subito.
2: Ci fermiamo un attimo e poi torniamo con voi.

0: Il disco più famoso dei Connors, 74-75, RTL 102.5. Allora, chiusa la nostra prima ora.
1: Sì, cambiamo argomento. Sì, la prossima ora. Dobbiamo andare a Grosseto, alla cittadella dello studente, perché non si fa altro che parlare in queste ore di questo bagno, no? Bagno per 11 generi.
0: No, allora, sì, in realtà è un bagno gender free, sì. Non c'è la differenza all'interno di questo istituto scolastico, non c'è la differenza bagno dei maschi e bagno delle femmine. In maniera molto ironica, esatto, hanno messo come simbolo sulle porte Batman, una sirena, un UFO, un alieno, ed è nata una grande

0: grandissima polemica
1: anche
0: politica.
1: Uomo e donna nei simboli ci sono, però insieme a loro ci sono altre nuove cose. Ne parliamo con voi 02 25 15 15.
0: Anche a Voghera, in provincia di Pavia, sono le 10.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona domenica da Ludovica Marafini, subito all'estero per l'intesa annunciata da Donald Trump sull'Iran, che però sembra frenare. Ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni.
4: Gli aspetti finali dell'accordo con l'Iran sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha affermato Trump all'annuncio dopo un colloquio con il premier israeliano Netanyahu. È andata bene, ha riferito il presidente americano, che avrebbe già sentito anche i leader dei paesi del Golfo. Secondo la piattaforma online Axios, nella bozza ci sarebbe una tregua di 60 giorni anche in Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz, il via libera alla vendita del petrolio dall'Iran e il ritiro delle truppe statunitensi solo ad accordo definitivo. Ma i Pasdaran frenano, Trump fa propaganda, Hormuz rimane sotto la gestione iraniana. L'annuncio di Trump è incompleto e incoerente con la realtà. Sul nucleare non c'è alcun impegno, fanno sapere le guardie della rivoluzione. Ma secondo il New York Times, nell'accordo l'Iran si impegna a rinunciare alle proprie scorte di uranio. Il comandante dei Pasdaran avverte: restiamo allerta sui comportamenti del nemico durante i negoziati. Qualsiasi attacco riceverebbe una risposta devastante.
3: Pesante attacco russo su Kiev con missili e droni. Si parla di un morto e almeno 40 feriti, con danni diffusi in tutta la capitale. Proprio in questi minuti il presidente Zelensky ha affermato che la Russia ha utilizzato anche un missile a medio raggio in grado di trasportare testate nucleari. Torniamo in Italia. Oggi e domani si vota per le elezioni amministrative che interessano 895 comuni, tra cui alcune grandi città come Venezia, Salerno, Avellino e Messina. Oggi urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Siamo allo sport, partiamo dal calcio. La Serie A disputa l'ultima giornata. Sentiamo Andrea Salvati.
5: Questa sera alle 20.45 si giocheranno tutte le partite che valgono ancora qualcosa per questo campionato. La zona retrocessione, ma soprattutto la zona Champions League. Alle 20.45 scenderanno in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Prima alle 15 Parma-Sassuolo e alle 18 Napoli-Udinese. Negli anticipi di ieri, i campioni d'Italia dell'Inter hanno chiuso la stagione pareggiando 3-3 sul campo del Bologna. In serata è arrivata la vittoria della Lazio in casa contro il Pisa per 2-1.
3: Infine la Formula 1, Russell su Mercedes scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Canada, che si correrà alle 22, ora italiana. Con questo è tutto, adesso arriva la viabilità.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
2: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per un incidente il traffico è stato da poco sbloccato, restano comunque 2 chilometri di coda tra Milano Sud ed il bivio con la 28 tangenziale esterna di Milano verso Bologna. Per un altro incidente, ma sulla 4 Milano-Brescia, code tra Brescia Ovest ed il bivio con la 21 Piacenza-Brescia in direzione Padova. Per traffico intenso sulla 9 Lenate-Chiasso segnaliamo code alla barriera di Como-Grandate in direzione Lainate. Sempre sulla 9 per la festività della Pentecoste chiusa la dogana merci di Chiasso. Sulla vicina 8 Milano-Varese per lavori che proseguiranno fino al 24 di giugno è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. In alternativa consigliamo di entrare a Busto Arsizio. Per il momento è tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei

0: fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
1: Caffè Toraldo o caffè.
2: Eccoci qui, 10 e 6 minuti, la seconda ora dell'Indignato Speciale su RTL 102.5.
3: Che cosa hanno in comune un maschio e una femmina, Batman, un alieno e una sirena? Il bagno. Evidentemente non avete letto la notizia che arriva da questa cittadella dello studente di Grosseto. Non c'è più la divisione maschi femmine per i bagni, ma bagni gender free, verrebbe da dire. Per ironia hanno messo tutti questi simbolini.
2: Non è l'unico caso.
3: No, ne avevamo già parlato. Bocconi e Università Bicocca.

Io sento un po' di profumo di Power Hits estate con questa canzone, perché è fortissima e ce la porteremo veramente per tutta l'estate. Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese ci saranno anche loro domenica prossima alle 21 sul palco del Foro Italico per il Power Hits estate, anche in diretta qui su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Allora, su questi bagni per

0: per tutti, mancava Superman a Grosseto. Ma dicevamo, ci sono anche dei precedenti alla Bicocca, ad esempio a Milano, e anche all'Università Bocconi non c'era più questa differenza. Certo. Ci scrivono: ma che idiozia, fate rinascere Totò o Alberto Sordi, così ci fanno un bel film comico. E poi voglio sentire le ragazze che si dovranno sedere sulla pipì dei ragazzi e rifarsi il trucco con di fianco un ragazzo o un trans che si scaccola. Vabbè, e si sfrucuglia.
1: Diciamo, non è previsto andare nei dettagli. Ecco, però, diciamo, la casistica,
0: ma vedi, il punto è questo. L'obiezione è questa, perché quella che sembrerebbe una grandissima opera, diciamo così, di inclusione, senza dividere maschi, femmine, tu come ti senti, chi se ne frega, anche se sei un alieno, puoi andare, poi impatta sul sentimento comune che è questo.
1: Ok, allora togliamo in questo caso a Grosseto una provocazione, Batman, sirene, Zorro, cioè per far capire che sono bagni per tutti. Non è la prima volta che se ne parla, tu hai citato il caso della Bocconi, di altre università, eccetera. Di che parliamo e cosa ne pensate, ovviamente, Davide e Andrea?
2: Bah, parliamo di una cosa perché uno non c'ha altro da fare e parla di questa cosa, ma è una roba un po' ipocrita e anche privo di senso della realtà. Io più che, diciamo così, il senso comune in questo caso vale il buon senso. Allora, a casa vostra, dentro casa vostra, c'è il bagno per gli uomini, il bagno per le donne? Immagino di no. Non ho mai visto una casa privata con un bagno per gli uomini e un bagno per le donne. Perché? Perché in una casa privata il privato che la gestisce cura l'igiene. E infatti è anche la stessa persona che si arrabbia molto con il familiare che eventualmente lasciasse il bagno in disordine.
0: E sono sempre i maschi?
2: Sono i ragazzini, sono i maschi quelli non alzare la tavoletta, eccetera, eccetera. E vi informo, casomai non lo sappiate, che nei bagni per soli uomini in giro per il mondo non tutti i luoghi sono uguali, nel senso che si guadagna spazio per la minzione in piedi e poi ci sono invece le stanze con la porta, nel caso in cui tu abbia bisogno di dover passare un po' più tempo nel bagno. Perché nel bagno per soli uomini, che quindi non c'è un problema gender, si distinguono due cose? Perché effettivamente è un uso diverso dello stesso servizio. E laddove tutti utilizzassero quello con la porta, come tendono a fare anche molti maleducatamente, perché poi lasci in condizioni di minore agibilità quello stesso posto. Quindi dire che è una specie di grande conquista civile, morale, che andiamo tutti nello stesso bagno, mi pare una solenne corbelleria. Il fatto che non ci debbano essere discriminazioni per sesso, per genere, e non ce ne debbano essere di nessun tipo, posto che alla nascita, lo so che questo sto generando scandalo, ma il buon senso è, alla nascita uno o nasce maschio o nasce femmina, poi dopo fa quello che gli pare, con chi gli pare, in quanti vogliono, ma a me non me ne importa assolutamente niente. Il fatto che non debba esserci nessuna discriminazione di questo tipo non comporta che tutti usino i servizi nello stesso modo. Questo fa parte dell'ipocrisia.
1: Allora, voglio sentire Cristian un attimo e poi arrivo da te, Andrea, perché Cristian, ci sei?
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, tu ci hai chiamato da dove?
3: Da Milano.
1: Ecco, cosa ne pensi? Cosa pensi di questa questione?
3: Ma io sono in via generale d'accordo con il contributo del signore che ha appena parlato, cioè mi sembra
1: Davide
3: una fesseria, una vera e propria fesseria, nel senso che le rivoluzioni per quanto concerne l'ambito del gender, della sessualità, non è che si fanno con i cartelli, si fanno con degli interventi di formazione, di prevenzione, si fanno con delle cose, con delle azioni diverse, non con azioni che sono destinate a finire sui giornali ed essere poi commentate alle radio come stiamo facendo noi. Quindi mi sembra una stupidaggine. In ambito accademico è abbastanza accettabile, potrebbe essere una sorta di esperimento sociale e via andare. Però voglio vedere se questa cosa qua viene applicata in una scuola elementare, in una scuola media, ma anche in un liceo. Cioè non è solo un problema tecnico, quindi dell'urina maschile che si può appoggiare sulle tazze o tutte queste cose qua, è proprio un problema culturale, cioè l'educazione prevede che il riconoscimento della propria sessualità, sono un maschio, sono una femmina.
0: Però non è sessualità, è genere, almeno, che è diverso.
2: Almeno non è per quello che hanno concepito il luogo chiuso. Ecco.
0: È sesso biologico e identità di genere, non è sessualità, che è una cosa diversa.

0: Perché poi vedete, sì, quando parliamo di queste cose, ci incagliamo in queste questioni qui.
1: Andrea?
2: Esatto, e queste questioni legate alle parole, cioè,
3: ma scusate,
2: e la sessualità.
3: Andrea. Non possiamo ci mancherebbe. Così, per curiosità, non riusciamo ad avere al telefono una delle persone che tra l'altro si è fatta ritrarre col ditino alzato verso la cartellonistica indicante che lì possono fare i propri bisogni, che guardate che noi parliamo sempre della minzione, ma c'è anche dell'altro, quando si va in bagno si possono fare anche altre cose. Lì c'è la sirena, ad esempio. Ecco, io devo dire la verità.
0: Vuoi parlare con la sirena?
3: No, vorrei capire come fa. A me, io ho l'impressione che questi ci abbiano preso per il fondello, no? E hanno detto: facciamo una cavolata divertente, facciamo una goliardata, che è una provocazione. Una provocazione, perché è evidente che non puoi fare perché devi fare il cesso per Batman, e allora perché non per Superman? Oppure è l'uomo ragno? Come fa?
0: E lì è Marvel e DC, dipende da chi li disegna.
3: Allora.
4: Però è da tempo che si parla di questa questione, cioè dei bagni.
3: È una cosa il discorso generale, no? del gender, eccetera. E una cosa è questa specifica provocazione. Mi piacerebbe che qualcuno di loro dicesse: sì, l'abbiamo fatto perché volevamo sollevare, in questo modo siamo riusciti a sollevare un problema. E sono andati a finire sui giornali, non solo sul Corriere Fiorentino, ma su tutti i giornali. E anche nelle televisioni e persino qui
0: ho capito, ma cosa ci guadagnano? No? Più iscritti a scuola, non mi sembra che
3: un
0: guadagno.
5: È politica? In qualche modo
3: certo,
5: fare notizia.
3: È una provocazione di natura politica, per fare notizia, anche perché ormai che cosa funziona? Il like, no? Cioè il divertimento, i social. Perché se no uno pensa, ma se tu pensi di fare il bagno per Batman o per la sirena, sei un cretino.
5: Sì, quindi però poi c'è lo scontro con le cose. Per esempio, sui treni, io sono un grande frequentatore dei treni, il bagno è indistinto, no? C'è bisogno di scriverci fuori per tutti, è ovvio. No. Cioè, se devi andare in bagno, c'è scritto,
3: non è più come una volta che c'era
5: toilette. Allora, se tu prendi una freccia, c'è un addetto al treno che passa avanti e indietro durante tutto il periodo e ogni tanto entra in ciascuno dei bagni e fa la pulizia. Ok, funziona. Avete mai avuto bisogno di andare nel bagno di un treno? Ovviamente non solo indistinto, ma come potete immaginare anche in cammino e traballante. Quindi con qualche problema
0: in galleria
5: In galleria al buio non è quello il problema è traballante, quindi qualche problema la traiettoria solitamente
0: ci si può anche sedere, però
5: ci vuole molto coraggio,
0: ma pensa alle femmine allora.
5: Appunto ti sto dicendo quello è un problema, perché quei bagni sono solitamente, non sempre, ma in condizioni inaccettabili. Quindi questa è la questione, cioè è utile, il bagno poi alla fine deve essere funzionale, non deve rendermi soddisfatto moralmente, deve cercare di venire incontro a un bisogno. Infatti vi ho detto, nel bagno maschile non è un caso che esistano le due, non sempre, ma molto spesso le due versioni, perché risponde a due esigenze diverse, tutto qua.
4: Grazie Christian, grazie per essere stato con noi.
0: Ci siamo fissati sulla questione igienica, io farei veramente una questione ideologica però, questa grande inclusione, perché non stiamo parlando di un bagno, di un treno o di un ristorante dove ci vai una volta ogni tanto, qui stiamo parlando di una scuola, il messaggio che passa è diverso.
4: Ma perché tu dovresti sentirti meglio se hai
0: Perché se io non mi identifico nel mio sesso.
4: Però quella, la divisione maschi e femmine risponde a una caratteristica più che a un sentimento.
0: Hai ragione. E questo qua è il sesso biologico, quello con cui tu nasci. Tu nasci maschio, ma se tu ti sentissi femmina.
4: Hai però la medesima caratteristica.
3: Posso dire una cosa?
0: Ho capito, ma io voglio andare nel bagno delle femmine, perché io mi identifico in una femmina.
3: Io mi identifico in una femmina, però c'ho il pisello. E quindi cosa faccio?
0: Vado nel bagno delle femmine
3: e faccio finta che sia un'altra cosa.
4: Allora, sentiamo Enrico.
3: Cioè, dove la fai?
0: vado nel bagno delle femmine, la faccio
3: e
0: nel
3: bagno. E uno per sentirsi maschio o femmina, che è un suo diritto, ci mancherebbe, ha bisogno del bagno?
0: L'accettazione può passare anche da questa cosa. Ma che vi costa? Ma adesso anche quando vai a votare hanno tolto le file maschio o femmina.
3: A me mi costa una questione di igiene, semplicemente.
0: Sulla questione di igiene ci possiamo lavorare, imparate a farla dentro, perché il problema è delle femmine. Ma quindi, però, non fossilizziamoci su quello, perché al netto che diamo una passata di cencio all'asse e il WC è pulitissimo, qui la questione è ideologica. In una scuola stiamo parlando di accettazione e di inclusione.
4: È bello avere questa opposizione in studio, devo dire, molto sui
0: basta.
3: Allora, so che le sirene sono molto.
0: C'è anche Elsa di Frozen che ha deciso di andare in quel bagno lì.
3: L'associazione internazionale delle sirene ha approvato in pieno l'iniziativa.
4: Enrico, ci sei?
1: Sì, eccomi. Ciao. Buona domenica a tutti.
4: Da dove ci chiami?
1: Da Roma.
0: Non ridere.
1: Sono stato a New York. A New York per la prima volta sono entrato in un bagno unisex.
0: Sei sopravvissuto?
1: Oh, ma infatti il problema, come dice adesso Barba, è per le donne, perché io comunque, almeno i maschietti tra virgolette, non hanno problemi a urinare ovunque, sia fuori che dentro i bagni. E il problema è per le donne, infatti, però, ecco, questo volevo dire, ci responsabilizza a tenere pulito il bagno, perché poi usufruiva di questo bagno anche famiglie con bambini, quindi sei anche più responsabilizzato, mentre nei bagni pubblici in generale, ecco, lo sappiamo, non è che lo devo dire io, insomma, lo sappiamo, i bagni dei maschi sono molto sporchi, ecco, non teniamo, ecco, all'ordine, alla pulizia come una donna, ecco, quindi lo sappiamo, anzi, quando cerco un bagno pulito entro negli uffici, per esempio nel bagno delle donne, perché so che è molto più pulito, c'è anche un odore meraviglioso.
0: A me sta roba fa impazzire, cioè voi maschi sporcate il bagno e poi andate a cercare quello delle donne perché sta roba mi fa impazzire.
1: Negli uffici a volte sì, perché a volte, allora, se gli uffici sono con maggioranza di uomini è logico che sono sempre più occupati, quindi io devo dire la verità, io certe volte vado nel bagno delle donne sia perché è più libero, perché sono meno donne nel mio contesto, e sia perché so che lo troverò anche più pulito. Ecco, questo è vero. Però al di là di questo, io vi pongo un'altra questione.
5: Questo è allora, il bagno degenere, nel senso, voglio dire, che uno va direttamente in quello dove non dovrebbe andare, quindi è il problema.
1: Però anche questo, allora io vi volevo porre anche un'altra questione. Sì. Anche durante le elezioni c'era l'ultima, non mi pare di averla vista, però c'era la fila per gli uomini. Sì, per
5: è stata cancellata.
1: Ecco, anche quello però era una questione di genere e di ideologia, come diceva Barbara prima.
4: In realtà però c'è una differenza, perché il modo di votare è il medesimo, cioè tu vai lì con la tessera e vai nella cabina e voti. Il bagno risponde a una modalità differente tra uomo e donna.
5: Secondo la questione del voto, è assolutamente impressionante che noi si abbia ancora il librone cartaceo.
4: Sì,
5: è una cosa che uno, voglio dire, è già tanto che non c'è la tavoletta di cera dove uno deve andare a fare lo scritto, voglio dire, perché è insensato. Terzo, ragazzi, non vi sfugga il lato negativo di questa faccenda. Non c'è più la distinzione perché non c'è più la fila.
0: Perché nessuno va a votare.
5: Vorrei che qualcuno si ricordasse il lato impressionante della faccenda.
1: Quindi si possono accorpare uomini e donne.
5: Li teniamo pure distinti.
0: Vabbè, comunque tu dov'è che l'hai visto? A New York al Guggenheim? Al museo Guggenheim?
1: Sì, se andate su Google e scrivete WC unisex Guggenheim appare, c'è proprio la targhetta uomo donna, c'è scritto proprio tutto
5: Guggenheim, è quella che non appare, è una sedia. Sì. Però per il resto sì.
0: Ma tu hai incontrato qualche supereroe?
5: Con noi anziani.
1: Attenzione, non ho sentito.
0: Hai incontrato qualche supereroe? Elsa di Frozen, Superman?
1: A New York se ne incontrano dei supereroi che poi vogliono i soldi per la fotografia. No, va bene, però è veramente che ideologico, è anche una questione mentale.
4: Certo.
1: Cioè, perché dobbiamo sempre dividerci in tutto, anche per andare al bagno, cioè dobbiamo
0: è questo il messaggio.
1: Ma infatti su questo sono d'accordissimo, ecco. No,
3: certo, che se siamo arrivati a dover misurare la nostra libertà dal cesso, siamo proprio messi male.
4: Grazie Enrico.
1: Che poi, comunque, ragazzi, mi fa piacere di aver partecipato in questa giornata. Agli auguri al dottor Giacalone.
5: Grazie.
1: Veramente è un onore. Il regalo me l'avete fatto voi. Va bene, saluti a tutti.
5: In fondo, la grande distinzione non è neanche per sesso, è per in piedi seduti. E lì è ovvio che. Però, se tu fai il bagno in piedi e l'impagno seduti, quello in piedi è solo per i maschi. Cioè, come la metti. Il tema sarebbe tenerli puliti e fare anche un po' buona educazione. Detto questo, non credo che sia una grande conquista di civiltà. In grande parte dei posti di bagno ce n'è uno, sul treno ce n'è uno.

0: cioè, quindi non è che dove ce ne sono di più cercare di, e quindi ci sono più possibilità, edifici pubblici, nelle scuole, negli ospedali.
1: La nuvola di Fuxas, ci scrivono, la nuvola di Fuxas a Roma.
0: Non sono, non la frequento per i bisogni, quindi non saprei dirvi. Ci fanno la feria del libro, però insomma.
1: Però questi sono luoghi che noi frequentiamo.
0: Non la sopporta, può andare
1: via. Saltuariamente. Qui stiamo parlando di una scuola dove la gente, di un ufficio pubblico dove i dipendenti sono lì tutti i giorni. È un messaggio quello che viene lanciato. Non è soltanto
2: Barbara, il fatto che per lanciare un messaggio bisogna inventarsi questa roba, mi domando.
1: Ma sì, ma era una roba divertente per far capire qui da noi sono tutti fare, ben accetti.
2: Allora, seria, si possono però, anche inventare
3: però, dei fuochi di
1: artificio, i simboli, sì, è una roba divertente per dire qualunque cosa tu ti senta qui sei ben accetto.
3: Allora, sentiamo Maria. Ci sei, Maria? Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Da dove?
4: Io chiamo da Mondragone, provincia di Caserta.
3: Prego.
4: Stavo ascoltando come vi ascolto adesso tutte le mattine da quando sto in pensione e questo argomento mi ha colpita molto perché sono una donna, una mamma, una nonna.
3: Sì.
4: E al di là del sesso, si nasce maschio, si nasce femmina, come ha detto il dottor Ciaccalone. Poi nella vita ognuno fa le proprie scelte. Sorrido. Però i disagi che una adolescente può avere in un bagno unisex, come è stato definito, non la vedo proprio una cosa giusta. Noi in ufficio avevamo due bagni separati da una porta, in realtà sembrava come se effettivamente stessimo in un solo bagno e c'erano delle grosse difficoltà. Io non riuscivo da donna ad andare in bagno sapendo che a fianco alla porta dove stavo io c'era un collega, quindi un attimo di privacy.
1: Se fosse stata femmina sarebbe stata lo stesso oppure cambiava qualcosa? Una collega femmina?
4: No, io per mio conto, nonostante l'età, da ragazzina sono sempre andata in bagno con le compagne di scuola, con le mie sorelle, con le mie cognate e anche con le colleghe. Mi sentivo molto a mio agio, però a fianco al bagno delle donne, quando entrava un uomo, anche sentire un rumore che è comune a tutti mi imbarazzava molto, quindi non riuscivo ad andare in bagno, preferivo andare a prendere un caffè e spostarmi dall'ufficio.
0: Non è la stessa cosa, comunque non capisco.
1: Allora, una piccolissima precisazione, Maria, visto che parlavi di adolescenti, questo caso specifico e anche quelli che abbiamo citato prima si riferisce comunque a istituti che arrivano dopo le superiori, istituti universitari o ITS. Il disagio, secondo me il disagio, però qui veramente è un'altra linea diretta, il disagio di avere nel cubicolo accanto una persona, un collega, secondo me c'è sia che sia maschio sia che sia femmina, indipendente. Bisogna vedere come sono fatti sti bagni. Tirate su dei muri fino al soffitto, no? Insonorizzateli. Mettete la musica.
4: Esatto.
0: Come sai bene, Barbara, negli edifici pubblici, specialmente nelle scuole, questo non si può fare perché, si sconsiglia di farlo perché c'è anche un problema di controllo, la famosa porta chiusa, cosa succede dietro. Sì. Non è che c'è solo
1: ma
0: il sesso a questo mondo.
1: Ma qui stiamo con i maggiorenni, questi sono maggiorenni.
0: Quelli maggiorenni credo che siano quasi tutte porte chiuse, a meno che tu non sia all'aeroporto, dove un problema anche di circolazione di aria, di igiene. Cioè, io credo che il problema del bagno sia sostanzialmente esclusivamente di igiene, non il genere, e che la divisione relativa alla fruizione, al modo in cui lo utilizzi, è ovvia, è banalissimo buonsenso. Pretendere di far passare la cancellazione del buonsenso per una liberazione culturale ha qualcosa di terribilmente grottesco, tutto qui.
3: Grazie.
2: Scusa, Roberto Ortelli si firma, quindi lo citiamo e lo ringraziamo. Perché è carino, è simpatico. Al bagno si va per liberarsi, non per sentirsi liberi. È una battuta, è ovvio, no? È un ascoltatore simpatico che ci sta seguendo e lo ringraziamo.
3: Ho letto un'intervista a Giulia Borgese, prima donna assunta al Corriere della Sera qualche giorno fa, ora è novantenne circa, dice, hanno fatto un bagno per me, perché non c'era...

0: Il bagno delle donne
1: a San Siro, parlava dello stadio.
0: No, in redazione.
1: Ma io so anche allo stadio, dice, la prima giornalista donna non c'era.
0: Arrivava un certo Eugenio Montale, diceva: non è che posso andare nel tuo bagno, che è sempre pulito, perché ovviamente era solo per lei. Allora, tra poco ripartiamo da voi allo 02 25 15 15 e dai vostri messaggi.
1: Tanti, tantissimi. Sulla questione del come mi sento, no? Mi sento maschio, mi sento femmina, anche qui arrivano le provocazioni. Bisogna aggiungere il simbolino della papera. Oggi mi sento papera, dove vado in bagno? Vorrei un laghetto. Ragazzi, è una provocazione, però davvero provate a pensare a quanta importanza dovremmo dare a questa identità di genere. E tantissimi continuano però a dire che è soltanto una questione igienica. Questione aperta con voi allo 02 25 15 15.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
4: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax. Nave partita, vacanza iniziata.
9: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
10: Ma siete già arrivati?
9: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online.

0: online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 20, Gran Premio in Canada. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
3: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

0: Tiziano Ferro, RTL 102.5, incanto alle 10.40 di questa domenica 24 maggio nell'indignato speciale.
1: Allora sentiamo Ilario, ci sono molte chiamate, adesso cercherai di andare spediti e di ovviamente mandare in onda il più possibile. Ciao Ilario.
2: Ciao, ciao a tutti, saluto tutta RTL 102.5, sono un vostro ascoltatore.
1: Meno male.
2: volevo

0: Volevo esprimere la mia opinione su, per quanto riguarda il discorso dei bagni, dei bagni gender. Penso questo, il bagno dovrebbe servire a soddisfare determinati bisogni. Se del bagno ne facciamo una questione di bordello, possiamo anche far cambiare che è la sua funzione.
1: Tu dici montiamo su un bordello come sinonimo di montiamo su una polemica, in questo senso intendi?
0: Io intendo che il bagno debba essere aperto a tutti, e secondo me tutti quei simboli che sono stati messi debbono essere tolti, perché il bagno serve a tutti e deve essere tenuto pulito da tutti, indipendentemente dalla propria sessualità biologica, dalla propria inclinazione sessuale, dalla propria natura, e indipendentemente da tutto. Quindi dovrebbe essere senza simboli alla porta, aperto a tutti e tenuto pulito, e con un controllore che nel momento in cui uno esce va a controllare se quella persona che ha usato il bagno l'ha usato in modo decoroso, o altrimenti quella persona viene multata.
2: Ok, ho una domanda, Ilario, chi lo retribuisce,
3: chi lo paga?
2: il controllore, dei bagni?
0: Ma spesso e volentieri questi bagni si trovano in luoghi come le stazioni, le aree di accesso autostradali.
3: Certo, sì, ma infatti ha ragione lei. Io muovendomi spesso ci sono stazioni dove effettivamente c'è il bagno con il controllore, però non ci vai gratis. Cioè,
2: poi non viene a controllare.
0: Io preferisco pagare.
3: Ho capito,
0: viene tenuto pulito.
1: Ilario,
0: e non...
1: sulla pulizia io credo che siamo tutti d'accordo. Cioè, mi trovate, lo chiedo a Max Vigiani che ci aiuta con le telefonate, uno che viene in onda e dire che gli piace il bagno sporco. Scusatemi. Credo che neanche a pagarlo.
3: Non chiamarlo, che c'è di tutto a questo mondo.
1: No. Però qui la questione è un'altra. Ma secondo te una persona transgender, ecco, tu mi vedi, sembro una femmina più o meno, ecco, in realtà io non sono biologicamente femmina, io mi sento femmina.
3: E a noi che ce ne importa?
1: E quindi io in che bagno devo andare secondo te?
0: Io penso che il bagno debba essere unico per tutti, transgender, maschi, femmine e quant'altro. E quindi chiunque deve poter accedere, perché il bagno deve servire a soddisfare determinate funzioni, determinati servizi, punto. Poi se uno, ripeto, nel bagno ci vuole fare altro, non deve andare nel bagno, deve andare magari
2: nei luoghi preposti,
0: deve andare in altri posti, e allora lì può essere valorizzata anche la sua inclinazione sessuale.
1: Ma non è inclinazione sessuale, non è orientamento sessuale, è identità di genere,
3: quello di cui sta parlando è proprio sesso, sì.
1: Certo,
0: ma la sua identità in questo, nel caso del bagno, io sarò ripetitivo, nel caso del bagno non c'entra assolutamente nulla, perché nel bagno ci si va a fare la pipì o a pettinarsi o a lavarsi o a fare cose di questo genere, ed è giusto che ci vadano tutti. Sì, ma il problema non è il transgender che va nel bagno magari dove non dovrebbe andare o viceversa, il problema è chi lo crea, nel senso che se tu non accetti la diversità e quindi vai a creare problemi al transgender o all'altro o a chiunque altro, il problema è suo, non è del transgender che va nel bagno.
1: Però sai, siccome parliamo anche magari di bullismo, di aggressioni, se io che sono transgender mi sento meno sicura ad andare in un bagno frequentato solo dai maschi, vorrei andare in quello delle donne, però tecnicamente non potrei perché biologicamente sono attrezzato diversamente.
2: Domanda. Siccome si è parlato di scuole, non è che poi una si sente meno sicura all'idea che ci siano anche i compagni di classe
1: questa
2: nello
1: è un'osservazione
2: stesso bagno? Cioè,
1: interessante.
2: Perché bisogna sempre
1: però
2: cambiare,
1: stiamo parlando in questo caso è una scuola che arriva dopo le superiori, maggiorenni, 19 anni, siamo maturi abbastanza
3: Che invece a 16 anni non c'è questo problema.
1: No, magari ti fai un pochino più di problemi, come diceva.
2: Allora,
1: come diceva
2: grazie
1: Enrico.
2: Ilario.
3: Avete notato?
0: Io vorrei solo aggiungere una piccola cosa.
2: Vai, prendi
0: Andrea. Il discorso del

0: La paura non riguarda soltanto le persone transgender, il discorso della paura riguarda tutti nel mondo in cui ci troviamo oggi, perché nel mondo in cui ci troviamo oggi tu ti puoi trovare in un bagno qualsiasi ed essere aggredito, bullizzato, sì, da qualsiasi persona, cioè, quindi è un discorso, certo, che riguarda tutti. Ecco perché io ho fatto riferimento prima a un controllo di questi bagni, a un controllore, a qualcuno che
1: quello anche allo sportello banco, ma te può
2: capitare, l'aggressione può capitare ovunque. Ciao Ilario, dobbiamo, grazie, salutarti. Andiamo da, ciao, Andrea Pamparana, Roma.
3: No, ma ho notato che c'è una sorta di stigma. Si parla sempre della pipì e non si dice che in bagno si va anche per fare altro, e cioè la cacca, che non è una brutta parola, è una cosa normale, la facciamo tutti, e quando non la facciamo, ormai è stata sdoganata questa cosa, ci sono decine di pubblicità televisive che parlano delle problematiche legate o alla stetichezza o al suo contrario, no? Allora in quel caso lì non si pone il problema, perché lì comunque te devi sedere, non è che il maschio la fa in piedi, no? Ecco, forse qualche ascoltatore ce l'ha segnalato una volta. Questo problema non c'era perché c'erano la cosiddetta turca, che era scomodissima perché il rischio di farsela addosso e nell'un caso e nell'altro era molto alto. Certo, i romani avevano risolto già da tempo questo problema, i romani quelli veri, quelli di una volta, quelli che stavano con Giulio Cesare.
2: Sì, quelli la facevano anche in strada, vabbè, però adesso. Ma noi ci siamo fossilizzati proprio sulla funzione fisiologica.
3: Loro la facevano nei Vespasiani. Adesso se uno deve fare il suo bisognino deve andare in un bar e prendersi il 22esimo, se è un po' incontinente devi prendersi il 20° caffè della giornata.
2: Eh sì, questa apre un'altra questione, perché andiamo... il bagno dei locali è pubblico, però per i clienti non possono entrare tutti. Questa è un'altra linea diretta.
4: Andiamo da Alice. Ci sei, Alice?
5: Sì, ci sono.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Ciao. Da dove?
2: Di dove sei?
5: Da Lonato e Pozzolo, okay, vicino Malpensa.
4: Prego.
5: Grazie, guardi, io è una cosa, un argomento che mi tocca molto profondamente. Siccome io sono una ragazza che ha fatto la transizione, quindi so cosa vuol dire questo argomento dei bagni, anche comunque per le persone che hanno bisogno di andarci, anche se non sono del sesso di appartenenza. Per me è molto importante che ci siano anche dei bagni o appositi o appunto delle, si può ovviamente andare nel bagno anche se non è di appartenenza, ovviamente nel rispetto dei regolamenti, certo, del bagno. Mm-hmm. Non più di questo.
4: Li trovi?
1: Ma questo avviene, anche, diciamo, no, per qualsiasi essere umano. Adesso voglio dire, certo, se qui ho un problema, diciamo, urgente, e imbocco la porta del bagno delle donne, non è che succede niente di drammatico. Naturalmente devo in qualche modo rispettare le regole della convivenza civile, ma per di suo non succede niente di drammatico. Ma non succede nemmeno che poi, siccome l'ho fatto, la notte mi sveglio e dico: oddio mio, che sesso avrò. Cioè,
2: c'entra, Davide? Non è che cambi sesso nel momento in cui vai.
1: E allora perché devo avere il bagno che sennò mi crea dei problemi di psiche e di identità?
2: Alice, perdonami un secondo.
1: L'importante è che la cosa funziona. Tra l'altro, vi leggo, questo, sì, lo trovo significativo, un messaggio che ha mandato la signora Maria. Cioè, nei paesi scandinavi molti bagni non sono identificati con maschio e femmina, sono per tutti. Buona giornata, no? Grande esempio, i paesi scandinavi. Perfetto, sono paesi che hanno una violenza di genere molto più alta dei paesi latini. È un fatto, sono numeri.
2: Perché loro denunciano.
1: Adesso, perché secondo te un omicidio si può non denunciare? Secondo te uno viene ammazzato e dice: non l'ha saputo, il morto non denuncia, ma normalmente gli altri
2: di genere non c'è, sono solo gli omicidi.
1: Barbara, questa è una cavolata. La verità è che i paesi latini, proprio perché hanno una più marcata differenza di genere, che è un fatto negativo, hanno tassi di violenza più bassi rispetto a paesi, e infatti è molto più alto all'interno dello stesso genere, cioè sostanzialmente fra maschi. Nei paesi dove la differenza di genere, a cominciare dal numero delle persone che lavorano, noi abbiamo il più basso partecipazione delle donne al lavoro di tutta Europa, della salari che incassano, dove queste differenze si assottigliano fino a quasi a scomparire, in realtà non

0: compaiono da nessuna parte, ma insomma si affievoliscono sempre di più, si affievolisce anche il tema della violenza di genere e quindi aumenta, non diminuisce, aumenta. Tutto questo col bagno c'entra niente però.
1: Alice?
2: No, infatti sono molte altre cose che c'entrano con quello che stava dicendo.
1: Ma,
2: lei.
1: Posso farti una domanda, Alice?
2: Sì.
1: Scusami, come ti regoli adesso? Cioè quando trovi, credo nella quasi totalità dei casi, i due bagni?
2: Guardi,
1: cosa fai?
2: Io ho fatto
0: la transizione in genere.
2: Vari interventi.
0: Sì, appunto.
2: Quindi sono una donna.
1: Okay. Certo. E quindi entri nel bagno delle donne. No, aspetta, segui il mio ragionamento. Scusa, sì. Entri nel bagno delle donne. Questo ti crea un disagio?
2: No. Non mi ha mai creato un disagio neanche prima né adesso.
3: E entrare in quello degli uomini?
1: Perché allora, chiedi di entrare in quello degli uomini?
3: Perché, allora, perché prima dell'operazione. Perdonami, Alice, hai fatto delle operazioni?
2: Sì,
3: tu,
2: sì.
3: Ok. Tu qui adesso biologicamente sei femmina?
2: Sì.
3: Ok, e quindi va in quello delle donne e non crea nessun problema. Ma prima di questa operazione, e l'operazione sarà sicuramente arrivata dopo un percorso in cui tu esteticamente da fuori eri già una donna. Però se seguiamo la legge, allora avresti dovuto andare in quello degli uomini perché non avevi ancora fatto l'operazione. In quella fase lì, prima dell'operazione, tu dove andavi?
2: Io andavo lo stesso in quello delle donne.
1: E che immagino che nessuno abbia mai.
3: Ma certo, perché esteticamente era una donna.
1: E quindi?
2: Esatto.
3: Sì. Dico solo che se...
1: c'è qualcuno che ti ha cacciato dal bagno. Qui voglio arrivare, non penso. Se l'ho fatto
2: no,
1: è un
2: nessuno
1: cretino.
2: Nessuno mi ha cacciato, anzi. Guardano, la maggior parte vedono una ragazza
0: che va in bagno.
2: Che va in bagno normalmente,
1: come
2: ma
1: tante altre.
2: Quando sei lì, infatti io la maggior parte avevo, come sentite la mia voce, avevo tante volte timore magari di chiedere a mia mamma che era lì che mi aspettava, no? Dire mamma guarda ho quasi finito, proprio per non farmi sentire dalle altre ragazze, donne che erano lì, perché magari non vedendomi pensavano ma cavolo c'è un ragazzo qua, non c'è una ragazza dentro.
3: Perché la voce
2: nonostante
3: è ancora un po'
2: visto... sì.
3: Okay.
1: Grazie.
2: Nonostante hanno visto una ragazza entrare, ma sentirebbero una voce di una di un'altra persona.
1: Certo, okay, certo.
2: Come anche il vostro ora signore che prende il telefonato, uguale anche l'altra volta c'è stato un piccolo
3: misunderstanding, diciamo. È così, ma tu sei abituata e la prendi con un sorriso perché questo,
0: ma guarda che
3: questo
0: guardate che fa parte,
3: ma quanti anni hai, Alice? Quanti anni hai?
2: Io 29.
0: Ma cioè è anche normale, la voce spesso tradisce. C'è uno dei più bravi giornalisti italiani che quando la prima volta lo sentii per telefono e io dissi ci deve essere un errore, pensavo di aver chiamato un signore, quello dice sono io, la voce può essere, la sola voce può essere ingannevole, ma mi pare un problema.
3: Però giustamente Alice si poneva questo problema.
0: Ci sono anche delle signore nate femmine, cioè, femmine sotto tutti gli aspetti, che hanno un vocione bello, bello marcato,
4: ma no, poi c'è un errore, un errore scientifico, quando noi parliamo di biologico, guardate che anche Alice biologicamente ha una X e una Y nel suo DNA. Poi ha fatto gli interventi, ma gli interventi non cambiano il DNA. È un altro dibattito, potremmo parlarne per un convegno internazionale per 3 giorni.
0: Infatti si chiama identità di genere,
4: perché se no uno pensa è diventato donna, è diventato
0: però
4: uomo.
0: Però all'anagrafe, questo la legge italiana lo consente,
3: ecco.
0: In molti altri posti,
3: Alice,
0: cioè all'anagrafe tu compari con il genere del transitato, diciamo così.
3: Alice, perdonami, visto che Davi abbiamo veramente 4 secondi, ha affrontato il discorso dei documenti, tu con la transizione di genere adesso hai i documenti femminili?
2: Sì, hai documenti rettificati, tutto quanto.
3: E questa cosa quanto era importante per te o non te ne fregava niente?
2: Abbastanza, per me era molto molto importante, perché comunque che la gente vedesse veramente chi ero.
1: Chiaro, Alice.
2: Non vedere solo esteticamente, ma anche io mi già identificavo.
1: Chiaro, non ti sentiamo benissimo, però ti ringraziamo per la tua chiamata, è stata importante, altrimenti parliamo di aria fritta, come si dice.
3: No, parlate solo di vicinanza. Il livello era quello.
1: Grazie, un abbraccio. Gran finale, poi ci salutiamo.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.

0: nostro Millennium Hit. If You Leave Me Now, Chicago, qui su RTL 102.5, in chiusura dell'indignato speciale di oggi.
1: Va bene, allora ci salutiamo, grazie per essere stati con noi, anche devo dire per i tanti messaggi oggi, ci fanno molto molto piacere. Grazie a Davide Giacalone, ancora buon compleanno.
2: Grazie a voi, buona domenica, domani mattina.
1: E buon rientro. Grazie ad Andrea Pamparana, buona settimana.
3: Alla prossima, buona domenica, auguri ancora a Davide.
1: Grazie a Barbara Sala, ciao Barbara.
0: Grazie a Enrico Galletti.
1: A Max Vigiani che ha coordinato i vostri interventi in regia, grazie a Ricky Aristarco, a Gigi Resta a Milano, a Andy Ceccarelli, credo, a Roma. A Roma, grazie a tutti voi e buona domenica.
0: Ciao!
2: Sì, c'era Andy.
0: Anche ad Afragola, in provincia di Napoli, pochi secondi alle 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona domenica da Ludovica Marafini. Oggi e domani si vota per le elezioni amministrative, rinnovo molti comuni, allora facciamo il punto. Tommaso Angelini, buongiorno.
6: Buongiorno a te Ludovica, sì, oltre 6 milioni e mezzo di italiani sono chiamati alle urne oggi e domani per le elezioni comunali che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi di provincia. Una tornata amministrativa considerata un importante banco di prova politico dopo il referendum sulla giustizia. Tra le città principali al voto ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. Nel capoluogo Veneto sono state presentate 20 liste per il Consiglio Comunale e 72 per le municipalità. I seggi resteranno aperti oggi dalle 7 alle 23, mentre domani si voterà ancora, ma dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede. Complessivamente sono interessati 895 comuni italiani tra regioni a statuto ordinario e speciale e gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno. A te.
5: Grazie. Dalla Basilica di San Pietro.

0: dove sta celebrando la messa di Pentecoste, Papa Leone ha lanciato un nuovo appello contro la guerra. Non viene vinta da una superpotenza, ha detto il pontefice, ma dall'onnipotenza dell'amore. Ora negli Stati Uniti, dove nella notte un uomo ha aperto il fuoco contro la Casa Bianca sparando tra i 10 e i 20 colpi, scattato il lockdown in tutta l'area con Trump all'interno prima che l'aggressore fosse neutralizzato. Si tratta di un 21enne Nasir Best, poi morto in ospedale. Secondo i media locali aveva dei disturbi mentali ed era convinto di essere Gesù, ma anche Bin Laden. Sui social avrebbe scritto di voler fare male al tycoon. Infine cambiamo argomento, parliamo di sport, di ciclismo. Oggi si corre la 15ª frazione del Giro d'Italia con arrivo a Milano e la maglia rosa è passata sulle spalle di Vingegaard. Allora ci colleghiamo con il nostro inviato Paolo Pacchioni.
1: Fin dall'inizio era considerato il grande favorito per la vittoria finale, da ieri è anche in maglia rosa. Manca una settimana alla fine, ma Jonas Vingegaard sembra aver allungato le mani sul Giro. 3 arrivi in salita e 3 vittorie per il danese che a Pila, in Valle d'Aosta, ha scalzato il vecchio leader, il portoghese Eulalio. Giulio Pellizzari ha mandato qualche segnale di ripresa, ora in classifica è a 1,5 minuti dal podio e c'è ancora tanta montagna. Certo non oggi, la tappa da Voghera a Milano è tutta pianeggiante, spazio ai velocisti, sperando in Jonathan Milan. Il traguardo sarà in Corso Venezia e in città verranno effettuati 4 giri di un circuito finale. Da Voghera, la linea allo studio.
0: È tutto anche per noi, viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione è in aumento sulla rete, in particolare sullo 1 Milano-Napoli, 1 chilometro di coda per incidente tra Binasco e il bivio dell'A58 TEM, tangenziale est esterna verso Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Melegnano, percorrere la statale 9 via Emilia, rientrare sulla 1 dalla tangenziale esterna allo svincolo Vizzolo-Predabissi. Ancora sulla 1 e sempre in direzione di Bologna, coda per lavori tra l'inizio dell'autosole e la tangenziale ovest, e si è formato 1 chilometro di coda per lavori anche sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sempre in Liguria code per traffico sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Recco e Rapallo verso Livorno, e in uscita a Genova Nervi. Sulla diramazione Gallarate Gattico coda tra il bivio della 8 Milano Varese e Gallarate Ovest per un incidente in direzione della 26 dei Trafori. Infine sulla 4 Milano Brescia code a tratti per traffico tra Cormano e Milano Est verso Brescia. È tutto, fate buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi, grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
5: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
6: Mi piace quando lo gridate in questo modo. È domenica 24 di maggio. Ebbene sì, ci siamo ancora noi, come ogni domenica, solamente noi tre, un po' come i porcellini, in poche parole.
7: Paolo Cavallone,
6: porcellini. Abbiamo Charlie Gnocchi,
8: Carlo Elli.
6: E naturalmente lei,
9: Carolina.
7: Buongiorno a tutti, che bello. Oggi c'è una sorta di diatriba tra me e Charlie, perché cioè? Lui viene direttamente dall'autunno, io sono in versione mare. È una fase dell'anno in cui non si capisce bene.
6: Ma lui ha una sola stagione.
8: Allora, intanto
6: sai?
8: Vengo giù dalla montagna, vengo giù da Montemario col motorino e Montemario l'aria più fresca.
6: Beh, certo, fa freddo, quei 4-5 gradi in meno.
8: Ragazzi, voglio dire che si parla di body shaming, oggi i registi hanno chiamato quello bravo, Carlo Elli, quella bella, Carolina Rei e il cicciotto. Ragazzi, non ve la faccio scappare. Il cicciotto, la Cassazione dice che, ma guarda, è che, offesa, ma, è offesa che io posso andare a casa a piangere.
6: No, no, conosco
8: e
6: Ricky,
8: manderò sul certificato medico.
6: Conosco Ricky ed è un modo per stimolare te, per stimolare la voglia, la volontà di fare una bella dieta.
8: Domani vado dal dottore e dirà: Charlie, perché sei così? Perché mi hanno dato del cicciotto.
7: Dai, che era tenerello.
6: Occhio che lo prendizza adesso.
8: Occhio,
6: il cicciotto.
8: Occhio, c'è la telecamera,
7: Ti posso dire, io farei una linea di magliette.
6: Il cicciotto.
7: Il cicciotto, secondo me, io la comprerei, va fortissimo.
6: Le rogliate saliti poi, alla fine.
8: Vabbè, questo è il livello del programma, ma lo faremo sapere salire con tanti argomenti, diciamo, anche utili.
6: Puoi rifare, se vuoi.
8: Lo faremo salire con argomenti utili, tra cui come fare le soglie alla mugnaia.
6: Ma alle 13 secondo me non ci arriviamo.
7: Devo andare un attimo di là, mi stanno chiamando.
6: Posso seguirti?
7: Vieni, andiamo.
6: Dai, va, power it.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù

0: sento più.
1: Niente, niente. Ultimo su RTL 102.5, 11 e 14 minuti. Hai trovato una bella notizia?
2: Allora,
1: mattina?
2: Carolina dovrebbe avere in serbo una bella notizia.
3: No, io ce l'ho in croato.
1: Vabbè, la dico io allora traducendo la
3: dall'ungherese. Ce l'hai in italiano?
1: No, dall'ungherese. Comunque, ecco. Allora. Una ragazza ha pensato bene.
3: Un ragazzo? Scusami.
1: Dai, allora inizia in maniera diversa. C'è una ragazza amarragana che ha avuto la patente sospesa. Vabbè. Capitato a qualcuno?
2: Capita.
1: Certo. Le volte che si è fermata.
2: Cosa ha fatto la tipa?
1: Insomma, ha guidato fino all'università con una Jeep della Barbie. Cioè, le hanno ritirato la patente e ha detto, beh, in qualche modo io all'università ci devo andare.
2: Allora, io sono rimasto la Jeep della Barbie, che è un giocattolone, però non è che ci sali su. Se ci sali su.
3: Ci sali anche su. Quelle dei bambini telecomandate, no? Con
1: cambio
3: cui puoi anche girare. Diciamo
1: batteria.
3: Che oggi ci sono anche altri metodi alternativi per spostarsi, ma noi non vogliamo. Non vogliamo mettere
2: io
3: in discussione questa scelta.
2: Se vedo uno in giro qui a Balduina con la Jeep della Barbie, lo denuncio, poi gli sparo. Allora, invece, bella questa notizia, perché al 378-378-1025 ci occupiamo di cose assurde.
1: Sì.
2: E i nostri veri nomi al vivo devono dire cosa è capitato a loro di assurdo.
1: Sì, esatto, cosa avete fatto di assurdo o avete assistito a cose davvero particolari,
2: certo.
1: E strane.
3: Anche avete visto, ad esempio, a me una volta è capitato, ero in macchina, di vedere alla fermata dell'autobus uno tutto vestito d'angelo con le ali l'aureola, che era lì in attesa della fermata dell'autobus.
1: Era sempre il problema della cervicale, avevi dormito poco la notte.
3: No, era lui che era così ed era lì, magari
2: d'angelo.
3: Veniva o andava ad una festa in maschera.
2: Stava lì a semaforo, aspettava.
1: È normale stare a semaforo fermo.
2: Io invece una volta ero senza olio da macchina, sì. Per arrivare al distributore ho messo l'olio di oliva dentro la macchina.
3: E che è successo?
2: un profumo.
3: Hai fatto la bruschettina?
2: No, sono riuscito ad arrivare alla stazione di servizio.
1: Del servizio. Hai cambiato l'olio, che ti ha detto il meccanico?
2: E cambia, mettici quello toscano.
3: Bene, allora 378-378-1025 vostri vocali, le cose assurde che avete visto o fatto nella vita.

0: Feels like I'm falling in love per i Coldplay su RTL 102.5 No Problem. Viva l'Italia, 11:23 minuti. Ogni volta chiamiamo in causa i nostri veri nomi tipo per rispondere a un quesito, un argomento anche divertente come quello di stamattina, almeno per quanto riguarda la prima ora, cioè le cose strane che avete fatto, che avete visto.
1: Eh sì, siamo partiti da quella ragazza americana che con i punti della patente tolti.
0: No, tolta la patente proprio, ha pensato bene di andare in università con la Jeep della Barbie.
2: Solo che questo argomento ha preso una piaga un po' inaspettata. Perché tanti amici hanno parlato di stranezze a tavola. Ad esempio, un amico ha scritto: io ho bevuto birra con zucchero.
1: Sì.
2: No? L'ha trovata una cosa strana. A me, ad esempio, è capitato di bere l'aceto, così, di farmi un bicchierino d'aceto. Ma questa è un'altra storia.
0: Per i gargarismi oppure perché l'hai confuso con un bicchiere di vino?
2: Era una scommessa, ma lascia stare. E un altro amico invece scrive di aver fatto uno scherzo al fratellino. La mamma gli metteva sempre lo zucchero sul ciuccio e lui ha iniziato a fare delle prove prima col zucchero. Prima con lo zucchero, poi col sale, poi con le salse, alla fine ci ha messo il pepe.
0: Per cui stravolgiamo un po' la cosa.
1: Ma sì, dai, anche i mischioni che avete fatto, le cose strane che avete
0: cucina,
1: anche mangiato.
0: Uno apre il frigorifero, c'ha tre cose, si deve inventare qualcosa.
1: Assolutamente.
0: No?
2: Esatto, potrebbe essere molto interessante.
0: Bene, intanto ricordiamo che Biagio Antonacci torna live con Unplugged 2026, 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene.
2: Dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone Riviera e dal 22 settembre a Pompei.
1: Un viaggio musicale unico tra grandi successi e atmosfere intime. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci dove?
0: Su Ticket One.
1: E dove se no? Su ticketone.it.
0: Come sono queste atmosfere intime?
1: Sono grandi atmosfere quelle di Biagio.
0: A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
7: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
8: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: Subeme la radio, Enrique Iglesias su RTL 102.5 questa domenica 24 di maggio alle 11.36 minuti, c'è No Problem, viva l'Italia come ogni venerdì, sabato e domenica fino alle 13. Stiamo coinvolgendo i nostri very normal people a proposito di quei mischioni che ogni tanto si fanno in cucina, perché uno apre il frigorifero, c'ha poca roba a disposizione, c'ha fame, magari arriva tardi, ci sono i supermercati chiusi, se deve inventare qualcosa.
1: Quindi si sperimenta, un po' come noi tre. Chi c'è?
0: Però prima di parlare di questo, o meglio di leggere ed ascoltare dei messaggi dei very normal people, ci occupiamo del Giro d'Italia.
2: Valentina!
3: Buongiorno amici, buongiorno. Che piacere come sempre, ormai un appuntamento imperdibile, direi imperdibile con voi, perché oggi siamo a Voghera per il Giro d'Italia, come giustamente dicevate voi, quindicesima tappa, arriviamo a Milano e siamo qui in questa ridente località che ha tante cose da raccontare. Per esempio, ma lo sapevate che qui è nato Valentino Garavani l'11 maggio del 1932 e che qui tutto ricorda un po' Valentino, lo stilista straordinario che proprio qui ha mosso i suoi primi passi nell'azienda delle mode, piazzata in una piccola sartoria locale, ha capito di avere un grande talento, una grande capacità e da qui è partito, è andato a Parigi, poi insomma tutto quello che naturalmente sappiamo. Non c'è soltanto Valentino, c'è storia anche molto più antica, c'è un uomo molto bello dedicato a San Lorenzo del 1600, molto austero, in mattoncini rossi, molto bello devo dire, e poi c'è il Castello Visconteo al centro di Voghera, che è un po' il simbolo di questo posto e tra l'altro c'è una mostra permanente all'interno del museo che parla della cultura e del territorio dell'Oltrepò Pavese, quindi insomma molto interessante da andare a vedere e tantissima gente coinvolta in questo straordinario evento che è appunto il Giro d'Italia.
1: Valentina, tu lo sai che a Voghera c'è la famosa casalinga di Voghera, sai cos'è?
3: Ti aspettavo, Sarri.
1: Lo sai,
0: che facciamo i media,
1: che cos'è la casalinga di Voghera, Valentina?
3: La casalinga di Voghera è l'italiano medio, insomma, quello a cui si punta per cercare di di essere accolti nelle case di ciascuno a livello televisivo oppure a livello
1: fai paura agli Iannicelli,
0: è incredibile. Senti, ho saputo una cosa a proposito del Giro d'Italia, perché comunque ci stiamo occupando di ciclismo, ma è cambiata la maglia rosa ieri, no?
3: Ieri è cambiata la maglia rosa, è vero, Vingegaard, ma il Vingegaard è il grande favorito, quindi in realtà gli specialisti, non io, quindi aspettavano un po' questo momento. Oggi vediamo che cosa succederà. Ho sentito dire che c'è un italiano che sarebbe in quota, saremmo tanto contenti se vincesse, che peraltro ha un nome che assomiglia molto alla tappa di arrivo, alla città di arrivo, che è Milano, ed è Jonathan Milan. Vedremo, insomma, non per la maglia rosa, perché siamo fuori ma sapete come funziona il ciclismo, sapete?
0: Sì, assolutamente.
1: Facciamo i complimenti anche per il look, che è quello fornito da RTL, la divisa
3: bellissima. Ovviamente, vedete, sono in rosa, giusto appunto. Bella, l'occasione.
0: Ma anche Paolo in rosa?
1: C'è anche Paolo, ci fa vedere.
3: È rosa, più che rosa è ustionato, è rosso fuoco.
0: È shocking.
4: Guarda, stanno arrivando tantissimi messaggi di complimenti per te e uno scrive anche: gnocchi apprezza, è un marchioncione.
1: Ragazzi, voglio dire, Valentina Iannicelli, tanta roba. Brava Valentina.
0: Occhio che si muove la telecamera.
3: Sei emozionato.
0: Ciao Valentina, ciao Paolo, ciao, grazie a voi. Buon giro. Bye bye.

0: Non è Francesco, Amélie, la sua nuova canzone New Hit su RTL 102.5, 11.43 minuti. Allora, torniamo a parlare di cucina, ma un po' strana.
1: Io pensavo che tu volessi parlare di Amélie.
2: Come li, come li ha chiamati Charlie? Mischioni.
1: Mischioni.
2: Amico che scrive: non l'ho ancora provato come abbinamento, ma scientificamente anguria e acciughe dicono sia un abbinamento perfetto.
0: Lasciamo stare.
2: 378-378-1025, gli abbinamenti strani che vorreste provare o anche quelli che avete provato per necessità, certo, in casa.
0: Avete mai provato la pizza con l'ananas?
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 GB in abbinata con Powerbank SBS a 199,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
9: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis.
10: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
11: Ma siete già arrivati?
9: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
7: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

0: Ricordi Blanco e Elisa, e sia Blanco che Saif che abbiamo ascoltato prima con Buona Domenica saranno tra i grandi protagonisti del Power Hits.
1: Fantastico, ci andiamo.
0: Il 31 di maggio al Foro Italico, anche loro sul palco, un evento straordinario da seguire ovviamente domenica 31 di maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36, certo. In streaming sulla nostra piattaforma l'app RTL 102.5 Play, prego.
1: Lo so che non interessa a nessuno, ma noi ci saremo.
0: Lo so
1: che non interessa nessuno.
2: Dici sul palco?
1: Ma noi ci saremo da qualche parte.
0: Ma certo, noi saremo in mezzo al pubblico ad assistere a questo grande show.
1: Bisogna andarci per forza.
3: Saremo lì a fare l'applauso e il tifo per i nostri colleghi. Ma torniamo a parlare di stranezze, di accoppiamenti, abbinamenti strani fatti anche un po' per necessità. Mia zia una volta ha fatto la pappa inventata, perché mio cuginetto aveva fame da morire. Ha aperto il frigo, c'erano solo uova e ketchup, e lei ha mischiato, e da quel momento ogni volta che tornava a casa mio cugino chiedeva la pappa inventata.
1: La pappa inventata è fantastica. Vabbè, la voglio fare anche oggi.
0: Si può benissimo fare l'uovo sodo con il ketchup sopra, o la maionese, no?
3: Con la maionese ma col allora ketchup no. Allora sentiamo un vocale.
1: Dai, sentiamo. La pappa inventata.
4: Ciao, ciao. Mia amica usava sempre prendere il caffè con la menta, il caffè con sciroppo di menta.
1: Ma caffè con la menta.
0: Caffè con la menta vale
1: non mi ispira.
3: Comunque stanno arrivando tantissimi messaggi 378 378 1025, mandateceli anche vocali. Un'amica scrive: abbinamenti strani, mio marito è unico. Ieri a Gaeta ha fatto tiella con polipo e ha bevuto latte contemporaneamente.
1: Tiella con polipo e latte. Vabbè, ci sta, se c'è il fegato.
0: Gli stranieri che pasteggiano con la pasta e con il cappuccino.
3: Non ce la posso fare. E c'è un'altra amica che scrive: il mio ragazzo mangia gocciole e purè.
1: Gocciole e purè.
0: Ma gocciole che sono
3: biscotti? Biscotto, quello con le gocce di cioccolato.
0: Purè. Ma non state bene però.
1: Vabbè, è buono. Sentiamo, è buono. Salamolo, Carlo.
0: Dolce salato. L'effetto dolce salato.
3: Proviamo. Tu di solito il salame dove lo mangi? Con cosa lo mangi?
1: Dove lo mangi?
0: Dai che c'è la musica. Run DMC. Walk This Way.

0: Bello questo rap, storico tra l'altro, canzone bellissimo. Di Aerosmith. Stimentale era partecipato a questa versione degli anni 80 di Run DMC.
1: Bello anche il video.
0: Walk This Way su RTL 102.5. È finita la prima delle due ore di No Problem.
2: Che dispiacere, stanno arrivando tantissimi messaggi di abbinamenti strani. E un amico scrive polenta e cioccolato.
1: Beh, polenta e cioccolato è buono, vi posso assicurare che è buono.
0: Cioè,
1: perché perché la polenta sta bene anche con lo zucchero. A volte i bambini davano polenta e zucchero.
2: C'è anche un vocale, lo sentiamo al volo.
1: Sì, dai.
3: Ciao, sono Andrea, io mangio le patatine fritte con la Nutella.
1: Ci sta. Oggi ci sta.
0: Vabbè, il dolce e il salato delle volte abbinato può essere. C'è chi mangia per esempio l'arancio anche con l'arancia con lo zucchero, no, il sale.
1: Cioè, hai mai mangiato la banana in agro dolce?
2: Come
1: la
2: sarebbe?
1: Banana in agro dolce.
2: Come dopo, si fa? Tipo banana split.
1: Tipo banana split però in agro dolce.
2: Allora, se restate con noi tra pochissimo dopo il giornale orario, la ricetta personale della banana split di
0: in
2: Charlie Gnocchi.
0: Dolce. Sì, che spesso mangia anche con le zucchine gratinate, no?
2: E con il salame.
0: Sì, va bene. Allora, ci sentiamo tra non molto per la seconda ora di No Problem. Viva l'Italia su RTL 102.5 dopo il giornale orario. Anche a Casali del Manco, in provincia di Cosenza, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona domenica da Ludovica Marafini. La possibilità di un'intesa tra Stati Uniti e Iran resta in primo piano. Gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Massimiliano Mantiloni.
6: Credo che sia possibile che entro poche ore il mondo riceva buone notizie, quanto dichiarato dal segretario di Stato americano Rubio parlando ai giornalisti in India in riferimento ai negoziati in corso per il conflitto in Medio Oriente. L'obiettivo finale è che l'Iran non possa mai avere un'arma atomica, ha spiegato Rubio. Secondo la piattaforma online Axios, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini alla firma di un accordo, l'intesa prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante la quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto, l'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. L'accordo fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano. Al-Arabiya riferisce che il potenziale accordo preliminare tra Iran e Stati Uniti si chiamerà dichiarazione di Islamabad e il prossimo round di colloqui tra Washington e Teheran potrebbe tenersi il 5 giugno.
5: Massiccio attacco russo su Kiev, si parla di 4 morti e una quarantina di feriti. Mosca avrebbe usato anche un missile a medio raggio in grado di trasportare testate nucleari. Per l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, quella russa è una tattica intimidatoria, un gioco d'azzardo.

0: Sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. Discuteremo di come aumentare la pressione internazionale, ha aggiunto Callas. E intanto dalla Basilica di San Pietro, dove ha presieduto la messa di Pentecoste, Papa Leone ha lanciato un nuovo appello contro la guerra. Lo ascoltiamo.
1: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria.
0: Siamo allo sport, la Formula 1 che si corre alle 22 ora italiana. Sentiamo Enzo Tamborra.
2: Il risveglio di George Russell rende molto intrigante il Gran Premio del Canada. Ieri il britannico della Mercedes ha ottenuto il massimo vincendo la sprint race e conquistando per il terzo anno consecutivo a Montreal la pole position. Un 1-2 che mette pressione al compagno di scuderia e leader del mondiale Kimi Antonelli, beffato prima nella gara breve dopo un duello senza esclusione di colpi e poi secondo nel qualificato appena 68 millesimi. Occhio però alle due McLaren, entrambe in seconda fila. Quinto tempo per la Ferrari di Lewis Hamilton, ottavo per quella di Charles Leclerc. Sulla gara c'è l'incognita pioggia.
0: È tutto viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Deglia. La sala traffico sostenuto soprattutto al nord in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Rileviamo le prime code per i rientri del weekend a Milano Est verso la città e ci sono anche code a tratti per la circolazione intensa tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia. Traffico anche in Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante con code tra Recco e Rapallo verso Livorno. Per un cantiere sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. In Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso ci sono 2 km di coda a Como Grandate per traffico in direzione di Lenate e code tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la dogana Svizzera. Infine registriamo 2 km di coda sulla 22 gestita dall'autostrada del Brennero a partire da Carpi per traffico in ingresso sulla 1 Milano-Napoli e 2 km tra Vipiteno e il confine austriaco in direzione del Brennero. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza, a più tardi.
0: A più tardi anche da parte nostra, grazie per averci seguito.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
6: Il novellino è Campiello.
7: Il novellino!
8: No problem!
9: Viva l'Italia!
8: Ed eccoci qua con questo acuto finale in particolare di Charlie che sta imparando finalmente, Carolina.
10: Sì, sì, voglio essere pronto.
8: Riesce a essere intonato anche il corretto di Viva l'Italia.
10: Carlo, per il Power Hit voglio essere pronto e Carolina sarà con me vestita benissimo dallo stilista Gattinoni.
8: Ma tu non ti devi esibire sul palco.
10: Come? Il presidente mi ha detto che quando gli altri sono andati via intorno alla mezzanotte e mezzo.
11: Ma sai cosa? Ecco. Quando si svuota tutto tu fai un po' quello che è lo spettacolo di chiusura.
10: Sono disposto a pagare pur di esibirmi a paura.
8: Devi chiudere il Foro Italico.
11: Bene, ma vogliamo intanto presentarci per iniziare bene questa seconda ora?
8: Sì, facciamolo, dai. Charlie Gnocchi,
10: Carlo Eli
8: e naturalmente
9: Carolina.
10: Io ho un argomento, se siete d'accordo, perché non parliamo della domenica quando ci si vestiva bene?
11: Sì, ma eravamo rimasti con la ricetta della tua personale banana split.
8: Però dopo facciamo così, tanto c'è Power It, dai, ascoltiamo.

io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere, io di te il mare in un cortile.

0: Io di te e tu di me. Io di te non ho paura. Emma su RTL.
1: Io di voi sì. Io di voi sì.
0: Ma mai ci conosci?
2: Ma dove trovi due guardie del corpo, due gorilla come me?
0: Ma siamo innocui io e lui.
1: Senti, esci questa ricetta della
2: è una ricetta.
0: Escila.
2: È una ricetta, quella della banana in agrodolce, che deriva dalla tradizione thailandese.
1: Ma noi vogliamo la tua.
0: La tua.
2: Vabbè, ci si mette
0: quella
2: l'aceto. Della Baduina. Io ci metto l'aceto e la caramello. È un po' come il come l'ananas, la banana in agrodolce diventa eccezionale nei piatti con il riso, con la pizza.
1: Non mi ispira e soprattutto secondo me l'hai letto
2: allora,
1: su internet.
2: Quando, no, quando la verrai a mangiare a casa mia, la banana in agrodolce ti piacerà.
1: Va bene, vogliamo sentire qualche vocale
2: ecco,
1: sugli abbinamenti strani?
2: Vai.
3: Buongiorno, buona domenica, sono Tommy da Bologna.
2: Ciao.
3: Abbinamenti strani. C'è una tennista polacca numero 2 al mondo, Iga Świątek. Comunque
2: sì.
3: Prima di ogni partita mangia
2: Świątek
3: la pasta con la panna e fragole. Mamma
2: sì.
3: Mia, che schifezza.
1: Come chiede sta. Lauro.
2: Ci sta.
1: Anche la fragole, champagne, fragole sotto la luna.
0: Certo che la pasta con la panna.
2: No, ci sta. Anche il risotto con le fragole dicono che è buonissimo.
0: Beh, il risotto con le fragole è buono.
2: Sì, anche qualche
0: uno, esatto.
1: Però la pasta, panna e fragole mi viene un po' complicato.
0: Però sei il numero due al mondo, la tennista, magari questa cosa in qualche modo.
1: Facciamo così, Charlie, provala a pranzo e poi la settimana prossima, se torni, vuol dire che funziona.
2: Ragazzi, non volete parlare di chi si veste bene la domenica?
1: Abbiamo.
0: Tu l'hai lanciata. Ma come vedi, io e lei non abbiamo proprio raccolto.
2: Non avete raccolto perché la gente non si veste più bene
1: allora,
2: la domenica.
1: Facciamo così,
2: perché?
1: Noi andiamo avanti a parlare di abbinamenti strani. Se nel frattempo qualcuno risponde alla tua domanda, noi cambiamo argomento.
2: Se qualcuno ha indossato una camicia nuova oggi o delle calze nuove o anche biancheria intima nuova, ci chiami.
1: No, cioè, tu mandi un messaggio
0: tu
1: se mai.
0: Parli di quello che succedeva tanti anni fa,
2: sì,
0: negli anni 60, 60-70, che la domenica c'era il vestito della domenica.
2: C'era il vestito della messa della domenica, si era tutti più eleganti.
1: Va bene, 378-378-1025 e 5, scegliete voi l'argomento.
0: Gaia!

0: This summer's gonna hurt like a mother. E io le parolacce non le dico. Non le dico.
1: Beh, ma la dici in inglese, chi lo sa?
0: Ma no. Maroon 5 si sa, si sa. Maroon 5 su RTL 102.5. Torniamo ai mischioni, come li chiama Charlie in cucina.

0: Cina, quando delle volte,
1: sì, volte capita,
0: abbiniamo delle robe strane, no? I cibi strani, dolce, salato, eccetera, eccetera.
1: Scusate, tu ce l'hai dello stracchino in casa?
0: Lo stracchino non lo uso.
1: La besciamella?
0: Ma ne ha, besciamella.
2: Con cosa lo vuoi?
0: Bella leggera la besciamella.
1: No, se vengo a casa tua c'è della besciamella?
0: No, c'è altro da mangiare.
2: Cosa ci puoi fare con stracchino e besciamella?
1: Ragazzi, se ne fanno di cose.
2: Bene, di accoppiamenti strani, vai, ce ne sono tanti, sentiamoli.
0: Dai.
3: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
3: La pasta col ketchup, perché poveraccia mia zia era l'unica maniera per farlo mangiare.
1: Ci sta, ci sta.
0: La pasta col ketchup, anche lì.
1: Non è una tradizione, non è il massimo, però si fa. Si
2: in
1: fa.
2: America la fanno spesso, sì, sì, sì. E in tanti posti. Io ho visto dei piatti di pasta a New York.
0: Improponibili.
1: In Germania, esatto, anche con la maionese e con la tonnata.
0: Ok, mi è passata la fame comunque. Allora, sentiamo un altro vocale.
1: Vai.
4: Ciao a tutti, sono Diamante. Ciao. Il mio abbinamento strano è le patatine con lo yogurt. Ciao!
0: Anche questo con lo yogurt, yogurt, sì, no, ci può stare.
1: Yogurt alle patate.
0: Dai, un altro vocale.
5: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
5: Ragazzi, avete mai provato la pasta alla Monte Carlo?
1: Com'è?
5: Panna,
1: com'è?
5: Passata di pomodoro, pesto e salsiccia. È sempre un abbinamento strano, ma veramente fuori di testa. Provate.
2: Questa è quella che mi ispira di più fino adesso.
0: La domanda è: la panna acida o la panna invece che si mette di
2: solito? Ma la domanda è: panna dove?
0: Panna di qua, panna di là!
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
6: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
10: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
11: Power Hits.
10: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
6: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
12: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: pezzo, che
1: ma
0: pezzo.
1: Stasera Marco Mengoni su RTL 102.5, visto che il lancio del tuo argomento non è stato raccolto.
2: No, telecamera.
1: Nessuno ha colto proprio il tuo messaggio.
0: Come? Non
1: a proposito
0: la domenica.
1: A proposito di quello che si usava tanto negli anni 60-70, cioè di vestirsi bene la domenica in generale, tutto il giorno.
0: Equalizzati contro di me.
1: Senti, parliamo d'altro. Ti faccio comunque una domanda, Charlie. Ma tu cioè, con tua moglie, nel senso che la chiami, no, non voglio sapere le cose in particolari, robe private, ma la chiami in un modo diverso,
0: sì,
1: o semplicemente con il suo nome?
0: Allora, cioè,
1: il nomignolo.
0: Allora, noi siamo due gibboni, quindi io sono Gibi Gibbone.
3: Che cosa Gibi vuol dire gibbone?
0: Vuol dire gibbone è una scimmia che ti
3: quindi a te
0: è una scimmia che ti abbranca.
3: A te lei ti chiama gibbone.
0: Sì, lei mi
1: e tu come chiami lei?
0: Di, la gibbina, la moglie del gibbone.
3: Comunque questa cosa gibbina rende le coppie più forti, pare, no?
1: Sì.
3: Questa cosa di chiamarsi coi nomignoli.
0: Di gibbone.
1: Come ti chiamavano quando tu sei
3: è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo.
1: Non so, Cici o
3: Carolina.
0: Sono belli, dai, i nomi delle coppie, ma anche i nomi così che vi danno. Il nomignolo ha sempre avuto successo in Italia.
1: Sì, sempre.
3: Ad esempio, lascerei uno se mi chiamasse Topolino, Topolina, quelle cose.
1: No, una roba brutta.
3: Un sacco di gente che ci si chiama così, anzi
1: così,
3: li aspetto al varco.
1: Anche
0: se ti chiamassero Topona, ti piacerebbe?
3: No. Topolona.
1: Pantegana? Non neanche, insomma non è il massimo.
0: Nutria.
1: Ma vogliamo fare un domandone o evitiamo?
3: Sì,
0: facciamolo.
1: 378-378-1025,
0: tocca a me chiedervi qual è il nomignolo, l'epiteto. Va bene?
1: L'epiteto.
0: Con cui vi appellano.
3: Com'era la scimmia il?
0: Gibbino. Sarebbe gibbone, ma il denominativo è
3: Gibbino.
1: È un po' come Giochetto, Gigino, Gigetto.
3: Da domani ti chiamo Gibbino.
1: Va bene, novità, New It.

0: Material Lover, novità, New It su RTL 102.5. Lei è
1: Sienna Spiro, che soprattutto se Spiro Amiro.
0: Vabbè, allora torniamo ai nostri veri normal people. A proposito dei nomignoli,
1: sì.
0: Ma nomignolo è sinonimo di noalluce?
2: Bella.
1: Aia, Carlo,
2: ma
1: Carlo,
2: sai che questa se la stava preparando prima, infatti non ha parlato per 10 minuti.
1: Ma non è assolutamente
3: sta venendo fuori, il battutista che è in Carlo. Però posso dire, dai, una cosa, che voi due oggi andrete al mare, siete la coppia.
0: Sì, lei va a Fregene, io Ostia.
1: Ostia e Fregene.
0: Rimini Riccione.
2: Esatto, c'è un amico che scrive, io la mia signora la chiamo sempre Teschio.
1: Teschio, insomma, è un po' macabro, ma
0: vabbè. Sentiamo un vocale al volo, dai. Eccolo.
4: Ciao a tutti RTL.
1: Ciao.
4: Allora,
1: ciao.
4: Il mio soprannome è sempre nell'ambito dei roditori.
1: Sì, ci sta.
4: Un po' peggio di Topolino.
1: Scoiattolo.
4: Ragazzo.
1: Ah, ragazzo.
4: Fare?
1: Ragazzo, insomma.
2: Mi sembra comunque un modo romantico di chiamarsi.
0: Ehi, ragazzo.
1: Ragazzo, lavoro, insomma, lì sotto.
0: Vabbè, forse vabbè. Un po' meglio Topolino. Comunque, vabbè. Dai.
2: Bene, dopo aver conquistato il pubblico con oltre 80 date nei teatri dal 15 luglio, Giorgio Panariello torna in scena con il suo spettacolo E se domani?
1: E nelle principali location estive acquistate subito il vostro biglietto per Giorgio Panariello su ticketone.it.
0: Allora, torniamo a parlare di nomignoli, cari veri normal people, come vi chiamano, come chiamate il vostro partner, la vostra partner o anche gli amici, insomma.
2: 378-378-1025, vostri vocali, e intanto qui abbiamo Gibby. E Jobby?
0: No, a me a calcetto, sai come mi chiamavano?
2: Come?
0: Duca.
2: Duca Belli.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
10: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
9: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
11: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
12: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
13: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us su RTL 102.5, già mezzogiorno e 49 minuti, tra poco ci salutiamo, ma abbiamo ancora un po' di messaggi vocali.
1: E soprattutto abbiamo Duca e Gibbi qui con noi, e poi vi dirò come mi chiamo io, ma intanto sentiamo voi, le vostre voci.
2: Buongiorno RTL, niente, avevo 20 anni di matrimonio. Il mio nomignolo, mia moglie quando mi chiama è: oh, vieni un attimo. Amore vero.
3: Amore, quando ti chiamano
2: ciao,
3: così. Oh!
1: Quando c'è il romanticismo, però se ti chiamano o e capisci che sei tu, vuol dire che funziona.
0: Ma anche quello può essere una manifestazione d'affetto, ti riconosci anche.
3: O è lui e lei è. Ah!
1: Sentiamone un altro.
3: Vai.
4: Ciao RTL. Ciao. Io la mia dolce metà, quando siamo nell'intimità, la chiamo Mosceggia, che nel nostro dialetto significa gattina.
3: Ciao
4: RTL.
1: Io l'avrei presa malissimo.
0: A sberle.
3: Non è Moscetta, non è Moscetta.
1: L'avrei interpretato non come un complimento, soprattutto.
0: Però dai, Mosceggia è un po' come Carolina.
3: Mosceda, è meglio di Porceda.
0: Vai. Avanti, dai.
5: Io chiamo semplicemente mio marito Rapironzolo. Sarebbe la traduzione in italiana di un termine napoletano, Rabonzola. Nel senso, per dire, persona rozza, quando mi fa innervosire, che mette tutte le cose in mezzo in casa, che sporca in bagno e che mi fa cadere le molliche di pane a terra, il cibo. Allora io, per non chiamarlo rozzo cafone, dico Rapironzolo e lui già capisce.
3: Ah, che bello, che bello. Un po' lungo da spiegare,
0: sì, però sì, insomma, ha reso l'idea.
1: Però soprattutto ha reso carina una cosa che non lo è, perché in realtà era infastidita. Invece di dirgli rozzo, gli ha detto Rapunzel.
0: Soprattutto il marito non ne fa una giusta, però.
1: Poverino.
0: Bello. Rapunzolo. Dai, che c'è la musica, quella di Fred De Palma, Anitta e Miss Killa. Estate 2026. Questa è La Testa Gira.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: Bella. La più bella musica di sempre. Interagisce con te.
0: E?
1: La più bella
2: di sempre. Bella. Aspetta un attimo.
3: La più bella di sempre.
0: E?
2: Perché fai gargarismi?
0: C'è un'interferenza. Io adesso vado a mangiare tonno, cipolla, panna, fragole
2: e sogliola
0: e cioccolata.
2: E va bene, questo a Fregene, no?
0: Esatto.
2: Va bene, allora abbiamo un bel Millennium Meet prima di salutarci. Lo facciamo con la straordinaria Gloria Gaynor e la sua Never Can Say Goodbye.
3: La più bella di Gloria.
2: Però.

0: 6, 7, 8.
1: Sulle mani!
0: Dai, facciamo un po' di ginnastica. Ma che canzone bella è questa? Oh,
1: abbiamo ballato 40 secondi e siamo in affanno tutti quanti.
2: 40 secondi io, te, lui 12.
3: Cazzi, deve fare una risonanza magnetica. La fanno la domenica.
4: Dappertutto te la devi fare la risonanza.
0: Sì,
2: parli così perché trasmetti con una bella ragazza giovane.
0: Te ne approfitti la domenica perché cominciano le 13.
1: Come noi no, scusa. E io.
2: C'è cascata.
1: Ma guarda questo.
0: Paolo.
1: Ma guarda che ingrato Gibby Giobbo. Sai che abbiamo scoperto il suo soprannome?
0: Gibbone.
4: Lo chiamano il Gibbone.
1: Adesso lo chiameremo sempre così.
2: Allora andate a vedere sui documentari cosa fa il Gibbone. Cosa combina il Gibbone rispetto agli altri primati.
4: Oltre a grattarsi la schiena sugli stipiti delle porte, cosa fa il Gibbone?
2: Il Gibbone ha delle note proprietà.
0: È peloso.
1: Ti posso dire che mi sa che io non lo voglio sapere.
0: Anch'io. Va bene. Ok, allora siamo. Sta tutto a posto, ce la fai a salutare?
2: Tu non avevi uno che è bravo.
0: Sì, ti porto direttamente al pronto soccorso. Sì. Va bene, siamo arrivati alla fine. Grazie naturalmente a Charlie Gnocchi,
2: Carlo Elli
0: e
1: Carolina. Ciao Paolo Cavallone, poco con Amelia Villano qui con voi per le prossime due ore. Noi
0: ci sentiamo venerdì.
1: Venerdì, ciao.
0: Alle 11. Ciao. Anche a Sant'Ilario dello Ionio, in provincia di Reggio Calabria, alle 13.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È domenica 24 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura ai negoziati di pace tra Stati Uniti ed Iran è stato annunciato come molto vicino un accordo tra le parti, ma non è la prima volta, non è mai arrivata fino ad ora un'intesa ufficiale. Andiamo da Ludovica Marafini, a te Ludovica.
7: Buongiorno Max, l'accordo c'è, parola di Donald Trump. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di un'intesa preliminare che dovrebbe chiamarsi dichiarazione di Islamabad. Al centro ci sarebbe una proroga del cessate il fuoco di 60 giorni, un tempo in cui lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto, in cui l'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio in attesa di un nuovo round di colloqui che potrebbe tenersi già il 5 giugno. Sul tavolo anche lo stop della guerra di Israele in Libano, tema di cui Netanyahu potrebbe parlare con il suo governo nelle prossime ore, con una riunione ristretta convocata per stasera. Trump gli avrebbe ribadito che intende comunque smantellare il programma nucleare iraniano, notizie accolte con favore dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, che auspica una soluzione diplomatica duratura, ma come dicevi la prudenza resta d'obbligo. A te.
6: Grazie. Un ragazzo di 21 anni con problemi psichici ha aperto il fuoco la scorsa notte all'esterno della Casa Bianca, Washington, ferendo gravemente una persona. Il giovane, che diceva di essere Gesù e scriveva sui social di voler far male al presidente Trump, è stato ucciso dalle forze speciali statunitensi. Cambiamo ancora argomento e torniamo ad occuparci della guerra in Ucraina. Anche le ultime sono state ore drammatiche. Ci spiega perché Massimiliano Mantiloni.
8: Almeno 4 persone sono morte, oltre 100 sono rimaste ferite in Ucraina a causa degli intensi raid aerei russi nella notte, che hanno preso di mira in particolare la capitale. Kiev e Mosca hanno dichiarato che la Russia ha utilizzato

0: utilizzato il missile balistico Reznik in grado di trasportare testate nucleari. La Russia ha colpito l'Ucraina con 90 missili e 600 droni. 3 missili russi hanno colpito un'infrastruttura idrica. Un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole distrutte. Danneggiato anche il Museo Nazionale d'Arte dell'Ucraina. Sono veramente folli, ha sottolineato il presidente Zelensky. La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l'Ucraina con attacchi mirati a centri urbani, ha denunciato l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea Kallas. L'uso del missile Reznik è un gioco d'azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare.
1: Adesso le elezioni amministrative in Italia. A mezzogiorno l'affluenza al voto è stata del 14,73% contro il 15,75% della scorsa consultazione. Ricordiamo che le urne resteranno aperte oggi fino alle 23 e domani tra le 7 e le 15. Chiamati ai seggi più di 6 milioni di italiani di 750 comuni, tra cui città come Venezia, Salerno, Avellino e Messina. Siamo allo sport, ci sono calcio, Formula 1 e ciclismo. Buongiorno a Tommaso Angelini.
2: Buongiorno a te Max, partiamo dal calcio. Oggi si chiude la stagione di Serie A con gli ultimi verdetti ancora da segnare. Alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, dalle 20:45 invece occhi puntati sulla corsa Champions e sulla lotta a salvezza con Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Per quanto riguarda invece la Formula 1, alle 22 ora italiana il Gran Premio del Canada, Russell su Mercedes scatterà dalla pole insieme al compagno di scuderia Kimi Antonelli, Ferrari più indietro, Hamilton partirà quinto, Leclerc ottavo. Infine il ciclismo, oggi la 15ª tappa da Voghera a Milano del Giro d'Italia, sentiamo il nostro inviato Paolo Pacchioni.
3: Dopo le tante salite di ieri che hanno portato Vingegaard in maglia rosa, oggi solo pianura. Si parte da Voghera, si passa da Pavia, si arriva a Milano. Nel capoluogo lombardo, che torna ad accogliere il Giro dopo 5 anni, i ciclisti percorreranno 4 giri di un circuito finale di 16 chilometri. Il traguardo è posto in Corso Venezia, di fianco ai giardini pubblici. Questa tappa pare proprio disegnata per un arrivo in volata. Si attende il riscatto di Jonathan Milan, ancora all'asciutto in questo giro. Occhio poi anche al francese Magnier e all'olandese Groenewegen. Anche oggi sulla corsa sono previsti caldo, sole e bel tempo. Da Voghera, linea allo studio.
2: A te Max.
1: Grazie Tommaso Angelini, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. La domenica si conclude con tempo ben soleggiato al centro-nord e clima estivo con massime che toccano e superano anche i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Un po' di variabilità al sud con qualche breve acquazzone temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia e qui temperature più contenute. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Rientri dal weekend sono agevolati. Dallo stop al transito di camion fino alle 22 si viaggia regolarmente su gran parte della rete, tranne alcune eccezioni. In particolare per cantieri in galleria sulla 14 Bologna-Taranto verso Pescara, segnaliamo 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare e 1 chilometro anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. In Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso si sono formate code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Dogana Svizzera e per la festività della Pentecoste è chiusa l'uscita merci di Chiasso. Sulla A22 gestita dall'autostrada del Brennero registriamo verso Modena 6 chilometri di coda per un veicolo in panne tra Alaio e Affi e rileviamo anche 2 chilometri di coda tra Vipiteno e il confine austriaco per traffico in direzione del Brennero. E concludo con le code in Campania in tangenziale di Napoli per flussi intensi tra Doganella e Corsa Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, fate buon viaggio più tardi.
1: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 14.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande.
7: RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36. E RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
8: Weekend, è proprio così, le 13.07 su RTL 102.5 insieme a Paolo Cavallone.
9: Buongiorno, buongiorno da Milano, buongiorno, anzi buon pomeriggio ormai in quel di Roma. C'è lei, bella come sempre.
8: Oh, dirti
9: come non mai sarebbe eccessivo, ma come sempre ti può bastare. Amelia Villano, buongiorno.
8: Tanti
9: cara.
8: Complimenti, buongiorno a te, o lo fai solo per portare i nostri amici in radiovisione? Potrebbe essere anche quella, probabilmente.
9: Certo, li porto in radiovisione per capire se è il 31 di dicembre.
8: No, non dargli questi dettagli, fate finta di non aver sentito. Ovviamente sta parlando dei colori della nostra radio.
9: Il colore rosso, indossato il 31 di dicembre, poi interessante. Vabbè, ma in questa domenica accompagniamo per due ore i nostri veri normal people. Non sei curiosa di sapere se siamo in spiaggia al caldo con qualcuno?
8: Come no? E voglio sapere come si sono organizzati questo weekend. Partiamo con la musica.
9: Dai, Lady Gaga e The Shape.

0: Ah, l'eleganza di Justin Timberlake e Jay-Z in Sweet and Tea. Ma l'eleganza poi tra l'altro che vedo anche nella tua camicia.
1: Sì, sì, sì, ma meglio su Giustino. Giustino viene, viene meglio. Giustino Timberlake meglio sicuramente. Va bene.
0: Allora, le 13:15 sono su RTL 102.5 con Paolo e Amelia e soprattutto i nostri amici all'ascolto, perché vogliamo sapere dov'è che vi siete cacciati questa domenica. Cosa avete organizzato? Sì, sì, perché sai comunque la...
1: Weekend,
0: arrivano durante la settimana stressati e quindi c'è chi si organizza addirittura prima oppure chi va all'avventura, che si sveglia e dice ma va, oggi mi sento proprio in forma per andare a fare una passeggiata in montagna.
1: Considerando che le previsioni del tempo comunque in questo periodo post primavera e temporali ci azzeccano, diciamo che uno può anche programmarsela per bene. Ma volevi chiedere qualcosa in particolare ai nostri amici?
0: Beh, se sono appunto delle persone che si organizzano oppure che vanno all'avventura, sì. Al 378-378-1025 fateci sapere se vi siete organizzati oppure oggi vi siete svegliati e siete andati da qualche parte a mangiare.
1: Bene, e soprattutto se in questo momento siete in un posto bello, fateci un po' di invidia, dai, raccontateci magari, sono in questo momento in una spiaggia con
0: l'insalatina di mare.
1: No, con una parte del corpo al fresco che mi rende bella la vita e mi godo la RTL 102.5 e la sua bella musica. Senti qua, Another featuring 54 Ultra.

0: che è. Mi prenderò cura. Io di te. Sì, è vero, no. Grandissimo Tommaso Paradiso, ma anche Biagio Antonacci, tu lo sai che torna live con Unplug 2026. Sono 40 imperdibili date in 4 straordinarie arene.
1: Eh sì, dal 3 luglio 10 concerti a Tindari, dal 21 luglio a Lucera, dal 4 settembre a Gardone, Riviera e dal 22 settembre a Pompei.
0: È un viaggio musicale, cari amici, unico tra grandi successi e atmosfere intime.
1: E quindi acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Biagio Antonacci su ticketone.it. Affrettatevi, non fatevelo dire.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
6: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
9: la mia spesa è velocissima,
10: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
10: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 20.

0: Ah, quanto ci sta bene sulle spiagge. Era Mahmood, le 13:33 su RTL 102.5. Sentiamo qualche vocale al 378-378-102.5.
1: Dai, sentiamo.
2: Salve RTL. Programmare una bella gita anche se piove va bene lo stesso. Tanto bello o brutto è sempre tempo di rilassarsi. Sono entro da Portoviro.
0: Ti devi rilassare?
1: Sì, mi raccomando, sì, non guidare però. Oggi non guidare, mi raccomando.
0: No, oggi no.
1: Fai il bravo.
0: Prendiamocela
1: sì.
0: con calma. Poi c'è anche Anna da Roma.
1: Che dice?
0: Il mare sarebbe stato l'ideale e invece andiamo a soffrire per sperare di vincere la partita di calcio di mia figlia per andare in Serie B.
1: Oh.
0: Speriamo il cuore regga, ma certo.
1: Dai.
0: Mandiamo tante vibes, good vibes ovviamente,
1: sì.
0: Speriamo in bene.
1: Robe da giovani e le good vibes sono robe positive, sappiatelo. No, vera roba da giovani, mandiamo delle belle vibrazioni, robe giovani, robe giovani. Sì.
0: Ecco, non boomer, millennial, generazione Z.
1: No, no, dire semplicemente in bocca al lupo mi sembrava troppo. Ecco,
0: va bene, in bocca al lupo, va, però restate con noi, mi raccomando,
1: sì,
0: con la musica.
1: Good vibes adesso, c'è il new hit.

0: Con quale acuto me lo stai dicendo? Tina Turner.
1: La voglia.
0: Let's stay together. Paolo!
1: Eccomi! Oh. Tina Turner qui su RTL 102.5. Ma adesso attenzione, perché ci sono belle notizie per chi è in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Sappiamo dove potete lasciare la vostra auto, diglielo!
0: Allora, se partite dall'aeroporto di Roma Fiumicino, scegliete Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e potete aggiungere anche servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazioni volo, e in più avete sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto.
1: E allora informatevi su adr.it/easyparking.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
2: Ma siete già arrivati?
1: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
3: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Africa di Gali su RTL 105, le 13:50. E ci sono i nostri ascoltatori, certo, che fanno cose belle, anche di invidia.
1: Sì, perché beh, abbiamo chiesto di dirci al 378-378-1025, soprattutto di farci un po' di invidia, magari raccontarci dove siete, dove state godendo le nostre vociacce. Allora, vediamo se vi faccio un pochino di invidia. Scrive: io sono nel mio laboratorio di gelato artigianale a Tirolo, piccolo paese sopra Merano, ad ascoltare come tutti i giorni e a boccheggiare per il caldo. Vi abbraccio forte, Luca. Sì, ci fa invidia una bella confezione di gelato.
0: Si boccheggia per il caldo?
1: Si boccheggia per il caldo? No, senti un po', ma scusa, non ti fa invidia una bella confezione di gelato fresco adesso?
0: Scherzi, io preferisco il gelato al dolce d'estate, sì. Quindi sì.
1: Gusto preferito?
0: Pistacchio. Bene, ma sai che arriva il Power Hits estate,
1: ma
0: no?
1: Dai.
0: Senti adesso allora che abbiamo qui.
1: Fabulous.
0: Make Fabulous, c'è anche lei,
1: Ah sì, sarà sul palco.
0: Sì,
1: la vedremo domenica.
0: Maggio. Yes.

0: Da più di 30 anni ci regala sempre le stesse belle emozioni, non trovi?
1: Sì.
0: Diamante.
1: Questa la conoscono tutti.
0: Diamante, zucchero. Fanno cazzotti al karaoke, la canto io, no, la canto io, tu hai detto che canto io.
1: Ragione, fammi, intonami qualcosa allora. Vabbè, andiamo avanti.
0: Detto,
1: va, sì.
0: Meglio lascia stare. Dai, su, non dammi retta.
1: Allora, sì, su RTL 102.5, questa è la nostra musica, sono le 13.59 e c'è Luciana che prova a farci provare tanta invidia. Stamattina mio fratello ha deciso di rovinarmi la domenica che trovavo bellissima in quel di Casale Monteferraro, sì, Monferraro, ma, dopo la colazione al sole.
0: Casa mia,
1: e coda in focacceria. Sì. Un abbraccio a tutta RTL che mi tiene compagnia da anni e ci manda le foto di Portofino che sono una meraviglia, uno spettacolo. Oggi, quanta invidia stiamo provando.
0: Giornata meravigliosa oggi, godetevi il mare e soprattutto la musica di RTL 102.5. Dove?
1: Anche a Cianciana, in provincia di Agrigento. Bene. Sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Andrea Salvatine. Primo piano la situazione in Iran e le ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump. In diretta Lodovica Maraffini.
4: Entro poche ore il mondo potrebbe ricevere buone notizie. A dirlo è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio a poche ore dall'annuncio di Donald Trump, secondo cui un accordo sarebbe vicino. Al momento possiamo parlare solo di indiscrezioni, ma sul tavolo ci sarebbe un'intesa preliminare che prevede una proroga della tregua di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, in attesa di un nuovo round di colloqui che potrebbe tenersi già il 5 giugno. Tra i punti da affinare, lo stop della guerra di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha convocato una riunione di gabinetto per questa sera. Ieri ha avuto una telefonata con Trump che avrebbe ribadito di voler smantellare il programma nucleare di Teheran, ma i Pasdaran sembrano frenare sul nucleare, hanno detto nelle scorse ore. Non c'è alcun impegno. A te.
3: Grazie Lodovica Maraffini. Esprimo ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati. La nostra solidarietà va alla popolazione che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei e internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura, così la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione. E ora le elezioni amministrative in Italia con i primi dati sull'affluenza, chiamate ai seggi più di 6 milioni di italiani di 750 comuni, fra cui città come Venezia, Salerno, Avellino e Messina. Tommaso Angelini.
5: Affluenza in calo alle elezioni amministrative. Alle 12 ha votato il 14,73% degli aventi diritto contro il 15,75% registrato alla stessa ora nella precedente tornata amministrativa. I dati mostrano una flessione più marcata nel Lazio, dove l'affluenza si ferma al 15,93% rispetto al precedente 17,25%, ma anche in Toscana con il 12,91% contro il 17,38% e in Emilia-Romagna dove ha votato il 14,65% degli elettori rispetto al quasi 19% della volta scorsa. Sono oltre 6 milioni e mezzo gli italiani chiamati alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi di provincia, tra cui Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15.
3: È tutto ora la viabilità.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla A26 dei Trafori dove tra Ovada e Masone in direzione di Genova ci sono 3 km di coda per un incidente da poco risolto. Sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia

0: ci sono code per un altro incidente avvenuto fra tre auto. Andiamo sulla 22 del Brennero, non gestita dalla nostra società, dove tra Ala Avio ed Affi in direzione di Modena ci sono 2 chilometri di coda per un camion in avaria. Infine sulla 14 Adriatica segnaliamo 1 chilometro di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. Il traffico defluisce su una corsia. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
3: Caffè Toraldo.
4: Sulla vita
3: caffè.
4: Devo dar felicità.
5: Hello Weekend, fino alle 15 con da Roma Amelia Villano.
6: E da Milano Paolo Cavallone.
5: Viva la sposa! Viva la sposa!
6: Vado, ma chi? Chi? Ma quando?
5: È il mese delle spose. Vuoi che non ci sia uno che in questa domenica non sta gridando viva la sposa?
6: Vai, eppure delle comunioni comunque, ecco, cioè vorrei dire, arrivano prima quelle, anzi.
5: Il cuginetto che fa la cresima ce l'avete?
6: Sì che ce l'abbiamo, fatecelo sapere. Allora, sul palco del Foro Italico, guarda chi sta per arrivare, perché ci sono anche loro.
5: Ma dai, Madame Marrakesh.

0: che non esiste niente.
1: Vasco Rossi, già. No. Dannate nuvole, appunto. Le 14:12 su RTL 102.5.
2: Ti faccio notare che è già è un'altra canzone. Le date nuvole,
1: già.
2: Era quella.
1: Vabbè.
2: Tanti veri normal people ci raggiungono, ci fanno sapere dove sono, si divertono, sono in riva al lago, in riva al mare. Raccontaci qualcosa.
1: Ci scrive anche un rider. Buongiorno a tutti rider. Da Scauri, sono Franco, sto lavorando ma provo a farvi provare invidia. Lo stesso faccio il rider tra Scauri, Formia e Gaeta con la vista sull'azzurro del mare. Qualche passeggiata sulla spiaggia e a fine giornata una birretta in spiaggia. Beh, posso dire che comunque l'invidia sì l'abbiamo provata.
2: Abbiamo provata, soprattutto provo invidia e mi dispiace per quelli che ordinano il mangiare da lui, visto che fa rider e fa tutto questo percorso, si ferma sulla spiaggiaggia, porta a casa della gente la roba fredda. Diciamolo.
1: 15 minuti arriva.

0: deve passare in spiaggia e poi
1: riformula il percorso 40 minuti
0: e poi si fa la birretta prima di portarti da mangiare. Abbiamo trovato uno, adesso lo segnaliamo a chi di dovere. Si scherza ovviamente, dai, le 14:13 RTL 102.5, senti qua. Watch

0: normal people.
1: Ah, brava. Ci sta.
0: Ci sta.
1: Rifallo.
0: Very normal people.
1: È Sheeran e Khalid. Preparatevi. Sì, abbiamo, sì, una corista, abbiamo una corista per voi. Si chiama Amelia Villano. Se
0: arrivo,
1: serve.
0: Arrivo. Ma comunque era Beautiful People, sì, appunto, di Ed Sheeran. Le 14:19. Ma sai, Paolo, che ti ha risposto il rider?
1: Il rider che abbiamo detto che fa tardi perché passa dalla spiaggia a consegnare bibite e cose. Che dice?
0: Sì, sì. La passeggiata in spiaggia era tra un ordine e l'altro. So. Cibo caldo, bibite fresche sempre. Quindi grazie per avermi letto. Ci ringrazio anche, ma figurati. Certo. Comunque noi stavamo scherzando.
1: Ha voglia. Anzi, mandiamo un saluto a tutta la categoria di rider che con sole, pioggia, vento, neve consegnano sempre pasti a persone, sì, a casa tranquille che se le fanno consegnare. Bravi.
0: Restate con noi su RTL 102.5.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: E panico tra i viaggiatori.

0: dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
1: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.

0: le 14:30 su RTL 102.5. Erano gli Imagine Dragons con Next to Me.
1: E adesso, caramelli, andiamo. Yeah. C'è il Giro d'Italia, tappa Voghera Milano. Paolo Pacchioni sotto il caldo di sole di Milano. Eccoti. Ciao Paolo.
2: Buon pomeriggio Paolo. A tutti. Siamo in Corso Venezia, sede d'arrivo della 15ª tappa che è partita poco fa da Voghera. Tra poco, naturalmente, via. Racconteremo dell'andamento della corsa. Prima abbiamo un altro capitolo importante da affrontare, una notizia di servizio. A partire dal prossimo 3 agosto la vecchia carta d'identità cartacea non è più valida, anche se è una data di scadenza successiva. Quindi bisogna procedere con la nuova carta d'identità elettronica. E noi siamo in compagnia di Flavia Scarpellini, che è membro del CDA di Istituto Poligrafico e Zecca di Stato. Innanzitutto grazie per essere qui, c'è una bandiera che vola, ma è bello della diretta.
3: Sì. Allora, grazie, è un fantastico essere qua, una giornata meravigliosa per Milano che attendeva il Giro da tanto tempo, assolatissima, piena di entusiasmo, quindi grazie di questa opportunità. Noi abbiamo colto il Giro d'Italia che entra nelle case e nei cuori di tutti gli italiani anche geograficamente per allestire un punto di informazione sulla carta d'identità elettronica, perché come è già stato detto dal 3 agosto non sarà più valida quella cartacea, anche se sul documento c'è scritto una scadenza diversa. Quindi abbiamo allestito degli identity point dove le persone possono avere informazione sulla carta d'identità elettronica, possono attivare anche l'identità digitale tramite l'app CIE ID e possono avere informazioni su questi servizi digitali che sono importanti, facili e gratuiti e a disposizione di tutti. Quindi ricordatevi che dal 3 agosto non sarà più possibile usare la CIE, cioè la carta d'identità digitale,

0: anzi la carta d'identità cartacea, ma dovrete fare la carta d'identità digitale anche per andare all'estero, per andare in Europa, per fare queste vacanze. Grazie di questa possibilità.
1: Ma no, assolutamente un piacere. Peraltro siamo stati anche con Valentina Iannicelli nei giorni scorsi proprio questi identity point. Dovete sapere che a ogni sede di partenza del Giro d'Italia c'è una sorta di villaggio commerciale, lì c'è uno stand proprio con tutte le informazioni sulla nuova carta d'identità elettronica. Poi avete scelto il Giro d'Italia giustamente perché garantisce una diffusione capillare, veramente capillare, su tutto il territorio. Noi 10 giorni fa eravamo a Catanzaro, ieri eravamo ad Aosta, oggi siamo a Milano, quindi insomma il Giro d'Italia arriva ovunque e questa cosa è importante da diffondere ovunque, no?
0: Volevo anche ringraziare il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale che naturalmente insieme all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno reso possibile questa iniziativa. Un'iniziativa che coniuga e avvicina i servizi digitali, i servizi pubblici, il servizio pubblico al cittadino nelle piazze, di bellissime piazze d'Italia. Grazie ancora.
1: E poi insomma la carta d'identità elettronica è anche comoda perché è piccola, maneggevole, ci sta nel portafoglio e si possono utilizzare tanti servizi al di là del riconoscimento dell'identità, no?
0: Assolutamente, è la trasformazione verso il digitale che l'Europa ci chiede, che l'Italia è pronta a affrontare questa sfida, anzi è uno dei paesi più all'avanguardia, quindi siamo contenti di rendere questo servizio a tutti i cittadini.
1: E noi ringraziamo Flavia Scarpellini, che è membro del CDA di Istituto Poligrafico e Zecca di Stato. Grazie ancora, buon giro.
0: Grazie a voi.
1: E mi raccomando, a partire dal prossimo 3 agosto la vecchia carta d'identità non vale con la cartacea.
2: Non
1: mi raccomando,
2: vale.
1: Andatevi a informare per fare quella elettronica.
2: Grazie
1: e dal giro ci sentiamo dopo. Io vado a bere qualcosa.
3: Sì,
2: il caldo è bello tosto. Grazie Paolo Pacchioni. E adesso attenzione su RTL 102.5, abbiamo il New It.

0: Through the Barricades, Spandau Ballet, le 14:42 su RTL 102.5.
1: Ma quando si parte per un viaggio bisogna sempre pensare a un sacco di cose, ecco, noi ora vi togliamo almeno il pensiero del parcheggio in aeroporto.
0: Eh sì, se partite dall'aeroporto di Roma Fiumicino, scegliete Easy Parking.

0: L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e potete aggiungere anche servizi dedicati come lavaggi auto, assicurazioni volo e in più avete anche sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi.
1: E allora comodo, sicuro e conveniente. Prenotate già da ora il vostro parcheggio su adr.it/easyparking.
2: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
8: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
7: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
8: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Orocash.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Sorriso, sorriso, sorridi, sì. Sorridi, non ti vedo. Smile, no, smile.
1: Sono rimasto con il
0: di Calcutta, sì. Su RTL 105, le 14:52 con Paolo Cavallone e Amelia Villano.
1: Grazie, tanti amici. Salutiamo tutti quelli ai quali non riusciamo a rispondere, che ci hanno scritto sì. Tante cose belle.
0: Esatto, sì. Infatti mandiamo tanti abbracci e saluti. Restate sempre con noi, perché a noi ci fa tantissimo piacere. Ma ritornando invece a domenica prossima, 31 maggio, ti ricordo che c'è il Power Hits Estate.
1: E ci sarà anche Geolie, che sentiamo adesso.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Stai attenta, Amelia, eh? Vediamo se riesci a capire di chi è il Millennium.
3: Ma che è? Profondo rosso, non lo so. Cos'è?
2: L'orco cattivo.
3: L'orco cattivo.
2: No, una delle voci storiche meravigliose. Barry White è il nostro Millennium. You're the first, the last, my everything.
4: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Girl, you are my reality. You're the first, you're the last, you're my everything.
1: Vabbè, me le hai cantate tutte praticamente.
2: Più di così, guarda, ti posso solo dire che
1: anche.
2: Guarda, no, ti posso solo dire che domenica prossima io sarò lì con te a Roma perché c'è la Power Hits estate e sarò lì, voglio essere presente al primo appuntamento.
1: Ma dai, io invece sarò a Milano, pensa te.
2: Mi stai prendendo?
1: Quindi non ci incadrò.
2: Mi stai prendendo per il
1: sto scherzando, sto scherzando. Sarò qui ad aspettarti.
2: Grazie Cristian Alberton, grazie Anthony Loponte, ciao Amelia Villano.
1: Ciao Paolo, arrivano Mauro Corvino, Tommy Angelini e Andrea Salvati.
2: Ma hai visto la radio, ciao! Dove?
1: Anche a Ciampino, in provincia di Roma, sono le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. In apertura alle notizie che arrivano dall'estero, pesante attacco russo questa mattina in Ucraina, ferma condanna anche da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ascoltiamo il servizio di Alessandra Giannoli.
5: Esprimo ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati, così Giorgia Meloni, dopo la rappresaglia ordinata da Putin per i raid ucraini del 22 maggio scorso nel Lugansk, regione occupata dai russi. Inferno di fuoco su Kiev, Mosca ha lanciato 200 droni e 60 missili, il bilancio di 4 morti e oltre 60 feriti. Il Cremlino per i bombardamenti della notte scorsa ha utilizzato anche i missili a medio raggio Oryushkin in grado di trasportare testate nucleari. Un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte, ha fatto sapere Zelensky, mentre la nostra premier ha assicurato che intende continuare a lavorare con i partner europei per favorire un percorso che possa portare a una pace giusta e duratura. Il Ministero della Difesa russo ha negato di avere colpito infrastrutture civili in Ucraina.
4: Rimaniamo all'estero. Un ragazzo di 21 anni con problemi psichici ha aperto il fuoco la scorsa notte all'esterno della Casa Bianca a Washington, ferendo gravemente una persona. Il giovane, che diceva di essere Gesù e scriveva sui social di voler fare male al presidente Donald Trump, è stato ucciso dalle forze speciali statunitensi. Ora voltiamo pagina e apriamo quella sportiva partendo dalla Formula 1. Russell su Mercedes scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Canada che si correrà stasera alle 22 ora italiana. In prima fila anche l'altra Mercedes di Kimi Antonelli, quinta e ottava in griglia di partenza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Infine il calcio, ultima giornata di campionato, questa sera i verdetti Champions, ora però in campo Parma e Sassuolo. Tommaso Angelini.
6: Eh sì, buon pomeriggio Nicolò, lo ricordavi, Parma-Sassuolo in campo in questo momento, si gioca da

0: due minuti in questo momento al Tardini, 0-0 tra le due squadre. Nei Ducali questa si affida al giovane Mikolajewski accanto a Pellegrino in attacco, con Nicolussi confermato a centrocampo e Brichgui in difesa. Nel Sassuolo Fabio Grossio schiera il 4-3-3 con Lipani in mediana e l'esordio difensivo di Macchioni insieme a Koulibaly, Izes e Garcia in porta ancora Turati. Alle 18 tocca a Napoli Udinese, mentre alle 20:45 giustamente ricordavi le 5 gare in contemporanea che decideranno gli ultimi verdetti tra Champions League e zona salvezza: Verona-Roma, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como. Ricordiamo il risultato al Tardini, 0-0 tra Parma e Sassuolo. Siamo al terzo minuto del primo tempo, a te.
1: Grazie, è tutto con le principali notizie, il traffico.
2: Via Radio.
3: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la A16 Napoli-Canosa e Acerra-Fragola verso Roma c'è un chilometro di coda per un incidente. Il traffico transita su una corsia. Sulla A22 del Brennero, non gestita dalla nostra società, tra Vipiteno e il confine di Stato verso il Brennero ci sono 2 chilometri di coda per traffico intenso. Andiamo ora sulla A9 Lenate-Como-Chiavi, dove tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera troviamo code per l'attraversamento alla Dogana. Vi informiamo poi che per lavori sulla vicina A8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. Infine vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio!
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
5: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
6: Oh, oh, oh, questa, signori e signori, è la puntata più bella dell'anno, io lo dico, sono problemi miei. Mai visto la radio, RTL 102.5, 24 maggio, quanto l'ho sognata questa data. Mauro Corvino,
7: Andrea Salvati,
6: Tommy Angelini.
0: Ciao, ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio, ciao. Sento Andrea molto contento, adesso devo capire se è contento perché ci si leva a noi dalle scatole.
6: Maggio, perché il 24 maggio,
0: dai, perché dai. È l'ultima di campionato.
6: Esatto, perché esatto, finisce esatto, il campionato, insomma è stata una lunga cavalcata.
7: Tra l'altro per me è una giornata molto triste perché da domani mi metterò a dieta e quindi è l'ultimo giorno in cui mi posso strafocare, capito? Eh no, perché sennò vado in trasferta con RTL e faccio la parte della boa. Non è carino. Però, cioè, sai, comunque rappresento l'azienda.
6: Però, sai, caro Mauro, non volermene, ma non credo che con la dieta risolvi tanti problemi.
7: No, guarda che c'ho una bellissima cicletta acquistata a 110 euro che si smonta dopo due pedalate.
6: Anche le pentole insieme?
7: Sì, anche le pentole che non ho mai utilizzato e che però da domani utilizzerò.
0: Va bene. Beh, però possiamo chiedere al 378-378-1025 sì, amici all'ascolto, soprattutto per quanto riguarda Milano e dintorni, se ci sono amici personal trainer o altro che magari sono interessati ad avere. Esatto, c'è il nostro zappone, ma noi chiediamo anche fuori dalla radio perché ci sono anche altre persone che magari vogliono aiutare Mauro Corvino. Se siete anche in zona Roma, volete aiutare pure me, sarebbe comunque cosa ben gradita. Parma Sassuolo 0-0 da 7 minuti di gioco.
7: Ok, però Tommy, per me ci vorrebbe un santone tipo Donascimento per farmi.
6: Allora, io intanto comincerei con un bellettino abbronzato. abbronzante, ma di quelli belli forti.
7: No, quello no, c'ho la pelle delicata.
6: Per pigliare un colore che insomma sia più, perché la gente a casa con i televisori nuovi che tenta di regolare il colore ogni volta e non capisce, guarda come lo vede.
7: Ma perché proprio noi qui da Milano siamo in contrasto, capito? Quello scuro e quello chiaro, in modo che può regolare benissimo la luminosità. Esatto. Ma io c'ho la pelle nobile, che ci vuoi fare? C'ho anche un po' di sangue blu, ma non te lo sto qui a raccontare.
6: Anche perché non mi interessa.
7: Ah, bene. Allora cominciamo con la nostra musica, il nostro Power Hit. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Different Robbie Williams, e speriamo che non sia una domenica differente rispetto alle altre, perché io ci tengo al mio record, ovvero da quando sono in onda con i ragazzi qui, mai nessuna partita è finita 0-0.
1: No, ma questa oggi regala, ah, vedrai,
0: bonus.
1: Questa partita.
0: Ah no, ci saranno i gol. Sì, ok, bene.
1: Due squadre, insomma, niente da dire più. Sì. Insomma, che sarà il gioco aperto anche ieri, vedi, sono state due belle partite.
0: Sì,
1: eh,
0: sì, sì, è vero. Ma Tommy, c'è qualche indizio sulla qualificazione?
2: Sì, perché signori, non va l'Iran, ma non ci va neanche, cioè va l'Iran, ma forse non ci va il Congo, hai visto?
0: Ah no, no, non dicevo dei mondiali.
2: Solo che attenzione, ancora un po' che aspettano, di, anche sì, se poi ti dicono adesso, ma poi non c'è più tempo per arrivare, e questo è il problema.
0: Ma è giusto per chiacchierare.
2: Se va a finire problema così, che l'Italia è ripescata il quando comincia a stare?
3: Lo sa, l'11 giugno.
2: Se il 10 giugno dice ripescata, entra i voli.
0: E poi non ci faranno partecipare perché siamo arrivati in ritardo, quindi è tutto studiato.
2: E allora, vedi.
3: No, diciamo che c'è un problema sia col Congo che con l'Iran, nel senso che con l'Iran comunque i visti sembra che ancora non siano arrivati, ma sembra in via di risoluzione comunque una questione. Per quanto riguarda il Congo, sono 21 giorni dove dovrebbero stare in incubazione, l'ho detto anche il segretario speciale per i mondiali della Casa Bianca. Io credo che comunque siano nei tempi per fare tutto, non credo che ci sarà un'esclusione né del Congo, che comunque se la sta passando molto male,
0: la solita storia,
3: né dell'Iran, anche perché l'Iran non c'entrano niente i giocatori in sé. Sì, cioè non c'entra niente.
2: Mentre invece quelli del Congo, sì,
3: no, nel senso, sì, nel senso che, no, nel senso che il problema dell'Iran sono gli accompagnatori, certo, cioè, non è un discorso legato ai giocatori.
2: Quelli del Congo le accompagnatrici, e qua mi fermo, e io qua mi fermo.
0: No, ragazzi, ma io mi riferivo all'inizio, ragazzi, qualche notizia succoletta per quanto riguarda la zona Champions, visto che stasera si deciderà tutto, c'è qualcosa che bolle in pentola, qualche dichiarazione interessante, oppure tutti zitti e vediamo come va stasera.
3: Per il momento nulla.
0: Niente.
3: Puoi chiamare Corona. No, esatto. Per il momento nulla, però attenzione invece per quanto riguarda un'altra cosa che accadrà questa sera intorno alle 22, che è il Gran Premio di Formula 1 in Canada. Sembra che ci sia un aggiornamento meteo e potrebbe piovere, quindi forse verrà rimandata di qualche ora la partita.
0: Vabbè,
3: però comunque
0: ora,
3: vedremo.
0: Dai, dai. Ma magari dopo approfondiamo un po' la Formula 1, che dici?
1: Sport che ha perso ogni tipo, secondo me, di... Vabbè, arriva Tiziano Ferri insieme a Lanza.
0: Perdono.

0: Justin Bieber e Blockbuster. Che
1: Blockbuster? Te lo ricordi il Blockbuster?
0: No, certo. Che credo bello. Di avere ancora a casa da qualche parte delle videocassette di Blockbuster. Che dovevi riportare.
2: Mai riconsegnate.
0: Insomma, non per cattiveria, uno poi si dimenticava, le perdevi. Una volta non era come adesso che ti arrivavano a prendere dopo 4 minuti 65 messaggi.
1: Certo.
0: Però
1: Tommy,
0: credo, forse una volta ad aver pagato,
1: sì, una penale.
0: Aveva riportato
1: sicuro.
0: Tardi Titanic, credo. Avevo pagato 80.000 lire, una roba del genere.
1: Madonna. No, perché devi sapere, Tommy, ormai uso Capione, capito? Cioè, sì. Dopo un po' di anni, quelle videocassette ormai sono di proprietà di Salvati, pur non avendo più il videoregistratore per guardarlo.
0: No, allora, a casa mia no, ma in una delle mie residenze ho ancora un videoregistratore sotto del quale io... è lì.
1: Dove si trovano anche filmini di un certo tipo, no?
0: Non lo so. Non so se funziona ancora, però è lì attaccato sotto.
2: Funziona, funziona. Bisogna vedere se hai... Perché bisogna vedere se ha ancora la presa del televisore. Vi ricordate c'erano quelle prese rettangolari? La scarta, la famosa presa scarta. Sì, certo. Bisogna vedere se sui televisori moderni c'è, ma mi pare di aver visto comunque qualcosa.
1: No.
0: C'è la macchina.
1: Però ci sono gli adattatori, forse riusciamo a recuperare.
0: Speriamo.
1: Bene, torniamo tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Quante cose al mondo vuoi fare?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: E ce lo portiamo sto mazzo di fiori a Miley Cyrus,
1: sì, non solo
0: Flowers su RTL 102.5. Tra l'altro vorrei tanto introdurmi anch'io in una villa abusivamente con lei e divertirmi.
1: Ma la sua, la villa lì è la sua.
2: Sì, il riferimento alla loro casa di Malibu che andò distrutta nel 2018 durante un incendio.
1: Ah, l'avrà rifatta un'altra.
0: Sì, ma che cosa? Allora, c'è una situazione in sospeso perché abbiamo accennato un po' alla Formula 1.
1: Sì, la Formula 1 che insomma fa un po' discutere con piloti, che anche Verstappen che ha detto se mantengono questi regolamenti io l'anno prossimo me ne vado. Però vabbè, insomma, perde un po' di interesse magari proprio lì. Però hai visto che c'è una famosa azienda, quella che fa i mattoncini colorati.
0: La Lego.
1: Ha fatto quest'anno collaborazione con la scuderia quella rossa, solo rossa,
0: la Ferrari.
1: Esatto.
0: La Ferrari,
1: cioè che fai tu? Hanno fatto dei caschetti,
0: diciamo,
1: hanno fatto i caschetti dei piloti molto belli. Okay. Ho provato a prendere, sai che sono grande appassionato di Formula 1, quindi ho provato a fare con mia figlia.
0: Bene.
1: Ecco.
0: È stato semplice?
1: No, però, tu che hai un bambino.
0: Certo, lui è amante sì? assolutamente dei mattoncini colorati, Lego. Che tra l'altro una volta erano più semplici da assemblare.
1: Sì, esatto, una volta io quando ero piccolo c'erano solo da 2, da 3, da 4.
0: I duplo.
1: Esatto. Adesso invece c'è proprio. Cioè,
2: sono più complicate.
0: Invece, Tommy, tu come te la cavi con i mattoncini colorati Lego?
2: È un po' che non li utilizzo, mi piacerebbe utilizzarli perché ci sono alcuni modellini adesso che fanno oltre dei caschi, ci sono anche quelli proprio dedicati alle monoposto di Formula 1, molto divertenti, Star Wars.
0: Bravo, aspetta, però quelli costano pazzesche. Troppo.
2: Ragazzi, parliamo poi, c'è il Millennium Falcon di Star Wars, la navicella di Han Solo. 600 euro costa,
1: e 6 mesi per montarlo, però perché ci ho messo 2 giorni per fare il caschetto.
0: Allora, se ce lo volete inviare qui in via Piemonte 61, già montato. Grazie, così almeno non stiamo
1: lì
0: a
1: sudare. Ma qua è così Star Wars, quello bello grosso.
0: Sì, quello grosso lo mettiamo qui davanti.
1: Lo facciamo puntata per puntata.
0: Certo, sì, non finirà mai questo programma. Allora, per fortuna adesso c'è il nostro New Hit Samurai J.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, alle 15:39 minuti su RTL 102.5 New Hit che abbiamo ascoltato, e anche Samurai J sarà sul palco, certo, al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 per il Power Hits Estate, ricordiamo 31 maggio alle 21 in diretta su RTL 102.5, canale 36 del digitale terrestre, in streaming su RTL 102.5.
1: E pensate, noi non saremo lì, no, ma saremo a guardarlo.
2: Siamo a guardare. Però esatto, tra l'altro c'è anche Sal Da Vinci, eh?
1: Certo,
2: c'è anche
1: il maestro.
2: Sal Da Vinci, il maestro.
1: Ma Tommy, tu non ce la fai a fare una scappata lì, visto che
2: a
1: sei
2: cantare,
1: a Roma?
2: A cantare
0: meglio di no, perché non canterei Raccordo Anulare di Guzzanti, che non mi sembra proprio il massimo. Però poi faremo un salto, perché comunque certo, è vicino rispetto a dov'è la sede romana di RTL 102.5.
2: Poi c'è il biglietto gratis, cosa fa, non va?
1: Ma che facciamo un Power Hits a Cologna?
2: Attenzione a quelli all'ingresso: se su un biglietto leggete Tommaso Angelini, ma non è lui, vuol dire che se l'è venduto.
1: Esatto. Sono nominali.
2: Sono nominali, attenzione, chiedete i documenti, se non è lui, poi dopo...
1: A tutta argabbio. Amici, non vi preoccupate che purtroppo torneremo tra poco.
3: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: Sì, sì,
1: è
0: lo
1: come
0: so.
1: Dargli torto, è come dar loro sì, torto allo certo, stato sociale, una vita in vacanza.
0: Si riferisce a me, è vero?
1: No.
0: No,
2: no, cioè, secondo me Andrea Salvati fa riferimento ai 22 giocatori, 11 del Parma, 11 del Sassuolo, che secondo me sono già andati un po' in vacanza, 0-0 dopo i primi 45 minuti tra Parma e Sassuolo in questa ultima giornata di Serie A.
0: Non va bene, non va bene per il mio record, ragazzi.
1: C'è ancora secondo te.
0: Ho capito, momento, intervenite,
1: finisce,
0: fate
1: finisce
0: qualcosa.
1: 1-1 sta partita.
0: Voi che avete amicizie, dite ragazzi, non fatelo per le squadre, ma fatelo per Mauro Corvino, cioè per
1: credo
0: per
1: che se dovessi dire così loro finisce 0-0 a prescindere
0: a meno uno esatto, meno uno.
1: Vabbè, poi dopo comunque ci sono tante altre belle partite,
0: sì,
1: stasera
0: sì,
1: io
0: sì,
1: credo che al di là delle partite per la Champions League, perché comunque insomma sono abbastanza indirizzate, sarà molto bello il derby di Torino con insomma questa polemica tra le tifoserie, i tifosi del Torino insomma non vabbè non
2: hanno
1: volevano
2: detto che non,
1: esatto, sì, bandiere della Juve,
2: non volevano bandiere della Juve, un po' strana come
1: po'
2: cosa
1: strana,
2: da,
1: ma io credo
2: dire,
1: che la cosa ancora più brutta di oggi sia quella della partita fra Cremonese e Como, dove c'è stata un'ordinanza, adesso non so se la prefettura, della questura, che ha vietato la trasferta ai tifosi del Como, ma non per problemi legati a scontri passati
0: o per
1: ordine pubblico, ma perché proprio per l'importanza della posta in palio, per evitare possibili scontri dopo possibili tensioni, allora non andate. Credo che si sia tolta un po', si stia togliendo un po' l'anima insomma della tifoseria.
0: Non puoi ragionare solo ed esclusivamente per ipotesi, le cose che potrebbero succedere. Ci sono dei diciamo delle squadre un po' più calde, altre meno calde, però non dobbiamo stare lì a censurare totalmente il tifo. Non è neanche giusto, perché il tifo è passione, amore. Poi c'è chi è un cretino allo stadio va a fare le cose che non si devono fare, altri invece che sono appassionati, anche se alzano un po' la voce, no, capirai, non so, è che succede chissà che, no, però attenzione,
2: premesso che dimmi. In uno stato, in un normale stato bisognerebbe garantire sempre la sicurezza,
0: certo,
2: non bisognerebbe
0: certo,
2: ricorrere a queste cose, perché comunque ne vale anche della passione.
0: Ma attenzione, perché vi ricordiamo che è partito il tour estivo di Anthony Loponte, sì, Calabria, Sicilia, Sardegna, se le fa tutte, e questo è uno dei dischi che metterà, Magnetic.

0: canzone che ha aperto anni 90. Non so se parte 1 o parte 2. Non lo so, questo non lo so, questo non lo so. Living on my own, Freddie Mercury su RTL 102.5. Questo è mai visto alla radio.
1: Sì. Che com'è ancora attuale, però è incredibile. Sì, disco uscito, se ricordo male, il 93.
0: Quel disco lì, sì, più o meno quello era. O 92-93, esatto. Tommy, è finita la partita, ma il primo tempo?
2: Primo tempo è finito, tra poco nel notiziario con Nicolò Pompei tutti gli aggiornamenti su quello, ma attenzione, anche sul Giro d'Italia.
0: Bella, che cliffhanger!
2: Anche allo stadio Tardini di Parma sono le 16 in punto. Buon pomeriggio.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. Dopo l'accordo preliminare, il nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran potrebbe tenersi il 5 giugno, lo afferma la piattaforma media saudita Al Arabiya sul proprio sito, citando fonti di alto livello. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio questa mattina è tornato a parlare della questione in un punto stampa con i giornalisti a Nuova Delhi. Ascoltiamo le sue parole.
2: Per quanto riguarda la situazione in Iran, credo che forse ci saranno ulteriori notizie in merito un po' più tardi nel corso della giornata e lascerò che sia il presidente Trump a fornire ulteriori aggiornamenti al riguardo. Basti dire che sono stati compiuti dei progressi, progressi significativi anche se non definitivi. Infine vorrei ricordare a tutti, e penso che questo si ricolleghi alla seconda domanda che è stata posta a questo proposito, cioè qual è l'obiettivo? L'obiettivo finale è che l'Iran non possa mai avere un'arma nucleare.
5: Can never have a nuclear weapon.
4: Urne aperte fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto era del 14,73%. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che coinvolge circa 6,3 milioni di elettori. Apriamo ora la pagina sportiva partendo dal ciclismo, dalla 15ª tappa del Giro d'Italia. Linea al nostro inviato Paolo Pacchioni, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, il giro è arrivato a Milano che riabbraccia la Corsa Rosa dopo 5 anni. I corridori partiti da Voghera sono già entrati nel circuito cittadino, sono previsti 4 giri. Poco fa c'è stato il primo passaggio qui sul traguardo in Corso Venezia. Nonostante il caldo c'è davvero tantissima gente ed è impressionante il boato della folla al passaggio dei corridori. La situazione vede 4 uomini al comando: Marcellusi, Bais, Maestri, italiani, e il norvegese Lavi, che vantaggio di 1 minuto e 50 secondi sul resto del gruppo, quando alla conclusione mancano esattamente 56 chilometri. Per il momento da Milano è tutto. Allo studio.
4: Grazie. Infine il calcio, l'ultima giornata di Serie A, questa sera Verdetti Champions e Salvezza, ora però è in corso Parma Sassuolo. Tommaso Angelini.
2: Sì, siamo all'intervallo 0-0 tra Parma e Sassuolo, prima frazione vivace al Tardini ma priva di reti, 0 gol, tante occasioni soprattutto per il Parma vicino al vantaggio in più di un frangente, soprattutto con Valeri e Pellegrino. Tra poco la ripresa, ricordiamo alle 18 Napoli Udinese, alle 20:45 Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Ci si gioca la Champions League ma anche la Salvezza. Te.
4: È tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. C'è il traffico.
3: Via Radio.
7: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra la strada provinciale di Casoria e Acerra Fragola verso Roma ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Il traffico transita su una corsia. Andiamo sulla A14 Adriatica, dove tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo di Bologna-Casalecchio verso la A1 ci sono code a tratti per traffico intenso. Sulla A22 del Brenner, non gestita dalla nostra società, tra Vipiteno

0: il confine di Stato verso il Brennero ci sono 2 chilometri di coda per traffico intenso. Infine sulla A7 Serravalle Genova, tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, c'è 1 chilometro di coda per lavori. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. È tutto, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
3: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
4: Seconda ora di Mai Visto alla Radio, il programma che di solito richiama e segue tutti quelli che sono gli sport, ma ricordiamo che noi la settimana prossima, in particolare domenica, seguiremo l'evento più importante dell'anno, che non è sportivo, è musicale, il nostro Power Hits.
5: Esatto. Ricordiamo agli steward all'ingresso, certo, di verificare bene, perché io sospetto che Tommy Angelini si sia venduto il biglietto su qualche piattaforma online. Ma se vedete uno che arriva col baffetto appiccicato, un po' così, sì, col cappello sopra.
6: Non è ancora arrivato il biglietto, quindi anche volendo, cosa che comunque non farei.
5: Girato, hai già girato, assolutamente, link, non ti è arrivato.
6: Assolutamente, non mi permetterei mai.
4: Io veduto, quelle cose le fa Simone Palmieri, non le fa Tommy Angelini.
6: A parte che, ragazzi, mi sa che i biglietti sono rimasti sold out. Mi sa che ormai sold out.
5: Io il mio l'ho venduto subito, il primo giorno che ne è uscito subito, ho detto una premiere.
4: Nel pacchetto che ho venduto io c'era anche la mia famiglia, pensate un po'. Adesso c'è il nostro.
5: Dovevi dirmelo prima, che ci pensavo anch'io. Yeah.

0: 2014, quando è uscita questa canzone, di tutti i video registrati all'interno della propria città, tipo Happy Roma, Happy Caserta, Happy Milano.
1: Modo più assoluto.
0: No?
1: No.
0: Tu, guarda, Tommy?
2: Allora, sono sincero, no, però mi ricordo i video sempre legati a un famoso cantante che però era canadese, che è canadese, Drake.
0: Sì.
2: Ricordate, c'erano i video dove la gente usciva dalla macchina,
0: certo,
2: con la macchina che andava piano piano, certo, e loro facevano il balletto di Drake. Qualcuno se l'è anche rubata la macchina,
0: sì,
2: facendo,
0: no, no,
2: questa,
0: ma
2: cosa.
0: Qualcuno sono uscite... poi uscendo dalla macchina ha preso anche un palo in faccia perché,
2: sì, sì, esatto,
0: guardava la telecamera e quindi non aveva modo di guardare avanti. Ma a proposito di Canada, volevi dire qualcosa?
2: No, ne parliamo dopo perché è una cosa che sto cercando di capire, se è confermata, okay, o meno, okay, sul Canada.
1: Okay. Che sarebbe?
2: È uno sciopero per quanto riguarda una categoria di lavoratori, per quanto riguarda il
0: mondiale,
2: l'intrattenimento del mondiale in Canada.
0: Bene, quindi magari esce fuori il Canada.
2: No, no, quello no,
1: non parlava dei mondiali di Canada.
2: No, no, parlavamo di Formula 1, mondiale di Formula 1.
0: Vabbè, peccato.
1: Il Canada è qualificato,
0: certo,
1: sì, certo, ospita, è paese,
0: certo,
1: ospitante.
0: Però magari, che capito? Perché comunque ogni volta che noi non ci qualifichiamo al mondiale, ormai le volte sono parecchie. C'è sempre questa cosa, fino all'ultimo, che potremmo essere ripescati.
1: Ma è una butarda,
0: secondo,
1: certo, me, per
2: stavolta. Tra l'altro, attenzione, perché sembra che giri anche voce che la FIFA voglia allargare per il mondiale del 2030 ad arrivare a più di 60 squadre. Non è uno scherzo, io vorrei capire però quanto tempo ci fermano, perché nel senso, sì, lì sono due mesi poi.
0: Sì, ma non solo, ma no, non ce la faremo nemmeno con 64
1: però,
0: squadre.
1: Scusate, io ho un'idea più intelligente.
0: Sì.
1: Fai partecipare, togli le qualificazioni.
0: Sì.
1: Fai partecipare tutti e in partita secca parti con le prime eliminazioni, che ne so, prima partita.
0: I 64esimi.
1: Sì,
0: fai,
1: ma subito lì, senza fare a girone. È un mondiale, è giusto che partecipino tutte. E la fai però le prime partite subito eliminazione diretta, che ne so, Francia Algeria
2: Curaçao,
1: Francia Curaçao, chi vince passa, chi è, torna Curaçao a casa.

0: Lose a Piece of Your Heart. Tra l'altro i Medusa avevano suonato live alla cerimonia di chiusura, di apertura. Di apertura o di chiusura? Sono andato, ma non mi ricordo, le Paralimpiadi.
1: Paralimpiadi
0: a Verona, okay. Non mi ricordo se era l'apertura o la chiusura.
1: Era l'apertura. Tre ragazzi italiani, l'orgoglio italiano dei Medusa. Sì. Anthony, sono tre o sono due? Sono tre.
0: Sono tre. Prima erano quattro, ma Anthony è stato cacciato con troppi soldi.
1: Vabbè, ma quello è per un altro motivo, lasciamo stare. E, però, dopo aver conquistato il pubblico con oltre 80 date nei teatri, dal 15 luglio Giorgio Panariello torna in scena con il suo spettacolo E se domani nelle principali location estive. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
0: Ecco, anche molto qui bene. Seguiti i consigli di Mauro da Taretta.
1: Certo, perché, insomma, sono una persona navigata io, del resto posso dispensare solo buoni consigli. Hai mai sentito mai di dare un cattivo consiglio a qualcuno?
0: No, però c'è questa partita che è ancora inchiodata sullo 0-0, ecco. Mi sta preoccupando perché è arrivata al 61esimo.
2: Infatti non ne stiamo parlando proprio per questo motivo, perché siamo sullo 0-0, 62esimo minuti. Parma Sassuolo.
1: Non dire niente.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino,

0: C'è bel tempo, il codice sconto del 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 20, Gran Premio in Canada. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
6: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
7: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
8: Ma siete già arrivati?
7: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
11: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
10: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
11: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme.

0: Camera 209, Alessandra Amoroso insieme di Bibule. Allora io ho visto dalle immagini che ci arrivano che in studio a Roma è già arrivata la Mario, che io chiamerei a farsi vedere in onda, perché prima abbiamo passato un disco di una grande artista internazionale, Miley Cyrus, e io, Mauro, credo che tu sia d'accordo con me, la nostra Miley Cyrus, come si
1: Cyrus,
0: chiama?
1: Miley Cyrus, Cyrus
0: del quartaccio, però è la nostra Mario, che è secondo me il personaggio è un po' quello, vero Mario?
1: Vero.
0: Guarda che approva, vedi?
2: Buon pomeriggio, Miley Cyrus del quartaccio, mi piace proprio tanto.
1: Però sì, sei la nostra Miley, a tutti gli effetti.
0: È la Miley Cyrus.
1: Comunque sei rock and roll, tatuata, bellissima.
2: Sì, ma ho un dentista migliore, ragazzi.
1: Un dentista migliore, quello è vero. Insomma,
2: ma l'avete vista la...
1: Però non hai gli occhi azzurri, giusto? No, non hai gli occhi chiari te.
3: Gli occhi azzurri.
2: No, ce li ho verdi, ragazzi.
1: Verdi?
0: Verdi, che è il colore più raro di tutti,
1: certo.
0: Lo sai, il verde è il colore più raro di tutti.
2: Salvati, sta diventando il mio preferito. Non so come.
0: Anche perché c'era una pubblicità di qualche tempo fa che diceva ponci ponci pam pam pam.
3: Esatto, mi piace vincere le facce. Esatto.

0: Tempo, ragazzi, vi volevo avvisare che c'è appena arrivato un vocale di un'ora, un minuto e sette secondi.
1: Ascoltiamolo, quindi... prima di ascoltarlo salutiamo tutti.
0: Sì, esatto. Sì. E ricordiamo, il pop around the clock durerà solo un'ora.
1: Sì, sì, giusto. Cioè,
0: un'ora e mezza, in realtà.
1: Un'ora e mezza, sì. Prego, okay. Favoriamo.
0: Possiamo metterlo in... No.
2: A parte io ho sentito scherzi. I primi nove secondi, ragazzi, si sentono delle zip che si aprono e si chiudono.
0: Bene, allora il messaggio che piace,
1: allora,
0: a me.
1: Andiamo subito che vado a sentirlo. Arriva il nuovo di Amelie, non è Francesco, qui. Su RTL 102.5, prego maestro.

0: Golden, sì, Harry Styles, Golden su RTL 102.5, ha segnato il Parma e mi confermo.
1: Si conferma, il gol è di Pellegrino che all'ottantesimo minuto sblocca quindi il match del Tardini contro il Sassuolo, bel gol da parte del numero 9 argentino che insomma finalmente riesce a mantenere il record del nostro Mauro Corvino,
0: grande,
1: di imbattuto.
0: Grande. Senti qua invece ci è arrivato questo messaggio, la Mario è una grande, ragazzi nessuna radio al mondo ce l'ha ed è la pura verità.
2: Sì, però manca un pezzo.
0: Pausa.
2: La Mario è una grande...
0: Professionista.
2: Ah, è finito così. Ah,
3: sì. Gnocca.
0: Sì. Bene. Signori, al volo, vi abbiamo parlato di questo vocale di un'ora, un minuto e sette secondi.
2: Sì, ascoltiamolo.
0: Andiamo direttamente sul finale. Sentiamo cosa ci hanno mandato.
4: Ora. Allora. Non so se è il conte Dracula. Però.
2: Non lo so.
4: Un'ora
2: però,
4: così.
2: Però senti che organo,
0: sì.
2: Ragazzi.
1: Ma sembra l'entrata di un villain di qualche videogioco o di un film.
0: Esatto, però la domanda è perché?
2: Perché? Perché a volte quando lasci il telefono in tasca, se tu ti siedi non ti accorgi, certo, parte la registrazione.
0: Di un'ora.
2: Se è andata così perché un'ora e dieci, voglio dire.
0: Però va, insomma.
2: O magari è un segnale.
0: Potrebbe il finale essere un segnale. L'avete sentito, dai.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale.

0: Sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Anna Pepe, 30 gradi, aspetta che vado a controllare il termostato.
1: Che dice? Quanto segna?
2: Mi sa che da voi vediamo. Nello studio mi sa che a c'è
0: 28,
2: un'altra temperatura.
0: Ci siamo 28, quasi.
1: Rimettiamo Anna Pepe allora, così arriviamo a 30, anche di più. Bello il video, eh?
0: Bello.
1: Tra l'altro Tommy, c'è un amico, Vincenzo da Roma, cosa ci scrive di Anna Pepe?
2: Che c'ha scritto di che c'ha scritto di Anna Pepe? Non lo vedo, ragazzi.
1: Come lo vedi? Guarda.
0: Guarda, guarda.
2: Dov'è il messaggio?
0: Prendi, prendi, l'ultimo.
2: Ah, la bocca di Anna Pepe è patrimonio dell'umanità, questo?
1: Sì, sì, bellissimo, sì, Anna Pepe è veramente bella.
0: Molto, molto bella, come molto, molto bello questo programma che, per fortuna, sì, di Andrea Salvati finirà tra 10 minuti.
1: Benissimo, tra l'altro invece 6 minuti alla fine di Parma-Sassuolo, è 1-0 per il Parma, ma aspettavo di più onestamente da questo match.
0: È vero, è vero.
2: Te aspettavi?
1: No, perché all'inizio aveva detto... Aspettavo una partita più scoppiettante, sì, più aperta, sì, sì, con più gol, prima grande occasione per Nzola, che quest'anno clamorosamente dopo una stagione fallimentare, sì, al Pisa è andato, è tornato, è trovato posto a Sassuolo da solo avanti al portiere, insomma un rimbalzo del pallone sulla mano, quindi falla in attacco, però insomma Parma che ha fatto una grande stagione col giovane allenatore.
0: Tommy, ce l'hai a portata di mano le partite che si disputeranno stasera, quelle insomma che danno la possibilità ad alcune squadre di andare in Champions ed altre di salvarsi?
2: E le diciamo tutte, alle 20.45 5 gare in contemporanea, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Derby, Verona-Roma, e poi alle 18, quindi tra meno di un'ora invece ci sarà, tra poco più di un'ora ci sarà invece Napoli-Udinese,
0: ecco. Sì, che non hanno nulla, perché non ha nulla da chiedere.
1: L'ultima partita di Conte sulla panchina del Napoli, chissà come il Maradona prenderà questa scelta,
0: non
1: di
0: lo
1: conto.
0: So, sai che
2: chi andrà al Napoli?
1: Mauro Corvino.
0: No, sì. Mi linciano, se parlo da milanista mi linciano. Ho tanti amici tifosi del Napoli che insomma con i quali non posso vedere le partite insieme.
1: Ah certo,
0: cioè, Napoli-Milan non le posso vedere perché litighiamo tutto il tempo, quindi lascio stare. Va bene amici, io direi che è arrivato il momento di mettere un po' di musica che faccia ballare. I Can Wait, Bob Sinclair.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oh, siamo arrivati veramente alla fine. Però c'è una notizia importante, Tommy.
3: Sì, c'è una notizia importante che riguarda l'America's Cup, perché Luna Rossa ha battuto New Zealand nel match race. Siamo nelle prime gare preliminari della 38esima America's Cup in vista della sfida del 2027 a Napoli. La gara è stata a Cagliari, insomma, una bella vittoria per Luna Rossa.
4: Complimenti.

0: cantava Franco Battiato,
1: il maestro, il nostro Millennium Meet, a chiudere l'ultima di campionato per quanto ci riguarda, sì, di mai vista la radio.
0: Applausi dei tifosi del Sassuolo.
1: Bravi, bravi.
2: Sì, io farei un applauso a Mauro Corvino che da quando è arrivato, ladies and gentlemen, non ne ha sbagliata una. Non abbiamo mai fatto uno 0-0 qui su Mai Visto alla Radio da quando è arrivato. Lo ringraziamo veramente tanto.
0: Chissà che problemi avrà a casa, perché come si dice, voglio dire, mi spiace.
1: Lo so.
0: Non si può avere tutto. Arriva la Mario, fortunatamente.
1: Sì, arriva la Mario. Noi ci risentiamo settimana prossima per le ultime due puntate di questa edizione di Mai Visto alla Radio, di questa
0: diciamo
1: stagione.
0: Diciamo le ultime due puntate, magari ultime speriamo succede qualcosa di positivo.
1: Grazie mille ad Andrea Salvati,
0: a Mauro Corvino,
1: Tommy Angelini.
0: Ciao.
1: A voi.
3: Anche a Pietracupa, in provincia di Campobasso, sono le 17 in punto. Buon pomeriggio.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Nicolò Pompei. In apertura alle ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump a proposito della fine della guerra con l'Iran. L'accordo sembra vicino, ma il Tacun per ora non libera Hormuz. Facciamo il punto con Alessandra Giannoli.
6: I negoziati stanno procedendo in modo ordinato e costruttivo e ho incaricato i miei rappresentanti di non affrettare la conclusione di un'intesa, poiché il tempo gioca a nostro favore. Così Donald Trump sul suo social dopo l'annuncio di una proroga di 60 giorni della tregua in Iran, che prevederebbe la riapertura di Hormuz. Il blocco nello stretto rimarrà pienamente in vigore finché non sarà raggiunto, certificato e firmato un accordo. Entrambe le parti devono prendersi il tempo necessario per agire nel modo giusto, ha messo in evidenza il capo della Casa Bianca, che sulla questione del nucleare iraniano ha aggiunto: Teheran deve capire che non può sviluppare né procurarsi una bomba atomica. Intanto agenzie di stampa vicine ai Pasdaran hanno ribadito che l'Iran intende continuare a esercitare la propria sovranità nello stretto di Hormuz. I media iraniani hanno anche precisato che lo Stato islamico non ha ancora accettato alcuna proposta americana sul nucleare.
5: E leggo un'agenzia arrivata proprio in questo momento riguardante questo tema: la firma dell'accordo con l'Iran non avverrà oggi, lo affermano alcuni funzionari americani citati dall'agenzia Bloomberg. Le fonti quindi definiscono il sistema iraniano molto lento e opaco. Ora apriamo la pagina sportiva, partiamo dal ciclismo, dalla 15ª tappa del Giro d'Italia. Linea al nostro inviato Paolo Pacchioni.
7: Siamo alle battute conclusive, mancano 3 km e 700 metri alla conclusione. Provano a resistere i quattro davanti: Marcellusi, Bais, Maestri e Lavic. Sono rimasti loro 24 secondi di margine. Il gruppo ha notevolmente aumentato la sua andatura, ma forse l'ha fatto un pochino tardi. Adesso gli uomini delle squadre dei velocisti stanno cercando di andare a chiudere questo buco, ma intanto mancano soltanto 3 km e 300 metri. Nell'istante in cui dovesse esserci il ricongiungimento, sarà poi volata qui sul traguardo di Corso Venezia, dove veramente c'è una partecipazione incredibile da parte del pubblico, tantissima gente e grandi boati al passaggio dei corridori. 3 km all'arrivo, restano 24 secondi di margine per i quattro davanti. Non è semplice per il gruppo chiudere. Ci risentiamo tra poco. Ora linea allo studio.
5: Grazie Paolo Pacchioni. Infine il calcio: oggi si chiude il campionato di Serie A. Questa sera le sfide valide per le lotte Champions e salvezza, ma poco fa è terminata Parma-Sassuolo. Tommaso Angelini.
2: Sì, con il Parma che chiude bene al Tardini vincendo 1-0 contro il Sassuolo. I Ducali a tratti dominano e alla fine vincono meritatamente con la rete del solito Pellegrino, che ancora una volta di testa riesce a colpire e ad incidere in maniera concreta. Per quanto riguarda invece le altre gare, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20:45 tutto in gioco tra Champions League e salvezza. Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma, tutte gare che si giocheranno in contemporanea alle 20:45. Te Nicolò.
5: È tutto il traffico.
4: Via Radio.
8: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete per i rientri del fine settimana, agevolati dallo stop ai camion in vigore fino alle ore 22. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso in direzione Milano ci sono coda tratti tra Parma e Fidenza e tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi, con tempi di percorrenza su entrambi i tratti di circa 20 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento della rete in direzione di Pescara segnaliamo un chilometro di coda tra Pedase Grotta Mare e tra Rosetto e Pescara Nord. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Rimaniamo sulla 14, ma ci spostiamo tra Faenza ed Imola in direzione Bologna, dove per il traffico intenso ci sono coda tratti con tempi di percorrenza di 30 minuti. È tutto, buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, a più tardi.

0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
2: Come? Eccomi, sono io. Buona domenica, benvenuti Very Normal People del mio cuore, sono la Mario, vi parlo in diretta dagli studi caldissimi di Roma, di RTL 102.5. Ho avuto qualche problemino con l'aria condizionata, forse adesso abbiamo trovato un accordo. Comunque, se mi vedete schiumare nel corso dei prossimi 120 minuti, sappiate che non è la menopausa, è il condizionatore che è andato già in vacanza, a differenza della sottoscritta che invece resta con voi per Pop Around the Clock. Non vedo l'ora di sapere dove siete, ma soprattutto non vedo l'ora di sapere che succede. Paolo Pacchioni, tappa del Giro d'Italia alla conclusione.
3: Buonasera. Tutte conclusive della quindicesima tappa del Giro d'Italia. I quattro davanti ce la fanno perché il gruppo è ancora dietro ed è l'Avic, il norvegese, che va a vincere, va a cogliere la vittoria precedendo Maestri, Bais e Marcellusi. Peccato perché erano in quattro in fuga, tre erano italiani. Ha vinto il quarto l'Avic. Ancora una volta beffate le squadre dei velocisti, che però a mio modesto avviso hanno gestito veramente male la situazione. Non è possibile in una tappa del genere non ricucire lo strappo e farsi in qualche modo beffare per pochi secondi. Complimenti a Lavic, nulla da fare per Jonathan Milan, e Vingegaard è sempre in maglia rosa. Da una Milano affollatissima per il Giro è tutto, a te la linea.
2: Grazie tesoro, il ciclismo raccontato da Paolo Pacchioni è pura poesia, meno male che ce l'abbiamo qua su RTL 102.5, veramente patrimonio dell'umanità, così come siete patrimonio dell'umanità voi per i Normal People del mio cuore. 378 378 102.5, vi chiedo di mandarvi un messaggino vocale nel quale mi dite il nome del vostro migliore amico, della vostra migliore amica, e da quanto tempo siamo amici, siete amici, e poi vi spiego per quale motivo. Intanto

0: Prendi tutto e vai, Fabri Fibra, Maurizio Carucci con Stelle. Prima ancora le cattive abitudini, firmate Mace, Salmo e Colapesce, che arriveranno al Power Hits estate, al Foro Italico, domenica 31 maggio dalle 21 in diretta qui su RTL 102.5, sul canale 36, sulla nostra app. Quindi appuntamento veramente da non perdere. Bella doppietta, scoppiettante. Iniziamo con il botto qui a Pop Round the Clock in diretta 17.14. Ancora una volta buona domenica da parte mia, sono la Mario. Incominciamo con delle voci che non sono quelle che sento nella mia testa, ma sono le vostre, i veri normal people del mio cuore. Grazie regia.
1: Ciao Mario, buon pomeriggio. Io ho due migliori amiche, si chiamano Elena e Ilaria. Una è mia compagna di classe, l'altra dell'altra classe, e sono diventate mie sorelle per la vita dopo la gita in Sicilia.
0: Adoro sorelle per la vita. Quando avete fatto però la gita in Sicilia? Mi interessa anche sapere la durata della vostra amicizia. C'è una motivazione, parrebbe scientifica, alla base di questa mia curiosità. Sentiamo un altro vocale.
2: Ciao la Mario, ciao. Sono Roberta. La mia amica, Robby, diciamo quella che più mi sta a cuore, è Stefania. 40 anni di amicizia, ci conosciamo sempre meglio nonostante i 40 anni, e se posso dire, ci vogliamo sempre più bene.
0: Oh, allora, la scienza dice che è un'amicizia che supera i 7 anni, è da custodire e difendere per sempre. Olivia Dinn.

0: Gauti e Kimbra insieme per Somebody That I Used To Know, adesso su RTL 102.5 alle 17.21. Very Normal People, del mio cuore, cricco su condividi, perché mentre arrivavo in auto ero al telefono con mia mamma che, pensate, mi ha raccontato che la fontana monumentale di Isernia, quella della piazza, andrebbe restaurata, però non ci sono fondi. Allora io ho detto: guarda mamma, che c'è Art Bonus, che incentiva a salvare le opere d'arte, e chiunque può fare una donazione, anche piccola, proprio dedicata all'opera che si vuole restaurare, così tutti insieme appassionatamente facciamo qualcosa di bello per il nostro paese. E tra l'altro c'è anche un beneficio fiscale, mamma, non te l'avevo detta questa cosa, te la dico adesso, del 65%. Perciò andiamo tutti su artbonus.gov.it per capire come si fa, e ricordiamoci che insieme è sempre meglio e tutto diventa più bello, fatto anche da Riva Non Voluta.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
6: Ma la cultura assicurativa?
5: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
10: Biagio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
12: la mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
11: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
12: Grandi marche, grande risparmio,

0: Fino all'ultimo sospiro, Alicia Keys, Girl on Fire, RTL 102.5, 17.33, con una volta buona domenica, benvenuti all'interno di Pop Round the Clock, con me sono la Mario e con le vostre voci mi state raccontando del vostro migliore amico, della vostra migliore amica, da quanto tempo siete amici, magari anche qualche caratteristica della vostra amicizia, il tutto al 378-378-1025. Partiamo con un paio di voci.
1: Uno dei miei migliori amici, ma forse è uno di quelli veri, si chiamava Fulvio. Però non è il vostro Fulvio, Aurioso Fulvio, che non vedo esattamente da più di 30 anni. Mi farebbe piacere incontrarlo qualche volta.
0: Amico mio, ma sfrutta i social magari per recuperare un indirizzo, un WhatsApp, la possibilità quantomeno di fare una chiamata, anche perché la scienza dice che gli amici hanno il 70% di probabilità in meno di sviluppare demenza oppure altri disturbi mentali e soprattutto sistema immunitario migliore, più forte, meno probabilità di soffrire di raffreddori e altre infezioni. Te capì, mica roba da poco.

0: Shazam in Gramaro con l'immenso RTL 102.5. Very Normal People del mio cuore. Da un po' ho scoperto Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, ed è tutta un'altra storia. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno, puoi aggiungere anche servizi dedicati come lavaggio auto e assicurazione volo. In più hai sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto. Insomma, è comodo, sicuro, conveniente. Più di così cosa vi devo dire? Vi devo dire di scegliere Easy Parking e di prenotare già da adesso il vostro parcheggio su adr.it/easyparking. Vi vedo, so che lo state facendo, bravi.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
3: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
6: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
7: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti, sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: quelle notti in cui l'amore ti sembra una cosa troppo più grande di te, vorresti battere in ritirata. I Fan con Some Nights adesso su RTL 102.5. La scienza per i normal people del mio cuore dice: se un'amicizia supera i 7 anni, tienitela stretta, perché quello potrebbe essere l'amico o l'amica da portarti dietro per tutta la vita, con tanti benefici anche dal punto di vista della salute, perché riesci a reagire meglio all'influenza, alle allergie, al raffreddore, e soprattutto la mente rimane bella attiva, lo dicono gli scienziati americani. Sentiamo un vocale, grazie.
1: Ciao, sono Flaviana da Bari sempre, le mie amiche sono Alessia, Maria Grazia e Angela, e siamo amiche dal 93-94, non mi ricordo esattamente, abbiamo condiviso di tutto e gli voglio un bene dell'anima.
0: Tra l'altro la scienza dice anche che è normale, normalissimo provare un po' di gelosia quando magari nella coppia di amici si introduce un nuovo elemento. Allora uno è lì che ha il terrore di perdere l'attenzione, di perdere l'affetto, di perdere la priorità. È una cosa normalissima che succede, l'importante è rimanere con i piedi per terra e eventualmente poi parlarne col diretto interessato.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: raccontano storie di amicizia veramente importanti. Un esempio, per esempio, è questo dei Tears for Fears, che adesso sentiamo con una mega hit, Shout. Ci sono le news e ritorno tra pochissimo.
1: Anche allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sono le 18 in punto. Buonasera.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Una buona serata da Tommaso Angelini. Non sarà firmato oggi l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Secondo funzionari americani citati da Bloomberg, restano da definire i punti chiave sull'apertura dello stretto di Hormuz e sul linguaggio dell'intesa. Donald Trump parla di negoziati costruttivi, però ribadisce che il blocco resterà in vigore fino alla firma definitiva dell'accordo. Un'ultima ora, le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della flottiglia durante le operazioni a protezione del blocco navale di sicurezza istituito legalmente, lo afferma un portavoce dell'IDF. Torniamo in Italia. Incidente mortale lungo la variante della statale tra Fermignano e Urbino, dove un motociclista di 29 anni, originario di Rimini, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua moto. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto, vigili del fuoco, ANAS e carabinieri. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Non risultano coinvolti altri veicoli. Apriamo ora la pagina sportiva. Partiamo dal ciclismo. Giro d'Italia. L'Avic si aggiudica in volata la 15ª tappa. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
3: Finale a sorpresa sul traguardo di Milano, tutti aspettavano la volata, ma è andata in porto la fuga a 4 che ha caratterizzato tutta la frazione. Il gruppo ha fatto male i calcoli e non ha chiuso in tempo il buco. Il norvegese Lavik in corso Venezia ha preceduto i compagni d'avventura nell'ordine Maestri, Marcellusi e Bais. Niente da fare per Jonathan Milan e per gli altri sprinter, cui di fatto resta solo la tappa finale di domenica prossima a Roma. Milano intanto ha dato spettacolo con una partecipazione impressionante da parte del pubblico. In maglia rosa resta il danese Jonas Vingegaard. Domani giornata di riposo. Da Milano, linea allo studio.
1: Infine il calcio. Oggi si chiude il campionato di Serie A. In serata le partite per gli ultimi verdetti su Champions League e retrocessione. Ora in campo invece Napoli-Udinese. Niccolò Pompei.
4: Buon pomeriggio Tommaso, si aspetta solo il fischio d'inizio che arriva in questo istante, quindi iniziata Napoli-Udinese con due formazioni a specchio, 3-4-3 per il Napoli, stessa formazione per l'Udinese. Gli attacchi, andiamoli a vedere: Alisson, Santos, Højlund e Delmas per il Napoli, Attà, Davis e Miller per l'Udinese. Potrebbe essere l'ultima partita di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Come dicevi, le partite che questa sera in realtà contano ancora per la classifica: Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Verona-Roma, Lecce Genoa e Torino Juventus, tutte in programma alle 20:45. È tutto.
1: Grazie a Niccolò Pompei, è tutto anche per noi. Tra poco tutte le info sul traffico.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni. Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete per i rientri del fine settimana. Partiamo subito dal tratto laziale della 1 Milano-Napoli, dove tra Ferentino e Danagni verso Roma ci sono 3 km di coda per traffico congestionato con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. Inoltre, sempre sulla 1 per il traffico intenso in direzione Milano, ci sono coda tratti tra Parma e Fidenza e tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi, con tempi di percorrenza su entrambi i tratti di circa 20 minuti. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento della rete in direzione di Pescara segnaliamo 1 km di coda tra Pedase e Grottammare e 1 km di coda anche tra Rosetta e Pescara Nord, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Stessa situazione anche in direzione di Ancona, dove per lo stesso cantiere registriamo 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. In prossimità dei cantieri si transita su una sola corsia. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, c'è la Mario, Pop Around the Clock, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono.

0: Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Siamo tornati e qua il plurale d'obbligo, non solo perché ci siete voi, very normal people del mio cuore, ciao ciao, io sono la Mario, ma perché per seguire Napoli, Udinese, quel che resta di Nicolò Pompaio, ostaggio dell'allergia. Nick?
2: Buon pomeriggio cara Mario, che bello ritrovarti, che bello ritrovare anche i nostri ascoltatori a quest'ora. 3 minuti e 32 secondi a Napoli, 0-0 tra Napoli e Udinese, hai detto bene, quel che resta, quindi scusate la voce.
1: Sì, infatti no, sorrido perché hai questa voce che sembra come al solito quella di tuo cugino Tommaso della provincia di Pescara. Si parte con Irama Cabana.

0: Lanzai, Pedro Capó, Giorgi Noriega, REC808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Beh, sicuramente andare al mare aiuta a curare l'alma, come dicono Pedro Capò e Farruco, ma l'anima si riesce in qualche modo a ricostituire anche grazie ai migliori amici. Parliamo di migliori amici anche in questa seconda ora di Pop Around the Clock in diretta su RTL 102.5. Sono le 18.13 al volo, una vocina, grazie regia.
2: La mia migliore amica si chiama Alessandra e ci siamo conosciute per caso 30 anni fa e da allora, anche se siamo molto molto lontane, non ci siamo mai perse, perché chi ti vuole bene davvero in qualche modo trova il modo per esserci comunque, anche se non la puoi vedere e non la puoi sentire così spesso come vorresti.
1: È vero, infatti un amico mi dice: beh, avere migliori amici non significa avere le frequentazioni assidue, ed è una filosofia che io sposo. Non so come fa Nicola Pompei con il suo miglior amico, perché sono più o meno in 30 di solito.
3: Bravo, te lo stavo per dire. Mi metteresti in... pensavo, speriamo che non mi chiede chi è il mio miglior amico, perché se mi stanno ascoltando mi metteresti troppo in difficoltà. Non ne ho
1: tutti
3: uno,
1: e 30.
3: Tutti e 30,
1: ecco,
3: tutti e 30.
1: Più o meno uno in più, uno in meno, insomma. Intanto Napoli-Udinese, che succede?
3: 12° minuto, 0-0 tra Napoli e Udinese, ma c'è stata una brutta notizia per il Napoli: si è fatto male Alisson Santos, anche se appunto siamo all'ultima di campionato. Potrebbe essersi trattato di uno stiramento alla coscia, al suo posto è entrato Kevin De Bruyne.
1: Ma sei proprio sicuro che non mi vuoi fare un nome? 2-3 al massimo?
3: Ti dico un Tommaso.
1: Sì.
3: Un Pierpaolo.
1: E?
3: E una Camilla.
1: Ah, quindi tu sei amico anche delle donne.
3: Anche,
1: dobbiamo parlare.

0: E io lo sapevo che qualcuno me l'avrebbe scritto proprio mentre suonava Lenny Kravitz con Low qui su RTL 102.5. Cito messaggio di un anonimo amico, ovviamente anche di Pop Around the Clock. Mario, mi caschi anche tu sulla banalità che i maschi e le femmine non possono essere veri amici. Allora, intanto io sono nata nel 1975, da eterosessuale vi dico che ho vissuto l'amicizia, quella vera, reale, con il sesso opposto, e quindi con il sesso maschile non l'ho vissuta, nel senso che ho avuto tanti amici maschi che però provavano attrazione dalle medie alle superiori, passando per l'università, colleghi di lavoro, poi le cose sono cambiate. Però per mia esperienza vi dico che un uomo diventa amico di una donna se prova in maniera così primitiva dell'attrazione, e poi c'è tutto il resto. Se volete sindacare anche la mia esperienza personale, liberissimi di farlo, ma sappiate che sarete solo degli allenatori con le ciabatte sul divano. Nel frattempo invece, Nick, che succede? Napoli Udinese?
1: Difficile parlare dopo questo. No, comunque, ventesimo minuto, sempre 0-0 tra Napoli e Udinese. Un poco fa però l'Udinese è vicinissima al gol del vantaggio con Karlström, tiro al volo parato da Meret. 0-0.
0: Bravo Pompei.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
4: Quante cose al mondo!
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
11: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis.
12: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
13: Ma siete già arrivati?
11: No,

0: ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: just might.
1: Bruno Mars, mentre ascoltavamo le note di Bruno Mars e di Serena Brancale con Al mio paese, noi di RTL 102.5, bellissima azione del Napoli, direi.
2: Stupenda azione del Napoli che poi è valsa il gol del vantaggio per gli azzurri al 30° minuto, 1-0 Napoli su Udinese. Il gol è arrivato circa 5 minuti fa, passaggio illuminante del solito Kevin De Bruyne che manda in porta Rasmus Højlund con il destro, tu per tu col portiere, lo batte e firma appunto l'1-0 del Napoli.
1: Kevin, il solito Kevin, va bene.
2: Sì, lui, sentiamo. Kevin.
1: Sentiamo un vocale, grazie regia.
3: Sì, l'amicizia tra uomo e donna ci può stare. Poi che c'entra? Se scappa e uno e fa l'amore, secondo me, e si diventa ancora più amici.
1: E non lo so, ma chiediamo un commento a Pompei allora a questo punto. Ma così perché ci sei tu in studio, Nick?
2: No, non credo che funzioni così proprio. Cioè, a quel punto uno non è più amico, però vabbè.
1: Diventa un'altra roba.
2: Dipende, magari se succede una volta, sai.
1: Può succedere, una, cioè dico, voi Gen Z pianificate che possa succedere una, cioè ci sta.
2: Ci sta.
1: Una volta ci sta. Vabbè. Daddio.

0: Sicuramente l'abbiamo riconosciuto la voce di Skin con Faithfulness, adesso su RTL 102.5. 18:40, si gioca da quasi 39 minuti. Napoli-Udinese, novità?
1: Esatto, siamo quasi al termine del primo tempo. Il Napoli sempre in vantaggio 1-0 sull'Udinese. Poco fa a protestare i giocatori del Napoli per un possibile calcio di rigore atterrato Højlund in area. Rigore che secondo me poteva starci. L'arbitro però ha deciso di lasciar correre, quindi il risultato che rimane fermo sull'1-0.
0: Va bene, intanto vi do un consiglio utilissimo. Allora, siete in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino? Bene, scegliete Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di aeroporti di Roma. Con Easy Parking parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. Potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto e assicurazione volo. In più avrete anche sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto. Per cui Easy Parking, un bel viaggio, inizia proprio dal parcheggio. Informatevi su adr.it/easyparking e lasciatevelo dire da una che è la regina delle multe per i parcheggi selvaggi, cosa di cui non mi dovrei vantare, non mi vanto, però purtroppo è una realtà. Come parcheggia il motorino, Nicolò Pompei? Bene.
1: Benissimo.
0: Lui se lo porta in tasca il motorino.
1: Io faccio le foto per quanto è ben parcheggiato.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Grande successo per Soleroy, Call It, prima Fulminacci che sarà protagonista tra i tanti protagonisti del Power Hits Estate al Foro Italico domenica 31 maggio a partire dalle 21. Non mancate, in diretta ovviamente su RTL 102.5, sul canale 36 del Digitale Terrestre, in streaming su RTL 102.5 Play. Nel frattempo è finito, nonostante i 3 minuti di recupero, il primo tempo Napoli-Udinese sempre 1-0, nulla di fatto. Ringrazio Nicolò Pompei, il secondo tempo lo seguirete sempre con Nico, ovviamente all'interno di Shaker con la mega galattica Giorgio Sorina. Al volissimo riusciamo a sentire l'ultimo vocale, regia, ce la facciamo?
1: Sono Davide, sì. Damasso, abbiamo ciao. Io e mia moglie condividiamo un'amicizia stupenda con una coppia di Napoli conosciuta in viaggio di nozze in Egitto circa 29 anni fa, perché quest'anno festeggiamo 29 anni di matrimonio, e da allora non ci siamo mai persi, ci siamo visti spesso, un'amicizia fantastica.
0: Allora, io sono sicura che faremo altre puntate sull'amicizia maschile e femminile, di coppia, di famiglia, eccetera, eccetera. Intanto grazie, arriva Emma con Arconi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Devo ammettere che stasera ci riascoltiamo insieme un brano che non ascolto da tantissimo tempo, ma che effettivamente fa parte del patrimonio del mondo, perché l'origine, essendo questa una cover, è tutta made in Italy ed è della Dea Mina. In questo caso c'è un'altra divinità a cantarla in inglese ed è Shirley Bassey, che insomma, peraltro in concerto diceva sempre: ma sì, mi piace cantarla perché mi ricorda mio marito, quello di origini italiane. Never, never, never.

solamente tu. Never, never, never Shirley Bassey, che ripropone nella sua versione, devo dire, assolutamente memorabile, il grande, grande, grande di Mina. Peraltro Shirley Bassey, nostra signora della musica, tre colonne sonore dedicate a 007, una partenza in povertà assoluta, ha fatto l'operaia fino a 16 anni, poi si è lanciata nel mondo della musica, nel 53 firma il suo primo contratto, ma deve aspettare 2 anni per potersi esibire ed incidere, poi diventa la grande donna che conosciamo. Grazie a tutti per il primo privilegio del vostro tempo, buona settimana da parte mia, sono la Mario, ci ritroviamo venerdì alle 17 con Pop Around the Clock, ciao!

0: tanti di non affrettare la conclusione di un'intesa poiché il tempo gioca a nostro favore, ha aggiunto il presidente spiegando che il blocco navale USA rimarrà pienamente in vigore fino alla firma definitiva dell'accordo che, lo ricordiamo, prevede la riapertura dello stretto di Hormuz nell'ambito di una tregua di 60 giorni e colloqui mediati dal Pakistan per limitare il programma nucleare iraniano che dovrebbero cominciare il 5 giugno. Il memorandum d'intesa prevederebbe anche la fine delle ostilità in Libano. Teheran deve capire che non può sviluppare una bomba atomica, ha detto ancora Trump. Per la Casa Bianca, pronta a mettere sul piatto un allentamento delle sanzioni, potrebbero essere necessari ancora alcuni giorni per finalizzare l'accordo, le cui linee generali sarebbero già state accettate in via di principio dalla leadership iraniana, secondo CBS News.
1: Ancora all'estero, le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi contro gli attivisti della flottiglia intercettati al largo di Gaza. Le Israel Defense Forces affermano che le operazioni si sono svolte nel rispetto delle procedure previste dal diritto internazionale e che eventuali denunce specifiche saranno approfondite. Ancora all'estero, massiccio attacco missilistico russo su Kiev nelle prime ore del mattino. Missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, causando almeno 4 morti e una 60 di feriti, secondo le autorità locali. L'attacco arriva dopo le minacce di rappresaglia di Mosca. La premier Giorgia Meloni esprime ferma condanna e rilancia l'impegno per la pace. Torniamo ora in Italia. Urne aperte fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. L'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto era del 14,73%. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che coinvolge circa 6,3 milioni di elettori. Apriamo ora la pagina sportiva. Partiamo dal calcio. Oggi si chiude il campionato di Serie A. In serata si scopriranno anche gli ultimi verdetti su Champions League e retrocessione. Intanto in corso Napoli-Udinese. Nicolò Pompei.
2: Sì, buon pomeriggio. Con il Napoli che al termine del primo tempo è in vantaggio 1-0 sull'Udinese, il gol è arrivato al 24esimo minuto, una grande imbucata di Kevin De Bruyne, entrato qualche minuto prima per l'infortunato Alisson Santos, manda in porta Rasmus Højlund che batte il portiere dell'Udinese facilmente con il destro a incrociare e firma l'1-0. Anche l'Udinese vicinissima al gol del pareggio in un paio di occasioni, soprattutto una con Karlstrom, dicevi bene, alle 20:45. 5 match in programma: Milan-Cagliari, Cremonese Como, Verona Roma, Lecce Genoa, Torino Juventus. Nel pomeriggio il Parma ha battuto 1-0 il Sassuolo. A te.
1: Grazie Nicolò. Ora il ciclismo. Il norvegese Lavik ha vinto la 15ª tappa del Giro d'Italia a Milano. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
3: Destino segnato è quanto solitamente si dice di una fuga che scatta inizio tappa, quando poi nel finale il gruppo aumenta l'andatura. Ma a volte le imprese sognate diventano realtà, specie se dietro sbagliano i calcoli. Il norvegese Lavik ha vinto a Milano, precedendo allo sprint chi è rimasto con lui per 155 km al comando della corsa, nell'ordine Maestri, Marcellusi e Bais. Il gruppo non li ha ripresi in tempo, beffati velocisti, non c'è stata volata, di conseguenza non c'è stato l'atteso riscatto di Jonathan Milan, ancora all'asciutto in questo giro. In maglia rosa c'è sempre Jonas Vingegaard. Domani giornata di riposo. Milano ha riabbracciato il Giro d'Italia dopo 5 anni e lo ha fatto con una partecipazione del pubblico davvero straordinaria. Linea allo studio.
1: Ora la Formula 1. George Russell su Mercedes scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Canada, che si correrà questa sera alle 22 ore italiana. In prima fila anche l'altra Mercedes di Antonelli, quinta e ottava in griglia di partenza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Infine la vela, il trionfo di Luna Rossa nel match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup. La barca italiana ha battuto il team New Zealand. È tutto per il momento, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì l'anticiclone di matrice subtropicale garantirà inizialmente tempo stabile assolato sul nostro territorio. Solo nel corso del pomeriggio avremo qualche isolato disturbo nelle aree interne della Sicilia. Temperature massime diurne oltre la media stagionale, specie al centro-nord, con picchi localmente fino ai 35 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione intensa su tutta la rete, come di consueto per effetto dei rientri del fine settimana. La notizia principale viene dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ferentino e Anagni verso Bologna ci sono 6 km di coda per traffico congestionato. Siamo invece adesso in Liguria sulla 7 Milano-Genova, perché tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano c'è 1 km di coda per lavori di ammodernamento, mentre sulla 12 Genova-Rosignano tra Rapallo e il bivio con la 7 verso Genova i flussi intensi causano tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Cambiando versante, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Imola verso Bologna le code a tratti causano tempi di percorrenza di circa 3/4 d'ora, e riscendendo in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Taranto abbiamo 1 km di coda per lavori. Analoga situazione anche tra Pescara Nord

0: Nord e Pineto in direzione di Bologna, i tempi medi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, vi lascio con Shaker, con Giorgia Surina.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
4: Buonasera, buonasera, benvenuti qui su Shaker. Questo è The Place to Be. Ma che è successo stasera? Un sacco di applausi, ma che bella cosa. 19:07 minuti, Giorgia Surina insieme a voi fino alle 21, quindi una serata, insomma, una serata che chiude questa settimana e chiude tra l'altro anche il campionato. Non sono per niente contenta io, ma proprio per niente. Ma concentriamoci su altro, perché? Perché naturalmente voglio parlare con voi anche in questa serata e siccome insomma un po' dappertutto, però soprattutto in pianura padana abbiamo quei 33 gradi e mezzo, già sa già di estate, fa proprio una caldazza che non si respira. Quindi mi viene spontaneo: quali sono le frasi che sanno di estate? Quali sono le frasi che sentite ripetere di più o che ripetete più spesso d'estate, no? Quella cosa lì che quando la dite è subito estate, tipo chi vuole l'anguria? 378 378 1025 per i vostri messaggi, scatenatevi!

0: Camerade su Rete Tele 105, 19 e 14 minuti di questa domenica sera, domenica che chiude il campionato di Serie A, come ci illustrerà il nostro Nicolò Pompei. Buonasera Nicolò, vero?
1: È così, così. È si vede che sprizzi di felicità un po' da tutti i pori, ma andiamo avanti lo stesso. 52esimo minuto, Napoli in vantaggio 1-0 sull'Udinese, questa è la partita che seguiremo insieme, ma poi questa sera insomma ci sono le partite che contano, quelle in cui sono coinvolte squadre che si giocano ancora qualcosa, quindi Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Torino-Juventus.
0: Beh, avremo insomma modo di parlarne sicuro. Sicuramente, quindi vediamo insomma che cosa succederà in quest'ultima giornata di campionato. Tra l'altro, insomma, ci sono messaggi al 378-378-105. Quali sono le frasi che stanno di estate? Sentiamo.
2: Ciao RTL, sono Cesare, tanti saluti dalla Calabria. Per me la frase che rappresenta al meglio l'estate è: chiudi quella finestra che stanno per entrare tutte quante le zanzare.
0: Perfetto, avete capito subito. 378-378-105 per i vostri messaggi, andate. E naturalmente c'è Gaia che sarà ospite sul palco del Power Hit Estate, quindi tra pochissimo la sentiamo. Eccola qua.

0: Don't go yet, Camila Cabello riascoltata qui su RTL 102.5, 19:21 minuti e domenica sera 24 maggio, Giorgia Surina insieme a voi per questa puntata di Shaker che chiude appunto questa settimana. Stiamo seguendo un po' il calcio, un po' stiamo parlando dell'estate, e al 378 378 102.5 la domanda è questa: quali sono le frasi che sanno di estate, che vi ricordano subito l'estate? Ce ne state scrivendo tanti, ma anche vocali che tra poco vi facciamo sentire. Una di queste è: non è tanto il caldo, è l'umidità. Marco, grazie. Continuate.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Oggi dalle 20, Gran Premio in Canada. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
7: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di Sì, il gusto di stupirti con un sì.
8: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.

E si titola proprio così, Buona Domenica, l'ultima di Saif. E tra l'altro anche lui sarà sul palco del Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 105 Play. 19:29 minuti, allora vediamo come sta andando l'ultima di campionato, le ultime, una delle

0: È un pensiero speciale, che bella. Era Stramazzotti, 19:32 minuti. Sempre qui in diretta su RTL 105. Adesso andiamo dal nostro Niccolò Pompei per Napoli Udinese. Come va?
1: Mancano 20 minuti alla fine. Napoli 1, Udinese 0 in quella che potrebbe essere l'ultima partita di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Poco fa però l'Udinese è rimasta in 10 uomini per l'espulsione di Cabasele, condotta violenta, varrebbe dire un calcione rifilato a De Bruyne al centro del campo, completamente gratuito, palla lontana, e quindi giustamente dopo la revisione al VAR è arrivata l'espulsione dell'arbitro.
0: Bene, bene, bene. Allora, stiamo parlando invece delle frasi che fanno subito estate, che si ripetono veramente spesso in estate, tipo questa.
2: Quando fa tanto caldo d'estate, la frase che mi ripeto spesso è: l'investimento migliore che ho fatto è l'aria condizionata.
0: Sono sante, parole sante. Invece tu, Niccolò, c'è una frase che ti ripeti sempre d'estate o che ti fa subito estate?
1: Beh, certo, io ho la sabbia a Pescara e quindi dico sempre: mamma mia, ma quanto cavolo scotta sta sabbia. Lo dico ogni volta che calpesto la sabbia a Pescara.
0: Preciso.

0: E sono Angolo di Cielo, quelli che cantano in Tiro Mancino, qui su RTL 105, 19:41 minuti di questa domenica sera. Allora, intanto minuto e punteggio Napoli-Udinese, Nicolò.
1: 79esimo minuto, sempre il Napoli in vantaggio 1-0 sull'Udinese. Per adesso decide il gol di Højlund nel primo tempo.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora, la tua allergia non va proprio bene,
1: no,
0: però.
1: No, quella male, male, male.
0: Poveraccio, mi fai veramente... Mi si stringe un po' il cuore, vedi? Allora, invece, parliamo con voi. Qual è la frase che vi ricorda di più l'estate? Tipo, mamma, hai preso i ghiaccioli? Grazie Mauro da Casal Romano. Così vi voglio. 378-378-105. Continuate a scrivere.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
5: la mia spesa è velocissima,
6: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
4: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
5: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a €799 fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly e Giuli, questa domenica molte canzoni hanno questo titolo, insomma, questo nome nel loro titolo, quindi torna tutto, diciamo così. 19:52 minuti di questa, appunto, domenica sera 24 maggio. Nicolò sta seguendo per noi il Napoli Udinese e com'è?
2: Mancano 30 secondi al 90esimo, poi sarà recupero, sempre il Napoli in vantaggio 1-0, partita che con un ritmo abbastanza blando, diciamo così, sta andando verso la conclusione. L'Udinese ci ha provato soprattutto in ripartenza, ma poi sotto porta è mancata un po' di lucidità e un po' di freddezza per pareggiarla.
1: Bene, bene, bene. Allora, ancora vocali o messaggi da parte vostra al 378-378-125 sulle frasi che sanno d'estate o che comunque teniamo a ripetere sempre durante l'estate. Per esempio, insomma, è classica quella che si ascolta in tutti i TG, come ci suggerisce Franco da Scauri, e dice la frase che abbina l'estate è non uscire nelle ore calde e bere tanta, tanta acqua, insomma, idratarsi tantissimo. Effettivamente un buon consiglio. Si fa sempre, si deve fare, però è una cosa che sentiamo ripetere sempre, no? E quindi è una di quelle cose che ci fa subito accendere la voglia d'estate. Oppure chiudi che ho acceso l'aria condizionata ed esce tutta fuori. Quindi continuate a scrivere 378 378 125.

Le Devil Love, riascoltati qui su RTL 105. Che bella, una di quelle canzoni balsamo, no? Che vanno bene sempre e fanno quasi proprio bene al cuore, un po' come le frasi d'estate, che in qualche modo ci proiettano già in quel momento di vacanza. Allora, di questo stiamo parlando questa sera, quindi quali sono le frasi che vi accendono subito l'idea dell'estate o che ripetete più spesso nelle vostre estati? 378-378-1025, soprattutto per i messaggi vocali, così sentiamo anche la vostra voce. E adesso giornale orario. E poi naturalmente torniamo subito qui, a tra poco.

0: Innalzamento del livello degli armamenti utilizzati, così Giorgia Meloni, dopo la rappresaglia ordinata da Putin per i raid ucraini del 22 maggio scorso nel Lugansk, regione occupata dai russi. Inferno di fuoco su Kiev, Mosca ha lanciato 200 droni e 60 missili, il bilancio di 4 morti e oltre 60 feriti. Il Cremlino per i bombardamenti della notte scorsa ha utilizzato anche i missili a medio raggio Oryshkin, in grado di trasportare testate nucleari. Un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte, ha fatto sapere Zelensky, mentre la nostra premier ha assicurato che intende continuare a lavorare con i partner europei per favorire un percorso che possa portare a una pace giusta e duratura. Il Ministero della Difesa russo ha negato di avere colpito infrastrutture civili in Ucraina.
1: Torniamo in Italia, si vota per le elezioni amministrative in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi regionali. Alle 19 è votato il 34,5% degli aventi diritto. Il dato è in calo rispetto al 37% della precedente tornata elettorale. Si vota fino alle 23 e poi urne aperte anche domani dalle 7 alle 15. E siamo alla pagina sportiva, al calcio, con le ultime partite della stagione in Serie A. Si è appena conclusa Udinese-Napoli. A te, Nicolò.
2: Sì, è così, Sergio. Buonasera. Il Napoli vince 1-0 in quella che potrebbe essere l'ultima partita di Antonio Conte sulla panchina degli azzurri. Il gol a decidere la partita contro Udinese è firmato da Rasmus Højlund al 24esimo dopo una grande imbucata di Kevin De Bruyne. Poi la partita è stata molto equilibrata, caratterizzata anche dall'espulsione di Cabasele per un fallaccio, palla lontana in mezzo al campo ai danni proprio di Højlund. Napoli che chiude aritmeticamente secondo a 76 punti, decimo invece l'Udinese con 50 punti. E adesso le partite che contano: alle 20:45 si deciderà la lotta Champions, la lotta salvezza, Milan-Cagliari, Cremonese-Como, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Torino-Juventus. È tutto.
1: Grazie, ora meteo e notizie sul traffico.
3: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
4: Ma la cultura assicurativa?
3: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Daniele Berlusconi. L'anticiclone subtropicale continuerà a interessare l'Europa e l'Italia anche nella prossima settimana. Avremo così un lunedì ancora di tempo stabile, soleggiato e clima estivo. Soltanto al sud un po' di variabilità, qualche temporale ciclo diurno sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature massime fino a 33-34 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora intensa su gran parte della rete per effetto dei rientri del fine settimana. La notizia principale proviene dalla 26 dei trafori, dove tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce sono 5 km di coda per un incidente tra tre auto e si viaggia su una sola corsia. Restando in Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano c'è 1 km di coda per lavori di ammodernamento. Cambiando versante, sulla A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, le code a tratti causano tempi di percorrenza di oltre un'ora. Riscendendo poi in A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Taranto abbiamo 1 km di coda per lavori. E analoga situazione anche tra Pedaso e Grottammare verso Taranto. Flussi intensi poi sulla A4 Milano-Brescia, siamo tra Monza e Villa Certosa in direzione di Torino con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo.
4: e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate, domenica 31 maggio, canale 36 e

0: RTL 102.5 Play.
1: Ciao Missurina, ti voglio bene.
2: Ma ciao, vi voglio bene anche io. Missurina insieme a voi fino alle 21, quindi un'oretta scarsa, seconda ora di Shaker. Shakeriamo anche questa sera musica, naturalmente anche il calcio, ma soprattutto i vostri messaggi e un bel argomento che parla di estate, ovvero quali sono le frasi che ripetiamo più spesso d'estate e che quindi ci fanno venire in mente subito questa stagione meravigliosa, del tipo: se mi cercate sono in piscina. Continuate voi.

0: Blinding Lights, The Weeknd, su RTL 105, 20 e 13 minuti. Allora, ancora continuiamo naturalmente a parlare dei vostri messaggi, 378-378-1025. Quali sono le frasi che ci accendono subito l'idea dell'estate o che ripetiamo più spesso, no, durante l'estate? Un sacco di messaggi al 378-378-1025. Per esempio, un'amica ci scrive: l'estate per me è andiamo alla sagra? E ce ne sono tante, il nostro regista subito si accende perché effettivamente è una cosa che ci accomuna in tanti. Un altro ci scrive: gelato, semplice, preciso, anche io lo ripeto tantissimo e io mangio il gelato sempre solo d'estate, quindi è una cosa che per me è veramente mi fa veramente pensare a quel calore lì. Chi è che non ha rimesso la bottiglia dell'acqua in frigo? Questa è un'altra delle frasi che si sentono più spesso e quindi insomma sì, anche questa sicuramente. Continuate a raccontarci le altre al 378-378-1025 e adesso naturalmente ancora un altro artista che sarà sul palco del nostro Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 105. Kid Yuji.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Dynamite e BTS su RTL 105, 20 e 20 minuti di questa domenica sera. Allora, ancora le frasi che si dicono più spesso d'estate, anche perché poi quando le senti dici è vero, questa la dico anch'io. Per esempio, ho il costume tutto bagnato, no? Succede sempre, quando sei in spiaggia devi magari tornare a casa e no, ti devi prima cambiare. Oppure non correte che si alza la sabbia, no, siamo in spiaggia, insomma, quando si sbattono anche gli asciugamani, no, quando con le ciabatte, con le flip flop, la sabbia arriva dappertutto. Quindi questo e tanto altro ancora su RTL 105, a tra poco.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Quante cose al mondo!
1: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
4: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
5: Ma siete già arrivati?
4: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
6: La musica romantica
7: porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
9: la mia spesa è velocissima,
10: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
8: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
9: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Zane, Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever, riascoltata qui su RTL 105, 20 e 31 minuti di questa domenica sera. Stiamo parlando di quelle frasi che ci ricordano subito l'estate, perché sono frasi che spesso si ripetono durante la nostra estate, quindi sentiamone una.
1: Purtroppo, dove vado io al mare in Toscana, la frase di tutte le mattine è: ci sono meduse oggi?
0: Confermo, mi capita anche a me di sentirla spesso, anche se non vivo in Toscana, ma penso un po' dappertutto capiti, né? Giovanni, basta giocare con questo pallone prima che ve lo buco. Chi ha scritto secondo voi? Giovanni, 13 anni. Effettivamente, i classici giochi da spiaggia, potrebbe essere anche questo un altro argomento per le prossime puntate. Oppure, oh, oggi il mare è una tavola, eh? succede spesso anche questo, ma ce n'è una che tengo per come ultimo messaggio, perché credo che sia quella che ci fa così sognare l'estate da sempre. Tra poco ve la faccio sentire.

0: sempre bella, We Cry, The Script, riascoltate qui su RTL 102.5. Stiamo parlando appunto d'estate, delle frasi tipiche d'estate, ma ora buone notizie per chi è in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Dite addio al parcheggi lontanissimi oppure costosi. C'è Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di aeroporti di Roma. Parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. Potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto e assicurazione volo, e avete anche sconti su bar, ristoranti, negozi, servizi e altri servizi in aeroporto. Quindi Easy Parking, comodo, sicuro e conveniente. Prenotate il vostro parcheggio in aeroporto su adr.it.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
3: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
5: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
6: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: E c'è anche Cesare Cremonini, I love you, su RTL 102.5.20 e 49 minuti. Allora, siamo arrivati proprio all'ultimo giro di boss, i vostri messaggi al 378-378-1025. Quali sono le frasi che sanno d'estate, che ripetiamo più spesso durante le nostre estati? E ognuno di voi mi ha raccontato, come dire, un pezzo, un frame della vostra estate, per esempio questo.
1: Nel Salento la domanda classica è: che vento è oggi, tramontana o scirocco?
0: Bello, bello tra l'altro saperli riconoscere i venti, perché per me soffia e basta. Allora, mi metti la crema sulla schiena, per favore? È una delle frasi. Oppure la solita: mamma che caldo, che abbiamo appena iniziato a dire. Noi siamo a Milano, come vi dicevo, 33 gradi adesso, quindi alle 9 di sera fa veramente caldo. Oppure: non ti puoi buttare, hai appena mangiato, non puoi fare il bagno. Questo ce lo siamo sentiti dire sempre. Oppure, questa è bellissima: spostati, mi fai ombra. bella, l'ultima, dai, l'ultimo bagno poi andiamo. Quando c'è il tramonto, poco prima di andare a casa a fare doccetta, eh?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora siete pronti per un viaggio interstellare nell'universo musicale e soprattutto quello che ha fatto veramente la storia della musica a livello mondiale, sì, perché è arrivato il momento di regalarvi veramente un pezzo da 90 e questo io sono certa che adesso direte alza il volume, perché arriva il nostro Millennium Hit, Michael Jackson, Thriller.

0: Già. Allora io ero piccolissima, la Giorgia piccolissima non sapeva che tanti anni dopo avrebbe disannunciato questo pazzesco pezzo proprio qui sulla prima radio d'Italia, ed ero terrorizzata nel vedere questo videoclip per la prima volta appunto in televisione. Me lo ricordo ancora, e forse con me tanti altri di voi. Ma finisco con la frase per eccellenza che rappresenta le nostre estate, le estate italiane soprattutto, signore e signori: cocco bello, cocco fresco, è arrivato il cocco bello. E anche a Suriano, in provincia di Lecce, sono le 21 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Sono cominciate le partite dell'ultimo turno di Serie A, ma non si gioca a Torino perché ci sono stati degli scontri tra tifosi. Ne parleremo tra pochi secondi. Prima c'è una notizia che è appena arrivata, che riguarda il fatto che è stato perso il contatto con una decina di attivisti di flottiglia che a Sirte è entrato nel territorio libico controllato dalle autorità di Haftar. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e una piemontese. Sono in corso verifiche da parte dell'unità di crisi della Farnesina. Adesso subito il calcio, perché come si diceva in apertura si gioca in Serie A tranne a Torino, dove ci sono stati degli scontri tra tifosi. Allora ci racconta tutto Nicolò Pompei, a te.
3: Esatto, è così Sergio. All'esterno dello stadio del Torino, prima dell'inizio della partita, ci sono stati degli scontri tra i tifosi del Toro e quelli della Juve. Ad avere la peggio un tifoso juventino che è stato

0: è già passato in vantaggio contro il Cagliari a San Siro a sbloccare il match al secondo minuto Salmakers, poi Cremonese Como 0-0, 0-0 anche tra Verona e Roma. Invece per adesso il Lecce con il gol salvezza firmato da Bandà qualche istante fa è in vantaggio 1-0 sul Genoa. È tutto a te.
1: Grazie a Nicolò Pompei. Adesso torniamo sulla flottiglia, ma sulle polemiche legate alle violenze sui membri appunto della flottiglia. Alessandra Giannoli.
2: Le forze armate israeliane commentano per la prima volta la vicenda respingendo le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della flottiglia. Gli ordini prevedono un trattamento rispettoso per le persone a bordo delle imbarcazioni intercettate durante le operazioni di controllo del blocco navale davanti a Gaza. Esistono procedure chiare e consolidate, ha affermato l'IDF tirandosi fuori e precisando: al porto di Ashdod gli attivisti erano sorvegliati dal personale del servizio penitenziario e dalla polizia, che tra l'altro hanno già negato le proprie responsabilità. Ricordiamo le immagini degli attivisti in ginocchio con le mani legate, scherniti dal ministro Ben-Gvir, bufera in Spagna per la carica sugli attivisti della flottiglia. Centinaia di persone hanno manifestato oggi a Bilbao al grido di Palestina libera per l'uso eccessivo della forza sabato nell'incidente all'aeroporto della città basca durante l'arrivo della delegazione reduce dall'arresto da parte di Israele in acque internazionali.
1: Ricordiamo che è cominciato l'ultimo turno di Serie A, le partite delle 20:45, si gioca su tutti i campi in questione tranne a Torino, dove scontri tra tifosi hanno provocato il ferimento di un tifoso della Juventus. Al momento la situazione è che a Torino appunto non si gioca la partita. È tutto, ora è traffico.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete, queste le notizie ancora attive. Sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio con la diramazione di Predosa Bettole verso Gravellona Toce ci sono code a tratti per traffico intenso e tempi di percorrenza di circa mezz'ora. Analoga situazione cambiando versante sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, in questo caso tempi di percorrenza di circa un'ora. È tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
6: Caffè Toraldo, un caffè.
7: Un applauso per Luisa Carnello che anche questa sera si è presentata in onda. Bene Carnello, sì, buonasera, sì. Buonasera.
8: Incredibilmente.
7: Tutto bene?
8: Sono automunita persino,
7: tutto
8: pensato
7: bene,
8: un po'.
7: Tutto
8: che
7: bene,
8: bello.
7: Vabbè.
8: Mi hanno fermato anche i carabinieri per la seconda volta questa settimana.
7: Ma perché ti fermano sempre
8: perché
7: i carabinieri?
8: Perché c'è un posto di blocco sotto casa mia, questo mi dovrebbe dire qualcosa.
7: Non lo so.
8: Anch'io salutiamo comunque, tutti i carabinieri.
7: L'altra volta quando sono venuto sotto casa tua c'era un posto di blocco dei carabinieri, effettivamente. C'è qualcosa da indagare, cara Carnello. Una Luisa Carnello che vediamo in splendida forma dagli studi di Roma. Hai passato una domenica piena di energia.
8: Sì, meravigliosa, una domenica in famiglia.
7: In famiglia, fantastico.
8: È stato stupendo, è stato stupendo.
7: Bene.
8: E non ho abusato di alcol.
7: Bene,
8: quindi,
7: bene,
8: devo
7: Carnello,
8: dire
7: per una volta, molto bene.
8: Degli equilibri. Ma con noi c'è anche Nicolò Pompei questa sera. Che ecco
0: salve,
8: qua.
0: Buonasera, sì. Buonasera,
7: ciao,
0: ultimo turno di Serie A. 5 partite in corso, anzi meglio 4, perché a Torino non si gioca per ragioni di ordine pubblico, ma vedremo tutto più tardi.
8: Ecco.

0: I 100 messaggi di Lazza qui su RTL 102.5 con Luisa Carnello, con Martino Mili. Sono le 21.14, andiamo dal nostro Nick Pompei perché è l'ultima di campionato, ragazzi, ci sono delle salvezze in ballo, Nick.
1: È vero.
2: Sì, non solo delle salvezze, ovviamente, buonasera di nuovo, ma anche i posti in Champions League. Quattro squadre si giocano questi due posti appunto decisi, che si decideranno in quest'ultima giornata. L'aggiornamento da fare è l'1-1 del Cagliari a San Siro, il Milan si era portato in vantaggio con il gol di Salemakers, ma sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha segnato Borrelli con un rimpallo in aria, ci ha messo la zampata vincente, battuto Magnan. 0-0 tra Cremonese e Como, 0-0 anche tra Verona e Roma. E Lecce invece per adesso è in vantaggio sul Genoa 1-0, gol che appunto momentaneamente varrebbe la salvezza per i pugliesi. Non si gioca a Torino tra Torino e Juventus a causa di ragioni di ordine pubblico, scontri tra tifosi all'esterno dello stadio, un tifoso della Juventus è andato in ospedale con un trauma cranico e quindi c'è il timore che alcuni tifosi della Juventus possano fare invasione di campo, ecco perché il gioco per adesso è interrotto e non sappiamo quando e se riprenderà.
1: Ecco, grazie Nicola Pompei, devo dire che faccio fatica a seguire tutte le partite, meno male che faccio il ripasso durante la musica insieme
0: ma
1: al
0: non
1: nostro
0: è vero,
1: Nicola Pompei,
0: ma non è vero
1: che è faticoso
0: non
1: come tabelline, sono arrivata a quella del 4
0: Carnello.
1: Fino a ieri.
0: Chi ha vinto il campionato quest'anno? Tutto sommato
1: è stato un bel campionato, è stato un bel campionato e ha vinto come sempre lo sport.
0: Mamma mia. Ho voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Nothing But Me, You Too su RTL 102.5. Andiamo subito a Nicola Pompei.
1: Non sono cambiati i risultati sui quattro campi in cui si gioca: 1-1 tra Milan e Cagliari, 0-0 tra Cremonese e Como, 0-0 tra Verona e Roma, 1-0 tra Lecce e Genoa, ma sappiamo che il derby tra Torino e Juventus si giocherà alle 21.45. Questo è l'orario stabilito dalla questura, che non ha ritenuto necessario rinviare il match dopo gli scontri che ci sono stati tra le tifoserie, quindi con un'ora di ritardo, ma probabilmente inizierà anche questa partita.
2: Bene, grazie al nostro Nick Pompei. E noi invece andiamo anche questa domenica, cara sì, Carnello, all'oroscopo della settimana col nostro Giossino.
0: Ciao, ben ritrovato.
3: Ragazzi, come state? Ciao, bene. Molto bene, voi?
2: Bene. Tutto a posto.
3: Io bene, sì, abbastanza bene, grazie. Qui a Milano fa un caldo pazzesco.
2: Eh sì, è arrivato.
3: C'erano 33 gradi.
0: Bene.
3: Era una roba incredibile. Sì.
2: Senti, cosa ci dobbiamo aspettare dai primi tre posti questa settimana?
3: Allora, tre segni, terzo posto Capricorno, settimana molto interessante, abbiamo Marte al trigono del Sole col supporto di Venere, molto bene i liberi professionisti, avranno opportunità di firme contrattuali e di guadagnare attraverso il denaro che va anche arretrato, che può ritornare alla fonte, quindi se avete prestato del denaro a qualcuno, ecco, se attendete anche un finanziamento, sì, l'accesso ad un mutuo e via discorrendo, questa è una settimana ottima, okay, ottimo anche il sesso, Marte al trigono è archetipo di grande sessualità, di grande carnalità e di voglia di divertirsi sotto le coperte.
0: Vi potete incapricornare, come si dice,
3: esatto,
0: nel gergo.
3: Incapricornare, esatto, tutto sotto le coperte, non solo, al buio, in frattale, ovunque, perché questa settimana anche Mercurio è a vostro favore e lavora moltissimo per quanto riguarda la voglia di trasgressione. Secondo posto, nativi del Cancro, settimana meravigliosa, Venere transita nel segno, tanto desiderio di apparire più belli, c'è armonia nella mente. Se molti di voi avessero avuto nelle ultime settimane problemi legati alla mente, di salute mentale, insomma preoccupazioni, piccole depressioni, situazioni difficili, questa Venere è un toccasana ed è definita la piccola fortuna ed è il pianeta appunto della salute, transita nel vostro segno, quindi porta bene. E al primo posto, ruvidissimo di tamburi per i nativi del Toro. Ecco qui che il Toro ritorna in pole position, così come lo era la settimana precedente. Marte, ripeto, transita nel segno. Marte in un segno di terra come quello del Toro porta benissimo nei rapporti di coppia, nelle gravidanze, nell'investimento finanziario e in tutto ciò che è divertimento sotto le coperte, quindi effettivamente una settimana davvero davvero bella.
2: Bene, grazie Giossino. Allora,
0: grazie Giossino,
3: grazie
0: come sempre,
3: grazie.
0: Ci sentiamo la settimana prossima per i nuovi tre segni sul podio.
2: Certo, cioè, intanto questa settimana
0: sappiamo,
2: i pesci non ci sono,
0: no,
2: Carmello.
0: I pesci non ci sono perché sono sempre alla ribalta, sono sempre pronti lì ad attaccare come dei tonni controcorrente. Siamo sempre pronti, cari.
2: State attenti. Salmoni quelli.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione.

0: L'ERS Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

Aggiornamento calcio: è cambiato il risultato a Cremona, il Como è passato in vantaggio 1-0 con il gol di Rodriguez, gol annullato invece al Genoa contro il Lecce che rimane quindi 1-0.

0: meglio, non lo sa chi sei però. Anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Tananai, qui su RTL 102.5, sono le 21:35 minuti, due studi in sinergia tra Roma, sì, e tra Milano, e andiamo allora in quello di Roma. La sinergia non è ovviamente con Luisa Carnello, no, ma è con, no, Nicolò Pompei per gli aggiornamenti delle ultime partite. Nick,
2: eccoci di nuovo, buonasera. Facciamo un recap sui risultati. Vai. Milan-Cagliari 1-1, Cremonese-Como 0-1, poco fa il gol di Rodriguez che per adesso manda la Cremonese in Serie B. 0-0 tra Verona e Roma, anche se prima Svilar fenomenale sull'attaccante del Verona e nega il gol dell'1-0 appunto alla squadra di casa. Il Lecce in vantaggio 1-0 contro il Genoa, si riprenderà a giocare non prima delle 21:45 invece a Torino, partita che non è mai iniziata. 0-0 ovviamente, parliamo di Juventus-Torino. Le ultime novità è che i giocatori sono rientrati per fare il riscaldamento. Per quanto riguarda le condizioni del tifoso ferito della Juventus, secondo alcune fonti è stato colpito con un oggetto contundente e ora starebbe facendo un'operazione appunto in un ospedale per, aia, insomma, aia, per la ferita che ha riportato.

0: Ocean Hoobastank su RTL 102.5. Andiamo subito da Nicola Pompei per un aggiornamento sul calcio.
1: Sono quasi sono terminati i primi tempi su quasi tutti i campi. Milan-Cagliari 1-1, subito il gol di Salemakers in apertura, poi Borrelli risponde in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Como è ancora in campo ma in vantaggio 1-0 a Cremona contro la Cremonese. L'arbitro fischia in questo momento la fine del primo tempo anche qui. 0-0 tra Verona e Roma, con i giallorossi che però hanno rischiato seriamente di subire il gol dell'1-0. Il Lecce invece è in vantaggio 1-0 sul Genoa, risultato molto importante per il Lecce che per adesso insomma manda in paradiso i pugliesi con la salvezza. Alle 21:45, quindi tra pochissimi minuti, inizierà finalmente il derby di Torino tra Torino e Juventus.
2: Quindi insomma, da quel che abbiamo detto, finora è solo il Lecce che si salva, diciamo, di movimenti in classifica, giusto?
1: Sì esatto, momento, per adesso il Milan rimane in Champions così come la
2: perfetto prima. Grazie al nostro Nick Pompei. Allora noi ci riaggiorniamo tra pochissimo anche per i secondi tempi dai campi. E cara, certo. Carnello, io metto su il disco, il dischetto di Rocco Hunt adesso, eh? Ti piace? La più bella del mondo.

0: Chandeliers.
1: Io giuro, Carnello, che sì, da 10 anni che ascolto questa canzone non ho ancora capito cosa dica la Unfort Night. Io me la porterò nella tomba questa cosa. Penso che sia dica Unfort Night, chiaramente.
0: Io credo che sia un antinfiammatorio. Unfort lei
1: night.
0: Citi
1: prova
0: questa
1: Unfort
0: Night. Unfort Night for mal di testa,
1: questo,
0: nevralgie.
1: Quello.
2: Te senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così.

0: Ricordi Blanco con Elisa, e finalmente arriva il Power Hits Estate, ragazzi. Anche sì. Blanco sarà sul palco del Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, canale 36, in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Bello. E noi ci saremo dal vivo e anche naturalmente su RTL 102.5. Intanto il calcio, Nicola Pompei.
2: Perché finalmente è iniziato il derby di Torino tra Torino e Juventus. Si gioca da 5 minuti, 0-0 il punteggio, un buon ritmo però a Torino. Ricordiamo che la gara è stata posticipata di ben un'ora a causa degli scontri che ci sono stati fuori dallo stadio tra le due tifoserie. Ad avere la peggio un tifoso della Juventus che è finito in ospedale e in questo momento è sottoposto ad un'operazione alla testa perché è stato colpito alla testa appunto da un oggetto contundente. Ci sono le indagini in corso per capire bene cosa sia successo, invece intervallo su tutti gli altri campi.
1: Grazie Nicola Pompei per questo aggiornamento, torneremo da te tra poco. E
3: se vogliamo, se
1: vuoi, non so, insomma, tutto nelle nostre mani. Siamo noi che decidiamo.
0: Ma senti
1: qua,
0: sotto il rocchettone di Kid Rock, cara Carnello. Questa è estate, questo vuol dire estate.

0: E siamo tutti con Kid Rock sulla sua barca, con queste belle ragazze, il fuocherello, la chitarra, questa una birretta in mano, tutti in Alabama, anche questa sera, signora mia, tutti in Alabama. Ultime notizie.
1: Ecco.
0: E anche a Bagnolo di Po, in provincia di Rovigo, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Tra poco seguiremo la partenza del Gran Premio del Canada di Formula 1, ma c'è anche tanto calcio nella pagina sportiva. A Torino intanto è cominciato il derby, subito da Nicolo Pompei.
4: Ed ora partiamo proprio da quest'ultima partita, il derby di Torino, 11° minuto, 0-0, gioco iniziato con un'ora di ritardo a causa degli scontri tra tifosi fuori dallo stadio, 1-1 tra Milan e Cagliari, 0-1 tra Cremonese e Como, 0-0 ancora bloccato il risultato tra Verona e Roma. Il Lecce per adesso è salvo perché sta vincendo 1-0 contro il Genoa, partite ricominciate su tutti i campi. A te.
3: Grazie a Nicolò Pompei. E siamo al giro di formazione invece per quanto riguarda la Formula 1. Ricordo che si corre il Gran Premio del Canada e allora andiamo subito da Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 per seguire la partenza di questo Gran Premio.
5: 105 nel lontano ormai 2007, poi Alonso una vittoria, 2006 George Russell il vincitore della passata stagione. Sono 6 piloti in totale invece che hanno fatto podio, oltre 4 già citati da aggiungere. Eccolo che va a fare l'ultima sgommata, Kimi Antonelli al suo primo podio in carriera la passata stagione, e Valtteri Bottas è salito sul podio senza mai vincere. Adesso la tensione è altissima, come sempre per una partenza di Formula 1, ancora di più per questa scelta così diversa. La grafica ricorda

0: rientra già i box, attenzione Stroll, parte lui, parte da lì, dai, la tensione è tanta, pensavo che entrasse già per cambiare, per pentito della scelta dell'intermedia, invece parte da lì, dai, andiamo, aspettiamo che si sistemi là in fondo Valtteri Bottas con la Cadillac. Adesso prima fase di partenza con la bandiera verde che arriva. Aspettiamo l'accensione dei semafori, tensione alle stelle, eccoli che arrivano, 2, 3, sui motori, 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio del Canada che parte con ritardo, non si spegne il semaforo, che succede? Che succede? Si è mosso Antonelli, ah problema, problema col semaforo, Antonelli si è mosso, si muove anche Russell, adesso viene data indicazione che si fa un altro giro di formazione. Da capire se c'è stato un problema al semaforo o qualcuno che ha segnalato. Ecco l'inball che è rimasto fermo. Non entra la marcia, quindi forse abortita la partenza. Ma strano che il semaforo non abbia lampeggiato, come di solito quando c'è una partenza abortita. E adesso l'inblad non inseriva la marcia, si ferma lì. Probabilmente questo è il motivo, la spiegazione.
1: Allora, riprendiamo la linea dallo studio in attesa di capire se ripartirà il Gran Premio del Canada di Formula 1. Torniamo al calcio. Nicolò, ci sono novità?
2: Nessuna novità su nessun campo, ripetiamo brevemente i risultati: Milan-Cagliari 1-1, Cremonese-Como 0-1, Verona-Roma 0-0, Lecce-Genoa 1-0, Torino-Juventus 0-0, partita che è iniziata con un'ora di ritardo.
1: Ecco, e ricordiamo, è iniziata con un'ora di ritardo appunto perché prima della gara ci sono stati scontri tra i tifosi, è stato ferito un tifoso della Juventus e i tifosi della Juventus hanno chiesto alla squadra di non entrare in campo, poi la partita naturalmente si è disputata, come detto, con un'ora di ritardo. Torniamo allora da Carlo Vanzini per la partenza del Gran Premio di Formula 1.
3: So Oscar forecast the rain should ease from here, but everyone's going to have very cold tires.
4: Yeah, but I think now I think it is time for slicks. So should we just box?
5: Infatti lui dice, ragazzi, la pista si sta asciugando, e l'ingegnere gli diceva sì, ma gli altri non avranno temperatura nella gomma slick, e lui anche chiede di entrare al box e fermarsi, ma invece vedo che continua, per cui farà la partenza.
0: Hanno staccato l'immagine mentre affrontava l'ultima curva, lo vediamo arrivare adesso alle spalle di Lando Norris durante i giri, e questa però è una situazione che forse porterà un altro extra lap, non capisco perché non sono entrati subito dal cancello questo qua, che c'è qua in basso a destra, e non hanno tirato dentro la macchina lì, incomprensibile, hanno aperto quel cancello poco fa, non si capisce perché non abbiano tirato dentro la macchina lì, finché la macchina di Lindblad è lì così di certo non possono partire, probabilmente verrà dato un extra lap, incomprensibile questa decisione di andare fino in fondo al rettilineo, e quindi adesso capiremo quale sarà la decisione della direzione gara. Per ora viene dato segnale che si partirà. Si devono ancora sistemare là in fondo di nuovo Perez e Valtteri Bottas.
1: Ricordiamo che siamo in attesa della partenza del Gran Premio del Canada di Formula 1, che è stata rinviata per un problema al semaforo che dovrebbe dare il via alla gara, qualche secondo ancora di attesa.
0: Dai che ci siamo. Vediamo se li fanno partire questa volta. Di nuovo arriva la bandiera verde.
5: Quanta attesa.
0: Sì, perché aspettano di capire la macchina, no, di Lindblad.
5: Si torna a abortire.
0: Allora un altro giro di formazione, ma è assurda. Guarda, adesso la stanno spostando là in fondo. Dall'alto si è visto che hanno aperto il cancello, non si è proprio capito perché.
1: Ecco, allora ci fermiamo per meteo e traffico in attesa della partenza del Gran Premio di Formula 1 del Canada.
6: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Daniele Berlusconi. L'anticiclone subtropicale continuerà a interessare l'Europa e l'Italia anche nella prossima settimana. Avremo così un lunedì ancora di tempo stabile, soleggiato e clima estivo. Soltanto al sud un po' di variabilità, qualche temporale ciclo diurno sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature massime fino a 33-34 gradi in Valpadana e sull'area interna tirreniche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Via Radio.

0: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento le segnalazioni più importanti interessano la 7 Serra Valle Genova, dove per interventi di ammodernamento della rete segnaliamo 2 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone e 1 km tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia, in entrambi i casi per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, per ora ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
3: Seconda ora per la suite, sì. 102.5, andiamo subito allora dal nostro Sergio Gadda, perché al Gran Premio di Canada sta succedendo un po' di tutto. Sergio!
1: Sì, in effetti non sono ancora partiti, dopo ci sono state due false partenze perché ci sono dei problemi, penso al semaforo. Comunque ne sapremo di più da Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1, che sta commentando appunto la gara e la partenza di questo Gran Premio del Canada. Sentiamo allora direttamente dalla voce di Carlo cosa sta succedendo.
4: Dai che ci siamo, alla volta buona, eccoli, 2, 3, di nuovo sui motori, 4, 5, allo spegnimento il via del Gran Premio del Canada, che scatta adesso con buono spunto, mi sembra, di Kimi Antonelli, con Antonelli che all'esterno, grande spunto dei due McLaren con Lando Norris che va a prendersi la prima posizione. Antonelli ha passato Russell, Norris ha passato entrambi le Mercedes, anche Lewis Hamilton ha avuto un grande spunto e davanti a Oscar Piastri. Così invece Leclerc, che è rimasto là nel traffico. Vediamo Hamilton a ridosso della Mercedes di Russell. Che mega partenza! Lando Norris ha sfruttato la gomma più in temperatura per sorprendere Mercedes davanti. Grande partenza di Kimi Antonelli, che ha sorpreso il compagno di squadra. Attenzione, super bloccaggio per Gasly.
1: Eccoci, allora è partito il Gran Premio di Formula 1 del Canada dopo due false partenze, dunque la gara è cominciata, è tutto.

Aggiornamento calcio, cambia risultato a San Siro con il Cagliari che ha ribaltato tutto, 2-1 sul Milan, accorcia la Cremonese sul Como, 2-1, passa in vantaggio la Roma a Verona, calcio di rigore trasformato da Malen dopo l'errore dal dischetto, passa in vantaggio anche la Juve, 1-0 sul Torino.

0: Pompei su RTL 102.5. A proposito di Pompei, c'è il nostro Nicolò per l'aggiornamento calcistico.
1: L'hanno messo apposta questa lista.
2: Sapevano.
0: Dedicona.
1: Sta succedendo di tutto sui campi di Serie A, perché il Milan si è fatto ribaltare in casa dopo il vantaggio iniziale. Il Cagliari ha segnato due gol e quindi adesso è in vantaggio al 64esimo 2-1 a San Siro. E il Milan fuori dalla Champions con questi risultati. Il Como in vantaggio 2-1 a Cremona e in Champions League, proprio a causa del risultato negativo del Milan. La Roma in Champions League, terza in campionato in questo momento, perché in vantaggio 1-0 a Verona, con il Verona che è anche in 10 uomini. Il Lecce in vantaggio 1-0 sul Genoa, in questo momento salvo. Juventus poco fa è passata in vantaggio a Torino contro il Torino nel derby della Mole con il gol di Dusan Vlahovic.
2: Bene, grazie al nostro Nicolò Pompei. Insomma, vediamo, perché sarà un secondo tempo credo ancora parecchio acceso,
0: quindi, intanto arrivano tanti messaggi al 378-378-1025 che notano la sexy voce di Pompei. Devo dire,
2: la sexy voce di Pompei.
0: Vogliono sapere qual è il segreto. E il segreto, sono
1: l'allergia.
0: Le adenoidi. Pensate un po'.
2: Esatto.
0: Ecco, il rigonfiamento eccessivo delle adenoidi crea questo soft landing della
2: sua
0: voce.
2: Bello, insomma, ci piace così, Carnello.

0: E siamo ritornati qui negli studi di RTL 102.5 perché abbiamo un ospite, come sempre, vogliamo dare un tocco.
1: di scienza a questa trasmissione. Carmelo, io per l'occasione ho preparato la sigla, sentiamocela. Attenzione, la regia, vai, sì, ce l'ha, via! Vai.

0: Di cosa vogliamo parlare oggi? Oggi parliamo, anzi, introduco l'argomento. Introduco l'argomento, oggi parliamo del consumo o del risparmio d'acqua nelle nostre varie modalità di lavaggio delle stoviglie, giusto,
1: attenzione,
0: Giannino?
2: Ma sì, infatti ci si chiede sempre se vale la pena lavare i piatti a mano piuttosto che il lavastoviglie, al netto che la massima dispersione ce l'abbiamo proprio nella rete idrica. Abbiamo una rete obsoleta, pensate un po', oltre il 45% si disperde nelle tubazioni, diciamo,
0: sì,
2: nella
0: rete, senza neanche arrivare, diciamo, a destinazione.
2: Infatti no, però è indubbiamente vantaggioso lavare i piatti adesso con le nuove lavastoviglie moderne in lavastoviglie, perché i consumi fatti da studi appunto danno dai 9 ai 18 litri d'acqua impiegati in un lavaggio in lavastoviglie, mentre pensate un po', in un lavaggio a mano alla stessa parità, stesso carico di stoviglie, si va dai 34-35 litri, ma fino a un massimo di 160.
0: Mamma
2: c'è anche
0: mia.
2: Chi tiene il rubinetto aperto durante tutto il lavaggio, quindi buonanotte. Però ecco, minimo sono 34 litri contro massimo i 18 litri della lavastoviglie, quindi vale sicuramente la pena un lavaggio in lavastoviglie per risparmiare, se non altro, un po' d'acqua.
0: Bene.
1: E anche fatica, volendo, voglio dire, è una situazione dove non puoi perdere.
0: Ma io forse dico forse anche detersivo a questo punto, perché oramai ci sono congegni così piccoli, delle pastiglie.
2: È vero, cioè, perché sembra, ma anche certo, lì è tutto calcolato, quindi c'è meno consumo un po' di tutto, chiaramente un po' la luce, perché è chiaro che devi portare l'acqua almeno a quei 55 gradi di temperatura. Certo. Dura, però ecco, diciamo che tutto sommato alla fine dei conti è molto più economico.
0: Quindi insomma, se c'è qualcuno che è ancora indeciso se fare la spesa oppure no di comprare la lavastoviglie o no, diciamo che la lavastoviglie è cosa buona e giusta, la possiamo fare.
2: Perché ha spazio, conviene alla grande, certo. Sì.
0: Grazie Gianni, sei stato
1: Giannino.
0: Brillantissimo anche questa sera.
1: Sì. Ma soprattutto
0: brillantante.
1: Hai dato veramente un'altra spinta per la scelta.
0: Carmelo,
1: della
0: tu
1: nuova
0: ce l'hai la lavastoviglie? Sì.
1: Allora,
0: cioè,
1: io ce l'ho, purtroppo quella piccola, però me ne sbarazzerò il prima possibile per prendere
0: anche
1: quella
0: grande.
1: Anche
0: perché poi ti posso dire, Carnello, la bellezza della lavastoviglie è caricarla, cioè fare tutti quegli incastri di piatti, contropiatti,
1: con le pentole,
0: padelle, cos'è? È meraviglioso, io ci passo le serate, cioè mi diverto così. Io
1: che vita triste che
0: bellissimo.
1: Fai Martino Migli.
0: Divertentissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
3: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: E se domani, a grande richiesta, lo show di Giorgio Panariello torna quest'estate dal 15 luglio con nuove imperdibili date. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: sottovoce gridata, digitato su e buttato dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni, Luca lo stesso qui su RTL 102.5, sono le 22.38 con Luisa Carnello e con Martino Migli. Andiamo un attimo dal nostro Enzo Tamborra per sentire le novità del Gran Premio di Canada di Formula 1. Enzo.
2: Buonasera, buonasera a tutti. 22 giri su 68, così come nella sprint race e duello bellissimo tra le due Mercedes Russell. In questo spalle c'è Kimi Antonelli, molto da vicino, c'è però molto rispetto oggi tra i due, a differenza di quanto non fosse accaduto ieri, dove c'erano state scintille. Adesso un errore di Russell con Antonelli che prova a sorpassarlo, davvero è un duello bellissimo tra i due della Mercedes con Antonelli al comando. Antonelli al comando, alle spalle c'è Russell, poi Verstappen, Hamilton e Leclerc. 22 giri su 68, a te la linea.
1: Grazie al nostro Enzo Tambor. Vabbè, tra poco torniamo anche dal nostro povero Nick, che sennò
3: sì, si sente Nick, da solo. Dai un cenno di, a parte gli spruzzi di starnuto, dici qualcosa, vivo, anche sì. Solo un ciao.
4: Sono vivo, ciao, il Como vince 4-1 sulla Cremonese, l'unico risultato cambiato.

0: Got Me Started, Simply Red su RTL 102.5. Andiamo subito da Nicola Pompei.
1: Eh sì, perché siamo agli sgoccioli ormai di queste 5 partite, anzi 4, perché quella della Juventus è iniziata con un'ora di ritardo, quindi continuerà. Siamo all'intervallo con la Juventus avanti 1-0, ma la cosa clamorosa è che il Milan è sotto 2-1 a San Siro contro il Cagliari, il Como in vantaggio 4-1 contro la Cremonese, il Verona invece sotto 1-0 contro la Roma, il Lecce in vantaggio 1-0 contro il Genoa. L'unica cosa praticamente sicura è che il Lecce è sicuramente salvo e la Cremonese è sicuramente in Serie B. D'altronde non credo che la Cremonese possa rimontare in 10 uomini in 2 minuti 4 gol, quindi sicuramente questo è il primo verdetto. Vedremo per la Champions, perché insomma clamorosamente con questi risultati Roma e Como, oltre a Napoli e Inter, andrebbero in Champions, con Juventus e Milan che invece finirebbero al quinto e al sesto posto e quindi in Europa League. Un qualcosa di impronosticabile all'inizio, insomma, di queste 4 partite.
2: Bene, grazie al nostro Nick Pompei. Sentiremo poi allora i risultati finali anche di quest'ultima giornata. Intanto arriva Bob Sinclair con Kisa. Questa è Can't Wait.

0: Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore su RTL 102.5. Nel mondo del calcio, 500-600 partite stasera, io non ho capito bene, Pompei.
1: 5 partite, comunque tantissime rispetto al solito, ma abbiamo i verdetti finali,
0: bene,
1: perché sono terminate 4 su 5 partite, ma di fatto il risultato della Juventus adesso è ininfluente ai fini della classifica finale.
0: Ecco.
1: Perché? Roma e Como definitivamente in Champions League, Juventus e Milan definitivamente in Europa League. Facciamo un riepilogo dei risultati: il Milan ha perso clamorosamente 2-1 in casa contro il Cagliari, la Cremonese ha perso 4-1 in casa contro il Como, Cremonese quindi va in Serie B, Lecce invece si salva perché ha vinto 1-0 in casa contro il Genoa, vince anche la Roma 2-0 con un finale super romantico perché è arrivato all'ultimo minuto anche il gol di Stefan El Shaarawy che lascia la Roma dopo 10 anni, questa era l'ultima partita che giocava con questa maglia, quindi anche qui un po' di romanticismo ce lo buttiamo in mezzo.
2: Sì.
1: E la Juventus invece è in vantaggio 1-0 contro il Torino al termine del primo tempo nel derby della Mole, ma appunto anche se la Juventus dovesse vincere non potrebbe andare in Champions League e quindi è inutile la fine del risultato di questa partita.
3: Molto bene.
0: Grazie,
3: Carnello, hai capito, ma tu sai la differenza che c'è tra Champions League, Europa League e Conference League ad esempio? No, ovviamente no, vabbè, ma che domande
0: faccio
3: anch'io?
0: Sono tutte figlie della stessa famiglia,
3: ma
0: si vorranno bene tra di loro,
3: io mi scuso sempre con tutti, ma oramai anche le scuse sono pleonastiche, posso dire, proprio non servono a nulla.
0: Dai, non sono nemmeno le 11, non usare questi termini.

0: I favolosi anni 90, Chumbawamba, Tom Tompkins, I Get
1: Cosa
0: No Down.
1: Cosa vuol dire Chumbawamba? Tu che sei
0: Chumbawamba, non lo so, non credo sia un termine.
1: Tom Tompkins
0: è tipo battere i pugni, capito, sul tavolo, cioè, tipo nel segno di imporsi, in quel senso là, capito?
1: Quindi è una canzone, diciamo, di lotta sociale
0: e sì, divisiva tra popoli, ma di poli opposti, ovvero
1: come si scoprono le cose,
0: sì,
1: con Luisa. Vorrà dire, amici all'ascolto, vi svelo un trucco: Luisa Carena non sa quello che sta dicendo, quindi
0: no, è vero,
1: prendete le cose
0: non
1: con le
0: pinze,
1: non so
0: nemmeno dove mi trovo.
1: Allora,
0: mio marito mi lascia qui di solito in questo studio buio,
1: le domande,
0: e poi io trovo delle cose.
1: Allora, tra poco, cara Carnello, ci sarà una terza ora,
0: sì,
1: grande ritorno anche del nostro divulgatore filosofico, il signor Abbozzo, e poi andremo in giro ancora per l'Italia per scoprire un po' le vacanze dei nostri ascoltatori, quindi
0: sì,
1: non
0: sì,
1: perdetevi una terza ora.
0: Portatemi,
1: posso dire croccantissima?
0: Portatemi con voi, portatemi dovunque con voi. Anche a Milazzo, in provincia di Messina, sono le 23 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Tra poco le altre notizie. Subito lo sport, il calcio. Si sta giocando ancora il derby di Torino, è iniziato in ritardo. Intanto il campionato ha emesso gli ultimi verdetti. Nicola Pompei.
4: È così, Sergio, buonasera. Intanto partiamo dal match ancora in corso, perché la Juventus è in vantaggio 1-0 sul Torino. Manca però ancora un tempo alla fine di questa partita, ma il risultato è totalmente ininfluente, perché abbiamo già le squadre che andranno in Champions League e quelle che andranno in Europa League. In Champions ci vanno la Roma e clamorosamente il Como. Milan e Juventus in Europa League, ma diamo uno sguardo a tutti i risultati di questa sera, con il Milan che perde clamorosamente in casa contro il Cagliari per 2-1. Al vantaggio iniziale di Salemakers hanno risposto Borrelli e Rodriguez, mandando praticamente all'inferno il Milan di Massimiliano Allegri. La Cremonese è in Serie B, battuta in casa proprio dal Como, che vince 4-1. La Cremonese, che chiuderà anche in 10 uomini. Si salva invece il Lecce, che vince in casa 1-0, decide il gol di Banda al sesto minuto. La Roma invece vince fuori casa contro il Verona 2-0, in maniera anche romantica, se vogliamo, alla fine, con il gol che chiude il match al 93esimo di Stefan El Shaarawy nella sua ultima partita con la maglia giallorossa. Quindi, ricapitolando, Roma e Como in Champions League, Milan e Juventus in Europa League.
3: Grazie Nicolò. Il tempo gioca a favore dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, anche se l'accordo non è imminente, lo affermano funzionari americani citati da Bloomberg. Non sarà firmato oggi l'accordo, Donald Trump continua però ad essere ottimista. Chiudono in questi minuti i seggi per il primo giorno di voto alle amministrative, che interessano quasi 750 comuni e 18 capoluoghi regionali. Alle 19 è votato il 34,5% degli aventi diritto. Ricordiamo che si vota anche domani dalle 7 alle 15, poi lo spoglio delle schede. Torniamo allo sport, perché si corre il Gran Premio del Canada di Formula 1. Ci aggiorna Enzo Tamborra, buonasera.
5: Buonasera, e qui c'è stato un clamoroso colpo di scena, prima un duello ancora una volta senza esclusione di colpi tra le due Mercedes, poi Russell è finito sull'erba e la sua monoposto si è spenta. Questo fa il gioco del compagno di scuderia, l'italiano Kimi Antonelli, che al 40esimo giro sui 68

0: coda tra Vignola e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Sempre sulla 7 per lavori ricordo che rimane chiuso fino alle 6 di questa mattina il tratto tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante verso Milano. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
3: Terza ora per la suite, sono le 23:05. Luisa Carnello e Martino Mili, sì. Abbiamo finito anche il ciclo di partite, c'è ancora la Formula 1 attiva, Formula 1. Insomma, una serata ricca di sport, ovvero la nemesi di Luisa Carnello.
4: Sì, devo dire poi la Formula 1, Montreal come via Ostiense, cioè uno e due non funzionano i semafori, è un problema internazionale.
3: Vogliamo fare un esposto al sindaco di Montreal? Vogliamo farlo?
4: Signor Giacinto Montreal.
3: E facciamo, non lo so.

0: Levin su RTL 102.5.
1: Grazie, Carnello.
0: Lui dovevo dare una ricompattata come Madonna.
1: Sì, no, ma infatti avevi più o meno lo stesso tipo di carica, diciamo, che abbiamo appena visto nel video sì. della nostra Beniamina. Insomma,
0: piuttosto rigida ultimamente la nostra Madonna. Non so se l'hai vista nei movimenti.
1: 80 anni per gamba, non lo so.
0: No, io
1: tu ne hai la metà.
0: Esatto, la mia sciatica non mi permette di allacciarmi le scarpe. Quindi per me era un voto questo di devozione verso Madonna.
1: Porta rispetto per la nostra Madonna.
0: Sì.
1: Allora, cara Carnello, vogliamo fare una domanda ai nostri ascoltatori? Perché sono già le 23:12, tra poco avremo anche il nostro Abbozzo che invece ci parlerà di tutt'altro, ma in questa parentesi io ne approfitterei, se sei d'accordo, al 378-378-1025 per chiedere, per tastare il polso del nostro pubblico sulle vacanze di quest'estate, ok? A che punto stiamo? Le avete già prenotate uno? Non le avete ancora prenotate due?
0: Sì.
1: Ci state ripensando? Oppure fate una cosa insolita, magari per la prima volta in
0: scappate,
1: vita vostra.
0: Non tornate scappate. Più.
1: Esatto, magari qualcuno di voi dice adesso scappa. No, magari qualche gita strana, fuori porta, o qualcosa di mai fatto, un'esperienza nuova.
0: Esperienza nuova.
1: Ditecelo, 378-378-1025, anche con dei messaggi vocali. Dai.

0: Smokers Close su RTL 102.5 e siamo arrivati a uno dei miei momenti preferiti, perché c'è un ospite che ci sta un sacco simpatico e di cui parliamo stasera di un argomento che non so, perché Martino Migli io e nemmeno tengo, il nostro ospite me l'hanno detto, quindi non so nulla.
1: Di tutto. Diamo il bentornato dopo un po' di tempo al nostro abbozzo. Ciao Matteo!
0: Ciao Matteo.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora Matteo, stasera di cosa ci occupiamo? Qual è il nostro dilemma? Vai.
0: Ecco.
2: Il nostro dilemma di stasera è un dilemma, non vi dirò in realtà a cosa ci stiamo riferendo veramente, ma il dilemma generale è il dilemma dello schiaffo, il famoso dilemma dello schiaffo. E ci siamo posti tutti quanti in realtà una volta, perché è meglio ricevere uno schiaffo oggi oppure uno schiaffo domani? Voi cosa rispondereste?
0: Ma io oggi.
1: Ma io se tanto devo prenderne sempre uno, pure domani, ti dico. Perché no, non ho fretta di prenderlo oggi.
0: Sì, voglio andare oltre.
2: Secondo i filosofi, soprattutto della bioetica, comunque dell'etica e della morale, hanno visto che la popolazione tende a scegliere lo schiaffo di domani.
1: Vedi.
2: Perché le persone sono così, perché vogliono posticipare il dolore il più possibile.
1: Sì.
2: Quindi lo schiaffo lo voglio domani, non voglio soffrire adesso, soffrirò
0: io
2: domani.
0: Questo
2: è proprio una parabola che viviamo veramente ogni giorno. Però i vari bioetici dicono, ma dovremmo invece applicare la teoria dell'utilitarismo. Che cosa dice la teoria dell'utilitarismo? Che tanto il dolore o il bene è sempre lo stesso, è proprio matematico. Noi dobbiamo calcolare il bene e il male in maniera matematica. La proprietà commutativa lo dice chiaro: se il dolore di oggi sarà identico al dolore di domani,
1: cambia
2: solamente il tempo. Quindi noi, per essere esseri umani migliori, decenti, dovremmo cercare di prenderci lo schiaffo oggi.
0: Sono un essere migliore, ragazzi.
1: Vedi?
0: Finalmente siamo arrivati a bomba.
2: Diciamo che tutto quanto prende una prospettiva diversa quando si scopre che questo esperimento mentale è in realtà sulle responsabilità che abbiamo verso le generazioni future. Noi adesso stiamo facendo di tutto per non vedere i problemi, per spostarli più in là, per dare la patata bollente alle generazioni future. Ma il male rimane lo stesso. Secondo me è anche moltiplicato, perché chi ha quelli delle generazioni future non hanno diritti da poter avanzare adesso.
0: Giusto.
2: Che li avranno forse. E quindi noi come esseri umani spostiamo il dolore, ma lo facciamo ricadere su altri che ancora non esistono neanche.
1: Direi che il dilemmino di oggi è partito piano, poi dopo è arrivato tutto.
0: Bel quadretto che abbiamo dipinto, ragazzi, meraviglioso, devo dire. Scherzi a parte, bello come sempre attraversare i nostri dilemmi insieme al nostro Matteo Bozzo. E ce n'hai pronto uno subito per la settimana prossima, spero, vero Matteo?
1: Si riscalda.
2: Una lista.
1: Una lista lunghissima.
0: Ha voglia di dilemmi, quelli non finiscono mai.
1: Grazie Matteo.
0: Grazie Matteo.
2: Ciao. Ciao.
1: Buona domenica. Ciao. Adesso vado un attimo a
0: riflettere. Vattene due schiaffi. Quello di oggi e quello di domani.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Viaggio Antonacci Unplugged 2026. Quattro straordinarie arene per 40 concerti. A luglio a Tindari e a Lucera. A settembre a Gardone Riviera e a Pompei. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro con l'offerta 2.

0: Puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Lovely Connection su RTL 102.5. Che connection abbiamo noi con i nostri ascoltatori al 378-378-102.5. Arrivano i vostri messaggi e uno sull'argomento schiaffo che ci tengo a leggere da parte di Luna. Dice: ma tra lo schiaffo oggi e lo schiaffo domani, con cui abbiamo parlato e discusso insieme ad Abbozzo, dice meglio lo schiaffo domani, perché è vero che il dolore è lo stesso, ma sapendo quel che ti aspetta ci arrivi preparato.
1: Ah, ok, va bene.
0: Quindi c'è un altro punto di vista.
1: Sì, certo. C'è la questione che è un paradosso, cioè sempre domani e sempre domani e sempre domani non affronti poi questo dolore, è un po' questo il punto.
0: Esatto, il punto è un altro angolo, diciamo così.
1: Vai.
0: Poi arrivano anche messaggi che riguardano insomma un argomento più leggero, che è quello delle vacanze.
1: Dove vanno i nostri ascoltatori? Sentiamo il polso, vai, fai la
0: Dove vanno? Non lo sanno, spesso non lo sanno, non lo sanno, alcuni non lo sanno ancora, altri dicono: ma guarda, noi abbiamo una casetta a Caorle.
1: A Caorle, sì,
0: vicino a Venezia, e quindi loro tranquilli se ne vanno.
1: Vabbè, quindi poi Venezia Lido, si sta un po' lì, bellissimo, meraviglioso. C'è il New It però.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Edoardo Bennato, le ragazze fanno grandi sogni, anche qui su RTL, a parte Luisa Carnello, le ragazze
2: perché
1: fanno...
2: non sono più una ragazza,
1: ormai,
2: forse.
1: Ormai è una ragazza, una vecchia.
2: Sono matura, frullata, sono donna matura. Frullata.
1: Andiamo un attimo da Enzo Tamborra per le ultime dal Gran Premio di Canada.
3: Perché in corso l'ultimo giro della gara di Montreal con Kimi Antonelli in solitaria davanti a tutti, 10 secondi di vantaggio su Lewis Hamilton, protagonista sino a questo momento della sua miglior gara da quando è alla Ferrari. Hamilton poco fa ha superato Max Verstappen, che sta provando adesso ad attaccare a sua volta Hamilton, che però resiste. Dunque Hamilton alle spalle di Antonelli, poi Verstappen, poi Leclerc in quarta posizione, poi Hajar. Attenzione Kimi Antonelli sotto il traguardo, sventola la bandiera a scacchi, vince anche questa gara il 19enne bolognese, che dunque allunga in classifica.

0: generale complice il ritiro del compagno di scuderia Max, George Russell, col quale è ingaggiato anche oggi un duello senza esclusione di colpi. Ripetiamo, Antonelli, Hamilton, Verstappen, questo è il podio del Gran Premio del Canada. È tutto, lì nello studio.
1: Grazie, grazie il nostro Enzo D'Ambora. Cioè, ti dicevo prima, Carnello, Antonelli, cioè, tu cosa facevi a 19 anni all'età di Antonelli?
2: Ero impegnato.
1: No, ecco, non lo voglio sapere.

0: Start Walking, Lil Nas X su RTL 102.5 alle 23.45 di questa meravigliosa domenica caldissima nella maggior parte della nostra penisola, dire.
1: Esploso maggio, cara Carnello.
0: Stasera pigiamino corto, che orrore pensarti con il pigiamino corto.
1: Beh, perché soprattutto io non lo indosso il pigiamino corto, la mia divisa estiva è così, sì. Come mamma mi ha fatto. Così, cara Carnello.
0: Fa ancora più male dello schiaffo di domani.
1: Se vuoi ti questo sì, questo sì, questo sì. Se vuoi ti mando anche una simpatica foto, un ritratto di me stesso in un lago di sudore questa notte mentre sono così nudo come un verme. Ti piace questa idea?
0: L'analogia con il verme è parecchio azzeccata, devo dire, su questo sei stato
1: allora
0: molto bravo.
1: 378 378 105, i vostri messaggi: dove andrete in vacanza quest'anno, a che punto siete con l'organizzazione?
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero, salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro.

0: Coso Magnetic su RTL alle 102.5 e siamo arrivati alla fine della puntata, un po' tutti e vorremmo arrivare alle ferie un po' per rilassarci. Abbiamo prenotato, non lo so che dicono i nostri ascoltatori.
1: Allora al 378 378 1025 ci dicono: una domanda dolorosa, non so dove andrò, perché nonostante abbia prenotato le ferie, quindi fin qua tutto bene, e che mi siano state approvate, quindi direi a maggior ragione tutto bene, c'è sempre l'incognita che possano essere annullate perché siamo in troppi nello stesso periodo, quindi che palle.
0: Se non funzionano, non lo so. Posso dare dei suggerimenti a delinquere, ma non credo sia opportuno. Purtroppo, allora
1: continuate a scriverci nel frattempo al 378 378 1025, le vostre ferie di quest'estate. Qual è lo stato delle cose? Intanto, Millennium Meet.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo. RTL
1: 102.5. Ci siamo al nostro momento tanto agognato, nostro della Carnello, perché forse per me io farei altre tre ore così con un filo di gas, te lo dico.
0: Però adesso siamo arrivati al momento del Millennium, arrivati al momento
1: pezzone,
0: dei ricordi.
1: Pezzone,
0: ci sblocca un ricordo e io ho troppi ricordi, troppe emozioni.
1: Il leader dei Police.
0: C'era Sting, naturalmente, ve lo ricordo perché eravamo io, Sting
1: il signor Gadda, però si adirò
0: a un certo punto, se ne andò e quindi scrissi tutto io, ma il merito andò ai Police.

0: I Police, Every Little Thing She Does Is Magic, a chiudere queste tre ore insieme a Luisa Carnello, a Martino Migli, a tutti i nostri ospiti. Carnello, noi torniamo sabato prossimo alle 21,
1: Sì, torniamo. Io torno, tu non lo so. Io ho qualche dubbio, rimani a casa raggiungo. Che siamo tutti più felici. Grazie a tutti voi, ci avete seguito, ascoltato, mandato messaggi, insomma, buonanotte.
0: Ciao. E anche a Santo Stefano di Magra, in provincia della Spezia, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. È finito il campionato di Serie A. In serata sono stati emessi gli ultimi verdetti e fanno festa la Roma e il Como. Nicola Pompei.
4: Eh sì, un finale a dir poco clamoroso in Serie A. Disastro Milan che perde 2-1 a San Siro contro il Cagliari, resta fuori dalla Champions League tra i fischi dei tifosi. Ora tutti si interrogano sul futuro di Massimiliano Allegri, eppure i rossoneri erano passati in vantaggio con Salemakers prima della rimonta rosso-blu firmata da Borrelli e Juan Rodriguez. Ad approfittarne è la Roma, che vince 2-0 a Verona e si prende il terzo posto in classifica. Decisivi Malen e del Shaarawy, la squadra di Gasperini torna così in Champions dopo 7 anni grazie ad una rimonta entusiasmante nel finale di stagione. Ma la vera impresa arriva da Cremona. Il Como travolge 4-1 la Cremonese anche grazie alla sconfitta del Milan, conquista una storica qualificazione in Champions. La Juventus non va oltre il 2-2 nel derby contro il Torino, terminato qualche minuto fa. Sesto posto per i bianconeri, che giocheranno in Europa League. Si salva il Lecce, che vince 1-0 contro il Genoa. Per la Cremonese invece arriva la retrocessione in Serie B. A te.
3: La Formula 1 adesso, poco fa la vittoria di Antonelli in Canada. Enzo Tamborra, buonasera.
5: Buona serata, fantastico il 19enne pilota bolognese che cala il poker, 4 successi consecutivi. Nessuno nella storia della Formula 1 aveva vinto le sue prime 4 gare consecutivamente, come è accaduto per appunto a Kimi Antonelli, che questa volta ha vinto il braccio di ferro con il compagno di scuderia George Russell. Metà gara tra sorpassi e controsorpassi, poi Russell è finito sull'erba e si è ritirato, e questo dà ovviamente ancora più valore alla vittoria di Antonelli, che allunga rispetto a Russell, più 43 in classifica generale, alle spalle di Antonelli il miglior Hamilton da quando è la Ferrari, secondo il pilota britannico che ha preceduto con un sorpasso nel finale Max Verstappen, quarta l'altra Ferrari di Charles Leclerc, entrambe ritirate le due McLaren. È tutto lì lo studio.
3: Una notizia che arriva in questo istante: un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre, successo nelle campagne di Nurri nel sud della Sardegna. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. La firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è slittata e lo stretto per ora resta chiuso. Ci potrebbero valere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa, sulla quale le trattative continuano serrate. E adesso, prima di chiudere la pagina politica, con le amministrative in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi comunali, alle 23 l'affluenza al voto è stata del 46,31%. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15. È tutto, traffico.
2: Via Radio.
6: Una buona notte e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano

Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale, dunque senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che sulla 7 Serravalle Genova, per programmati lavori di ammodernamento, rimarrà chiuso

0: L'alico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: I Nottamboli Belli, quelli della domenica notte, yeah! Con Silvia Signore!
2: Venerdì sabato, buonasera, come stai?
1: Molto bene, tu sempre in giro, ti sei anche abbronzata,
2: certo,
1: ho visto.
2: Infatti, saluto tutti i miei amici che mi stanno guardando, che stanno ancora lì nella villa, sul lago.
1: Hai capito?
2: Ciao!
1: Va con gli amici con la villa sul lago.
2: Ma scusa, io sono giovane, mi posso divertire, posso.
1: Giusto, no. Giusto. Se uno ha gli amici con la villa sul lago, con la piscina, è così, è giusto.
2: Ciao,
1: che vada.
2: Ciao Matteo! Va bene, ok, tanto ci sta guardando. Ho una domanda per te.
1: Addirittura.
2: Ma tu sei più lago o mare?
1: Oh mamma mia, come
2: mare
1: fai
2: o
1: a dire?
2: Montagna?
1: È come se mi dicessi preferisci le bionde o le nere? Che c'entra?
2: Ti piacciono tutte?
1: No, mi piace sia il lago che il mare in maniera diversa, completamente diversa. Non li metto a paragone.
2: Vabbè, ma non hai una cosa che preferisci, cioè qualcosa? Comunque sì, è vero, sono abbronzantissima.
1: Ne parliamo tra poco. Sì. Cominciamo.

0: Ma non era un'altra canzone questa?
1: Sì, ho sentito dei ragazzi che erano con una macchina, braccio fuori dal finestrino, con, a tutto volume, una canzone che faceva oh, oh, oh. Non ho capito perché, ridevano però non
0: e quindi
1: so.
0: Tu dici mettiamola qui in mezzo perché allora, c'è la Ligabue, c'è sempre una canzone.
1: No, no, adesso spiego, sarebbe, sarebbe anche giusto forse che io mi prendessi delle rivincite per tutte le prese in giro che ho subito l'anno scorso, no, per via dell'Inter.
0: Ah,
1: e quest'anno che Juve e Milan non ce l'hanno fatta a qualificarsi per la Champions potrei infierire, ma non voglio farlo, invece faccio i complimenti al Como e ai comaschi perché sono entrati in Champions League. Hanno una società fortissima e mi costa dirlo perché io sono cresciuto a Lecco, cioè sai, molta rivalità, quindi però faccio i complimenti e un applauso al Como perché
0: vabbè,
1: se lo merita.
0: È stato sportivissimo, però noi nel frattempo dobbiamo andare al telefono.
1: Ah, andiamo in piscina.
0: Perché abbiamo Alessandro, Vincenzo, chi abbiamo?
2: Sono Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo. Vincenzo, che fai? Come va?
2: Noi
0: la tua
2: vogliamo
0: notte?
2: Dirvi una cosa anacronistica da pugliesi.
1: Sì.
2: No, il lago molto rivalutato, quasi al pari del mare.
1: Allora, intanto
2: che... questa...
0: posso, no, perché
1: posso
0: io
1: sapere, aspetta, posso sapere però che lago? Perché qui
2: lago di Como,
1: lago di Como, ma versante comasco o versante lecchese?
2: Comasco, comasco.
1: Comasco, bene, possiamo dire anche il paese se vuoi,
2: Geralario.
1: Ah, Geralario, ok, perfetto. Ecco. Beh, allora il Lario, che è il lago di Como, due rami, capito, è bellissimo, è un lago molto affascinante, molto
0: bellissimo,
1: romantico, e ci sono degli scorci, per esempio da Lecco per andare a Bellagio, ma altrettanto si può dire anche nel versante comasco, che a tratti in una giornata di sole ti sembra di essere sulla costiera amalfitana e non sto dicendo una cazzata.
0: Confermi Vincenzo, è così?
2: Confermiamo assolutamente.
0: Ma tu da pugliese dovresti preferire il mare.
2: No.
1: Ma perché farsi ragazzi, mancare?
0: Tutto, tanto se puoi fare tutto,
1: esatto,
0: fai tutto, no? E mi sa che Vincenzo se la passa bene.
2: Uno deve riuscire a unire tutto.
1: Esatto.
2: Mare, lago,
1: esatto,
2: ne
1: montagna,
2: fai di necessità virtù, esatto, montagna in inverno,
1: campagna, tutto.
0: Come hai passato la tua giornata, Vincenzo?
2: Piscina, vino, birra, mangiare.
0: Secondo me Vincenzo ha cucinato uno spaghetto con le vongole,
1: secondo
0: buonissimo.
1: Te, secondo te eri lì? Cioè, non è che ho il sentore.
2: Molto interessante.
1: Che...
0: Io oggi mi sono dilettata nell'apertura dei ricci.
1: Certo, però Vincenzo, non invitatemi mai, mi raccomando. Perché...
0: Ma non è Vincenzo che decide.
1: No, Alessandro, vabbè, uguale. Va bene.
2: No, è un altro, però va bene comunque,
1: va bene,
2: faccio
1: va bene.
2: Il tramite.
1: Va bene.
2: No, ragazzi vi ringrazio, buona serata.
1: Grazie,
2: buona
1: a voi.
2: E siete i numeri uno sempre.
1: No, continuate a divertirvi alla facciaccia di Silvia che invece è dovuta venire a lavorare.
2: Buon lavoro Silvia, ossessione sempre, vai.
0: Ciao.
1: Ossessione. Ciao. Beh, no, questa ce l'ha spiegata la prossima volta e intanto continuate a chiamarci 02 25 15 15 oppure 378
0: 378 1025.
1: Miles Smith. What?

0: Interminatamente Raff su RTL 102.5 in ottamboli con Silvia Signore con Andrea De Sabato, è mezzanotte 23. Oggi sono rimasto sconvolto, Silvia.
1: Che è successo?
0: Perché mi sono imbattuto nel 6-7. Tu sai cos'è il 6-7?
1: No. Cioè può essere.
0: È una roba da giovani, sai, 6-7. C'hai presente? L'ha fatto anche il Papa oggi.
1: Ah,
0: ok. 6-7, no? 6-7 praticamente è un gergo giovanile che è spopolato su TikTok, diciamo.
1: Sì, ma io non guardo TikTok.
0: No, lo so, però insomma.
1: Sì, è della mia generazione.
0: Io non frequento TikTok, non voglio sapere un cacchio. Cioè, si può parlare, no?
1: E quindi okay. Spiegaci meglio per tutti quelli che non lo sanno.
0: Non è tanto
1: cos'è.
0: Quello. Cioè, vuol dire pressa poco, credo di aver capito.
1: A 6-7.
0: Così.
1: Ah, okay.
0: Ma la cosa divertente.
1: Io pensavo fosse un giocoliere che gioca con delle palle.
0: Ma
1: però,
0: voi
1: vabbè.
0: Entrate su Google, scrivete 6-7 e vedete cosa succede.
1: Cosa?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza...

0: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
1: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Laura Pausini e sta a te.
1: Estate.
0: Estate.
1: Oh, finalmente
0: è
1: arrivata.
0: Gioco di parole. È
1: io
0: arrivata.
1: Adoro il caldo, ragazzi. Cioè, io vedo gente che si lamenta e già sta.
0: Ma non troppo
1: caldo.
0: Cioè, ci vuole il giusto equilibrio, come
1: però
0: in tutto nella vita.
1: Preferisco soffrire di caldo che non avere il magone perché mi sveglio e il cielo è grigio e continua a piovere. Cioè, mi viene da piangere.
0: Però quando c'è magari il sole e fa freddo, non è comunque meglio?
1: Però voglio vedere il sole. Ma se c'è il sole non è impossibile che faccia freddo.
0: Vabbè, no? Ma che dici? Ci sono state delle giornate milanesi quest'inverno col sole e comunque faceva freddo.
1: Ma d'inverno? Ma in primavera no.
0: Vabbè, sì, è stata una primavera un po' atipica
1: appunto,
0: quest'anno.
1: Quindi
0: sì.
1: Adesso forse è già estate, quindi magari la via di mezzo
0: anche
1: sarebbe meglio.
0: Anche se mi sento di dire che quest'anno forse è stata la prima volta dopo tanti anni che abbiamo avuto una mezza stagione.
1: Perché non ci sono più le mezze stagioni,
0: invece
1: strano.
0: Quest'anno
1: non
0: c'è...
1: è vero.
0: Perché
1: la mezza stagione dovrebbe essere regolare. Non c'è stata primavera fino a questo momento.
0: Beh, sì, perché la faceva freschetto fino
1: appunto,
0: a qualche tempo
1: quindi,
0: fa.
1: Insomma.
0: Era giusto, era un tiepido, fresco.
1: Va bene.
0: Dobbiamo litigare, va bene, tra poco litighiamo sulla primavera.
1: Nel frattempo ho invitato i nostri ascoltatori a digitare su Google 6-7, vale se scrivete 6 staccato 7 oppure anche scrivendolo in numeri sia attaccati che staccati 6-7 e vedrete cosa succede. Maria, guardia giurata di Lecce, ha detto forte Google 6-7.
0: Vabbè, noi glielo svegliamo, speriamo che lo facciano ancora e...
1: non lui, lo svegliamo, chi lo vuole fa, lo fa, lo fa. Va bene, allora facciamo un... ci ascoltiamo un new hit?
0: Vai.
1: Sei d'accordo?
0: Vai.
1: Brush.

0: Beautiful Liar, Beyoncé con Shakira.
1: Me oui.
0: E noi stavamo guardando il video.
1: Sì.
0: Non l'hai guardato il video?
1: Stavi parlando col plurale maiestatis.
0: Sì, per tutti quelli che ci stanno seguendo sul canale 36.
1: Stavamo guardando il video.
0: Il video di Beyoncé e Shakira che ballano la danza del ventre. È stata Shakira a insegnare a Beyoncé come farlo.
1: Sì, e poi c'è riuscita Beyoncé.
0: Direi sì, anche con grandi risultati. Non è stato facile. Dice che gliel'ha insegnato in 40 minuti.
1: Ma è vero che la danza del ventre viene meglio per... Non sono uno proprio esperto, ma le donne che hanno un po' di pancia.
0: Di pancetta, insomma. Sì.
1: Cioè, perché c'è questo movimento che è molto sensuale.
0: Beh sì, di solito comunque le danzatrici
1: però Shakira,
0: sono...
1: Shakira proprio secca, cioè
0: beh, no.
1: Almeno all'epoca era proprio...
0: Beh no, ma non era tanto
1: poi
0: secca,
1: i movimenti
0: comunque
1: non
0: molto
1: che
0: formosa no. Secondo me Shakira.
1: Shakira formosa, insomma.
0: Sì, con la pancetta.
1: Mediterranea Shakira, ma che sta...
0: Ma no,
1: ma quale pancetta?
0: Per me
1: Shakira
0: è formosa.
1: Era piatta come una tavola di marmo. Ma
0: vabbè,
1: come?
0: Abbiamo secondo me due concetti molto diversi.
1: Perché se Shakira è formosa, allora scusa, Alicia Keys cos'è? È obesa?
0: No, anche lei è formosa.
1: Ha
0: le forme in altri posti.
1: Va bene.
0: No.
1: Okay.
0: Vabbè, ognuno ha le sue visioni del mondo.
1: Bene.
0: Cioè, nel senso, a te
1: ci
0: piacciono
1: sta.
0: Magari le donne ancora più
1: i latini
0: formose.
1: Dicevano de gustibus non sputacando.
0: Scusa, io per te sono formoso, sono uno stecchino.
1: Te sei secca come
0: ma
1: una
0: che
1: stecca
0: dici,
1: da biliardo.
0: Ma
1: sei formosa dove?
0: Ma sono formosa!
1: Ragazzi, non sta bene.
0: Vabbè, dai.

0: Dua Lipa, Dance the Night, su RTL 102.5.
1: Sì, qua si è scatenato una diatriba sul Formosa. E vabbè, allora.
0: Magra, skinny.
1: Allora, se voi digitate su un motore di ricerca, chiedetelo a ChatGPT, fate come volete. Formosa significa una donna in carne. Che non necessariamente significa essere obesi, eh? Non sto dicendo, qualcuno purtroppo dei nostri ascoltatori ha usato un termine terribile che è cicciona, no, attenzione, cioè
0: anche
1: proprio
0: perché
1: genere,
0: body shaming, peraltro, non si fa.
1: Il genere curvi che io prediligo,
0: certo,
1: peraltro, io preferisco
0: carne.
1: Alla magra preferisco la donna un po' più in carne, che è il genere mediterraneo. Per esempio ci corre in aiuto Vincenzo che scrive: formose sono la Ferilli e la Arcuri, che secondo me sono tra le donne più belle che abbiamo in Italia.
0: Assolutamente sì.
1: E sono formose, che non significa essere
0: però per esempio l'Arcuri è molto magra, cioè ha le forme nei posti giusti, però se tu guardi non ha un filo di pancia, non ha un filo di cellulite.
1: No, ma cosa vuol dire il cellulite, che c'entra? Quello,
0: invece
1: quello
0: no,
1: non vuol
0: perché
1: dire. Formosa significa comunque una donna in carne. Shakira è molto magra, è magrolina,
0: muscolosa.
1: Alicia Keys è formosa in carne. Tu non sei in carne, poi che hai tu le cosine al punto giusto, le forme, ma questo che tu hai le forme.
0: Vabbè, ma non è che stavamo facendo un paragone con me,
1: formosi.
0: Ma che c'entro io? Cioè, nel senso.
1: No, visto che tu prima ti hai detto, io sono formosa.
0: Ma io penso di essere formosa, cioè, penso di essere magra.
1: Pensa,
0: ma secondo me
1: pensa
0: comunque
1: le anoressiche,
0: i canoni,
1: allora cosa penseranno?
0: I canoni al giorno d'oggi sono un po' cambiati.
1: Va bene, sentiamo
0: anche la percezione.
1: Fulminacci.

0: Tiziano Ferro e Lazza, Perdono su RTL 102.5 in Ottamboli la notte con Silvia Andrea e anche con i vostri interventi, con i messaggi anche vocali al 378 378 102.5.
1: Buonasera RTL, Francesca da Udine. Allora, è partita la stagione del pigiamino leopardato, quindi lava e metti. Vacanza ovviamente dopo aver testato Fuerteventura a ottobre per la prima volta, avevo già fatto Canarie più volte, Tenerife più volte, mi mancherebbe Lanzarote, ma tornerò a Fuerteventura perché comunque l'isola è grande. Bene. Per trovare un caro amico di Treviso che si è spostato definitivamente, vive a Fuerteventura e ha aperto a Key Lounge Bar.
0: E dove sta? Dove sta? A chi? Cioè nel senso, vabbè.
2: Vabbè, dovevamo ridere, l'avete capita?
0: Senti, no, ma piuttosto, ma il pigiamino leopardato, ma il costume leopardato ci sta? Oppure è demodé in questo momento?
2: No, quest'estate sarà l'estate del leopardato anche per il costumino. Io ne ho già comprato uno.
0: Bene, bene, quindi mi raccomando ragazze, tutti con il costumino leopardato. Anche gli uomini?
2: Anche... No, l'uomo no.
0: L'uomo col costumino leopardato. Va bene, ma chiedo io perché.
2: Dai, l'uomo deve fare l'uomo.

0: Bad Moon Rising su RTL 102.5. Allora, stavamo parlando di...
1: Sì.
0: Di costumi.
1: Di costumi, sì. Quest'anno vanno il leopardato. Il maculato no, però.
0: È
1: vero?
0: La stessa cosa.
1: No, perché il leopardato
0: è un po' più grande.
1: È nero e vabbè, è marrone.
0: Ma secondo
1: tipo,
0: me
1: no?
0: È la stessa
1: maculato
0: cosa.
1: Maculato bianco e nero va? Stessa cosa?
0: Che sarebbe lo zebrato?
1: Lo zebrato. No, tipo il maculato, tipo la mucca.
0: Ma
1: presente?
0: Secondo me è la stessa cosa, no? Vabbè, c'è l'informazione. Anche ad Orsago, in provincia di Treviso, e l'una in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Apriamo dal calcio questa edizione. Come Roma in Champions League, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in Serie B. Sono gli ultimi verdetti del campionato. Questi i risultati di ieri. Parma-Sassuolo 1-0, Napoli-Udinese 1-0, Torino-Juventus 2-2, Verona-Roma 0-2, Milan-Cagliari 1-2, Lecce-Genova 1-0, Cremonese-Como 1-4. Scontri a Torino prima del derby. Un tifoso è rimasto ferito alla testa. Intanto Antonio Conte ha ufficializzato l'addio al Napoli. Voltiamo pagina. Donald Trump ha dichiarato che un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra dipende solo da lui e ci saranno novità, saranno positive. Teheran però accusa Washington di fare ostruzionismo su diverse clausole. Le parti stanno ancora trattando. Il premier israeliano Netanyahu invece precisa che il suo paese manterrà la libertà d'azione contro le minacce in Libano. Urne aperte dalle 7 alle 15 oggi per il voto alle amministrative in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi regionali. Alle 23 di ieri ha votato il 46,31% degli aventi diritto. È stato perso il contatto con una decina di attivisti di flottiglia che a Sirte è entrato nel territorio libico controllato dalle autorità di Haftar. Tra loro ci sono anche due italiani, un pugliese e un piemontese. Forse sono stati arrestati. Sono in corso verifiche da parte dell'unità di crisi della Farnesina. Chiudiamo con la Formula 1. In Canada vince Antonelli al suo quarto successo consecutivo. Secondo posto per Lewis Hamilton su Ferrari, terzo Verstappen su Red Bull. L'altra rossa, quella di Leclerc, quarta al traguardo. Guardo, è tutto per questa edizione. Ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete, ma vi informiamo che sulla 7 Serra Valle Genova, per programmati lavori di ammodernamento, rimarrà chiuso fino alle 6 di questa mattina il tratto tra il bivio con la 10 Genova a Ventimiglia e il bivio con la 12 Genova a Sestri Levante in direzione di Milano. Sempre fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli resta chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
3: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
6: Power Hits.
5: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: In ottambuli belli, la 1 e 3 minuti, yeah! Silvia Signore!
0: Andrea De Sabato!
1: Yeah! Allora, devo dirti che hai ragione, nel senso che cioè? Maculato e leopardato sono sinonimi, è vero,
0: esatto.
1: Ho controllato.

0: macchie.
1: Quindi basta che sia macchie, ma non importa, quello sei alla moda.
0: Sì, vabbè, okay. Dipende, perché comunque dipende dal colore, dipende dalla grandezza, perché se tipo è un leopardato fucsia fluo, è sicuramente meno alla moda, okay. O comunque un po' più
1: diciamo
0: forte
1: che però,
0: rispetto al maculato normale.
1: Però il maculato, che sia leopardato, ghepardato, muccato, insomma quello che vuoi, il maculato non è semplice da portare, perché è un attimo che mi diventi kitsch.
0: Esatto,
1: ci sta?
0: Diventi volgare, assolutamente, okay. Quindi io consiglierei pochi accessori, okay. Poco trucco, e poi dipende molto anche dalla stampa.
1: Eh beh, certo, e anche da come uno porta, che tipo di costume.
0: Vabbè, ma è un po' in tutto così.
1: Di questo e altro parleremo in questa seconda ora dei Nottamboli.

0: Shoja.
1: È l'amore che conta.
0: È l'amore che conta, questo è vero, è verissima questa cosa. Non solo l'amore inteso come, no, il fare l'amore o l'innamorarsi tra fidanzati.
1: E cosa l'amore voleva dire?
0: L'amore in senso proprio
1: lato,
0: sì, cioè l'amore di una mamma per un figlio, l'amore verso la natura, gli animali. L'amore.
1: È
0: l'unica cosa per cui vale la pena vivere.
1: Non solo tra persone, ma anche...
0: Sì, l'amore in generale, l'amore.
1: Il sentimento.
0: Sì, il sentimento, l'amore.
1: Anche l'amore per se stessi.
0: Anche.
1: Che secondo me è fondamentale.
0: Quello è meno nobile, però, secondo me.
1: E invece no, perché io dico sempre una cosa, se tu non ami te stesso, come puoi amare gli altri?
0: Sì, va bene.
1: Se non rispetti te stesso,
0: beh,
1: come
0: dipende,
1: fai a rispettare gli altri?
0: Però a volte chi ama se stesso, poi non lo so, io non sono depositario di verità. Lo dico per gli haters che tra poco mi attaccheranno. Senso che secondo me se uno... Beh, è chiaro che secondo me è normale che uno ama se stesso, però si può anche eccedere, quindi c'è gente che ama talmente se stesso da mettersi al centro dell'universo.
1: Ok, non stiamo parlando di narcisismo, comunque
0: no, certo,
1: del lato
0: però...
1: negativo, però secondo me... E poi ti dirò, secondo me il narcisista... In fondo non si ama. Chi è egocentrico, si mette tanto al centro dell'attenzione, non si ama tanto, perché comunque quello non è amor proprio.
0: Ok.
1: È
0: non
1: sempre
0: è vero.
1: In qualche modo.
0: Okay.
1: Sì.
0: Quindi è un ostentare. Sì, ok, ho capito. È un po' come quelli che non riescono mai a conquistare una donna, però per contro millantano di averne 8 milioni.
1: Vabbè, certo, ma quella è normale. Cioè, tutti quelli che dicono.
0: Esatto.
1: Ma sì, è normale, perché tutti quelli che millantano anche una vita sessuale attiva e dicono che fanno
0: i grandi
1: numeri, poi effettivamente non fanno niente. Cioè,
0: ecco.
1: È tutta fuffa.
0: Ecco.
1: Perché chi fa davvero le cose non ha bisogno di sbandierarle ai 4,20. Questa
0: ecco.
1: È la realtà.
0: Cosa c'entrano i veneti?
1: I venti.
0: Ah, scusa, ho capito i 4 veneti.
1: Ma si dice 4,20, ragazzi.

0: I just wanna live Good Charlotte su RTL 102.5. Sapete che tra poco arriva il Power Hits Estate, ci sono un sacco di artisti sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5 TV canale 36 in streaming su RTL 102.5 Play, da non perdere,
1: non
0: assolutamente.
1: Non perdetelo, sarà una grande
0: sì,
1: emozione.
0: Abbiamo già
1: il
0: suonato
1: il mio primo Power Hits.
0: Abbiamo già suonato 4-5 artisti,
1: artisti
0: e ne,
1: sì,
0: ne metteremo altri di quelli che appunto calcheranno questo importante palco.
1: Quindi non perdete e seguiteci.
0: Nel frattempo ci segnalano che anche il giaguaro fa parte dei maculati.
1: Ah sì?
0: Sì?
1: Non ho mai visto un vestito da giaguaro.

0: però.
1: No,
0: potremmo proporlo.
1: Aspetta, chi era? È Piotta che aveva fatto qualcosa del giaguaro, no?
0: Vabbè, dai, non vestiamoci tutti da giaguaro.
1: Dai, sì, giaguariamoci.
0: No, come fa?
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
4: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
5: Finché c'è sta la banda si può fa tutto, pure andare da soli contro il mondo.
6: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
5: Così come?
6: Pelati.
7: Ciao, sono Zero Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che esce su Netflix il 27 maggio, che si chiama Due Spicci. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: I Coma Cose, ma la vita, tu non ami, fai solo l'amore.
2: Poi si sono lasciati. Andre. No, per dire, no, magari sembrava, se leggi tra le righe, magari era un...
1: Sì, c'era un avviso, ci stavano avvisando.
2: No, scherzo.
1: Cioè, stiamo facendo, vabbè.
2: E invece abbiamo parlato del giaguaro. No, prima del giaguaro. Come? Io ho detto, se allora, non ricordo male, c'era qualcosa del Erpiotta. Certo, Erpiotta!

0: vivere il periodo del super cafone.
1: Quindi una cosa super cafona, insomma.
0: Sì, sì, no, a me manca molto, devo dire, questa scena rap anche un po' ironica, romana, quindi non so, Arpiotta, i Flaminio Mafia, i Flaminio tra l'altro ancora adesso sono in pista, ma anche Arpiotta so che fa ancora delle cose non più come un tempo, ha cambiato, adesso magari un po' più intimo, però mi manca, cioè,
1: ma quindi come si fa questa mossa? Faccela vedere a tutti coloro che anche ci stanno seguendo.
0: Guardati il videoclip e capisci qual è la mossa del giaguaro.
1: Vabbè, non ce la vuole fare la mossa del giaguaro.
0: Prendi questo frutto amaro.
1: E il giaguaro come fa?
0: Il giaguaro come fa?
1: Fa
0: non
1: miau.
0: Lo so.
1: Pao, ah, come fa?
2: È pericoloso.
0: Secondo
1: Eccolo.
0: Te il giaguaro fa
1: ce
0: miau?
1: Ce l'abbiamo in regia il giaguaro.
0: È pericoloso il giaguaro.

0: Messing, Everything But A Girl. 1.36, siamo in diretta nella notte di RTL 102.5. Stiamo parlando di tante cose.
1: Alla
0: di animali, fine, di animali sì. Immaculati, anche la iena ci segnalano è immaculata.
1: Abbiamo parlato di animali immaculati, parlato dell'amor proprio, abbiamo parlato del mare, del lago, della montagna, della spiaggia,
0: dei ricci di mare.
1: Di tante cose abbiamo parlato.
0: Sì.
1: Anche delle mezze stagioni.
0: Delle
1: tu
0: mezze
1: mi hai
0: stagioni.
1: Contraddetto perché mi hai detto che secondo te non ci sono. Secondo me non c'erano. Quest'anno l'abbiamo avuta una mezza stagione. Cioè, io penso di aver vissuto la primavera.
0: Secondo me, io quest'anno ho vissuto una primavera, non proprio almeno qui al nord, poi magari al sud.
1: Ma scusa, perché secondo te come deve essere la primavera?
0: La primavera sono i primi caldi, no? Poi è vero che ci sono anche
1: tiepidi.
0: I periodi delle piogge.
1: Primi tiepidi.
0: Mamma mia, ragazzi, veramente.
1: I tiepidi. Ma no, ma quelli fatica. Che ti portano a tavola, i primi tiepidi.
0: I primi tiepidi, cosa te dice? Ecco, per esempio, io non riesco a mangiare cibo troppo bollente.
1: Nemmeno io, sai.
0: Cioè, preferisco tiepido.
1: Nemmeno io. Però, per esempio, a me piacciono i cibi freddi.
0: Dipende
1: da frigo.
0: Anche a me, però, per esempio, l'insalata di riso sì, la pasta fredda non molto.
1: Ma tipo col sugo, ti piace il sugo freddo?
0: No, direi assolutamente no. No,
1: a me piace, per esempio, quando me lo fa la mia mamma, rimane nel frigo, io lo vado a mangiare così.
0: Così, cioè prendi proprio nello
1: sì, la direttamente dal frigo. Certo, ha tutto un altro sapore, un altro gusto.
0: Sì, insomma, degustibus. Poi c'è gente invece che apprezza moltissimo la pasta fredda d'estate, soprattutto così. Io non l'amo molto, preferisco però il riso freddo. Cioè l'insalata di riso è un piatto che mi piace moltissimo.
1: È anche leggero, va bene anche per la dieta.
0: Sì, che ne ho bisogno. Ma
1: non aggiungiamo altre troppe salse, perché poi sono quelle che fanno ingrassare.
0: Le
1: salse, la maionese,
0: salse.
1: Queste qua, però
0: certo.
1: Un po' di riso con un po' di prosciutto. Come fate a iniziare di
0: però
1: riso?
0: Un pochino di salsina, ma senza
1: no,
0: esagerare.
1: No, le salse fanno ingrassare.
0: Ho capito, però no sale, no pepe, no quello. No,
1: allora, per esempio, il fatto di togliere il sale dalla dieta.
0: Sì.
1: È davvero una cosa che fa malissimo, non va fatto, non è vero che fa dimagrire, anzi il corpo trattiene ancora più liquidi e tu ingrassi, ti riempi di liquidi.
0: Ma io non sapevo che, cioè non l'ho mai sentita questa cosa,
1: cosa
0: del
1: gli zuccheri
0: i carboidrati.
1: No,
0: perché poi ci sono zuccheri e zuccheri, no? Cioè gli zuccheri, per esempio, della frutta sono diversi dagli zuccheri, no? Quelli
1: sì, di quelli raffinati.
0: Raffinati, esatto. Però ho perso il filo,
1: stavamo parlando del sale.
0: No, il sale sapevo magari... che è dannoso se si esagera, come
1: certo.
0: Tutte le cose, il troppo stroppia, se si esagera può far male, ma non per il discorso della dieta.
1: Però per esempio il sale che si assume
0: di arterie.
1: Il sale che si assume deve essere sempre proporzionale all'acqua che si beve.
0: Ok.
1: Quindi se tu mangi tanto salato devi bere tanta acqua, ma non è una conseguenza perché tu mangi, ci hai mangiato salato e bevo tanta acqua, no.
0: Allora, io oggi ho fatto un esperimento, ho girato c'era il rubinetto di casa mia, l'ho girato

0: Hello, it's me, Adele, figlio di Adol, figlio di Adol, di Adol, di Adol. Lo dico sempre. La 1.47, la notte di RTL 105, cara Silvia, stiamo cercando di metterci in contatto con Ettore.
1: Con Ettore, che è un nostro ascoltatore che ci manda, c'è cioè anche, fallo vedere
0: artista,
1: che ce l'abbiamo,
0: è un artista. Ci manda delle cose che fa quadri.
1: Ha inciso questo bicchiere.
0: Ha messo la mia
1: Ettore.
0: Faccia.
1: Ettore!
2: Ehi, buonasera.
0: Ciao Ettore.
1: È un piacere sentirti per
2: buonanotte.
1: La prima volta.
0: Ettore.
2: Hai visto che bella voce che ho?
1: Ma non è la prima, che tu, è la prima volta che
0: sei sicuro? La prima volta, Ettore.
1: È la prima volta
0: diretta.
1: Che
2: sì.
0: Ettore, senti, ma intanto grazie per quello che ci hai mandato.
1: Grazie.
0: E poi tu hai mandato prima, sì. Cioè hai postato una foto,
2: sì.
0: Dove ci sei tu con sotto il
1: una
0: braccio.
1: Una bellissima donna.
0: No, sotto il braccio c'avevi un quadro e poi eri abbracciato a una donna che mi sembra di conoscere, o no?
2: Sì, Lucia Smeriglia, se non sbaglio si chiama. È una danzatrice di pizzica. Molto famosa.
0: Ecco dove l'ho vista. Ecco dove l'ho vista.
1: Ed è venuta
2: anche
1: tanto.
2: Io l'avevo.
0: Perché il suo viso non mi era nuovo, assolutamente.
1: Anche a lei hai fatto i disegni?
2: No, non ne ho fatti i disegni.
1: Che qua siamo gelosi, eh.
2: Però mi sono innamorato stasera, quindi.
0: Sì. Ma anche una bella donna, è vero. Senti, Ettore, ma tu sai ballare la pizzica?
2: Assolutamente io non so ballare nulla.
1: Beh, non è facile ballare la pizzica, non è una cosa che uno improvvisa.
0: No, però magari essendo pugliese poteva essere.
2: No,
0: io per esempio non ci ho mai provato.
2: Ho provato una volta.
0: Però è bellissimo. E poi d'estate quando ci sono, non solo nel Pignano, insomma, ma un po' in tutte le zone pugliesi, è bello vedere questi momenti in cui
2: in
0: si
2: giro,
0: balla la pizzica nelle vie, nelle
2: ci
0: piazze.
2: Ci sono stato un paio d'anni fa in giro a vedere tutte queste manifestazioni.
0: Io
2: con una ballerina di pizzica.
0: L'ultima volta l'ho vista a Mesagna.
1: Ettore,
0: è al
1: debole per le ballerine di pizzica. Abbiamo capito.
0: Giusto. Sì, sono molto
1: sessuali. Io sono gelosa e non puoi disegnare le ballerine di pizzica, te lo dico.

0: Sono già solo in moda su RTL 105 di notte in ottamboli con Silvia Signora e Andrea De Sabato e voi al...
1: allo 02 25 15 15 oppure al 378 378 1025, mandate i vostri messaggi.
0: So easy.

Sostenere, sostenere.

0: All together now. We are living the yellow submarine. Ragazzi, è un disco geniale dei Beatles, in realtà scritta da, credo, John Lennon come Ninna Nanna, un po' triste però, e poi trasformata da Ringo Starr e Paul McCartney in una cosa invece un po' più, una filastrocca un po' più gioiosa. E bello, insomma, un disco che per l'epoca era geniale, pensa, era il 1966.
1: Quante ne sai, Andrea?
0: L'ho letto su Gruguz.
1: Anche ad Arona, in provincia di Novara, sono le 2 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. La firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti è slittata e lo stretto per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, ha detto il presidente Trump dopo la fuga in avanti di ieri. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole dell'accordo, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha detto che sulla richiesta di derogare al patto di stabilità dell'Italia per compensare lo shock energetico dobbiamo attenerci alle regole e dobbiamo agire insieme come europei. Il caso della famiglia nel bosco, Catherine è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli, lo ha detto Nathan Trevelyan in un'intervista. Siamo al calcio e il campionato ha emesso ieri sera gli ultimi verdetti, come Roma in Champions, Milan e Juventus in Europa League. Lecce salvo, in B ci va la Cremonese. Questi i risultati di ieri: Parma Sassuolo 1-0, Napoli Udinese 1-0, Torino Juventus 2-2, scontri tra tifosi prima della partita, un ferito grave, Verona Roma 0-2, Milan Cagliari 1-2, Lecce Genoa 1-0, Cremonese Como 1-4. Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1 precedendo sul traguardo Lewis Hamilton su Ferrari e Verstappen su Red Bull, l'altra Ferrari di Leclerc è arrivata quarta. È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale, ma vi informiamo che sulla 7 Serravalle Genova, per programmati lavori di ammodernamento, rimarrà chiuso fino alle 6 di questa mattina il tratto tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e il bivio con la 12 Genova Sestri Levante in direzione di Milano. Sempre fino alle 6 sulla 1 Milano Napoli resta chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5.
0: Dammi un
1: cinghiale. Abbiamo il cinghiale. Eccolo.
0: Eccolo qua.
1: Ecco. Abbiamo il coccodrillo?
0: Il coccodrillo ce l'abbiamo?
1: No.
0: Il coccodrillo come fa? È che non si sa come fa il coccodrillo.
1: No. Farà...
0: I due leocorni come fanno?
1: Solo non si vedono, faceva così.
0: I due leocorni.
1: I due leocorni. Va
0: Quante
1: bene, stiamo delirando.
0: Allora, fermiamoci, altrimenti continuiamo con le cose di nonna Pina. Direi invece di aprire i battenti in questa terza nuova ora insieme,
1: sì,
0: con
1: perché...
0: un altro dei protagonisti.
1: Esatto, del Power Hits estate, che è Achille Lauro, che sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36, in streaming su RTL 102.5 Play. Piccolissimo.
0: Sì, piccolissimo?
1: Il sì.
0: Beh, fa niente, però lui è grandissimo. Achille Lauro.